modern day

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: This album was called In a Glass House.

0: Merci bien.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: This is Red Rains.

This is called Man's Sod Welcome.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
5: Esteri dell'agenzia Dire.
6: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
7: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
6: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equipe mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla Dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato. Il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Codeway 2026 a Fiera di Roma.
8: Silk product from India and from one single place.
9: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
10: La situazione dei droits de l'homme in Afrique de l'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
9: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
6: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del Movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
0: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Sei e 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni ai giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Sono stati picchiati, lasciati al buio senza acqua, colpiti da proiettili di gomma da una distanza ravvicinata durante gli abbordaggi. Ad accoglierli anche una parte dei manifestanti che, dopo un presidio molto partecipato davanti a Montecitorio, hanno raggiunto l'aeroporto di Fiumicino. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena. Sul fronte politico, Meloni e Tajani hanno intanto confermato che chiederanno sanzioni contro Ben-Gvir, ma le opposizioni incalzano e chiedono al governo di schierarsi con chi in Europa vuole sospendere l'accordo di associazione con Israele.
2: Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia. La notizia è arrivata nella notte dallo stesso presidente americano alla vigilia dell'incontro di oggi dei ministri degli esteri della NATO e dopo settimane di minacce e annunci nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, poi il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3. Sulla Polonia in particolare il segretario alla difesa Hegseth aveva detto che Varsavia ha dimostrato di possedere la capacità di difendersi autonomamente. Il segretario di Stato Rubio, in partenza per la Svezia, dove si terrà il vertice, aveva ribadito solo ieri che Trump è deluso dall'Alleanza Atlantica.
1: E sempre pre-vertice NATO, l'Ucraina ha rivendicato una serie di attacchi contro Mosca. Su territorio russo, contro la raffineria di Syzran, nella regione di Samara, 2 le vittime. E soprattutto a Kherson, sul suolo ucraino occupato dai russi, dove Zelensky ieri sostiene ci sia stato un grosso raid su un quartiere generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra morti e feriti, postando anche un video che mostra alcuni edifici colpiti dai droni. Non c'è però finora conferma dell'attacco.
2: In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese, sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto invece di aver ucciso 2 persone armate sempre nel Libano meridionale. Ieri sono stati più di 20 morti totali. Sulla guerra con l'Iran intanto il segretario di Stato americano Rubio ha detto nelle scorse ore che ci sono alcuni segnali positivi relativi a progressi nei colloqui di pace, ma ha aggiunto che Trump ha parlato di altre opzioni nel caso di un mancato accordo.
1: Un'ulteriore escalation delle pressioni americane contro Cuba. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa sull'isola. Dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, questo spostamento è parte della tattica dell'amministrazione Trump, cioè bastone e carota per l'isola, già stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington. L'obiettivo è di far capitolare Cuba senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari.
2: È morto ieri sera nella sua casa di Brenel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere, al buon cibo, pulito, giusto per tutti e tutte. A Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibili. Nominato nel 2004 eroe europeo dalla rivista Time, nel gennaio 2008 il quotidiano britannico The Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tra i suoi numerosi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la prima istituzione accademica al mondo ad offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo.
1: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 7, una buona giornata, un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Un frizzante buongiorno, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questo è Giù delle Brande, Massimo Eberto.
2: Buongiorno, buongiorno. Dottore, ieri abbiamo troccato un po' velocemente.
0: Ma tu hai fatto una seratona, hai vinto un sacco di premi al Centro Astiani, Lucio Battisti.
2: Stavamo sforando, io ho vinto niente, però non ho fatto tempo a dire i premi. Adesso, dirli adesso a cose fatte, non è che vuoi.
0: Ma sembra che sì, non hai fatto niente.
2: Non ha molto significato, però vorrei dire... Dire magari per la prossima volta, in modo che la gente sappia la grande come posso dire, generosità, la grande ricchezza di premi di quando ci sono le tombe della Centrazione di Lucio Battisti. Mm-hmm. Perché ieri abbiamo dovuto troccare, perché se lo sforavamo.
0: Certo.
2: Ecco, allora gli dico adesso. Allora, i premi sono stati a Lambo 5 confezioni di adesivo adesivo protesi,
0: roba utile,
2: Terno. 5 confezioni di tintura di capelli Nero Pel più 5 di Biondo Pel, perché
0: sì, dipende se uno posso diventare nero io.
2: Quarto premio, cioè quaterno, scusi, non quarto premio, quaterna. Corso annuale di ballo statico.
0: Bello il ballo statico.
2: Per i...
0: quelli che fanno fatica a muoversi, un ballettino che si muove un po' così.
2: Cinquina, consulenza e assistenza legale per stesura di testamento.
0: Il tombolone
2: cellulare con tasti grandi di 5 cm per 5, amplificato per suoneria e ascolto, usato ma tenuto bene.
0: Fantastico.
2: Questo qui erano i premi.
0: Peccato che... non aver preso niente, però. Noi siamo qua per fare cultura, questo che ci interessa, quindi abbiamo fatto cultura, informazione su quello che si può vincere al Centro Nazionale Lucio Battisti e ora ci muoviamo in un'altra direzione.
2: Ci muoviamo in un'altra direzione, ma ci muoviamo bene, perché il biologo dottor Medardo Caligaris ha ideato una siringa stantuffo governata da ChatGPT e in grado di fare oltre 300 iniezioni al minuto.
0: Però.
2: Ecco, c'è un però, come ha detto lei. Però per ora non si è ancora riusciti a testarla, forse per la difficoltà di avere disponibili 300 glutei in contemporanea.
0: Infatti ho capito subito qual era il punto critico.
2: È
0: un però grosso.
3: Mais oui, si sa che Napoleon ha preparato la battaglia di Waterloo ascoltando Giù dalle Brande. Anche tu preparati per la tua Waterloo giornaliera ascoltando Giù delle Brande
4: su Radio Città Fujiko.
0: Di nuovo in diretta, primo ospite Luigi Filippis, parliamo di arte con lui, come sempre andiamo a scoprire i capolavori dimenticati, le opere che hanno fatto la storia dell'arte, che però sono un po' dimenticate perché ne abbiamo troppe. La verità è questa: l'Italia ha 2/3 del patrimonio artistico mondiale e non lo sappiamo neanche noi.
2: Ma certo. Buongiorno.
0: Parliamo
2: dell'incapace di Velleta.
0: Oh, un pittore che... pittore, no?
2: È un importante pittore,
0: certo,
2: del Settecento italiano, e le sue opere, quelli che ci sono rimaste, ecco, non sono stati distrutti direttamente dai committenti,
0: okay,
2: sono conservate nella Pinacoteca di Prunaro.
0: Prunaro c'ha una grossa pinacoteca.
2: Pur tecnicamente eccelso, non si può dire di...
0: Era bravo l'incapace di Velleta, era capace.
2: Il pittore faceva, come dire, spesso errori di base, come nel suo ritratto di Eretico sulla ruota dentata, in cui il cardinale De Luigi, l'inquisitore, legato alla ruota.
0: Un piccolo errore.
2: Mentre l'eretico, il dolcignano Pinuccio, manovrava la frusta con evidente soddisfazione.
0: Ma non è che in qualche modo lo sapeva? No, proprio ero incapace.
2: Sono pieni di errori anche il suo Madonna piangente, conosciuto anche come ritratto di San Carlo il Barbuto.
0: Sì, in effetti, un piccolo errore.
2: Ora, ascesa al cielo dei santi felici, conosciuto anche come gli ippopotami del Nilo. Essendo un pittore low cost, Papa Ettore I, detto il braccio corto, quasi tanto per, gli commissionò di dipingere la sua elezione al soglio pontificio.
0: Certo.
2: L'incapace di Velletri dipinse il Papa in gloria che sale al soglio pontificio, appunto, conosciuto anche come la macellazione del bue grasso.
0: Capisco, faccio fatica a capire come possa essere questa confusione fra temi così apparentemente distanti.
2: Una tela tecnicamente perfetta.
0: Nei colori,
2: nella prospettiva, ma con alcuni diciamo errori di fondo.
0: C'è un bue invece del Papa, banalmente.
2: Comprensibilmente irritato,
0: Papa Ettore I.
2: Invitò il pittore a un lungo soggiorno di meditazione nelle segrete di Castel Sant'Angelo.
0: Così impara, mi sembra giusto.
5: Carta igienica Monovelo La Ruvidona, l'unica che rispetta il pelo.
6: Carta igienica La Ruvidona, nel lisciarvi il pelo, vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.
0: Di nuovo in diretta abbiamo qua ospite l'avvocato Galante Benincasa dello studio legale che assiste Radio Città Fujiko e che vorrei che assistesse anche a me perché mi sto attivando un po' per fermare quello che credo che sia una pubblicazione che prende il mio nome e che mi fa fare cose che non sono vere, questo io epipeto che onestamente avrei tanto piacere di bloccare una volta per tutte. Buongiorno avvocato.
7: Buongiorno, Bariselli. Lei vuol citare in giudizio il suo editore, eh?
0: Non è il mio editore, l'editore del libro.
7: Per bloccare la sua autobiografia.
0: No.
7: Io e Pipeto.
0: Partiamo malissimo.
7: Detto così,
0: sì,
7: no?
0: Però non è la mia autobiografia, è la mia biografia non autorizzata.
7: Allora mi aiuti Bariselli.
0: Ma non mi sembra complicato.
7: Non ho capito bene quale sia il problema.
0: Come, qual è il problema? Non l'ho fatta io, è falsa.
7: Immagino sia una questione di diritti d'autore.
0: Ma che diritti d'autore? No, devono andare in galera, stanno fatto un libro falso che dice cose false sulla mia vita.
7: Lei vuole essere pagato di più.
0: No, non mi hanno dato niente.
7: Le condizioni precontrattuali allora vanno riviste.
0: Ma non ci sono contro.
7: Le rivediamo. Del resto lo capisco.
0: Avvocato,
7: bene.
0: Cioè, no.
7: Lo capisco.
0: Ma cosa capisci? No, non è così.
7: Il libro, pur essendo totalmente aderente alla realtà.
0: No. Non è per niente aderente, è tutto falso.
7: Ma sto libro è divertentissimo e
0: pure,
7: devo dire che si avvia a diventare un grande successo.
0: Ma che grande successo? Va bloccato.
7: Quindi io capisco il suo legittimo tentativo di farsi pagare.
0: No, lo voglio bloccare.
7: Bloccare
0: no,
7: di più.
0: Non voglio farmi pagare, non voglio quei soldi.
7: Per la prima volta condivido la sua posizione.
0: Ma quale posizione? Lo voglio bloccare, voglio bruciarlo quel libro.
7: È vero, poi i soldini fanno comodo a tutti.
0: Ancora. No, non voglio soldi, voglio la galera.
7: Tuttavia, bisognerebbe leggere bene i contratti prima di firmare.
0: Bisogna vedere se c'è un contratto, ma non c'è un contratto. Perché
7: se poi non si vuole piangere sul latte versato.
0: Io non voglio piangere sul latte versato. Io non ho firmato niente. Partiamo da zero.
7: Ma d'altronde, lei è un facilone.
0: Avvocato, anche del facilone mi prendo. Cioè, cornuto e mazziato. Mettiamo i puntini. Io non ho firmato nessun contratto, questi fanno uscire un libro senza la mia autorizzazione, col mio nome, cioè non ci sono gli estremi per intervenire, per mettere in tribunale e fargli sputare sangue, cavargli anche la camicia?
7: Però possiamo provare a rimediare.
0: Cioè, non è proprio la stessa cosa, io voglio fargli sputare sangue, possiamo provare a rimediare. A rimediare cosa?
7: Magari venendosi incontro. Incontro, caro Bariselli.
0: Li blocchiamo.
7: Facendo una controproposta.
0: Sì, in galera.
7: Stia attento. aumentiamo la percentuale dei diritti
0: ma
7: d'autore.
0: Ma non ci sei, cioè aumentare o zero, non ho diritti, non ho,
7: in
0: non
7: cambio
0: ho scritto...
7: però, qualcosa bisogna dare in cambio. In cambio lei si impegna a fare un po' di serate di presentazione del libro.
0: Ci manca solo questo.
7: Qualche ospitata qua e là, interventi culturali trasmissioni radio, televisive.
0: No, avvocato, non ci siamo...
7: E ovviamente tutte queste... questi eventi col firmacopie finale.
0: Non ci siamo
7: così
0: contenti.
7: Ci guadagna lei e ci guadagna l'editore. Contento, Barisella?
0: No, no! Vabbè. Grazie, avvocato.
8: Vorrei tanto una radio senza olio di palma.
9: Io la vorrei senza zuccheri aggiunti.
10: Io la sogno senza lattosio e senza coloranti.
11: Io invece sogno una radio senza glutine.
12: Giù dalle brande, l'unica trasmissione senza tutto.
13: Sì, senza niente.
0: Roberto, chiudiamo questa puntata, chiudiamo questa settimana con una bella idea su cosa fare di sera.
7: Vabbè, dottore, allora alle 20:30
0: sì?
7: La bando presso il circolo Arci Ottavio Bottecchia di Biderbio.
0: Poi in periferia, giù, attorno a Bologna, per chi non fosse proprio emiliano.
7: L'archeologo alternativo Brando Borghini,
0: ho già sentito.
7: Presenta la prima edizione di Mezzolara Misteriosa, quello che ci nascondono.
0: Domanda, ma perché la presenta Minervi non a Mezzolara? Boh, magari mi viene prima domanda.
7: Questo fa parte del mistero, no? Okay, è comodo, cioè.
0: No, certo, sarebbe stato un po' scontato,
7: Un'eccitante cavalcata dei misteri esoterici di Mezzolara, che sa che è sempre, insomma, è ricca di...
0: No, non lo sapevo, ma evidentemente lo scopriremo...
7: Sì, le cose che succedono a Mezzolara sono sempre avvolte da così un'aura di mistero, di...
0: Ma... C'è qualcosa di strano? È stata Mezzolara.
7: È stata Mezzolara, cioè, succedono delle cose...
0: Ah, Mezzolara.
7: Sì, i gialli più intricati, no? Spesso passano da lì.
0: Sì.
7: Si parte dal fecondo periodo della Gallia Cisalpina, in cui...
0: Poi indietro,
7: Per Mezzolara è il periodo d'oro.
0: Certo, la Gallia Cisalpina.
7: Era il punto di riferimento della cultura, quella che sarebbe diventata europea, adesso l'Europa non esisteva ancora.
0: No, eravamo un po'...
7: concetto, sì, ma...
0: Non c'era ancora l'impero romano, ma...
7: in cui i druidi facevano sacrifici umani nella piazza del paese. Si transita poi al periodo degli scariolanti infernali.
0: Scariolanti infernali? Conoscevo gli scariolanti per fare tutte le bonifiche, ma quelli infernali...
7: Questi qua misero a ferro e fuoco la bassa bolognese fino ad arrivare al recente passato, quando una setta demoniaca, gli scotennatori del canale di Reno, che è andato a finire lì, che non passa neanche da lì, allora si vede che è il canale di Reno, o aveva esondato,
0: gli scotennatori
7: invocavano Satana bevendo ampolle con l'acqua del fiume, non del Reno, perché da lì non passa,
0: chissà cosa bevevano, lo sanno loro. No, però mi piace questo mondo un po' esoterico.
7: So, c'è il lanciante, c'è...
0: Ma non ho idea.
7: Forse l'indice, chissà.
0: Il lanciante non sapeva neanche esistesse, io penso a te. Lo scopro oggi che esiste un ruscello che si chiama il lanciante. Oh, vabbè, non conosco bene il territorio, però conosciamo bene Mezzolara, è una bella occasione.
7: Al termine della conferenza, cena a buffet presso l'antica osteria del Druido, con cibi della tradizione locale, però cibi dei secoli.
0: Dei secoli.
7: Quindi, già lo so, adesso i druidi...
0: Pizza di tre menhir, non so, cosa si fa, cosa si mangia?
7: I tre menhir, quali sono? Ci dico un attimo, dottore, interessante questa cosa. I tre menhir, cioè, che differenza c'è fra i vari menhir?
0: Beh, c'è quello un po' più appuntito, quello un po' più piatto...
7: E il terzo?
0: È quello squadrato.
7: Squadrato, ho capito. Ma di che cosa sanno i menhir?
0: Non lo so, sono sassi. era una gag.
2: Sassi?
0: Sì, Sassi.
2: Che il tempo ha consumato.
0: Esatto.
2: Sono le mie parole d'amore per te.
0: Sì, e con questo salutiamo e diamo spazio al dottor Piana perché abbiamo già celiato abbastanza. Ciao a tutti.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Domenica.
1: No, veramente, oggi ho avuto più di un santo in paradiso, perché tra i giornali in ritardo, la pubblicità, organizzare tutto. Poi ci tengo tantissimo a questa mattinata. È venerdì, è una bellissima giornata, pare un weekend di stagione, di primavera. È venerdì 22 maggio 2026. Buongiorno, buongiorno dal vostro William Piana, super trafelato, però ce l'abbiamo fatta, eh. Partiamo puntuali, i quotidiani di corsa sono arrivati, ci tenevo perché... perché mi è arrivata un'ambasciata molto molto bella. Siccome Dino dalla Bolognina è sempre presente, mi aiuta, redattore musicale del Breakfast per la musica italiana, beh, lui ha portato una dichiarazione di sentimento per questo venerdì, alla quale ovviamente il Breakfast dà amplificazione con grande grande intensità. Ha detto: guarda, io voglio talmente bene alle fanfare della Bolognina che le adoro come la salsa al pomodoro. Beh, è una bella dichiarazione d'amore, anche a colazione, beh, un pochettino così, non certamente consueta per il primo pasto della mattina, ma il cuore è tanto, tanto, tanto. Grazie quindi a tutte e a tutti voi all'ascolto del Breakfast Club. In maniera un po', come ho detto, affannata iniziamo. Le chiese sono chiuse, beh, purtroppo, beh, mi viene da dire, però cuore aperto. Beh, perché questa affermazione? Perché il brano di Anna Castiglia, che a noi piace tantissimo, me l'ha fatta conoscere Dino, quindi sono molto grato a Dino anche per questi consigli, come ho già detto più volte. E partiamo con il brano del buongiorno in musica italiana, Anna Castiglia, Le chiese sono chiuse. A tra poco.

0: Io vi consiglio di chiacchierare con Gesù perché lui è molto contento, indipendentemente dai contenuti, l'importante è che ci sia dialogo. Quindi un buon consiglio che arriva oltre che da Dino, da Anna Castiglia. Frettoloso il buongiorno, quindi ricordo il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Ricordo l'estensione di frequenza in DAB e in streaming www.radiocittafugico.it. Al microfono in regia la voce di William Pian che si unisce in coro all'affermazione di Dino salutando le fanfare della Bolognina. Lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. Comunque io quando vado in cittadine, le prime realtà che visito, primo immediatamente il deposito delle memorie. Per me i cimiteri sono il punto più importante di ogni città, metropoli, grande, piccola, provincia, frazione che sia. E poi ovviamente la chiesa. La chiesa è però, è vero, molte volte è chiusa, a differenza del cimitero che ovviamente a orari consueti consente un'ottima visita. Al che dopo il brano del buongiorno, la lettura delle prime pagine per oggi venerdì 22 maggio, finalmente vigilia di weekend di stagione, la lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: È un brutto momento, bruttissimo momento. Grazie Matteo, noi ci siamo sempre e comunque. Buongiorno William, buongiorno a te Matteo. Anche ieri sera abbiamo fermato una troupe di Rete 4 che stava facendo un filmato in Bolognina, un filmato razzista alla ricerca di scoop, fermando gente straniera accompagnati da tre fascisti. Non se ne può più. Grazie per questa azione concreta Matteo, grazie per aver riportato questo contenuto al Breakfast Club. È un invito che estendiamo ovviamente a non abbassare mai la guardia. Prendiamo allora per la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni arrivati in questo momento, quindi li leggiamo assieme, anzi separo un po' i quotidiani cercando di dare l'ordine. La partenza è con il Corriere della Sera. Guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante, le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027. A centro pagina l'immagine, Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson, adesso arrivano, piovono noci, raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime, le esplosioni provocate dall'attacco ucraino nel video pubblicato dal presidente Zelensky. Dopo tutte le offerte che aveva fatto Putin per porre fine a tutto ciò, adesso comunque a forza di scossare l'alberino delle noci tornano indietro. E flottiglia, il governo contro Ben-Gvir, e guarda, un'energia, sanzioni europee, complici nel traffico d'armi e quant'altro. E poi, per quanto riguarda le reazioni, brutto e cattivo, il caso, i racconti, anziani torturati dai nazi sionisti, bombole, corde e permessi, i punti oscuri, la cronaca sui 5 sub, la tragedia alle Maldive. Chiudiamo il Corriere della Sera con l'intervista a Monsignor Pizzaballa, tensioni figlie di una cultura nel disprezzo. Chiudiamo il Corriere della Sera e intanto portaerei USA verso Cuba, l'ira di Mosca, Caraibi schierata la Nimitz, anche Pechino in allarme. La prossima è Cuba, lo sapete. E poi il Corriere della Sera porta a termine il primo quotidiano letto. Concludiamo la prima parte con Repubblica, Kherson, raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO, bravi. Che poi quelle armi lì secondo voi da chi arrivano? Crescita, Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico, Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Cara sinistra, che società vuoi? Non c'è più tempo di dire solo no, è Gianrico Carofiglio nell'editoriale. Botte, abusi e coltelli alla gola e racconti shock della flottiglia. Conte, il governo pensa di cavarsela con l'ipocrisia. Kasparov dice Putin attaccherà l'Europa. Putin attaccherà l'Europa. Trump intanto prepara l'assalto a Cuba. La porta aerea Nimitz è nei Caraibi. Lasciamo Repubblica. Questo è il clima, capito? 7 quasi 11 minuti. Stacco musicale con Quasimodo dalla Sonar Collective Record che ci porta un po' di new jazz. Poi torniamo con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani per la seconda parte di Lettura. La voce di Carmen Landi. A tra poco. Buon ascolto.

Per motivi religiosi e per etica non leggo mai online, però abbiamo un ascoltatore che è talmente gentile, talmente attento che mi manda sempre la prima pagina online dell'Unità. Quando riesco apro il link, che per me aprire un link è uno sforzo sisifeo, però ce l'ho fatta questa volta. Titolo principale dell'Unità: Israele non è una democrazia. Il governo italiano lo sa, ma ne ha paura. Sanzioni a Ben-Gvir, ma non a Tel Aviv. Così è, dal manifesto procediamo ufficialmente però col nostro ordine. Intanto grazie. Onda anomala, liberi già gli oltre 400 attivisti della Global Sud Flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben-Gvir, che aveva salvato appena 10 giorni fa. Esattamente, stringono le mani sporche di sangue e poi arrivano a dare queste simboliche sanzioni. La situazione è veramente grave. Contro l'ignavia dell'Unione Europea, dei governi, si muove la Sumut Flottiglia. La reazione nazi-sionista ovviamente non si fa attendere, in maniera violenta, della più grande democrazia del Medio Oriente, vero? I testimoni, ora ignorare la Palestina è più difficile, infatti. Cosa serve? Ma cosa serve? Quale aiuto umanitario? L'intervista Anna Foa. Adesso si passi ai fatti. Boicottare Tel Aviv. Pakistan in Iran, Rubio, buoni segnali, qualcosa si muove, mentre Miller minaccia conseguenze senza precedenti. Crisi energetica, l'Unione Europea sotto shock, vede nerissimo il limite ignoto. Zelensky, colpita base russa, centinaia di morti. Trattativa europea, Meloni bocciata, cresce il debito, non l'economia. Ovviamente la risposta russa non si farà attendere. Il Fatto Quotidiano, benvenuti in Israele, flottiglia, i racconti degli attivisti, i balbettii di governo e Unione Europea, torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i taser. Qui le immagini delle ferite dei detenuti. Iran ancora in bilico, dal governo 200 soldati in Iraq contro il Daesh. Bocciato Giorgetti, Italia europea, Italia ferma, crescita più 0,5%, niente flessibilità. Intanto a fondo pagina, sempre restando sul Fatto Quotidiano, processo per mafia, la giunta PD dà al condannato la casa popolare. Chiudiamo con le due righe sopra la testata. Stellantis taglia 800.000 auto negli stabilimenti italiani, punta tutto sugli USA e consegne al mercato Unione Europea e cinesi, il solito remake, e sì, prendi i soldi e scappa. Chiudiamo con il Domani, è il capitalismo. La cura venezuelana per Cuba, sì, Trump escalation all'americana, gli attivisti della flottiglia denunciano le violenze, l'Italia apre alle sanzioni a Ben-Gvir. Dopo l'incriminazione di Castro, la porta Air USA Nimitz verso l'isola, la tenaglia cinese sull'Iran, Kiev attacca e distrugge una base dei servizi segreti russi a Kherson, i morti sono almeno 100. Le riforme contro i ricchi, le difficoltà di Mamdani e le profezie di Bobbio, l'editoriale portato da Sandro Trento sul Domani. Scenari futuri, l'intelligenza artificiale, il lavoro, il problema e l'organizzazione, anche i rapporti e anche le regole e anche le modalità di sicurezza e anche il precariato che c'è e anche lo sfruttamento e anche i salari bassi. L'Italia non cresce, a Meloni resta solo la propaganda, la bocciatura di Istat e Unione Europea. Chiudiamo così la seconda parte con il Domani, con Nicole Willis, uno stacco musicale, Say It, e noi glielo stiamo dicendo e come. Portiamo un po' di musica per raggiungere la conclusione con le ultime due testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. A tra poco.

Oggi diamo spazio ad Atlantide. Sì, questo continente misterioso, come è misteriosa la provincia ravennate, perché è così eterogenea, è così omnicomprensiva di emozioni, sensazioni, arte, territorio e cultura. Con Ama Parco conosceremo in una serie di contatti e di dialoghi i contenuti. Oggi iniziamo a conoscere intanto Ama Parco con Atlantide, per visto che anche il delta del Po Ravennate, il delta antico, è presente in questo contesto, come sapete. Va dalle saline di Cervia fino alla foce d'Adige, a ridosso di Chioggia, un territorio estesissimo. Per quanto riguarda Ama Parco Atlantide, oggi un contenuto che darà il via ogni venerdì, mi pare, più o meno, a una voce in determinati punti, zone, piccole, grandi perle di arte e cultura che diventano palcoscenici di emozione. E poi in scena, a proposito di palcoscenico, oggi la presentazione del programma di Sant'Arcangelo e un appuntamento con la rassegna Agora stagione 2026.

Ci arriviamo con questa intensità al 31 luglio. Medegetse, forza e coraggio, resto del Carlino, nonostante tutto. Titolo principale, ecco, Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007. Blitz con i droni nel Kherson, 100 vittime. Berlino propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, proprio illuminata la scelta. Trump punta su Cuba, porta aerei USA nei Caraibi, Rubio, aiuti a Havana, aiuti, ira di Mosca e Cina. Flottiglia, botte e abusi su di noi, l'Italia all'Unione Europea, ora le sanzioni, isolata dal partito, Picerno pronta all'addio al PD, i tormenti dei Dem. Legge elettorale, il premio dal 42%, ma l'opposizione dice è incostituzionale, il governo alza la soglia. Il caso Modena, la sorella di El Kudri dichiara non riuscirò a guardarlo, vicina ai feriti. Poi altri titoli che possiamo ritrovare dal resto del Carlino, la nuova maglia rosso-blu, tunnel sotto San Luca e null'altro da aggiungere, direi, per quanto riguarda il quotidiano Felsineo. Dal resto del Carlino concludiamo con il giornale, qui apriti cielo, una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici, ai corsi per bengalesi, i candidati inneggiano ad Allah, a Bologna sportello anti-islamofobia. E ne sono fiero della mia città in questo caso. Propaganda Dem a Venezia, attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime, Putin testa il missile ipersonico e l'esultanza di Zelensky.

fatti. Cuba, alta tensione, Trump sposta la flotta, schierata la porta aerei. Colloqui con gli USA, USA, Iran, bozza d'intesa, c'è l'ostacolo, uranio. Kalashnikov e bombe per una strage, caccia alla rete del ragazzino jihadista. Da Teste di Modena ho visto Salim annunciare l'attentato. Chiudiamo il giornale, ecco, aiuti simbolici e legami con Hamas perché sulla flottiglia non ci sono eroi. Eccolo qua, mentre la Farnesina chiede all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir, capito? Il giornale alle 7:24 minuti porta alla conclusione la lettura delle prime pagine di oggi, venerdì 22 maggio. Un po' di musica ci consentirà poi di raggiungere la pubblicità per poi dar linea al GR di Popolare Network, a rientrare con doppio appuntamento in scena quest'oggi, Sant'Arcangelo e Agora, e conoscere Atlantide Ama Parco. A tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
8: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

L'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia dopo settimane di accuse alla NATO e tagli delle truppe americane in Europa. Oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Svezia. L'Ucraina rivendica un attacco contro una raffineria e un grosso raid su un quartier generale dell'intelligence russa e cerca di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca. Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore con il Cremlino e la proposta tedesca di rendere Kiev membro associato dell'Unione. Sono rientrati in Italia i 27 attivisti della flottiglia. Nei loro racconti la denuncia delle violenze e dei soprusi subiti dall'esercito israeliano. L'organizzazione annuncia: faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale per tortura. La Procura di Roma acquisisce il video di Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti. È morto Carlo Petrini, 76 anni. Fondatore di Slow Food e di Terra Madre, ha trasformato il cibo in un atto politico, etico e culturale. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva.

0: 7:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E dunque lo avete sentito, c'è stato l'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia. La notizia è arrivata nella notte, alla vigilia dell'incontro di oggi dei ministri degli esteri della NATO in Svezia e dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, poi il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3, tanto da spingere Berlino a dire di essere pronta a guidare la NATO in Europa. Oggi, lo dicevamo, Rubio sarà in Europa ed è in diretta con noi Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno, è missione difficile quella che il segretario di Stato americano intraprende da oggi in Europa, rassicurare gli alleati sull'impegno americano a sostegno della NATO, chiedendo al tempo stesso maggior impegno degli alleati nella NATO. Allora, nella riunione dei ministri degli esteri oggi in Svezia, la richiesta di Marco Rubio dell'amministrazione americana sarà quella di aumentare i budget militari. Non è cosa facile da chiedere ad alleati in difficoltà con i propri bilanci interni e che soprattutto non credono più, sono disorientati di fronte al reale impegno statunitense a favore dell'Alleanza Atlantica. Mesi di critiche feroci da parte di Donald Trump alla NATO hanno lasciato il segno. Il presidente è parso oscillante sull'impegno a favore dell'Ucraina, troppo conciliante con Vladimir Putin, ha intrapreso in assoluta solitudine, senza alcuna consultazione, la guerra in Iran, salvo poi prendersela con gli alleati che non lo hanno seguito. La storia delle truppe è altrettanto significativa. Trump ha deciso di levare 5.000 soldati dalla Germania dopo che il cancelliere Merz aveva detto che l'Iran lo sta umiliando. Poi l'amministrazione ha annunciato la cancellazione di 4.000 soldati previsti per la Polonia e ora Trump annuncia che ne manda 5.000 in Polonia, ma solo in virtù della sua speciale relazione col presidente polacco Karol Nawrocki. È un continuo cambio di marcia che non dispone al meglio gli alleati e che solleva molti timori circa le reali intenzioni americane. Tocca appunto oggi a Marco Rubio, il più tradizionale e atlantico tra i politici di questa amministrazione, calmare i timori, cosa appunto non facile. Alessandro.
0: Grazie Roberto. In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto invece di aver ucciso 2 persone armate, sempre nel Libano meridionale. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta. Ieri l'Ucraina ha rivendicato una serie di attacchi contro Mosca, sul territorio russo, contro la raffineria di Sizran, nella regione di Samara, 2 le vittime, e soprattutto a Kherson, sul suolo ucraino occupato dai russi, dove Zelensky sostiene ci sia stato un grosso raid sul quartiere generale della FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra morti e feriti, ma non ci sono state finora conferme dell'attacco. E mentre Kiev tenta di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca, Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore nei possibili colloqui con la Russia e la proposta tedesca di far diventare l'Ucraina membro associato dell'Unione. Ascoltiamo il servizio.
2: Presa tra dazi statunitensi, guerra in Medio Oriente e crisi energetica, l'Unione Europea non dimentica l'Ucraina, il paese che sta sostenendo da oltre 4 anni per tenere testa all'invasione russa. Con gli Stati Uniti di Trump che si stanno defilando sempre più dallo scacchiere europeo, Bruxelles si trova quasi sola a fare i conti con i molti fronti aperti, dai possibili ma mai veramente concreti negoziati di pace all'altrettanto possibile ma complessa adesione all'Unione. Sulla prima questione, un ingaggio diretto con la Russia non è davvero in vista. L'UE non vuole però farsi trovare impreparata se qualcosa dovesse muoversi e allora ora sono al vaglio i nomi di chi potrebbe dialogare al fianco di Zelensky con il Cremlino. Scartata l'ipotesi Schröder, l'ex presidente tedesco vicino a Putin, rimangono sul tavolo quelli di Draghi, Merkel, il presidente finlandese Stubb e l'altro rappresentante UE Kallas, oltre a eventuali sorprese e personalità extra UE. Sul tema dell'adesione, i negoziati potrebbero sbloccarsi entro giugno con l'attesa rimozione del blocco ungherese, ma il processo rimane lento e allora il cancelliere tedesco Merz propone ai leader UE delle soluzioni innovative. Tra queste, un inedito status di membro associato all'UE per Kiev, che significa una partecipazione immediata ma per il momento senza alcuni diritti come quello di voto. L'Ucraina sarebbe però inclusa nella clausola di mutua difesa prevista dai trattati UE, non come l'articolo 5 della NATO ma comunque da rafforzare, con l'obiettivo di fornire una prima concreta garanzia di sicurezza all'interno, anche se in parte, dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Un'ulteriore escalation delle pressioni americane contro Cuba. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa sull'isola. L'obiettivo è di far capitolare Cuba, stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington, senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari. Sulla situazione dell'isola, tra blackout e crisi economica, ascoltiamo Marco Boriglione, project manager dell'Arci Culture Solidali a Cuba.
3: Immaginatevi una città dove quasi non ci sono macchine, ma è un trionfo di moto elettriche, tricicli elettrici, e la poca benzina che c'è è carissima e non si trova nei benzinai, ma viene venduta un po' di sottobanco. Era stata garantita per molte attività proprio basiche, ma adesso sta scarseggiando anche lì. Questo poi ovviamente limita ogni tipo di spostamento. In questo momento la situazione negli ultimi giorni sta un po' precipitando. Diciamo, se la notizia della settimana scorsa, più o meno una decina di giorni fa, era stato l'arrivo della petroliera russa che aveva dato un leggero sollievo soprattutto a L'Avana in quanto a in termini energetici, negli ultimi giorni la situazione sta precipitando, nel senso che le ore di corrente sono sempre meno e l'arrivo del caldo non aiuta, perché dormire la notte ormai sta diventando complicato senza il sussidio di ventilatori o quant'altro, e diciamo che la popolazione è un po' stremata, perché veniamo da 3 mesi in particolare, subito quando è iniziata la vera crisi del combustibile, che aveva già avuto crisi precedenti più episodi, che invece da fine gennaio siamo nel pieno di una crisi del combustibile gigante che inevitabilmente ha cambiato tutto, nel senso molti uffici, molte scuole lavorano con meno giorni, gli spostamenti sono complicati e quindi ne risente poi anche la vita sociale e l'umore.
0: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Summit Flottiglia rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni i giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Ad accoglierli anche una parte dei manifestanti che, dopo un presidio molto partecipato davanti a Montecitorio, hanno raggiunto l'aeroporto di Fiumicino. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il team legale della flottiglia si è detto pronto a ricorrere alla Corte Penale Internazionale per le torture subite dagli attivisti. Sul fronte politico, Meloni e Tajani hanno confermato che chiederanno sanzioni contro Ben Gvir, ma le opposizioni incalzano e chiedono al governo di schierarsi con chi in Europa vuole sospendere l'accordo di associazione con Israele. Ascoltiamo le prime testimonianze degli attivisti arrivati a Fiumicino.
4: Ci hanno messo a per spaventarci, per mettere in pericolo le nostre vite, per farci male. Dal sequestro al mare, ai 2 giorni di campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo che riusciamo, con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container dove ci hanno privati di tutto e costretti a vivere stipati 50 persone in un container. L'unico modo per riscaldarci era stare uno a fianco all'altro come sardine e non c'era neanche posto per tutti, per ripararci dal freddo. Mentre avevamo il filo spinato, i fari puntati contro e i cecchini che ci miravano, e appena muovevamo un dito ci sparavano contro. Purtroppo queste violenze sono la quotidianità della popolazione palestinese. Torture, violenze, sevizie, soprusi, abusi, affamamento, assedamento, privazione del sonno.
0: L'Italia è un paese piegato dalle disuguaglianze, con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere, nessuna valorizzazione dei giovani. E nell'immediato futuro, da qui al 2027, sarà ultima in Europa per crescita e prima per debito pubblico. È la fotografia racchiusa nei numeri dell'Istat della Commissione Europea, arrivati ieri a distanza di poche ore. In questo scenario il governo annaspa. Non sa ancora dove reperire i fondi per il nuovo decreto accise, che dovrebbe essere approvato oggi, e prosegue nelle richieste all'Europa, per ora respinte, di maggiore flessibilità di bilancio per far fronte alla crisi energetica. Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat.
5: Quello che emerge è un paese a bassa crescita, con un'elevata esclusione sociale, con scarsa parità di genere e non adeguata valorizzazione delle risorse giovanili. Fa vedere un confronto tra il livello del PIL reale italiano, che nel 2025 supera i livelli del 2007 di appena l'1,9%, la Francia, la Germania e la Spagna invece del 20%. Se facciamo il confronto tra il 2008 e oggi, ci accorgiamo che il tasso di occupazione degli ultra cinquantenni è l'unico che si è veramente incrementato di molto. Il problema è che dal 2008 a oggi i 25-34 anni non sono cresciuti. Rispetto alle donne, una cosa che emerge è che la divisione dei ruoli nella coppia dove tutte e due lavorano, il 69% delle ore di lavoro familiare continua a essere sulle spalle delle donne, e questo è un dato uguale a quello di 10 anni fa.
0: 800.000 vetture in meno in Europa. Stellantis ieri ha presentato il suo nuovo piano industriale, punta sugli Stati Uniti e sulla diversificazione tra elettrico e termico, con diversi soci, dai produttori elettrici cinesi agli indiani di Tata a Jaguar. Briciole per l'Italia, il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
6: Stellantis punta sul mercato che ha garantito i profitti migliori in questi anni, cioè quello statunitense. Il piano Fast Lane 2030, presentato dalla Difilosa in Michigan, prevede investimenti per 60 miliardi di euro in 5 anni, dedicato in buona parte agli Stati Uniti e ai marchi principali del gruppo, dai quali vengono esclusi tra gli altri Alfa Romeo e Lancia. Il quadro è ben delineato nel comunicato ufficiale: aumenterà la capacità produttiva USA, calerà ulteriormente quella europea, dove è prevista un'ulteriore riduzione di oltre 800.000 unità, senza chiusure di stabilimenti, ma mediante ristrutturazioni come quella condotta a Poissy in Francia. Il 40% degli investimenti sono sulle piattaforme, cioè i sistemi che permettono di utilizzare pianali dove assemblare modelli diversi. In Nord America l'azienda punta a crescita del fatturato del 25% e un margine dell'8-10%, con 11 nuovi modelli e il 35% di volumi in più. 7 nuovi prodotti saranno sotto i $40.000 e 2 addirittura sotto i $30.000. Per l'Europa nessuna novità, salvo l'innovativa e-car, che viene richiamata anche nel comunicato odierno, che dovrebbe vedere la luce a Pomigliano d'Arco, un progetto senza informazioni sul panel tecnologico e sui volumi attesi. Nessuna novità invece per Maserati, in profonda crisi, in attesa di un piano industriale che è stato rinviato nuovamente al prossimo autunno.
0: È morto ieri sera Carlo Petrini, 76 anni, giornalista e gastronomo. Da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo pulito e giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibili. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva. Petrini ha anche fondato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in provincia di Bra, la prima istituzione accademica al mondo a offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo. Il suo contributo nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. In chiusura la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, il servizio della nostra inviata Barbara Sorrentini.
7: Due film del concorso di Cannes 79 sono dedicati alla guerra e all'amore tra soldati, entrambi ambientati nella prima metà del Novecento. Coward, del regista belga Lucas Dont, è ambientato in un accampamento durante la Prima Guerra Mondiale, in cui alcuni arruolati stanno preparando uno spettacolo in travesti per allietare la truppa. Tra il protagonista dello show e uno dei soldati nasce una storia d'amore, tenuta nascosta ma molto travolgente. Lucas Dont era già stato premiato a Cannes con il commovente Close, in cui l'amore omosessuale sbocciava tra due adolescenti vittime di bullismo. Un'ambientazione simile è quella della Bolas Negra, dei due registi spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi, con un film costruito su tre piani temporali differenti: la guerra in Spagna, il presente e la messa in scena dell'opera di Federico García Lorca, La Bola Negra. Anche qui il contesto vede degli amori omosessuali tenuti nascosti e pieni di dolore, un tema trattato in quasi la metà dei film di Cannes e che corrono anche per la palma queer.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 8:30, redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.

0: Dopo il GR di Popolare Network si torna in studio via Zanardi, Radio Città Fujiko, Breakfast Club con Atlantide. Atlantide è il continente misterioso che non è scomparso assolutamente, anzi è dal 1990 che si occupa di servizi nei settori dell'ambiente, dell'educazione, della cultura e del turismo. La principale risorsa di questa cooperativa sono persone appassionate, esperte. Atlantide gestisce il circuito Ama Parco. Per saperne di più, amaparco.it, molto semplice, anche le indicazioni per seguire attentamente tutti i percorsi nel Ravennate. Ravennate, territorio così eterogeneo, esteso e fantastico, perché arriva dal confine con l'aspetto ferrarese ed estense, restando bizantino e portando cultura, territorio, ambiente, spiagge. Ce ne sono ben 9 nel comune di Ravenna. Come vi ho detto, la città stessa è il comune più grande d'Italia, secondo solo alla capitale Roma, ed è di una bellezza estrema viverci, perdersi, conoscere aspetti anche magici che sono presenti in un delta del Po antico e in una visione non solamente deltizia ma tanto tanto di più. Ne abbiamo parlato con Francesca Fabbrica di Atlantide, come cooperativa impegnata fra cultura e turismo del circuito Ama Parco, e a questo punto direi di sentire questa conversazione.
1: Atlantide è una cooperativa che nasce negli anni 90 e parte con un lavoro prevalentemente legato all'educazione ambientale. Poi però iniziamo ben presto, all'inizio degli anni 2000, ad occuparci di gestioni museali, di parchi educativi, di centri visita e di musei vari. Ad oggi il nostro circuito Ama Parco comprende una 30 di musei, musei, centri visita appunto e luoghi nel quale andare a fare esperienze. Siamo su 5 province, quindi Ferrara, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e anche in parte sul Pesaro Urbino, e ci stiamo ampliando anche sulla parte bolognese. I più famosi, diciamo, i più diciamo riconoscibili come nostri musei sono Casa delle Farfalle di Milano Marittima, la diga dei Bracoli, le saline di Cervia e tutta la parte naturalistica del Delta del Po di cui parlavi prima. Poi abbiamo tutta una serie di musei che sono anche musei accreditati al sistema museale regionale nazionale, quindi musei di qualità, che sono più sul fronte culturale, quindi la Rocca di Rialo Terme, il Museo Archeologico di Verucchio, il Museo Archeologico Tobia Aldini di Forlimpopoli, tutta una serie appunto di strutture un po' più versate sul fronte culturale.
0: Ci puoi parlare anche di appuntamenti imminenti o nel giro insomma di qualche giorno e progetti?
1: Sì, il nostro circuito comprende tutta una serie di esperienze che vanno dalle visite guidate alle escursioni, escursioni in battello, ad esempio tutti i fine settimana alla diga dei Bracoli è possibile fare il giro in canoa, fare il giro in battello, partecipare alle varie escursioni naturalistiche che si possono fare all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi, stessa cosa a Boscoforte, sul fronte invece della Romagna più bassa, del Delta del Po, l'Argine degli Angeli, quindi ci sono escursioni in bicicletta, escursioni a piedi programmate, e abbiamo visite guidate al Museo Archeologico di Verucchio tutte le domeniche e anche alla Rocca Malatestiana, insomma ce ne sono veramente tanti e questo è il periodo di maggior afflusso di turisti per noi, soprattutto scolaresche, ma cominciamo anche ad iniziare ad intercettare i vari turisti che cominciano a popolare la nostra riviera e quindi ogni fine settimana in tutti i nostri luoghi ci sono esperienze da poter fare.

0: Ama Parco ci terrà compagnia per tutta l'estate con Radio Città Fucico, si può dire anche oltre, per arrivare quasi a ridosso di settembre, un periodo meraviglioso per questa ricerca e per queste attenzioni. Perdonate, io mi sono soffermato molto sulla Rabennate, che conosco particolarmente bene in quanto del Tizio, ma non solo, ad esempio la stupenda Verrucchio, la diga di Dracoli, la casa delle farfalle a Milano Marittima. Io sono, confesso, un amante anche di Milano Marittima, nonostante tutto, percorsi di gioventù. Poi Boscoforte tra Sant'Alberto di Romagna e la laguna di Comacchio, una bellezza unica per quanto riguarda la natura, l'attenzione museale che ci sono, la rocca e tutti i percorsi che abbiamo, come sono stati citati, seppur in maniera di riassunto, però si possono approfondire su amaparco.it. Per quanto riguarda gli incontri, i percorsi, le gite, gli approfondimenti, le attenzioni e soprattutto il piacere di conoscere questo territorio così vicino a noi. C'è una grande attenzione anche per l'ambiente, citato in precedenza, in apertura. Ci puoi dire qualcosa di più?
1: Sì, Atlantide ha un settore che si chiama educational e che si occupa prevalentemente di progetti di educazione ambientale per il mondo scuola, ma non solo, anche insomma di divulgazione per la sostenibilità e l'educazione ambientale per un po' tutti i target. Facciamo progetti scuola per grandi gruppi come il gruppo ERA, il gruppo CONAD. E su questo, insomma, all'interno del nostro sito ci sono un po' tutti i dettagli che rimandano alle varie attività che facciamo. Ci stiamo approcciando alla certificazione ambientale, facciamo insomma diverse azioni che ci consentono di portare avanti quella che è un po' la visione dei fondatori di Atlantide, quindi quella di,
0: certo,
1: di avere un'attenzione particolare verso l'ambiente, verso la natura e anche verso il futuro, insomma.
0: Beh, io ho una grande passione per le zone e quindi faccio il tifo per voi, assolutamente. Per raggiungervi, per contattarvi?
1: Per contattarci, all'interno del nostro sito ci sono tutti i contatti sia della cooperativa che dei nostri tre settori. Come dicevo, appunto, c'è il settore legato all'educazione ambientale, educational, il settore legato a parchi e musei, e all'interno del nostro sito ci sono i riferimenti di tutti quanti i parchi, e poi l'ultimo neonato settore che è il settore legato al turismo, attraverso il quale riusciamo insomma a gestire non solamente musei e luoghi di visita, ma anche gli uffici informazioni e attraverso il quale riusciamo a fare promozione e sviluppo territoriale.
0: La sede fisicamente dove si trova?
1: La nostra sede è a Cervia.
0: Ho capito. Io ti ringrazio tantissimo, onorato di aver fatto la vostra conoscenza, e quindi avremo attenzione per tutti i percorsi proposti. Grazie Francesca e buona giornata.
1: Grazie a te, grazie a tutti.

Grazie Francesca Fabbrica che abbiamo sentito per questo, per questa sintesi, si può dire, perché tantissimo c'è da dire. Seguiremo infatti questo percorso con diversi magici luoghi: Atlantide, cooperativa impegnata tra cultura, turismo e il circuito Ama Parco, amaparco.it. E quindi grazie per questo motivo di approfondimento per venerdì 22 maggio. Vigilia di weekend, quindi io un consiglio veramente in maniera molto attenta lo porterei a tutto ciò per ascoltatrici e ascoltatori. Detto questo, 7:58 minuti, magari venerdì prossimo l'appuntamento con Ama Parco per altri dialoghi, altre conversazioni con tali contenuti. E tra poco in scena, non ci spostiamo tanto, siamo a Sant'Arcangelo di Romagna per la nuova edizione 2026 del Sant'Arcangelo Festival. A tra poco in scena.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il Giardino delle Erbe di Casola Valsegno, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsegno. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
9: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardas e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Aude, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: Sant'Arcangelo di Romagna, meravigliosa città, cinta di mura, bellissima, con tante caratteristiche che vanno dall'enogastronomia, la caratteristica dell'entroterra romagnolo tipico e allo stesso tempo un festival che è giunto alla 56esima edizione, un programma che in questo magico borgo trasforma la città in maniera performativa e attraversata da pratiche veramente, veramente intense che vanno da un capitolo all'altro con la direzione artistica di Thomas Kierenzuk che abbiamo contattato anche per questa edizione e per conoscere un filo conduttore di Pressures, una pressione che assolutamente porta poi a un'espansione dei corpi, a un'attenzione, a una performance d'avanguardia e a soprattutto di attenzione e impegno, pratiche queer, decoloniali, femministe, è un capitolo veramente importante, come ho detto, una pressione politica viene interrogata, una pressione sociale viene denunciata, sia economica ed anche emotiva, come condizione permanente della contemporaneità. Più che un tema, di pressure appare infatti come un metodo curatoriale, attraversare questo presente, non semplificare, anzi farne analisi con critica, con il corpo e potere, memoria e trauma, intimità e conflitto geopolitico. Beh, la presentazione è stata importante e intensa, le geografie delle pressioni a Sant'Arcangelo sono il fulcro di questa edizione che è la 56esima. Ho contattato telefonicamente Thomas Kierenzuk, direttore artistico, per entrare nel programma e per conoscerne linee generali.
1: Allora, chiaramente anche quest'anno il festival sarà organizzato sotto un claim che in qualche modo dà una cornice per la lettura generale del festival. La claim di quest'anno è Deep Pressures, che sarebbe pressioni profonde. Nella pratica di Sant'Arcangelo Festival noi scegliamo questa claim a posteriori, cioè nel momento in cui il programma è chiuso, cerchiamo sempre di capire cosa questi artisti, queste artiste che invitiamo al festival, ci raccontano insieme, non come le singole proposte, ma come una proposta diciamo più espansa, che quest'anno comunque è basata su più di 30 compagnie che vengono da tutto il mondo, con un numero delle repliche, dei spettacoli che va oltre 100 eventi. Allora, guardando i lavori, le proposte artistiche che presentiamo al festival, abbiamo capito che molti artisti parlano e riflettono sulla questione dei pressioni profondi che influiscono la nostra vita nel modo continuo, tra cui ci sono chiaramente le pressioni politiche, le pressioni economiche, le pressioni di salute, le pressioni ecologiche, cioè viviamo sicuramente un momento storico molto difficile in cui sentiamo questo grande cambiamento che sta accadendo o forse è già accaduto e noi non ci stiamo ancora resi conto. Allora, da un lato ci sono i corpi messi sotto la pressione, ma dall'altro lato questi corpi da questa pressione cercano anche di trovare la forza, perché bisogna ricordare che la pressione apre anche un movimento, cioè è una forza che può aprire un movimento, che può aprire una trasformazione. Allora, dalle pressioni politiche andiamo subito verso le pratiche corporee che riguardano anche autocura, che riguardano anche una trasformazione individuale ma anche collettiva. Allora proviamo insieme a capire dove si muove il mondo e come gli individui ma anche come le collettività possiamo rispondere a questi cambiamenti.

oggi va così, 8 e 26 minuti di questo 22 maggio di Pressure, Tosca, a seguire Caribou dal disco Swim. Voglia d'estate, tanta, Sant'Arcangelo Festival, 56esima edizione Sant'Arcangelo di Romagna, grazie alla disponibilità del direttore artistico Thomas Kirkenzuk per Radio Città Fujiko. Ovviamente le rassegne non finiscono qui, per quanto riguarda In Scena abbiamo la stagione Agora a breve, però interessante questo approfondimento romagnolo fra Ama Parco e Atlantide e Sant'Arcangelo con la 56esima edizione del festival. A tra poco, ci avviciniamo a Bologna con Agora.

Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana.

0: Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Puntualissimi, la tabella di marcia oggi è rispettata. 8 e 32 minuti, un po' di sigla e poi si alza al sipario nuovamente sul Breakfast Club con la rubrica In Scena. Vigilia di weekend, weekend intenso per domani al Teatro Comunale di Argelato, per la precisione in via Centese 50, per la decima stagione di Agorà che seguiamo con attenzione. Luigi D'Elia e Francesco Nicolini con Cammelli a Barbiana. Già dal titolo io sono rimasto un pochettino così smarrito, ma adesso ne avremo approfondimento, poi con un protagonista, oltre che il protagonista di interpretazione e di scrittura che ha portato questa attenzione, come vi ho detto, per uno sviluppo che conosceremo a breve. Quindi ben ritrovato e buongiorno a Luigi D'Elia. Buongiorno Luigi.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: E dopo questo buongiorno carico di entusiasmo, così anche per risollevare l'orario, magari sei stato impegnato in prove, sei un pochettino così, un po' ti ho costretto a essere mattiniero, però secondo me ne vale la pena perché, come ho detto, c'è un protagonista che è Don Lorenzo Milani e la sua scuola, che ha avuto un'importanza fondamentale, anche se adesso sappiamo bene come tutto il mondo dell'istruzione e della cultura purtroppo venga trascurato e massacrato. Questo ci riporta a quell'attenzione, quella sensibilità che invece dovrebbe essere, non dico consuetudine, ma motivo di percorso. E lascio a te la parola allora per raccontarci di questi percorsi, come vengono ripresi e poi anche uno spaccato particolare della vita di Don Milani e la sua scuola. A te la parola per addentrarci in questo progetto veramente molto bello.
1: Sì. Allora, innanzitutto ieri quasi per caso ho scoperto che quest'anno questo spettacolo compie 10 anni, e quindi ha debuttato 10 anni fa, Cammelli a Barbiana, uno spettacolo scritto da me e da Francesco Niccolini con la regia di Fabrizio Saccomanno. E è probabilmente lo spettacolo che ci abbiamo messo più tempo a scriverlo. Ricordo che quando abbiamo debuttato 10 anni fa guardai la data che c'era sul quaderno degli appunti ed era di 2 anni prima. È uno spettacolo che è nato con ricerche, letture dei libri di Don Milani, interviste ai suoi ragazzi, a testimoni, quindi è uno spettacolo che ha avuto una lunghissima gestazione. E la cosa sintomatica è che quando è nato questo spettacolo, a proposito di settori trascurati e massacrati, 10 anni fa a Don Milani non era stata ancora tolta la bolla di Inopportuno per il libro che aveva pubblicato, Esperienze pastorali. Quindi in 10 anni è cambiato tutto, perché in 10 anni è arrivato Papa Francesco che l'ha nominato per la prima volta ed è andato a Barbiana, poi è arrivato Mattarella, quindi l'attenzione rispetto a Don Milani, almeno dal punto di vista delle istituzioni, è cambiata in questi 10 anni. E questa la dice lunga, perché sia Ratzinger che Wojtyla, pensate un po', si erano rifiutati di togliere la bolla di Inopportuno a Don Milani, quindi pensate quanta strada. E lo spettacolo è attraversa la sua vita. Io per tutto lo spettacolo lo chiamo Lorenzo, perché avevo bisogno, come dire, di farlo un po', di non raccontare l'icona Don Milani, quello, come dire, che conosciamo tutti, delle immagini di lui, questo prete maestro in mezzo ai suoi ragazzi, ma avevo bisogno di raccontare il ragazzo Lorenzo innanzitutto, e poi l'uomo. Muore molto giovane Don Milani, perché muore a 44 anni, quindi fa delle cose incredibili, ma va via giovanissimo, quindi è stata proprio un meteorite passato velocemente che ha sfiorato la Terra. Ma credo che se non ci fosse stato Don Milani non avremmo tante delle cose buone che ci troviamo nella scuola oggi, a cominciare dai tanti maestri e maestre che ancora oggi fanno la scuola per passione. Credo che, e che se qualcuno mi sta ascoltando, certo, mi può confermare, sì, tante persone insegnano con passione, perché c'è stato Don Milani che ha, come dire, ha scaldato i cavi dell'amore nella scuola. È stato il primo ad accorgersi che tra quei banchi di scuola non c'erano numeri o ragazzi da gestire, ma c'erano esseri umani, e ha visto tante cose che poi oggi sono diventate pratica. nelle scuole, nonostante
0: le difficoltà gravi, sì, infatti, sì. Ed è un lavoro che sottolinea questi aspetti, ho detto, di uno spaccato particolare nei percorsi di vita di Lorenzo, lo chiamo anch'io così perché vogliamo toglierlo da questa bolla di inopportuno, perché inopportuna è più la modalità di una scuola reazionaria piuttosto che di una dolce sensibilità, pur mantenendo una fermezza, preferisco fermezza piuttosto che severità, che diventa motivo di rivoluzione, rivoluzionario come il non voler lasciare indietro nessuno, considerare il fermo a uno studente una sconfitta di tutte e di tutti, un abbandono scolastico, una sconfitta del sistema, un percorso di crescita assieme e insieme, tenendo conto delle attitudini dei giovani, delle passioni, sviluppa sicuramente un futuro per tutti migliore. Penso che Lorenzo la pensasse allo stesso modo. Non voglio prendermi dei meriti che sicuramente non ho, ma che ho accolto leggendo appunto una vita coraggiosa, rivoluzionaria e profonda nelle capacità soprattutto di ascolto. Allora lui viene mandato a Barbiana, che è una frazione del Mugello che io conosco avendo lavorato sull'Appennino, è veramente dispersa, se vogliamo, e proprio perché è inopportuno, però lui non la vive come una punizione o come un isolamento.
1: No, anzi, c'è un episodio della sua biografia particolare. Lui appena arriva a Barbiana compra un pezzetto di terra nel cimitero che c'era lì sotto,
0: grande,
1: la canonica,
0: sì,
1: quindi è come se lui avesse capito che ok, finisco qui, ma ci arriva che era molto giovane ancora. Lui non la prende come un esilio, anche se, come dire, sicuramente è una vita segnata da una sofferenza per quello che ha subito. Pensate, lui muore di una malattia, che è una malattia che ha a che fare con le ghiandole. Noi nello spettacolo diciamo tumore, ma solo per semplicità di drammaturgia.
0: Di una disfunzione.
1: Una disfunzione che ha a che fare con le ghiandole. Io vi parlo ora dal Salento, da Brindisi, dove vivo. Noi diremo l'umalisango e il, sì, cattivo sangue.
0: La parte bianca del sangue è impazzita, sì.
1: Sì, lui muore di cattivo sangue, quindi muore della sua lotta. E questo è, oggi lo chiameremo burnout, ma se ci pensate, quante persone soffrono oggi, sono compresse dalle lotte per gli ideali che fanno. Sono tantissime, c'è un sistema che continua a macinare e a schiacciare. Lui non va via da Barbiana, da questo esilio, continua per i suoi ragazzi e poi muore, come dire, si ammala di quello. E questa è una cosa che mi fa riflettere molto, no? Perché oggi siamo in un tempo in cui fortunatamente tanti tornano a lottare per degli ideali, ma come si fa a lottare per degli ideali senza morire, stando nella vita, celebrando la vita e senza farsi martirizzare dalla lotta per i propri ideali? È un tema per me questo scottante. In Don Milani, riguardo la scuola, diventa di una,
0: certo,
1: come dire, brucia.
0: Sì, brucia molto ed è di una profonda attualità, di un contemporaneo che purtroppo troviamo reazionario, che non dà questa attenzione, anzi la vede strabica in nome dell'economia, dell'alta finanza, della produttività. E per quanto riguarda la cultura, la crescita e il sapere, beh, quelli sono poi arredamenti poco importanti. Invece non è esattamente così, non lo era per Lorenzo Milani, non lo è per chi ne segue e soprattutto ha un approccio ben diverso a questa situazione, che sta veramente virando verso problematiche importanti, come ben leggiamo, come sappiamo e come viviamo. Ne diamo denuncia attraverso anche chi ha voluto un'istruzione, una scuola diversa, la portata, si può dire, con l'estremo sacrificio. E comunque, se andate in gita al Mugello, dove io ho lavorato come operatore elettricista nei depositi delle memorie, andate al cimitero di Barbiana, dove tutto questo lo potrete ritrovare e rendere ovviamente omaggio a questi percorsi. E perché questo titolo Cammelli a Barbiano?
1: Cioè... Cammelli perché, allora, lui aveva due ragazzi che vivevano con lui, che aveva così adottato, Michele e Francuccio Gesualdi, e sono i due ragazzi che, pensate, in questa famiglia queer che era Barbiana, c'era Eda, Michele, Francuccio, Giulia, e vivevano in questa canonica. Michele è vicino a lui al momento della morte e lui era Lorenzo ossessionato dalla quella frase del Vangelo: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Era la sua spina per tutta la vita, perché lui era di una famiglia ricca, era di una famiglia che veniva da quel sistema. E a quanto pare, quando stava per andare via, chiamò Michele accanto al suo letto e gli disse: guarda Michele, in questo momento un cammello sta passando per la cruna di un ago. Michele Gesualdi ha tenuto questa cosa segreta per lui, nascosta nella sua intimità per tanto tempo, poi l'ha scritta in un libro. Questo fatto che quando Lorenzo va via un cammello passa per la cruna di un ago, allora nel finale dello spettacolo accade una visione, qualcosa che ha a che fare con questi cammelli che ce la fanno, che è Lorenzo, che sono quei ragazzi, ma ci sono dei cammelli che passano per la cruna di un ago nella fine dello spettacolo. E quindi il titolo è stato questo: Cammelli a Barbiana, anche i cammelli possono passare a Barbiana.
0: E intanto che io ricordo che sarà domani per la 10ª edizione, come sono 10 anni di questi Cammelli a Barbiana, con Luigi D'Elia e Francesco Niccolini, Inti, la compagnia e la produzione, la regia di Fabrizio Saccomanno, sarà al Teatro Comunale di Argelato in via Centese 50 per la stagione di Agorà. È la 10ª edizione sia di Agorà che dello spettacolo, si può dire. C'è anche questo dualismo, Luigi.
1: È vero.
0: È un aspetto che può accumulare tutto ciò. Insomma, io ti ringrazio tantissimo per questa presentazione e poi, già che ci siamo, ti posso chiedere anche di progetti futuri, di percorsi per quanto riguarda i lavori che porterai e che magari avremo modo di vedere.
1: Allora, sì, arriva un lavoro che chiude per me una trilogia che ha a che fare con l'educazione, perché c'è stato Cammelli a Barbiana, per l'appunto, poi un altro spettacolo che si chiama È la felicità, prof. E ora quest'anno ne debutto un altro che si chiama Dell'amore e di altri sbagli, ambientato in una casa famiglia, scritto con Giancarlo Visitilli e Riccardo Spagnuolo, una produzione di Teatri di Bari, e quindi è il terzo capitolo su questo tema dell'educazione. È quel Amare come le maestre le puttane, scritto da Don Milani in una lettera celebre, qui lo portiamo, come dire, tiriamo quella corda e vediamo che cosa accade oggi nell'educazione. E quindi arriva questo Dell'amore di altri sbagli quest'anno, è il prossimo progetto.
0: Certo, noi staremo in contatto ovviamente come con tutta la stagione di Agorà, che ormai sta volgendo per quanto riguarda 2025-2026 al termine. Domani ore 21, Teatro Comunale di Argelato, Cammelli a Barbiana, Luigi D'Elia e Francesco Niccolini. Io ti ringrazio tanto e tu sei a Brindisi in questo momento?
1: Ora a Brindisi, sì.
0: Oh, salutami tanto questa cittadina che mi ha visto nelle mie modeste gesta cestistiche, dove c'è una grandissima passione della pallacanestro.
1: Wow,
0: sì. Per quasi 2 anni con Elio Pentassuglia ho militato nella grande pallacanestro Brindisi, per cui ogni volta che ascolto tutto ciò un caloroso abbraccio e mi piacerebbe tornare perché sì, magari della Puglia non è esattamente la più rilevante, ma come mi disse Pentassuglia quando venne a prendermi in albergo quando arrivai dalla stazione, questo ragazzo con solo un paio di ciabatte infradito, 2 metri per 78 kg, mi disse: ti troverai bene, è una cittadina simpatica. Ecco, quindi con queste parole io ti saluto e ti mando un caloroso abbraccio e ti ringrazio.
1: Ciao,
0: tanto
1: un gran piacere
0: mio. Ciao Luigi, ciao, a presto, ciao.

0: Caro signor Moritone, mi chiamo Cosmic DJ dal International Pony. You know, I don't speak Italian, but mille mille grazie per la sua musica grande.
1: E con questo saluto e ringraziamento al grande Ennio Morricone riportato dalla Compost Record con una serie di remix, magari un'anticipazione per i contenuti che saranno nei magazine per lunedì. Però intanto ci godiamo il weekend, magari weekend che sia, non oso dire estivo perché sarebbe troppa grazia a Sant'Antonio, però insomma dai.

curioso che parli di scuola a uno che ha finito le tre medie in disgrazia, però insomma, come diceva Don Milani, c'è poi posto per tutti, no? E al Breakfast Club c'è, e come. Io vi ringrazio per l'attenzione, per l'intensa settimana, anche oggi veramente piena, la prima colazione con il Breakfast Club e l'appuntamento è a lunedì con i magazine. Tra poco abbiamo l'Edipo Enciclopedico, Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, le Cult News con Flavia e Anna, che poi concluderanno la mattinata lasciando i microfoni al Jazz Live.

settimana, un buon weekend, un buon ascolto. Vi do appuntamento sia in rassegna che magari anche per il Jazz Live. Per mattiniere e mattinieri, lunedì vi aspetto. E intanto un buonissimo fine settimana. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon ascolto, buon weekend, ciao!

Incontri pomeridiani senza titolo, per ora. Conduce in studio Alberto Manzi. Regia di Nini Perno.

0: Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, oggi questa è una puntata dedicata agli amanti delle patate. Allora,
2: incontri pomeridiani senza titolo, per ora. Conduce in studio Alberto Manzi. Regia di Nini Perno.

0: Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, oggi questa è una puntata dedicata agli amanti delle patate. Allora,
1: io sono
0: proprio un patatone.
1: Anch'io.
0: Sono un patatone. Cioè proprio,
1: no, tu sei patatone più, tu sei la patata fritta?
0: No.
1: Al forno?
0: Sì.
1: Io al forno?
0: Io al forno e anche il purè. Anche il purè mi fa impazzire. Però... diciamo al forno, io sulla fritta no, però ci sono due continenti al mondo che non sarebbero quello che sono senza la patata. Primo è l'America, dove la patata è conosciuta dal 3000 avanti Cristo, e poi ovviamente c'è l'Europa.
1: Sì, e soprattutto la Germania, direi.
0: La Germania, vabbè. La patata era la base della dieta degli Inca. È lì che fu scoperta, che gli spagnoli conquistadores, capito, trovarono la patata, dissero, caspita, patata bollente, questa la portiamo in Europa. Oggi però, tra le vette andine, i ricercatori hanno scoperto qualcosa di incredibile, che la dieta millenaria a base di patate è penetrata nel DNA delle popolazioni indigene locali. Secondo uno studio pubblicato su Nature Communication, gli andini possiedono una sorta di superpotere digestivo, cioè digeriscono anche le pietre grazie a un numero eccezionalmente alto di copie di un gene dell'enzima che scompone l'amido già durante la masticazione. Cioè hanno 4 copie in più, 4 volte di copie in più di quelle della popolazione umana. E tutto ha avuto inizio 10.000 anni fa, quando gli andini cominciarono a mangiare le patate. Noi dobbiamo aspettare ancora, siamo troppo giovani. Dobbiamo ancora mangiarne di patate.
1: Sì, perché appunto la patata arrivò in Europa dopo la scoperta.
0: Dopo la scoperta, ecco. E purtroppo, quindi,
1: scoperta,
0: no,
1: la conquista.
0: La conquista, esatto, scoperta, sì. Ma ecco, però, ecco, gli andini, che già invece si erano messi avanti, no? E hanno questa capacità, la patata dà questo aiuto. Cioè di masticare, di digerire, di metabolizzare anche le pietre. Anche le pietre, capito? Perché? Perché comincia questa operazione di scomposizione, la fa iniziare già nella fase della masticazione. Cioè io mangio, mentre mastico già scompongo. Insomma,
1: fantastico.
0: Ragazzi,
1: ma vale anche per le patate americane, cioè quelle dolci.
0: Sì, no, tutta la patata, tutta la patata, anch'io, tutta la patata. E questi, insomma, questa efficienza digestiva si è tradotta in un vantaggio di sopravvivenza in più, capito? Cioè questo ti aiuta anche a vivere in più. Ovviamente i poveri Inca gli è servito il giusto, perché diciamo sono arrivati dei fattori non diciamo naturali, ecco. Però se no di loro, capito, cioè, sarebbero arrivati fino a oggi quegli Inca lì, ecco. Quindi che cosa diciamo si può trarre da questo studio ponderoso, peraltro? Una speranza,
1: certo.
0: Cioè anche per noi che abbiamo iniziato tardi, che siamo arrivati tardi alla patata, c'è la possibilità però, ecco, nelle prossime migliaia di anni di avere questa possibilità.
1: Certo.
0: Pensa che bello.
1: Bellissimo. Bellissimo.
0: È tutto mangiato patate, non è che uno deve fare altro. No? Quindi è un invito a nozze.
1: Invito a nozze.
0: Ecco, questo, noi in questo momento... Adesso non vogliamo prenderci dei meriti, no? Arrogarci dei meriti eccessivi, però di fatto noi che consumiamo molte patate, ad esempio noi dell'Edipeo, siamo grandi consumatori di patate, tutto lo staff dell'Edipeo
1: tutto. E
0: sta lavorando per le generazioni future. E non vogliamo che ci ringrazino, però
1: no,
0: che si sappia.
1: Che si sappia. Bene.
0: Abbiamo finito.
1: A tutti
0: il più cordiale.
1: A risentirci e viva la patata.
0: Viva la patata, sempre.
2: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
3: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Ci sono gesti che migliorano il presente.
9: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
8: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
9: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
8: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
10: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
11: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
12: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
14: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
16: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati a tutte e tutti su Liberi Dentro e Due Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Io e Antonella, io sono Ilaria Cecchinato e con me Antonella Cortese. In realtà in questo momento ci vedete qui sullo schermo e ci sentite in radio, ma in verità non siamo propriamente qui. Sapete, noi registriamo con una latenza di circa una decina di giorni, ma oggi 22 maggio ci troviamo a Padova, al carcere Due Palazzi, per una giornata di studi dal titolo Punire i giovani.
2: Grazie Ilaria, sì, hai detto bene, siamo qui ma non ci siamo, quindi oggi siamo un po' ubique perché abbiamo pensato bene di partecipare a questa giornata nazionale di studi Punire i giovani, i cui moderatori tra l'altro sono Ornella Favero e Adolfo Ceretti. Si avvicendano molti e importanti protagonisti di questa scena, studiosi e persone che posso dire mettono proprio quotidianamente le mani in pasta. Uno di questi, che conosciamo molto bene perché l'abbiamo presentato anche durante le nostre trasmissioni, è Don Claudio Burgio. Don Claudio Burgio presenta un intervento dal titolo Non si può sempre chiedere ai ragazzi di pazientare in attesa di qualcosa, e sapete che Don Claudio è anche autore del libro Non esistono ragazzi cattivi, è fondatore dell'associazione Kairos per l'accoglienza di adolescenti disagiati e cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Sicuramente sarà un piacere ascoltare le sue parole. Continua la carrellata di relatori con Paolo Tartaglione, che è pedagogista, presidente della cooperativa Arimo, che si occupa in Lombardia di giovani autori di reato, e il titolo che ha dato al suo intervento è Comunità per minori, se è un luogo in cui si sta male, non può non generare violenza. Sarà sicuramente interessante capire queste dinamiche, proprio perché Paolo Tartaglione si occupa dell'area penale minorile del Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti. Passiamo poi a un altro intervento molto interessante e attuale, i comportamenti di consumo delle giovani generazioni. Leggere i consumi come fenomeni sociali e culturali intrecciati al malessere contemporaneo, all'ansia di fallire in un contesto che ci vuole performativi, all'ampliarsi delle povertà e delle disuguaglianze, alle trasformazioni dei mercati delle sostanze. Ecco, tutto questo lo affronta Leopoldo Grosso, che è uno psicologo psicoterapeuta ed è soprattutto presidente del gruppo Abele. E poi passiamo ad un amico del nostro programma, che è Gabriel Serussi, che è giornalista, lo abbiamo avuto ai nostri microfoni perché ci ha raccontato del suo libro La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza. E un altro intervento che secondo me è assolutamente attuale è quello di Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, docente, ma soprattutto insegna alla scuola di formazione in psicoterapia dell'adolescenza e del giovane adulto del Minotauro. Ecco, Matteo Lancini ci parlerà della rete. Finiamola di demonizzare la rete, è il titolo del suo intervento, e ci dice anche che l'identità di questa generazione è un po' la rete, e quindi criminalizzandola criminalizziamo anche loro. Un intervento che mi è sembrato particolarmente interessante e nuovo all'interno di questo panel è di Paola Brunese, che è la nuova presidente del Tribunale per i minorelli di Napoli, e dal titolo Dannoso celebrare processi ai bambini. E quindi ragiona sul fatto che un minore, un ragazzino al di sotto dei 14 anni che commette un reato deve essere considerato come la spia di una famiglia che ha bisogno d'aiuto. Continuiamo poi con Eraldo Affinati, scrittore e insegnante, che ci parla appunto di come educare oggi, del valore della rete. E infine vorrei citare invece un intervento che viene dall'interno, e per questo secondo me è meritevole di maggiore attenzione, quello di Roberto Bezzi, che è responsabile dell'area educativa della seconda casa di reclusione di Milano, Bollate, autore con Francesca Ogliani Giogni di Educazione in Carcere, Sguardo sulla Complessità, che fa un intervento che si intitola Un'istituzione che deve sapersi mettere in discussione, proprio come chiede di fare ai propri ospiti. E questo è veramente importante perché mette le mani proprio al funzionamento del carcere. E poi l'ultimo intervento a cura di Francesco Pompei, specialista in psichiatria, che ci parla dell'ADHD, spesso non diagnosticato e non trattato in carcere. Ecco, Ilaria, gli interventi sono tanti, sono importanti, però diciamo ci avvicinano all'ultima parte dell'intervista che tu hai fatto a Camilla Casali, e a questo punto chiedo a te di raccontarcela.
1: Sì, Antonella, hai proprio ragione, grazie per questa panoramica su quello che sta accadendo proprio in queste ore al carcere dei Palazzi di Padova. Come dici, arriviamo all'ultima parte dell'intervista a Camilla Casali, giurista che attraverso un progetto della ONG Progetto Mondo dal titolo Corpi Civili di Pace è stata in Bolivia e ci ha raccontato appunto del suo viaggio e del suo ruolo all'interno di questo progetto insieme a degli adolescenti, sia in termini di prevenzione per l'appunto al reato, sia il suo intervento all'interno di un istituto penitenziario attraverso un progetto sportivo. Lascio ora la parola a Camilla Casali. C'è un nodo che ultimamente mi piace chiedere e riguarda l'attività di volontariato. Anche Corpi Civili di Pace è un'attività di volontariato e posto chiaramente il valore etico, morale e sociale del volontariato, c'ha anche i suoi limiti che hanno a che fare innanzitutto con il dare continuità a iniziative e progetti e il fatto che vanno a colmare quel vuoto. Come vedi questo aspetto e come hai vissuto anche la fine di questo tuo lungo percorso, perché è durato un anno e ora sei rientrata, e quindi che tipo di continuità pensi possa avere e tu vorresti dargli?
0: È una domanda importante e penso che non ci sia una risposta univoca, però spesso anch'io mi sono domandata, cavoli, è sempre una... Cioè, il volontariato, per quanto sia nobile come atto in sé, rimane delle volte sempre con poche possibilità, come dicevi tu, di continuazione, soprattutto perché purtroppo per continuazione anche... spesso economiche, quindi mancanza di fondi non ti porta anche la possibilità, la capacità di sviluppare progetti o di portarli avanti. Rispetto a questo, quello che abbiamo cercato di fare noi, io e Olga, è stato quello di dare e proporre al centro, in particolare in Bolivia, la possibilità che il progetto potesse continuare senza di noi, quindi praticamente involucrare i due ragazzi che ci facevano d'appoggio tecnico, chiedergli ovviamente la responsabilità e la voglia di continuare questo progetto senza di noi e di portarlo avanti. C'è stato un bel riscontro da parte loro, perché ovviamente la volontà era tanta, e quindi abbiamo scritto un'altra specie di progetto autorizzazione affinché questi ragazzi potessero portare avanti questo progetto. E ancora, insomma, l'autorizzazione c'è, poi ci sono sempre quelle dinamiche in contesti penitenziari che richiedono un po' di tempo. Io mi auspico che possa andare avanti e possa seguire anche senza di noi, che era anche un po' l'idea per cui ho scritto questo progetto. Certo che è stato complesso lasciare dopo un anno un contesto che ho finalmente iniziato a capire, forse negli ultimi 3 mesi, ma non per non volontà, ma anche perché giustamente richiede tempo, e in un anno si vedono tante sfaccettature, tante storie, tante diversità, e delle volte anzi, è giusto che richieda il suo tempo. E quindi sicuramente mi è dispiaciuto, sicuramente sarei voluta rimanere lì per costruire altro e per dare un altro apporto dal mio punto di vista professionale, per poter imparare ancora tanto. E quindi è un po' quello che ti lascia un po', diciamo, la mano in bocca e dire: cavoli, dura solo un anno, e in un anno che sembra tanto prima di partire, nel momento in cui finisce sembra, cioè, non sembra niente. E io spero sempre anche che tutta questa modalità di lavorare, perché in realtà, certo, è chiamato volontariato, ma in realtà c'è un lavoro di persone che spendono il loro tempo, ovviamente con volontà e coscienza, però lo spendono per lavorare in contesti di cittadinanza. E quindi spesso vorrei che non fosse dato soltanto al piacere, insomma, ma fosse anche valorizzato e fosse data una reale possibilità di continuità ai progetti, a prescindere dalla persona che li crea, capito? Quindi, nel senso, come un progetto contesto sportivo pallavolistico è visto bene, quindi è lo stesso Stato che continua a finanziarlo a prescindere dalla persona che lo porta avanti, perché l'importante è che avanzi per le persone, in questo caso detenute, che stavano dentro. Il futuro che mi aspetta, io spero in realtà di poter partecipare a altri progetti, a poter fare altre esperienze di cooperazione internazionale nello specifico ambito della detenzione. Sarebbe il mio sogno e l'unico, diciamo, motivo anche per cui uscirei, ma per imparare di più e per vedere effettivamente come viene concepita la pena, che in realtà, insomma, è presente in tutto il mondo e quindi è anche interessante capire come può evolversi e continuare, insomma, a lavorare in questo contesto, nonostante sia per fortuna, dico, il mondo del volontariato che regge molto questo contesto anche qua in Italia, e quindi dovrebbe essere più avvalorato anche dallo stesso Stato italiano e che dovrebbe concedere anche più fondi alle persone che ci lavorano, non per arricchire le persone che ci lavorano, ma per dare più possibilità di continuità dei progetti.
1: Ultimissima domanda: se dovessi scegliere un'immagine o un'esperienza, una di quelle che ti ha lasciato maggiormente il segno, questa esperienza, quale sarebbe?
0: Un'esperienza fortissima e anche di caparbietà è stato quando abbiamo accompagnato la signora che lavorava con me, l'assistente sociale. Questa signora ha 70 anni e continua a lottare per la tutela dei diritti dei minori, si chiama Anna Bazan, che ha fatto un taglier nella polizia, cioè per la polizia, diciamo, boliviana, che in quel momento, diciamo, non era la polizia propensa a lavorare nei confronti dei minori, degli adolescenti, quindi in realtà era un po' ricavata per questo contesto. E nonostante purtroppo in quel momento lì non ci fosse, insomma, percepivo un reale interesse per l'argomento, un po' per la tematica, insomma, il clima era un po' teso, la sua forza di volontà nell'andare avanti e anche nella sua gentilezza di parlare e raccontare e insegnare in questo evento di formazione che cosa fosse il minore, quale fosse il suo interesse. Quindi implicitamente vedere tutto questo mi ha fatto capire la grande forza di volontà che comunque queste persone hanno nel continuare a lottare queste battaglie che delle volte magari non portano nessun risultato, ma la sua grande capacità di rimanere comunque gentile in questo contesto teso mi ha sorpreso, perché spesso, insomma, noi giovani siamo animati un po' dalla rabbia e questo delle volte porta sicuramente tanta forza, però ci può fare sfiammare in maniera veloce, no? E ci può far perdere anche delle volte la forza di andare avanti in alcune lotte. E invece la sua gentilezza mi ha fatto capire che in realtà ci sono diverse modalità con cui affrontare le problematicità, no, della vita.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ringraziamo Camilla Casali. Adesso passiamo alla rubrica più attesa del venerdì, che è Islam, cultura e religione, a cura di Hamdan Al-Zekri e Don Domenico Cambareri. Oggi affronteranno un tema di una celebrazione importante che ci sarà prossimamente il 27 maggio, che si chiama Eid al-Adha, nota anche come festa del sacrificio.

0: Jumaa Mubarak a tutti voi, credenti, non credenti, diversamente credenti che ci seguite. Questo venerdì è un venerdì importante. E il nostro amico in collegamento, a cui lascerò tra poco la parola, ci introdurrà questa importante festa islamica che parla di pellegrinaggio, un tema che abbiamo già anticipato. Venerdì scorso, in particolare parlando, lo ricorderete commentando una lettera, una delle tante immagini che il nostro Andan ha evidenziato è quello dei sette passi di Agar, e dove commentavamo che appunto anche in una cella è possibile compiere il proprio pellegrinaggio ed essere graditi a Dio. Ma non rubo tempo al carissimo dottor Hamdan Mazzecchi, che da Firenze ci segue nelle sue moltitudini vicissitudini, impegni, incontri a livello istituzionale e non solo, però trova sempre posto per noi e per voi. Ti passo la parola, carissimo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la pace e la misericordia sia con voi, con ogni persona qui cara, tutti i fratelli e sorelle dentro i carceri, fuori di carceri, la pace e la misericordia di Dio sia con tutte le persone credenti, non credenti, diversamente credenti. Buongiorno a tutti, Jumaa Mubarak, buongiorno Don Domenico, ringrazio. Veramente ti ringrazio tanto per il tuo impegno, per il tuo lavoro, anche tu sei super impegnato. Infatti, come abbiamo già anticipato nella scorsa puntata, abbiamo iniziato a parlare del pellegrinaggio di questo mese intenso. Fra qualche giorno sarà una grande festa che è Eid al-Adha, la festa del sacrificio di Ismaele per i musulmani. Quindi dove milioni di musulmani questi giorni, di origine diverse, lingue diverse, provenienze diverse di tante nazionalità, sono in quel luogo a svolgere, a compiere questo pellegrinaggio al di là del colore, della lingua, del genere, uomini, donne. Ma con la fede che unisce tutti e tutte, e ricerca della devozione, della supplicazione, chiedendo perdono, compiendo questo pellegrinaggio, prima che sia fisico, questo è quello che dicevi Don Domenico, anche noi possiamo compiere il nostro pellegrinaggio. Musulmani, io parlo in questo in particolar modo anche dalla mia casa, dalla mia cella, perché il desiderio di visitare quel luogo sacro che è Mecca, ce l'abbiamo tutti come musulmani e cerchiamo di farlo almeno una volta. Però possiamo fare un pellegrinaggio con i nostri passi, soprattutto con il nostro cuore. E questo è molto importante. Come diceva un grande imam, i passi. Khatwat al-qalb sabaqat khatwat al-qadam, cioè il passo del cuore è superiore al passo di quello del piede, di quello del corpo. Quindi il passo interiore è superiore di quello del passo del corpo. Come l'abbiamo detto anche altre volte, anche il versetto coranico che sempre tanti fratelli mi scrivono che ormai quel versetto non ha peso nella loro cella. Se Allah Azza wa Jal sapesse che nel vostro cuore abita il bene, vi darà il bene. E quindi anche il detto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la pace sia con lui, le opere vostre sono basate sulle vostre intenzioni, quindi prima del passo fisico, del passo del corpo, c'è il passo del cuore, che dobbiamo sempre preparare, educare. E questi giorni intensi, questi giorni sacri, ci aiutano. E fanno parte, i doni del sommamente clemente misericordioso sono immensi, quindi ci ha donato anche questa stagione. giorni, questo mese, per cercare di ritornare, di ripensare, di riflettere. Infatti, il primo invito in questi giorni è il giorno di Arafa, che sarà il 26 maggio, inshallah, se riusciamo di fare il digiuno, un giorno che il profeta ci invita, che è fra i giorni migliori della vita del credente musulmano, quindi di fare il digiuno, di fare tanto dua, tanta invocazione, di leggere il Corano, di meditare, di chiedere perdono, ma anche di perdonare gli altri. Imparare a perdonare, imparare a chiudere occhio, imparare l'indifferenza sana, cioè soprattutto nel carcere. Non dobbiamo litigare e discutere per qualsiasi cosa. Se stiamo già vivendo male, non dobbiamo aggiungere un male ad un altro male. Qui rispondo alla lettera di un fratello, che è il carcere insopportabile, spesso discussioni, litigi, parolacce, mancanza a volte dell'acqua. Veramente dobbiamo cercare di trascorrere quel tempo nel miglior modo. Certamente con l'aiuto di Allah Azzawajal, di Dio, che tramite la fede, ma anche con il nostro sforzo umano, cercando delle virtù, questi giorni ci aiutano a fare un pellegrinaggio vero, pieno di fede, dove noi cerchiamo anche di liberarci dei nostri vizi, delle nostre cattive abitudini, abbandonando la nostra rabbia, quindi fare un pellegrinaggio verso il Creatore con l'intenzione che io quello sto facendo per il tuo volto, sto perdonando per il tuo volto, non mi sto arrabbiando per il tuo volto. Poi certamente tutti noi ci arrabbiamo. L'importante è gestire la rabbia, perché c'è anche un'altra lettera, sempre del domenico, sulla rabbia. E questi giorni ci aiutano. E ricordiamoci, dal primo giorno di Dhul-Qa'dah fino all'ultimo giorno sono giorni molto sacri, molto intensi. E questo anche l'ultimo mese dell'anno islamico, del Sana al-Hijriya, dell'anno del Hijra. Ricordiamo anche i passi di Hajar alayhis-salam, 7 passi che 1 miliardo di musulmani ricordano: la sua ricerca dell'acqua, la sua ricerca della misericordia. Oppure in un luogo deserto dove non c'è niente, nessuna pianta, nessuna persona, tranne lei, il suo figlio. Ricordiamo Ibrahim alayhis-salam, il padre di tutti i profeti, Abramo, la pace sia con lui. Quindi ricordiamo la loro fede non da raccontare, ma cerchiamo di imparare di quello che hanno vissuto, rendiamo concreto quello che abbiamo imparato della loro storia. Che cosa ci hanno insegnato? Non come narrativa, ma anche nel nostro punto quotidiano.

0: In questi giorni c'è nostalgia anche di famiglia, di condividere con la famiglia, di festeggiare con la famiglia. Ma l'obbligo, come ci insegna la fede, in queste feste, di manifestare la gioia, di far apparire la gioia nel nostro carattere, nel nostro volto verso gli altri, salutare, fare gli auguri a tutti i fratelli e sorelle. Eid Mubarak ancora, inshallah, ci vediamo il prossimo venerdì. A te la parola, Don Domenico.
1: Questo invito che fai e che appunto non un invito che non si può arrestare, non si può fermare, di rendere concreto quello che abbiamo imparato dalla lettura, in questo caso dei testi coranici, delle storie, è un invito che vale per tutti, cioè e forse è proprio questo, se ho capito bene, è il senso del pellegrinaggio. Portare quelle storie e fare sì che queste storie ancora camminino con noi ovunque, sia che tu sia libero, sia che tu sia in carcere, sia in ospedale, sia confuso, però è un pellegrinaggio che fa popolo. Anche il riferimento iniziale che hai detto, no? In cui tante donne, uomini da diverse parti del mondo si mettono in cammino e questo cammino li fa diventare un popolo. È un po' che quello che accade in fondo nei nostri istituti, dove c'è un popolo grande, che va oltre anche le differenti fedi, di età, di provenienza, di origine, di nazioni. E credo che appunto anche quello è un pellegrinaggio, no? Da diventare soltanto uno contro l'altro, che è brutto quando in un carcere, ed è vero, no? Lo sappiamo. Non ti puoi fidare di nessuno, molte volte lo dicono i ragazzi, no? Non mi posso fidare di nessuno, mi devo sempre guardare le spalle. E penso che invece l'esperienza di fare una condanna insieme e anche di vivere un momento doloroso insieme, anche quello può aiutarci a diventare un popolo, cioè farsi prendere coscienza che non vale la pena essere l'uno contro l'altro, no? E che invece, piuttosto che guardarmi le spalle, c'è qualcuno che me le guarda perché io posso stare tranquillo, io le guardo lui. E anche questo è un pellegrinaggio, no? Fare questo cambiamento della testa e farlo insieme. Io ti ringrazio tanto, anch'io allora mi unisco al tuo augurio di Jumaa Mubarak per questo giorno, per la festa che si approssima, che si avvicina, che io condividerò con i ragazzi dell'Istituto Penale per i Minorenni di Fede Islamica, ma anche con quelli che sono con loro. E anche lì, io ci tengo, diventiamo un popolo e anche una famiglia.
0: Grazie, Eid Mubarak ancora.
2: Ed eccoci giunte alla fine di questa puntata. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno guardato o ascoltato. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a Casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Ringraziamo anche chi è stato ai nostri microfoni, Camilla Casali, Domenico Cambareri e Amdan Alzecri. E un saluto da me, che sono Ilaria Cecchinato, ed Antonella Cortese. A domani!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre.

0: Mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
4: Questo programma è offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Venerdì 22 maggio, 9:31 minuti, cominciamo con una nota malinconica e molto ricca d'affetto. Salutiamo la figura di Carlo Petrini, un compagno nel senso più alto della parola, non certo in senso cameratesco, tantomeno militaresco, ma compagno, quello con cui fai un pezzo di strada, quello che, parlando etimologicamente, dividi il pane. Carlo Petrini, non a caso parliamo di pane, è quello, lo ricordiamo, per lo Slow Food, questa grande iniziativa che ha messo in luce le contraddizioni dello spreco e dell'imperialismo culturale e alimentare e che, devo dire sinceramente, è anni luci lontano da una certa filosofia New Age, quella che per avere una crema che rende vellutata la nostra pelle come una pesca o per avere un frutto che ci fa bene al fegato sono disposti a sboscare l'intera Amazzonia, ma tanto gli indigeni stanno dentro, per avere sui nostri piatti, sulle nostre toilette, questi prodotti. No, lui era quello che valorizzava, e tutte, anche nella sua iniziativa torinese Slow Food, le varie modi alimentari e dei vari aggregati contadini del mondo. E lui a suo tempo, da giovane militante dell'ARCI, dell'assist extraparlamentare, poi appunto è arrivato fondando il Gambero Rosso, che oggi lo ricorda tra gli altri un grande effetto. Se n'è andato ieri sera Carlo Petrini e noi lo salutiamo a sta sempre.
1: Per quanto riguarda questo congedo, anch'io mi unisco alle parole di Alfredo ricordando che Gambero Rosso infatti nasce come inserto del manifesto curato da Petrini con tutte queste importanti attenzioni e impegni quanto mai attuali. Attenzioni e impegni che troviamo per quanto riguarda il contemporaneo con l'aspetto dalle prime pagine dei quotidiani che prendono partendo dal manifesto con chi ha coraggio, forza e tutto quello che può essere contro l'ignavia e contro la violenza sionista, riportando un'onda anomala, così il manifesto titola. Liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumud Flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben-Gvir. Sarebbe da sanzionare oltre a questo anche tutta Tel Aviv, Israele, con impegno e forza. Il metodo c'è, piuttosto che stringere mani sporche di sangue e andare avanti con questa delicatezza nel portare contenuti per quello che è stata la cattura, il genocidio contro la Palestina, gli attacchi nel sud del Libano e Cisgiordania e oltre. Intanto dal titolo principale del manifesto vado in approfondimento subito dalle prime pagine 2, 3 e 4. Picchiati, umiliati. Gli attivisti ora sono a Istanbul. Dopo gli abusi, Israele rilascia i 430 membri degli equipaggi della flottiglia. Tra loro anche i cittadini italiani rapiti in mare, tra l'altro con pirateria, ripresi in acque non certo, diciamo, sotto l'egida di Israele, se si può definire egida, ma acque internazionali. I prigionieri hanno subito violenze estreme, umiliazioni sessuali e ferite. Dopodiché Tajani, che chiediamo all'Unione Europea sanzioni al ministro. Le opposizioni dicono giustamente non basta. Provenzano del PD dichiara il governo si può muovere da solo e questo appunto viene sottolineato non solo dal manifesto ma per quanto riguarda questa triste, violenta più che altro narrazione. Ben-Gvir e Smotrich contro l'Europa, amica dei terroristi, anche se qui sappiamo bene chi sta portando comportamenti da terrorista. Una narrazione diventata strategia elettorale, sionismo religioso per i sondaggi in crescita e sopra lo sbarramento con 4 seggi alla Knesset. L'impressione è che questa volta gli israeliani siano stati assai più violenti che in passato. Haaretz, Netanyahu, bisogno della guerra su più fronti, possibilmente lunga e sanguinosa. E certamente quello che vediamo e che ritroviamo. Dalle parole si passi ai fatti. Il boicottaggio di Israele, intervista la storica Anna Foa, è solo un piccolo esempio di cosa capita ai palestinesi, esattamente. E intanto bloccato in Libia il convoglio di aiuti per Gaza, la missione di terra della flottiglia, 300 persone della Global Sumud Maghreb trattano con Haftar per arrivare almeno pian piano in Egitto. Cambiamo, prendiamo Repubblica, lo riporta a centro pagine, approfondimento a pagina 10, botte, abusi, coltelli alla gola, i racconti shock della flottiglia. raggiungiamo da Repubblica il contenuto. Ben-Gvir in pugno Netanyahu, l'estrema destra, come abbiamo letto anche dal manifesto, sale nei sondaggi. Nessun serio contraccolpo dallo show contro gli attivisti della flottiglia per il ministro estremista, nonostante le critiche anche dagli Stati Uniti d'America. Rientrano i primi attivisti, Roma non paga i biglietti aerei. Già in Italia il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, il cronista Mantovano, in serata altri. I racconti bendati, picchiati e fascetta ai polsi, chiuso in una stanza con un coltello alla gola, mi colpivano. Questo è per quanto riguarda la testimonianza. E adesso Bruxelles sanziona il ministro. La Farnesina chiede alla commissaria Callas misure contro Ben-Gvir. Verso l'incontro Meloni-Sanchez, nodo Berlino, e i PM acquisiranno il video. Semplicemente concludo, se per così si può dire, con il resto del Carlino. Botte e abusi su di noi, l'Italia all'Unione Europea, ora le sanzioni. Dal quotidiano Pensinio troviamo un amaro ritorno, calci in faccia, abusi sulle donne, le denunce contro i militari israeliani in questa macelleria che troviamo ritratta a pagina 3. Ci puntavano i mitra, ho temuto di morire. L'analisi di Bruno Vespa, pagina 5, su Netanyahu, l'ombra di Ben-Gvir alle elezioni anticipate in Israele, il leader di ultradestra sarà ago della bilancia, l'Occidente lo isola. Strappo a metà con Israele, il governo italiano chiede sanzioni, ma nel mirino solo, e questo è particolare, il ministro Falco, mentre invece dovrebbe essere sanzionato per intero per quello che sta capitando e quello che vediamo. Questo dal quotidiano Il Carlino.
0: E benvenuti in Israele, questo è il Fatto Quotidiano che riporta questa compagna con il collare per le botte subite, le bruciature coi taser sulle spalle e sulla schiena dei rapiti, e poi rientro di quasi tutti i rapiti dicevano welcome to Israele mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i taser. Il reportage di Mantovano inviato del in Fatto Quotidiano sulla flottiglia, botte, manette, granate sordanti sui piedi, ho pensato ai vagoni nazisti, effettivamente i famosi vagoni piombati, non ha nulla che invidiare in queste navi militari con i container. La madre e la bimba uccisa a Gaza, questo forse è il più bel tributo che si può fare alla flottiglia. Lei è Hinde Rajab, abbiamo visto quel film tanto bello quanto agghiacciante, la voce di Hinde Rajab. Questa, ricordiamo, questa bambina che a Gaza i killer israeliani dell'esercito hanno tenuto viva per qualche ora per far arrivare anche l'autoambulanza e uccidere anche i soccorritori oltre che lei. Sono orgogliosa che il nome di Hinde abbia viaggiato su quelle barche, il mondo resta complice di Bibi, dice lei. Purtroppo non è, appunto, non è Ben-Gvir. E non è anche Smotrich, che peraltro tutti ne dicono, ma Smotrich, ma chi è? Ma non sappiamo chi sia. Infatti l'impegno minimo, l'Unione Europea studia senza fretta come punire solo il ministro. Questo Smotrich è salvo, ma purtroppo, dicevo, non è solo qualche ministro razzista e non è solo un governo razzista. Il cancro che ammorba Israele è molto più profondo. E questo non certo per disconoscere l'eroismo e il coraggio dei compagni pacifisti israeliani che si combattono contro l'orrenda occupazione, ma per dare un polso che della società, rilasciatoci da Riccardo Antonucci. Quindi Israele, lo scandalo lascia l'estremista indenne e la flottiglia senza solidarietà. Lo scandalo delle umiliazioni, in ogni caso visto da Israele, ha avuto un sapore diverso. L'opposizione ha chiesto le dimissioni di Ben-Gvir, invano, perché Netanyahu, Otzmar Yedid, il partito di Ben-Gvir, è un puntello alla sua maggioranza, lo sarà ancora di più dopo le elezioni da autunno, visti i sondaggi. L'area liberal di Benny Gantz, al più influente leader democratico di Yair Golan, ha criticato l'abuso di polizia come un gesto di Stato antidemocratico, peggio, un affronto ai valori fondativi di Israele. Ma la maggior parte delle critiche rivolte a Ben-Gvir e di riflesso a Netanyahu non hanno riguardato gli atti che i video avevano documentato, ma solo il fatto di averli resi pubblici. Il problema di molti, tra cui il leader centrista Yair Lapid, che da qui, dalle nostre parti, molti definiscono come il democratico, andrebbe a sostituire Netanyahu se vincesse le elezioni. Comunque la maggiore preoccupazione era il fatto che pubblicare le immagini avesse recato danno all'immagine di Israele nel mondo. A questi critici Netanyahu ha risposto con le sue dichiarazioni. Per quanto paradossale l'indignazione del mondo e le accuse della foto dell'estrema destra italiana, per il sentimento che provoca un paese dove forse c'è il senso d'accerchiamento. Allora, se vogliamo avere la voce di Ben-Gvir in Italia, Allora andiamo a aprire questo giornalaccio, l'Opinione delle Libertà, e l'intervento di Paolo Della Sala, che dopo aver ripreso il fatto che hanno trovato un palestinese da denunciare a Hamas alla Corte Penale Internazionale, uno non hanno trovato, poi si inventa un amico immaginario, tal Panurgo. Questo è perché poi fa questo, cioè, quando si cerca le fonti, gli amici immaginari. A sinistra non tengono la sinistra, sono maldestri, leggo, sostiene Panurgo, che aggiunge: mandiamoli a zappare un campo largo a studiare la storia, ma non quella degli orsi di Barbero o dei Principesbecchi, che è buona solo per i pivelli. Sostiene Nicola Fattoianni che la Global Summer Flottiglia deve andare avanti all'infinito a portare cibo a Gaza, dove il cibo è già arrivato, naturalmente sono belli grassi e pingui. Ma il tempo è galantuomo, il tempo fugge, ma dove va? Dalle parti di un politico erratico di cui si è perso il nome, ma la cui geometria cabalista era la somma dell'oro, ovvero il numero atomico 79, sostiene Panurgo. A sinistra non sanno trovarsi il culo come la mano destra, sembra affinatissimo,
1: sì,
0: Panurgo.
1: Ha dei metodi, sì.
0: Ancora, non la sostiene il mio amico, ma ogni persona che diverge dal Confu Comitato Centrale, sostiene il Fatto Quotidiano che Israele ha rapito i navigatori che veleggiavano da Cipro verso Gaza. Oggi è il giorno in cui come ogni giorno l'insostenibile leggerezza del pensiero di Giuseppe Costa ritocca il cielo dell'attività politica. Poi, a dimostrazione com'è il ragionamento, perché uno dice andiamo avanti, perché è interessante questo passaggio. A Bologna le auto vanno a 30 km orari per legge. Oh, l'articolo sulla flottiglia, ecco. E su Israele. A Roma il sindaco Orbe Galtieri non ha bisogno di una legge per i 30 km all'ora. Tra buche, case e caos urbanistico, la velocità massima è quella dello gambero, sostiene Panurgo, che adesso è un bel deficiente questo Panurgo. Comunque, sull'attentato, o come sarà definito, di Modena, il geniale TV giornalisti italiani pronuncia il nome Salim El Kudri all'inglese, Selim, ma in Marocco la A non si pronuncia l'inglese, ma come è scritta in lingua latina. E allora il GIP di Modena non dà i fatti di interpretazione aggravata negli Elsevier, i giornali tutori di quella pantagruelica costaglia di cibari spacciate per torte sacche, che sostiene Panurgo sono il prodotto peggiore del pensiero dei migliori.
1: Sentimo che giornalista
0: così
1: che
0: ha parlato
1: questo.
0: Panurgo,
1: che redattore
0: questo. È no, perché è quello che si è pane quotidiano invece in Israele. Diverso naturalmente è il commento di Pissaballa, patriarca di Gerusalemme: immagini che feriscono, ma che non mi sorprendono, è la cultura del disprezzo. Ma qui c'è anche un argine, cioè quindi c'è sempre un elemento di umanità che arriva. Poi a dimostrazione di me che non è solo un ministro, per quanto ministro sia già importantissimo, razzista, c'è quest'altra, lei invece del Likud, partito di Netanyahu, quello sì, che è buono, quello sì, è quello che rivendica i valori di Israele. Lei è la titolare di trasporti, questo, la Miri Regev, fedelissima di Netanyahu, dice il Corriere. E un'altra ministra di Netanyahu attacca: drogati, e magari ascoltano il rock and roll,
1: e hanno tutti i capelli lunghi.
0: Il raid contro la flottiglia è sfruttato come spot per la campagna elettorale. Questo è, è il tema che arriva. Allora, questa cosa davanti all'inerzia degli stati e dei governi dell'Unione Europea, in particolare l'azione della flottiglia smuove le acque, a parlare di Gaza, del Libano, e rilancia la campagna su sanzioni di Israele. E allora, se volessero, Italia e Europa potrebbero quindi applicare queste sanzioni, ma quali sanzioni? Noi le abbiamo chiesto a Raffaele Spiga di BDS, boicott di Israele, Italia.
2: Le sanzioni sono per noi la prima sanzione più importante, è l'embargo militare, ovviamente, che è chiesta a gran voce da centinaia di organizzazioni, oltre che dal BDS. Noi l'abbiamo chiesta fin da subito, i palestinesi che noi rappresentiamo la mettono al primo posto, e tra l'altro dovrebbe essere una sanzione obbligatoria per tutti gli stati membri dell'ONU e anche per l'Unione Europea. Sono quelle blocco di commercio, di aiuto, o di comunque di presa di distanza netta con chi si copre di reati contro il diritto internazionale, commette crimini di guerra, e in questo caso ha la colpa anche del delitto di genocidio che è stato, di cui è stata accusata Israele. Quindi questa cosa è veramente, il primo scandalo è che a livello internazionale non siano già state prese delle sanzioni in 76 anni dalla nascita di Israele in poi, che sempre attuato un regime di apartheid e ha sempre violato praticamente tutte le convenzioni internazionali. Ci è voluto più o meno una settimana di tempo per applicare decine di sanzioni nei confronti della Russia, anche dei cittadini privati, ma con Israele invece non scatta mai, quindi bisogna chiedersi il perché di questo rapporto così stretto fra l'Italia, Israele, l'Europa, Israele e così via. Sapete che l'Europa mantiene con Israele un accordo di associazione dall'anno 2000, che è rinnovato praticamente da allora sempre. Quest'anno per la prima volta è stato messo in discussione e si è chiesta la sospensione. L'Italia ovviamente si è opposta alla sospensione. Noi siamo probabilmente i più complici con il genocidio israeliano nei confronti dei palestinesi, perché mentre ci sono delle blande proteste anche in questi giorni, adesso vediamo come finiranno queste proteste per il maltrattamento subito da alcuni attivisti e da un giornalista e un parlamentare italiano, mentre il massacro che va avanti da anni e poi intensificato in questi ultimi due da Israele nei confronti della popolazione di Gaza e della popolazione palestinese in generale, praticamente non fanno neanche quasi più notizia. Cosa che disturba un po' è che ci scandalizziamo tanto perché subisce un'ingiustizia, e ovviamente siamo dalla sua parte, qualche attivista italiano e qualche politico giornalista italiano, ma ormai non facciamo più neanche caso alle migliaia di morti in Libano, alle quasi 1000 morti a Gaza dopo la cosiddetta tregua e così via. Quindi noi ci voltiamo bellamente dall'altra parte. Israele continua a operare impunita, ovviamente la protezione principale ce l'ha dagli Stati Uniti e quindi finché dura quella sarà abbastanza difficile, però noi non facciamo neanche un gesto. Israele, tanto per dire, mantiene con l'Unione Europea questo rapporto da questo accordo di associazione che permette di accedere praticamente a tutti i fondi europei. Pensate che nel periodo 21-27 solamente il programma Horizon Europe ha stanziato a favore di Israele 1.100.000.000 di
0: euro. Questo è quello.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
0: Naturalmente allarghiamo lo sguardo all'intero Medio Oriente e questa possibilità, vogliamo crederci testardamente anche se facciamo la figura davvero degli idioti, ma noi ci vogliamo crederci per ottimismo della volontà, di tregua e pace. Mojtaba, che è il leader massimo religioso dell'Iran, l'uranio resta in Iran, ma Trump lo prendiamo noi. Ora...
1: Adesso voglio dire,
0: a parte che ognuno ha diritto di avere l'uranio, nessuno può dire che l'altro non puoi avercelo, almeno pure non ce l'ha nessuno, ma a parte questa cosa davvero utopista, populista, demagogica, bla bla bla, perché deve prendere gli Stati Uniti d'America? E lei dice, la Russia non va bene, ok, diamola a San Marino, che esatto, è più sicuro. Comunque, la CNN, il regime sta già producendo nuovi droni, sta rimettendo in piedi l'apparato militare colpito nei raid, questo. E siccome ieri si è saputo che inizialmente l'operazione che doveva essere un po' alla Maduro, la Venezuela, in Iran, doveva tirare giù il leader come Khamenei e per mettere su Ahmadinejad, che erano dei duri dei Pasdaran, lo scrittore Mohammed Toulal, che pure aveva creduto al cambio di regime con l'intervento esterno, il mondo è impazzito, se hanno pensato di rimettere la guida del mio paese, l'ho odiato Ahmadinejad. Perché questo...
1: E questo le conseguenze del regime change, hai capito?
0: Stiamo stravincendo, vicini nuovi attacchi. Quindi qui... Ma si sta travincendo perché stanno trattando ancora per non fare la guerra, ma è vicino agli attacchi. E i mercati ballano dietro il verbo di Donald. Quindi l'insider trading, che mai sappiamo cosa vuol dire, dare agli amici cari delle notizie prima di fare un'affermazione ottimistica o pessimistica, affinché quelli possano comprare e vendere in borsa per miliardi di dollari e senza muovere un dito fare un sacco di soldi. Questo dato, e questo, chi è che paga il prezzo? Ma qualcuno in Iran, qualcuno in Libano, il mondo col petrolio, ma loro guadagnano. Tra annunci di tregue, minacce, mesi di oscillazione e anche di guadagni, conferma Viviana Mazza dal Corriere della Sera. Iran, trentesi minacce nordamericane. La CNN si sono già riarmati. E beh, che sono scemi.
1: Certo, lo stanno a guardare.
0: Il supporto cinese non sarebbe mai mancato sugli armamenti. Quindi qui c'è, e poi torneremo anche su un'altra questione gravissima, parleremo di Cuba, e c'è di nuovo una rotta di collisione tra America da una parte, quella di Trump, e Cina e Russia dall'altra. Sempre più vicino ad un accordo, ma Washington non esclude un'azione militare, e questo per quanto riguarda l'Iran. Droni di nuovo in produzione, conferma il Fatto Quotidiano.
1: Passiamo a Repubblica, pagina 19, Hormuz, l'Iran si allarga, Trump dice niente pedaggi, ci prenderemo l'uranio, appunto. Teheran rivendica la sovranità anche sulle acque emiratine e omanite, il presidente, forse salterò le nozze di mio figlio. Sempre attenta Repubblica a tutto ciò. La mappa iraniana che rivendica...
0: Ah, ma come vestirà il figlio alle nozze?
1: Ce lo dice Repubblica.
0: E la sposa?
1: Repubblica ci dirà anche questo, secondo me.
0: E il menù?
1: Le immagini poi che vediamo qui però sono tutt'altro che rassicuranti, infatti, e con la cautela di Vance, mentre Exet e Rubio premono per l'attacco. La stampa ricostruisce la discussione dentro l'amministrazione e il dietro front della Casa Bianca poco prima di tornare a bombardare. Questo per quanto riguarda Repubblica. Per il Manifesto, che sottolinea invece un altro aspetto, pakistani in Iran, Rubio, segnali buoni, e la delegazione di mediatori è Teheran, la speranza di un accordo con gli Stati Uniti nonostante le posizioni restino distanti. E qui troviamo appunto nell'articolo: Trump non è ideologicamente guerrafondaio come Netanyahu, ma pragmaticamente bellicoso quando crede di poter vincere facilmente. Sollecitato e sostenuto dall'alleato israeliano, l'attacco all'Iran rientrava perfettamente in questo schema. Una guerra a basso costo per dimostrare forza, umiliare l'accordo nucleare di Obama e ottenere una vittoria rapida e gloriosa. Ma Teheran ha completamente rovesciato il calcolo, chiudendo lo stretto di Hormuz, colpendo gli stati del Golfo Persico, ha trasformato un conflitto facile in un'operazione costosissima. Così Trump si trova intrappolato in una situazione complicata, i costi sono diventati insostenibili, non può permettersi una vittoria militare totale, ma non può nemmeno perdere la faccia ritirandosi. L'articolo è di Francesca Luci a pagina 5 sul Manifesto, che ritrae infatti questi motivi di approfondimento assolutamente importanti. La frenesia diplomatica di Xi, sabato arriva a Pechino il premier di Islamabad, dietro le quinte la Cina guida la mediazione con gli Stati Uniti, a breve anche la visita del presidente cinese a Pyongyang dopo 7 anni di assenza. Questo sempre per quanto riguarda Medio Oriente e non solo dal Manifesto.
0: E poi il Domani apre con l'altra crisi che Trump sta preparando, come sempre senza tanti giochi di fioretto. La cura venezuelana per Cuba, Trump e l'escalation americana. Dunque, dopo l'incriminazione di Castro, per una vicenda di 30 anni fa,
1: esatto.
0: Questa è bellissima, la porta aerea in Nimitz verso l'isola. Questo è il quadro. Questa Nimitz, a bordo di propulsione nucleare, e tra le altre cose varie ed eventuali, viene in mente come godranno i mari per le radiazioni che la centrale.
1: Schifo,
0: ma no,
1: sì.
0: Perché ci manca, ma no, ma no, siamo sempre
1: la Nimitz eco.
0: Sì, eco Nimitz, la Green Nimitz, la portiera Nimitz nei Caraibi, il Cremlino, sosteniamo Cuba. Gli USA, vogliamo aiutare l'Havana. Sì, con la portaerei.
1: Che modo? Come avete aiutato l'Iran?
0: No, perché sai come fanno, no? È la vecchia teoria che prima bombardano il popolo vietnamita e poi ci portano la Coca-Cola. Questo ci volevano, ma i Vietcong non erano d'accordo.
1: No.
0: Allora, pronti, dice il giornale, 100 milioni per gli aiuti. Ah, come sono buoni, vedi? Arriva la Nimitz e mi ricordo questi aiuti americani. Un detto dei narcotrafficanti: o piombo o plata,
1: sì.
0: o tamasso o ti riempio di soldi. Allora, o tamasso sicuro, riempio di soldi vedremo.
1: Vediamo.
0: Comunque, allarme, mentre i narcotrafficanti sono molto più onesti, i soldi te li danno davvero, ti corrompono davvero. Comunque, allarme per lo schieramento nei Caraibi della porta aerea USA, Washington solo routine. Sì, per loro è routine.
1: Ma certo, un attacco di qua,
0: loro
1: uno di là.
0: Gli stati democratici sovrani, sì. È routine, lo fanno sempre,
1: è politica.
0: Fatto. Questo è quanto. E poi però un paese affamato senza che con l'embargo militare da sempre, come viene citato dal giornale che leggo, il regime ha alto volume della propaganda. Questo quanto sarebbe dentro da ridere, ma le conseguenze sono terrificanti per tante popolazioni in giro per il mondo. E allora arriva anche il Faro di Roma: Cuba, il gigante Raul e il pagliaccio Trump. La presunta incriminazione del generale cubano Raul Castro e l'invio della porteria e propulsione Nimitz sono i due schemi della partita di Trump, intende giocare con Cuba. L'isola socialista gli appare forse come l'unica via di fuga dall'ennesima figuraccia militare patita nel Golfo Persico, e se poi va male a Cuba magari se la fa con l'Ecuador, non so.
1: Pensate di aver dimenticato la Groenlandia.
0: Il Canada, eccetera, eccetera. L'accusa contro Raul, ministro di difesa di Cuba nel 96, dal punto di vista giuridico è senza senso. È un'accusa tutto politica, riflesso di un odio, di una sete di vendetta per non avere saputo sconfiggere quasi 70 anni il socialismo cubano, 90 miglia dalle loro coste. Brucia ancora la baia dei porci, convinti con l'arrivo di qualche mercenario della mafia americana di Miami, il popolo cubano si è insorto contro Castro. Hanno preso i forconi e li hanno mandati a mare questi maiali. Comunque, siamo nel febbraio 96, quando durante l'amministrazione Clinton la lobby cubano-americana di Miami si attiva per impedire ipotetici quanto improbabili allentamenti del blocco contro Cuba. Ordina a José Basulto, collaboratore della CIA e capo dell'organizzazione Hermanos al Rescate, di arrivare con due aerei da turismo sulle coste di Cuba e incenerare uno show propagandistico. Cuba però, come tutti i paesi del mondo, avverte che non tollera nuove penetrazioni illegittime nel suo spazio aereo. Gli avvisi giungono in forma diretta sia al governo statunitense, responsabile per la giurisdizione di quanto avviene negli aeroporti nordamericani, sia all'ente federale dell'aviazione civile, deputata a dare le necessarie autorizzazioni alle operazioni aeroportuali. Le autorità USA comprendono perfettamente e chiedono ai proprietari di aerei privati di rinunciare ai voli verso lo spazio aereo cubano se non espressamente autorizzate dall'autorità dell'isola. La stessa Casa Bianca invita ad astenersi da provocazioni, ma a Miami contano sul fatto che Cuba non reagirà con la forza e dunque si colpirà seriamente il prestigio dell'isola. E allora il 24 febbraio nel cielo tra Miami e Cuba ha luogo la provocazione. Come da prassi nelle procedure internazionalmente stabilite per i casi di violazione dello spazio aereo, i piloti cubani avvertono per tre volte l'equipaggio di due aerei da turismo che devono entrare, ma non ricevono risposte. Ignorate tre avvisi che procedono verso lo spazio aereo cubano, allora i due MiG della visione militare apre il fuoco e i due aerei dei Gusanos, cioè dei mafiosi, vengono abbattuti.
1: La Nimitz al largo di Cuba, Cina e Russia al torà agli Stati Uniti, oggi la dunata per Raul, crescono i segnali ostili contro La Habana, la porta aerea arrivata nel Mar dei Caraibi, mentre la Corte Suprema autorizza le cause per recuperare i beni confiscati dopo la rivoluzione. Rubio afferma: Trump vuole un accordo, in questo modo, ma le possibilità sono basse. La Marina non è per intimidire, ma per dare una mano. Il paese è allo sfascio, va aiutato ad aprirsi, Donald Trump così dichiara. Come hanno aiutato tanti paesi, meno male, no all'uso della forza. Il popolo cubano deve poter decidere liberamente del proprio futuro. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez così afferma, però le modalità degli Stati Uniti le conosciamo, quindi adesso tutte queste parole, questi aiuti, questa pretesa che si ha di avere presenza totale, direi proprio che è qualcosa di coloniale. Ha una parola sola: colonialismo, che con una destra fascista sta ritornando, non è mai passato, ma sta avendo veramente un risorgimento nefasto in auge in questo periodo. Beh, è collegato, se ci pensate, col periodo che stiamo vivendo. Gaesa, il tesoro dell'isola che Donald vuole strappare al controllo dei Castro. La compagnia ha arricchito solo l'elite gestendo turismo, energia e commercio. Gli americani l'hanno colpita con sanzioni per far cadere il regime. Perché? Questo a pagina 21 di Repubblica. E quindi vediamo sicuramente anche il manifesto a motivi di analisi su tutto ciò, che poi Repubblica mantiene sempre quel tono anche per quanto riguarda Cuba, che a me dà un fastidio. Comunque tutto ciò ci riporta con quello che ho detto in precedenza. È ora di rimettere la nostra impronta, la visita dell'emissario trampiano per l'isola dei ghiacci. Gli Stati Uniti non mollano la Groenlandia, l'accoglienza però è glaciale, del resto è a Nuuk, capitale della Groenlandia, anche da parte delle autorità politiche locali, non è che siano visti benissimo con tutto ciò. Insomma, questo per quanto riguarda il manifesto a pagina 8.
0: E poi abbiamo un fatto nell'altra guerra tremendo, da una parte e dall'altra, che dimostra quanto sia po' ipocrita ancora una volta, l'umanitarismo, il pacifismo di certi fogli nostrani. Perché naturalmente si piange, ovviamente, quando si colpisce un centro residenziale ucraino e ci sono 4 morti, 5 morti e tanti feriti, ci mancherebbe, sacrosante queste lacrime, però assembrano un po' lacrime di coccodrillo quando poi leggi con soddisfazione da Marta Serafini: colpito una base russa nel Kherson, Kiev, almeno 100 morti o feriti.
1: Una vittoria.
0: Una vittoria. Distrutto un sistema antiaereo di Mosca che arresta il missile a medio raggio, Zircon. Questo. E poi c'è lo scrittore ucraino Artemin Chapeye, che non è proprio un pacifista, perché dice un messaggio anche a noi stessi: Putin non è invincibile.
1: Sì.
0: E questo è quanto. Naturalmente adesso in Ucraina hanno una gran paura nella reazione.
1: Ci sarà, appunto.
0: E quindi altra gente che pagherà il prezzo delle follie delle due autocrazie. Ma c'è soddisfazione. Lorenzo Cremonesi dal Corriere, perché quando si atlantismo, perché ieri la Letizia Moratti in TV ha detto che l'atlantismo è un valore. E che l'atlantismo sarà un'opzione politica, una cosa tattica, un valore, si intende qualcosa di diverso solitamente, amicizia, solidarietà, pace, eccetera eccetera, e beh, se vuoi anche da destra eroismo, ma l'atlantismo non è un valore, signora Letizia Moratti, è leccare il culo agli americani. Ma detto questo, tecnologie, colpi a sorpresa, così Kiev recupera terreno. Allora, in meno di 30 giorni Zelensky ha liberato 313 km quadrati di territorio, non so se sia vero ovviamente, ma è chiaro che se lo riempi di armi e a costo di immagini di sacrificio della popolazione,
1: sì, che poi sono armi che diamo noi.
0: E allora abbiamo MERS, che in italiano si traduce marcio, che è il nuovo, non tanto nuovo, ma l'ultimo primo ministro tedesco, in attesa delle elezioni quando verrà spazzato via dall'AfD. Questo è il risultato di questo personaggio. La lettera di Merz a von der Leyen: l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. Siccome è impossibile che l'Ucraina possa diventare membro associato dell'Unione, perché è un paese ultracorrotto, che non ha gli standard democratici, che l'Unione Europea,
1: ci manca solo quello,
0: almeno sulla carta. Allora dice: mandiamolo, ma senza il diritto di voto. Però faccia scattare la clausola di sostenibilità, quindi chi attacca l'Ucraina attacca anche l'Europa. Perciò la frittata è...
1: dopo è fatta, sì.
0: Però c'è chi dice che Merz vuole la guerra, ma non ha abbastanza unità dei combattenti, nonostante la leva che vuole rimettere nel suo paese. Questo è quanto arriva. Nel frattempo tutto questo, diciamo che non fa felice l'Europa, la impoverisce sempre di più, e tra i poveri naturalmente maglia nera ancora l'Italia. Crescita, flop e povertà, col governo Meloni Italia ultimi in Europa. La bocciatura del governo dell'Unione Europea all'Istat. Allarme, ma secondo sempre la Letizia Moratti e tutti gli altri, l'Italia sta andando benissimo, tutto il mondo ci invidia. Dice, beh, meno male che stanno là. Comunque, allarme della Commissione Europea, PIL a più 0,5% nel 2026. Aumentano i poveri, 12 milioni di italiani non arrivano a fine mese. E siccome c'è Giorgetti chiede di ampliare il debito, allargando anche all'energia, quello delle armi, non a togliere le armi per curare l'energia magari, o anche la scuola, la sanità eccetera, no. L'analisi di Stefano Fassina, che arriva dal Domani: sbagliato aumentare il debito, a pagare chi saranno i lavoratori? Beh, sono lì apposta.
1: Strano.
0: Dio li ha fatti apposta per quello. Stime dell'Unione Europea, dice il Fatto Quotidiano: l'Italia non cresce, dice ancora no alla flessibilità. Ed eccolo qua Giorgetti che col cappello in mano va a mendicare qualche soldo, e poi si dice: ma no, Putin è andato col cappello in mano da forse è anche vero,
1: sì.
0: Ma l'Italia nei cappelli ne ha 6, forse non ha sufficienti. Giorgetti: si muovono solo se il paziente è morto. Insomma, Giorgetti ha scoperto la teoria dell'acino di Buridano. Accise, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto, Meloni non sia l'Europa dei cavilli, e quindi non so, non è un cavillo ma è,
1: ma è un crine di cavallo. Allora, meno male che ogni tanto abbiamo ancora la forza di queste citazioni. A pagina 7 del Resto del Carlino c'è un trofeo riportato da Giulia Prosperetti: dall'inizio dell'anno sono stati uccisi 83.000 militari del Cremlino. Ecco, quindi è come se fosse già una vittoria, no? Mark Rutte, segretario della NATO, ha sollecitato i paesi atlantici a sostenere gli ucraini. Questo non può che causare poi chiaramente una risposta che sappiamo bene di che entità potrebbe essere. Dal manifesto, colpita base russa, centinaia di morti, che così in maniera diciamo rapida va a esaurire l'argomentazione. Zircon chienzagliarsi, il Cremlino mostra tutta la potenza della sua triade nucleare, perché appunto quello che poi viene riportato, che ci sono preparazioni che non sono certo rassicuranti, ricordando che tutte queste armi all'Ucraina, che è super corrotta, cambi di governo, difficoltà, attacchi russi, chi più ne ha più ne metta, sono tutti sostegni che arrivano dall'Europa con soldi e armi dall'Occidente, che danno poi sempre una escalation di violenza ulteriore a botta e risposta. E le conseguenze, e non solo per questo, crisi energetica di cui già parlava Alfredo, che travolge l'Unione Europea, a rischio stagflazione. Le previsioni economiche vedono nerissimo, crescita a rilento, prezzi alle stelle, penuria di materiali. Parla Dombrovskis, lo shock energetico ha messo l'Europa ancora di più alla prova, mentre evolve un contesto geopolitico commerciale già instabile, te lo dico purtroppo, mentre le conseguenze più a casa nostra, Meloni bocciata, prima per debito, ultima per crescita, le stime di Bruxelles, PIL allo 0,5%, indebitamento, attenzione, 139%, energia, il governo si gioca tutto sulla deroga al patto di stabilità, e questo oggi in CDM la proroga del taglio delle accise fino a inizio giugno, questo dal manifesto.
0: E questo è il mondo globalizzato, che dallo stretto di Hormuz la povertà si dirama in tutte le parti, così come anche la protervia e l'oppressione.

0: Una di Qum cantata da Ahmed Kabur, che ci porta esattamente al giornale, perché c'è questo intervento, una pagina culturale con firmato Alessandro Gnocchi, che dice: la sfida al nostro stile di vita. Dice: non è tanto, è vero, sono terroristi, delinquenti,
1: ma c'è di più.
0: Ma c'è di più, anzi, il vero problema è un altro. Andiamo a leggerlo. Dunque, la questione dell'immigrazione islamica, affrontata quasi sempre sul piano della sicurezza dei numeri, ha svuotato le chiese, delegittimato la trasmissione culturale come forma di indottrinamento, ridotto ogni appartenenza a preferenza personale revocabile, invece decide lo Stato, vero? Poi si trova di fronte a una comunità religiosa che non ha accettato quel patto che trasmette la propria identità con convinzione, che non separa fede e legge, a differenza del Sandro Gnocchi, che invece l'ha separata come. Non sa come risponderle senza contraddirsi, non può invocare i valori comunitari che ha demolito in casa propria.
1: Cioè, la gente non va in chiesa perché c'è una della popolazione islamica.
0: Sì, e non mangia neanche i tortellini a 50 euro al chilo.
1: Chissà com'è.
0: Perché è colpa degli islamici. Ma allora parliamo della migrazione, perché ahimè, forse solo un male italiano sarebbe grave, ma invece è molto più vasta la cancrena. A Dublino, siamo in Irlanda, nelle Ire, cittadini in piazza per la morte di Yves Al-Sakila. Venerdì scorso, questo 35enne nero di origine congolese è morto in circostanze sospette, posso immaginare.
1: Infatti.
0: Dopo essere stato immobilizzato dalle guardie di sicurezza di un grande magazzino dopo un presunto furto. Cioè, uno ruba magari una cosa da 30 euro e viene menato a sangue. Dopo l'accaduto è circolato un video in cui l'uomo è trattenuto a terra con forza con una guardia che preme sul suo collo per qualche secondo. È l'insegnamento di George Floyd, ricordate?
1: Questo è un esempio.
0: Sì. Le immagini hanno suggerito, appunto, George Floyd, dice, come ha ricordato Jim Dinuga, un portavoce del Black Coalition Ireland. La polizia irlandese sta investigando, e posso immaginare anche questo, mentre Dublino anche ieri si è riempito di centinaia di manifestanti in protesta, e anche il ministro della giustizia dell'Irlanda ha parlato di scene profondamente disturbanti. Questo è quanto però in Italia, siccome l'economia è un po' avara rispetto al governo Meloni, allora cosa si fa? La moneta di scambio dei giornali è dagli al pericolo d'immigrato, islamico. E allora la verità: stiamo già pagando i prossimi Salim. La sinistra chiede più soldi, ma la ricetta non funziona, anzi. Ora, il bello è che stanno governando loro.
1: Infatti.
0: Questa è la cosa più divertente, comunque. Divertente, si fa per dire. Dopo Modena, il PD vuole assumere psicologi, ma aumentare il parastato non serve. Beh, sì.
1: Bisognerebbe bastonare.
0: Uccidere, ma prima, perché se lo uccidi dopo, il danno è già fatto. Se lo uccidi prima, invece, si evita anche il danno. La prova viene proprio dall'Emilia Romagna. Decine di progressismo hanno portato un record di immigrati che rendono risorse ma non si integrano. I dati su sanità e welfare. E poi c'è preparo le molto, prego per avere fermezza, e che è questo jihadista, è 15enne di Firenze, quindi qui veramente è chiaro che uno psicologo sarebbe il minimo, invece loro vogliono il bastone. Anche il Tempo, eccone un altro, dacci oggi il nostro jihadista quotidiano, dice, è il titolo. Dopo Modena e Firenze, ecco Cosenza, un 28enne tunisino condannato per 6 anni per terrorismo, propaganda ISIS, manuali per ordigni, indottrinamento, reclutamento e legami con ambienti salotti jihadisti, salafiti, era sbarcato clandestinamente in Italia, ma gli struzzi continua a nascondere sotto la testa, sotto la sabbia. E eccolo qua il nostro immancabile Daniele Capestone, che è un protagonista fisso di questa trasmissione. Le nuove oche del Campidoglio, dice Capestone, una volta le oche starnazzavano per impedire i barbari di entrare,
1: adesso
0: invece le oche nostre starnazzano per far entrare i barbari immigrati.
1: Infatti questo appunto viene riportato da tanti titoli che veramente sono oltre che discutibili, come quello che le chiese si svuotano perché la popolazione islamica è più forte e più presente. Boh. Comunque, detto ciò, a tal proposito mi collego allora alla pagina 11 del Resto del Carlino, certamente quotidiano non progressista se vogliamo, però riporta il caso di El Kudri, parla la sorella: non riuscirò a guardarlo, sono vicina a chi soffre. Modena, lo sfogo con un messaggio audio, non capisco cosa gli sia successo al settaccio PC e cellulare del 31enne, trasferita in Germania la turista amputata. Qui il momento del fermo, non so se riuscirò a guardarlo negli occhi, non capisco cosa sia successo, non capisco, non ci saranno davvero mai parole giuste per riuscire ad esprimere quanto stia soffrendo. Per quanto riguarda pagina 27, Repubblica praticamente ribadisce allo stesso modo quello che ho già riportato, e poi dall'inviato a Modena da Repubblica: Salim lavorò da noi ma non lo tenemmo, 2 anni fa venne preso per sostituire una collega in maternità, nessun segnale strano ma solo ci parve sotto la media de che, vorrei sapere da questo imprenditore. Comunque, ma non li ho mai notati, io neppure i suoi colleghi, non escludo che la situazione sia degenerata nel periodo successivo. Cosa pensa dopo quello che è successo? Non me lo sarei mai aspettato, a noi è sempre parsa una persona pacata, tranquilla, non brillava, è vero, ma non aveva neanche mai avuto atteggiamenti scorretti. Quindi, insomma, se questo lo legge qualcuno del giornale o dalla Verità, ecco, vedete anche in questa apparente normalità cosa si nasconde dietro la mezzaluna dell'Islam. È certo che appunto sappiamo bene.
0: E quindi colpiamo anche quelli che sembrano normali.
1: È certo, è una giustificazione. Tra l'altro, al prima pagina, se non mi sbaglio, del giornale ci sono scuole di voto nel PD per far votare gli islamici, hai capito? Ed è veramente un andare oltre qua con questi attacchi e questi contenuti. A te la parola, prego.
0: Sì, allora tutto questo, insomma, la moneta fasulla con cui la destra cerca di alimentare il consenso al nostro paese, ma andiamo invece ad altre cose più salienti. Taglio delle accise verso la proroga, anche se non sa dove trovare i soldi.
1: Questo, certo, e giusto, l'ho detto prima, sì.
0: Troveranno qualche cosa nell'istruzione, nella sanità. Sciopero dei tir, si tenta la mediazione. Perché? Perché vogliono trovare l'accise, il proroga dell'accise, perché hanno paura dello sciopero dei autisti, dei tir, che solitamente vengono consegnati come elettori di centrodestra, i piccoli imprenditori. La misura in vigore fino all'8 di giugno. Il nuovo sconto costerà 400 milioni di euro. Poi naturalmente va da sé, non c'è una misura, si fanno dei piccoli tamponi qua e là,
1: delle pezzoline,
0: sperando che qualcosa nel frattempo succeda di buono, questo è quello che arriva. Nel frattempo qualcosa succede, perché leggo che farà dispiacere al giornale La Verità, il libro, ma La Verità non posso non leggerla. Svolta per i giochi preziosi, vedi i giochi preziosi?
1: Sì.
0: I cinesi Super Hisen pronti a subentrare al fondatore.
1: Ecco.
0: Un altro pezzo dell'industria italiana che va,
1: è prezioso,
0: e in particolare va in Cina.
1: Se lo ricordate, era un grande imprenditore che investì anche nel calcio.
0: Sì,
1: preziosi.
0: Sì. E poi, oltre che preziosi, qualcosa di anche più che non sono solo giocattoli, Stellantis punta tutto sugli state.
1: Sì.
0: L'Europa e i cinesi. Cioè Stellantis va in Cina e poi va in state e qualcosa anche in Francia. Però dicono quelli Mirafiori, no, Iceo, no, l'Italia rimarrà aperta. Lì facciamo la Maserati che naturalmente vende un sacco di automobili.
1: È di uso pubblico.
0: Sì. Taglio da 800.000 auto per l'Italia è un disastro e rimangono le briciole. Questo è quello che arriva. Di fronte a questo, allora, cosa succede? Succede che abbiamo una soglia più alta per il premio. Cioè, visto che non si riesce a cambiare i consensi italiani, cambia la legge elettorale. È un po' quello che sta facendo Trump in America. Trattativa sulla legge elettorale, se la concessione sarebbe che ci vuole prendere più voti per arrivare a questa forma soglia che ti dà il 60%.
1: Un premione, sì.
0: Il centrodestra lavora ad alcune modifiche, bonus al 42% e via il ballottaggio. Per evitare maggioranze morte si pensa a un tetto di seggi per chi vince. Insomma, la cosa poi anche questa è italiana, perché accade che adesso rimedia qua, rimedia di là, diventa un Frankenstein legge elettorale che di cui gli esiti sono imponderabili per chiunque. E poi abbiamo Salvini, e i casi sono due: o prendo dentro la coalizione Vannacci, e ieri la signora Letizia Moratti l'ha adombrata la possibilità,
1: sì,
0: e la signora Letizia Moratti è Forza Italia, deve essere la forza più resistente, ma anche Salvini, beh, insomma, Salvini è magari più preoccupato perché gli sta mangiando
1: gli perde,
0: le piatte. Salvini poi dà un ultimatum ai parlamentari: pagate le quote alla Lega o siete fuori. Noi siamo fuori, ne andava a
1: nasce. No, che fatti.
0: Il partito chiede 3.000 euro ogni eletto, che non è un granché, però quello non voglio dare neanche questo, perché naturalmente sono dei lombard e sono dei
1: patrioti.
0: E quindi
1: no, noi andiamo a lavorare, siamo patrioti, capito? Altro che. Poi le conseguenze si vedono, perché qui troviamo, già se ne è parlato, lo riprende Repubblica, pagina 21, è Laura Ravetto, deputata dal 2006, esordì in Forza Italia, passata alla Lega, ora con Futuro Nazionale, poi chissà, non c'è limite al liquame, come dicono, leghisti incoerenti, sto con Vannacci per la sicurezza, la deputata spiega le ragioni del passaggio alla formazione del generale, Salvini non manteneva le promesse, ecco appunto, e questo è come si evade rapidamente il contenuto. Intanto, a proposito di promesse, troviamo Reggio Calabria e Messina, quindi quel ponte immaginario che unisce i Volta Gabbana, pagina 22, questa è Repubblica, è un interessante articolo, eletto nel 2022 Federico Basile per Sud Chiama, Nord punta al bis come sindaco, e poi nome del centrodestra Antonella Russo come per il centro-sinistra, e Domenico Battaglia è il candidato PD AVS Casa Riformista e tre liste civiche di sostegno, Francesco Cannizzaro 12 liste tra cui Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Azione Alternativa Popolare DC, ecco quel ponte immaginario che unisce questi aspetti, perché domenica e lunedì al voto anche sulle due sponde dello stretto la rincorsa del centro-sinistra contro destra e autonomisti. Questo appunto riporta pagina 22 e Repubblica. Poi attenzione, a fondo pagina, il Movimento Europeo lancia una nuova piazza pro Unione Europea a marzo 2027. Michele Serra, la difesa comune per l'Unione è un tema etico, quindi abbiamo già capito come la pensa, vive ancora alle piazze d'Europa. Il 15 marzo la piazza è nata per caso, ricordate? È proprio per caso è nata quella piazza lì, racconta Michele Serra in collegamento con la sala Sassoli di Palazzo Valentini a Roma, dove il Movimento Europeo Italiano ieri ha riunito più di 50 associazioni, e sappiamo bene quali sono i contenuti per tutto ciò, che non è certamente dal punto di vista progressista un aspetto che riarmo, soldi, intese, interessi e quant'altro, insomma staremo a vedere anche per questo aspetto. Concludo con il resto del Carlino quello che ha già anticipato Alfredo nella politica, legge elettorale, il premio dal 42%, l'opposizione dichiara è incostituzionale, e ce ne sono di aspetti incostituzionali, il governo alza la soglia, questo premione, andiamo a pagina 8, Stabilicum, questo nuovo nome, testo base più vicino, la maggioranza alza la soglia, le limature del centrodestra per l'ok entro l'estate, salta il ballottaggio, il numero di seggi massimo alla Camera passerebbe da 230 a 220-222. Poi tormenti in casa PD, pagina 9, Picerno, isolata dal partito, è un passo dall'addio, nessuno piange, oddio ci sarà chi piangerà, però
0: la rassegna stampa è dispiaciuta perché perde un personaggio
1: quello sì, in effetti, però
0: c'era Daniele Capezzone, c'era
1: la Picerno, tutti i protagonisti, quello sì, pesano l'emarginazione, la gogna interna povera e la manovra per le nomine europee, chi è già uscito, Marianna Madia che è andata in Italia Viva, Elisabetta Gualmini in Azione, Pietro Bartolo che è entrato in Casa Riformista, dove andrà la Picerno? 333-180-9494, io so dove la manderei, però non voglio essere volgare.
0: E comunque la Picerno su queste immagini tremende, inginocchiata con la testa a terra, con le mani legate, con i lacetti, torture con il tesoro, è incredibile cosa fanno nella direzione del PD, ma comunque si vota domenica, sì. Si vota a Prato, il domani il buco nero di Fratelli d'Italia, la città vale urne, lo scandalo e faide, mentre per Venezia c'è questa terza lista di Michele Boldrin, Venezia un test, basta con i polai di destra e sinistra, non so esattamente dove chissà. Si posizioni, però leggiamo un passo alla sua intervista al domani. Venezia ha perso un terzo della popolazione, ne sta perdendo ancora, l'emorragia è spaventosa, un disastro. Se si vuole risanare non bisogna occuparci di quisquilli, certo bisogna anche aggiustare le strade, ma c'è da andare in, non c'è da andare in giro a dire ho messo le recitazioni ai giardinetti, ma va a cagare, dico la gente, è normale. Ecco, per esempio, il global warming va gestito. A Venezia tra un po' bisognerà alzare il Mose per sempre

0: Coudry, che è quello che ha fatto strage a Modena, voleva fare strage a Modena, ma l'avvocato è vittima di una campagna mediatica della destra. Il problema non è la difesa dell'autore dei fatti di Modena. La destra infatti ha messo nel mirino Giannelli per il suo impegno per i diritti umani in Palestina. Ne abbiamo parlato con l'avvocata Marina Prosperi, a lei la parola.
1: Pubblico, come a volte questa professione, lavoro, mestiere, chiamiamola come vogliamo, effettivamente abbia un significato che non è alla portata di tutti cogliere, perché stigmatizzavo il fatto che ci troviamo ad operare in luoghi che fanno paura, in contesti che non sono ordinari come le carceri, i tribunali, gli ospedali, gli obitori, in alcune circostanze e con persone che a volte subiscono anche dei processi di non solo mediatici, ma quello oramai è la normalità, ma di mostrificazione proprio per il senso di paura che incutono. In queste diverse tensioni il lavoro dell'avvocato è quello da un lato di costruire un rapporto con il proprio assistito, perché occorre ragionare insieme sui percorsi anche tecnici di difesa, e dall'altro entrare ed uscire, quindi attraversare questi luoghi o non luoghi che effettivamente non sono soltanto un contesto materiale, cioè non sono soltanto le porte del carcere che si aprono e si chiudono, i chiavistelli, gli odori, ma è proprio entrare in un altro mondo ed uscire in un altro mondo, in bolle che non vanno mai a compenetrarsi, ad unirsi. E questo comporta anche uno sforzo dal punto di vista sia della razionalità che emotivo non indifferente. E volevo significare che tutto questo Fausto Gianelli ce l'ha ben presente, perché è un avvocato con oltre 30 anni di esperienza e che si muove in contesti di diritto umanitario e di diritto penale, ha costruito così la sua carriera, e che, diciamo, vederlo trattato e definito come l'avvocato dei terroristi per una speculazione semplicemente politica è una cosa ridicola per una serie di ragioni, ma la prima delle quali è che la responsabilità penale è personale, le responsabilità dei nostri clienti non si attaccano ai difensori in nessun modo e maniera, nonostante le posture, gli atteggiamenti, a volte anche l'eccessiva presenza di alcuni avvocati in contesti che non gli sono propri.
2: Sembra abbastanza evidente, leggendo questi attacchi dei giornali della destra, come l'obiettivo non sia tanto la questione di Modena, ma appunto il lavoro che Fausto sta facendo insieme a te, insieme ad altri avvocati, a difesa dei diritti umani in Palestina e anche della solidarietà con la Palestina. Si fa riferimento al cosiddetto processo Annun. Grazie al vostro lavoro sono stati scarcerati gli arrestati e anche un po' sgonfiata l'inchiesta della Procura di Genova. Insomma, il lavoro che state facendo dà fastidio?
1: Il processo cosiddetto Annun è uno dei processi, forse il processo oggi più importante che si sta celebrando nei tribunali, in questo caso anche in Cassazione, perché è un processo nel quale si dovrebbero mettere dei punti fermi rispetto al contesto del conflitto israelo-palestinese e rispetto alle attività svolte da chi esprime solidarietà. Quindi è un punto molto sensibile in questo momento, perché nella strategia del governo israeliano vi è quella ovviamente di portare la guerra all'esterno a tutti quelli che esprimono solidarietà rispetto alla popolazione di Gaza, alla popolazione palestinese in generale, e come abbiamo visto palesemente nelle immagini di ieri e dell'altro ieri, come peraltro da anni e anni e anni sappiamo avvenire nei confronti delle persone palestinesi e dei 9.000 prigionieri che ci sono nelle carceri israeliane.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Ma la domanda è: dove troviamo i soldi per le accise, per la scuola? Beh, può trovare dal ponte di Messina, mai fatto, ma che un sacco di soldi già spesi. Oppure, parlando di Olimpiadi, leggo il Fatto Quotidiano, Cortina la cabino via da 35 milioni, tre indagati per turbativa d'asta, sospetti sull'appalto, sequestri, perquisizioni. Più in generale, tre mesi dopo i giochi, festival delle incompiute, pista da bob, impianti e strade neanche progettate, ma assolutamente.

0: pagate. E invece c'è una cosa importante che voglio segnalare da Bologna, che se fatta sarebbe davvero importante: Ravone, una galleria salva città. Sarà lunga 2,5 chilometri e servirà per deviare dalla città le portate di piena del torrente collinare, quindi per evitare disastri di 2 anni fa. Costo 100 milioni, governatore De Pascal, siamo pronti a finanziare l'opera, il sindaco Lepore è un passaggio storico, ma i tempi ovviamente saranno lunghi.
1: A pagina 26 stesso articolo anch'io, che mi stavo soffermando sulla cabinovia incompiuta, e concludo questa rassegna stampa con l'allarme: nuova scossa di 4.4, paura ai Campi Flegrei, terremoto torna a far paura nei Campi Flegrei con una scossa di magnitudo 4.4, una delle più forti da quando il bradisismo è riesploso, avvertita questa scossa anche a Napoli. Puntuali 10:30, noi ci congediamo, la rassegna stampa torna domani, vi auguriamo un buon ascolto con Radio Città Fujiko alle 10:30 dopo la pubblicità con Flavia Montecchi e Anna Cesari, poi alle 11:30 con Jeff Live. A tra poco e buon ascolto.
2: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita medicinalifefestival.it.
1: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
2: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
2: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
0: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Io sono Flavia su Radio Città Fujiko con Cult News, l'agenda settimanale culturale che vi tiene compagnia ogni venerdì mattina dalle 10.30 alle 11.30. Questa mattina sono priva di sigla, come avrete potuto ascoltare, ma insomma c'è sempre la nostra fantastica playlist della radio che ci accompagna in questa mattina. Non sono sola, Anna purtroppo non è riuscita a raggiungermi e a raggiungerci. Basta, non declino più. Ma dall'altra parte del vetro qui con me c'è Flavio. Buongiorno, bentornato Flavio De Marco.
6: Buongiorno a voi, grazie, è bello essere tornati qui.
5: Grazie, grazie a te, è un piacere anche per noi averti. Allora, Flavio De Marco è qui per parlarci più avanti del suo nuovo libro, di cui non spoileriamo nulla, perché insomma ci accompagnerà per tutta la prima parte di Cult News e anche poi nella seconda, dove ci addentreremo nella musica. Ma oggi vi voglio come al solito parlare, anticipare quello di cui tratteremo nella puntata di oggi. Parleremo di arte da tutti i punti di vista, parleremo del tempo che siamo disposti a dedicare all'arte, del tempo quindi di fruizione dell'utente, e dall'altra parte invece del tempo che gli artiste, scrittori e scrittrici impiegano per lavorare all'arte, no? Per creare arte. Quindi il tempo ci fa sempre un po' da collante e grazie alla presenza di Flavio, che appunto ci dirà un po' che cosa ne pensa rispetto a questo. Lo faremo leggendo, condividendo due articoli, una prima un'intervista di Donatella Di Pietrantonio, la scrittrice appunto, che racconta un po' la sua esperienza di scrittrice rispetto al creare, no? un romanzo, un libro. E poi parleremo di invece la Generazione Z, in che modo fruisce le nuove composizioni, i film, eccetera. Non vi anticipo nulla adesso da qui. Entriamo subito con la prima traccia musicale. Lei è Georgia Smith, questo è un nuovo pezzo che è uscito da pochissimo, io la adoro e quindi non potevo non metterlo. What's done is done, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Città Fujiko.

0: Abbiamo iniziato ballando questa mattina, ci vuole un po' di sprint ogni tanto. La puntata scorsa, della scorsa settimana, Flavio, è stata dedicata al titolo della Biennale, no? In Minor Keys, quindi anche tutta la playlist era collegata. Abbiamo avuto un sacco di complimenti poi in realtà. Io ero un po' preoccupata perché sai, in radio uno deve essere un po' sprint, no?
1: Nella vita.
0: Esatto, nella vita. Infatti, nella vita sprint, però poi comunque accompagnati da una malinconia di fondo che fa sempre bene alla fine, a tutti gli stati d'animo ogni tanto, no? Poi magari ne parleremo. Allora, entriamo subito nel vivo. Ah no, prima di entrare nel vivo, oggi manca Anna, mi sono dimenticata i contatti, 333-180-9494 per partecipare alla diretta, scriveteci sms, whatsapp, soprattutto per rispondere alla domanda del giorno, perché devi sapere che da un po' di tempo abbiamo istituito la domanda della settimana, di Cult News, e oggi la domanda è: quanto tempo dedichi all'arte? Quindi, quanto tempo dedicate all'arte? Se ci state ascoltando, noi leggiamo le vostre risposte. Poi, voglio saperlo anche da te, Flavio, puoi pensarci. Ok, allora scrivere usando l'essenziale, dialogo con Donatella di Pietrantonio, con Paolo Di Paolo e Valeria Della Valle, uscito su Luci sulla Cultura o lucisullacultura.com. Si apre questo articolo, questo dialogo veramente molto molto lungo e anche complesso. Luci sulla Cultura usa delle terminologie, un linguaggio veramente interessante, appropriato, insomma sono articoli sempre molto, dei saggi quasi, ovviamente lunghissimo come sapete, io ne prendo sempre delle parti perché non potrei, diversamente staremo qui le ore. Allora, Paolo Di Paolo dice così: la riconoscibilità, il timbro della sua scrittura è uno degli aspetti più interessanti dell'opera di Donatella di Pietrantonio. Ciò che colpisce è la semplicità, la trasparenza, il nitore in pagine incredibilmente tese, frasi sostanzialmente brevi, non cadenzate in modo stucchevole, ma con una loro distensione armonica. L'altro elemento che sottolineerei su un piano stilistico è una marcata fedeltà alla concretezza. Ogni parola, anche quando entra in una dimensione simbolica, metaforica, è sempre chiamata alla dimensione del tangibile. E poi appunto prendo una parte dove Donatella di Pietrantonio proprio parla della sua scrittura. Impiego sempre 3 anni a scrivere questi libri brevi. Il fatto che nella prima stesura venga fuori questa lingua così asciutta non significa che poi non ci sia un lungo lavoro di rifinitura. Inoltre, questa lingua non tollera i capitoli lunghi. A un certo punto il capitolo mi si chiude tra le mani e io vorrei anche continuare, ma è giusto così. Ora, io sono da 2 giorni alle prese con una parola che vorrei cambiare, che è giusta, ma vorrei cambiarla. E la parola è escissa. È una parola che proviene dalla mia formazione medica e non posso usare altre parole che mi piacerebbero, tipo asportata, ma escissa. Non la digerisco e sto ancora lì. È necessaria, è sgradevole. Luci sulla cultura.com.

0: Carmen Consoli, Fiori d'Arancio. Mi sembrava una canzone perfetta per parlare di linguaggio e musica. Carmen Consoli è sempre così precisa e molto molto poco comune nel linguaggio, diciamo, del cantautorato, della, insomma, della canzone italiana, insieme un po' anche a come era stato De André. E quindi, insomma, mi piaceva condividere questa bellissima canzone con voi. Tra l'altro, io non so perché, ma me lo immagino proprio tutto quello che lei ha cantato. Io proprio da anni ho questa immagine viva. Allora, continuiamo con il secondo articolo, che appunto di cui vi parlavo. Un festival cinematografico in Canada ha iniziato a proiettare film a velocità 1.5 per attirare la Gen Z, ed è uscito su rivistastudio.com. Gli organizzatori, che sono tutti Gen Z o hanno deciso di provare ad attirare la Gen Z con una delle cose che la Gen Z ama più fare, accorciare i tempi di consumo di qualsiasi cosa, hanno deciso di proiettare a velocità 1.5 per la pellicola, condensandola in 66 minuti invece che assistere a 100 dell'originale. Questa iniziativa, battezzata Le Monde Long Metra, Flavio, io non so il francese, se tu come si legge, tu lo sai? Io non lo so.
1: No. Le Monde
0: Les Moines Longs Métrages, vabbè, immaginiamo. Comunque, traducibile dal francese in i lungometraggi meno lunghi, ha permesso agli spettatori di risparmiare 34 preziosi minuti, fondamentali per scrollare, svolgere un qualche tipo di attività performativa o dedicarsi a qualche tipo di maxing qualcosa. L'iniziativa però poggia sulla convinzione che per convincere le nuove generazioni abituate a ritmi compulsivi dello streaming e dello scrolling ad andare al cinema sia necessario sacrificare il tempo dell'arte. Se un giovane può divorare ore di serie mediocri sulle piattaforme, il problema non è la durata del film, ma la capacità di proteggere il cinema come luogo, come arte e come tempo. Accelerare una scena drammatica, comica, catartica, di transizione, qualsiasi scena, non stuzzica l'interesse dei nuovi cinefili, ma li trasforma in una imitazione di un cinefilo. La cinefilia come performance, appunto. Bene, e questo articolo lo trovate su rivistastudio.com. Adesso ci ascoltiamo Emma Nold e poi, Flavio, vorrei sapere cosa ne pensi al riguardo.
2: Tremo come uno sveglio, ho capito che ora stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.

0: Tutto scorre, ma tu non correre, rimani qui. Che bello, che bello. Lei ha una grinta pazzesca, è Manold, Tutto scorre. Dal nuovo album, Nuovo Spazio-Tempo, si chiama proprio così. Allora, Flavio.
1: Eccoci
0: a noi finalmente. Allora, prima di parlare del tuo libro, appunto come abbiamo detto all'inizio, mi ricollego agli articoli che abbiamo letto per parlare con te proprio del flusso della fruizione, quindi prima ancora della creazione, della scrittura. Ci si mette moltissimo a realizzare un prodotto artistico e poi si impiega poco tempo per fruirlo, no? Quindi cosa resta del tempo? Vai, a te la parola.
1: Allora, dunque di questa cosa abbiamo parlato anche ieri un po' all'incontro al Mambo, nel senso sulla funzione delle immagini, perché poi in realtà tutti si aspettano che delle immagini, il punto è questo, che le immagini dovrebbero essere delle risposte, delle cose da decifrare. In realtà, secondo me, le immagini vere, quelle che hanno, diciamo, una loro profondità, quelle che vanno lette per lungo tempo, sono proprio dei punti interrogativi, invece, proprio sono delle domande aperte che restano, e quindi il fruitore va lì aspettandosi una risposta e si trova qualcosa che invece gli resiste, che quindi si lascia guardare, qualcosa che su cui è costretto a ritornare più volte, altrimenti non si spiega perché la gente va magari a rivedere dei dipinti che già conosce, sì, per esempio, che cosa va a vedere se ha già capito di che cosa si tratta. E quindi secondo me determinate immagini, che non sono le immagini diciamo di propaganda, di consumo, della pubblicità, che hanno un messaggio ben diretto che deve essere capito in un tempo esatto, ma le immagini che parlano di qualcos'altro, sono immagini di resistenza, sono immagini che in realtà si dilatano, che allungano proprio l'esperienza temporale, e quindi che come se non si volessero lasciare decifrare e volessero lasciare aperta questa domanda sulla natura della loro forma. Prima hai detto qualcosa sulla scrittura della scrittrice di Pietrantonio, un linguaggio asciutto, sì, che però in realtà viene rilavorato. È proprio quella la questione, cioè l'autore raggiunge qualcosa, ma poi c'è questa forma che ha raggiunto, sembra fargli resistenza, sembra chiedere un tempo ulteriore. È proprio quel tempo poi che resta dentro le immagini e dilata e permette alle immagini di essere qualcosa molto oltre la semplice iconografia, cioè sì, di quello che rappresentano, diciamo.
0: Anche oltre la concezione del tempo inteso come spazio anche, no? Quindi mi hai fatto venire in mente qualcosa che si dilata, che raggiunge un futuro sempre presente, sempre futuro, in divenire. Anche il fruitore da questo punto di vista è poi il primo protagonista, non so, questo mi è venuto in mente. Sì. Anche chi rilegge i romanzi, no? Se ci pensi, lo stesso romanzo riletto più volte, io non ci riesco, però un sacco di gente torna sui romanzi già letti, proprio perché è anche diverso il periodo magari di vita, no? Che uno affronta, e quindi sa qual è il mood, ci ritorna, non so.
1: Sì, diciamo che in un romanzo c'è un tempo tecnico per il quale per leggerlo devi spendere del tempo, semplicemente per passare da una pagina all'altra.
0: Sì, certo.
1: Invece per un'immagine hai una dimensione simultanea,
0: sì,
1: e quindi hai questa sorta di confronto che all'apparenza è sempre la stessa cosa, che sono i tuoi occhi e quello che stai guardando. In realtà in tutto quel tempo tutto quello che guardi si trasforma, perché poi ci porti dentro la tua memoria, eccetera eccetera, porti dentro un altro tempo, che è il tempo del tuo vissuto, è il tempo del giorno in cui ti trovi, il tempo,
0: certo,
1: del luogo in cui quel quadro è.
0: La tua esperienza.
1: Eccetera. Esatto.
0: Ma ascolta, tu che insegni, perché appunto ricordo che Flavio De Marco è un pittore, artista contemporaneo, e poi lui insegna anche ad Urbino. Come insegni a 1.5 per ritornare all'articolo di Rivista Studio che abbiamo letto?
1: Allora, l'insegnamento si basa in realtà proprio su quello che abbiamo detto adesso, cioè su un'educazione allo sguardo, come si guardano le cose e qual è il significato ultimo delle immagini che guardiamo. In questo caso, per esempio, i quadri sono delle dimensioni collettive in cui si discute appunto dell'oggetto della visione, semplicemente per il fatto che noi sappiamo, o meglio, questo è un assunto delle lezioni, non c'è un modo di fare le cose, e quindi ogni volta che guardiamo un quadro dobbiamo capire chi ha scoperto una nuova modalità di rappresentare il mondo e come l'ha fatto, perché non c'è un modo per farlo, non ci sono delle
0: regole. Grazie Flavio, ci ascoltiamo Run Run Run dei Velvet Underground e torniamo tra pochissimo. You never know.

0: E sulla coda dei Velvet Underground entriamo nel vivo del libro di Flavio De Marco, che appunto si chiama PIN, tutto grande, tutto maiuscolo, pittura italiana del Novecento. Un titolo molto rappresentativo della tua pratica artistica, dove diciamo la tecnologia e l'avanzamento del digitale è una sovrattraccia delle tele, no? Io non credo che tu l'abbia scelto a caso, ma ce lo racconterai.
1: No.
0: Ok, cioè risposta di quelle che dici ok, inventati qualcos'altro. No, allora no, a parte gli scherzi.
2: No,
0: allora...
2: no, l'ho scelto a caso, hai ragione.
0: Allora, no, nel tuo libro dici che si tratta di una scrittura autobiografica. Hai selezionato 100 opere come 100 esperienze della tua vita. Quindi cosa ti ha mosso a realizzare questo libro, perché dici che sia un'esperienza autobiografica?
2: Cosa mi ha mosso? Innanzitutto mi ha mosso il fatto che io stesso come artista dovessi, a un certo punto, avendo avuto una piccola crisi rispetto a che cosa fare, come andare avanti, dovessi riorientarmi. E quindi è una cosa che ho iniziato a lavorare per me stesso, per la mia ricerca artistica. E poi, mentre lavoravo, facevo delle ricerche appunto per me, per trovare degli aspetti linguistici che mi interessavano, proprio delle risoluzioni formali che mi potevano essere utili per andare avanti nel mio lavoro, mi sono reso conto che stavo costruendo un montaggio di immagini, e che c'era una miniera di artisti anche dimenticati, di espressioni, soprattutto tra le due guerre, ricchissime, che non state poco considerate dalla storia dell'arte, forse perché non erano state di rottura. E lì mi si è accesa una lampadina, nel senso che ho pensato, la storia dell'arte considera sempre delle ricerche solo come novità, come nuovo, come cose che si oppongono a cose che sono venute prima. Invece ci sono altre cose che non stanno in questo gioco dialettico storico, ma aprono delle altre prospettive, una vitalità che probabilmente sul momento non è così urgente, ma che poi riesce a parlare anche 70 anni dopo, per esempio.
0: Infatti ci sono dei capitoli dedicati ad artisti non noti. Vuoi farci qualche nome, giusto per cominciare a renderceli noti?
2: Sì, assolutamente. L'idea è quella che appunto una biografia è fatta della grande storia e della storia, della piccola storia, quella quotidiana, quella dei quadri che vedi nella casa di tuo zio,
0: sì,
2: insieme a quelli che vedi nei grandi musei, e quindi insieme a Morandi, De Pisis, Boccioni, tutti questi qui che noi conosciamo, ci sono anche tutta una serie di figure che per me non sono assolutamente minori, anzi sono allo stesso livello, come potrebbero essere Spadari, Baratella, per citare alcuni della pop degli anni 60, molto più impegnati politicamente, di area milanese, oppure ricerche indefinibili, come Giannetto Fieschi, per esempio, un pittore che raccontavo ieri ha fatto una Via Crucis in cui non si vede neanche una figura, quindi poi visionari totali che ti invitano a vedere qualcos'altro rispetto al tema che trattano. Ti dicono: guarda, io sto dipingendo una Via Crucis, però poi sta a te capire
0: entrarci dentro.
2: Quale definizione.
0: Bello.
2: Sì.
0: Ascolta, brevemente, prima di andare in pubblicità, farai altre presentazioni prossimamente, o hai concluso ieri a Bologna con la tappa bolognese del Mambo?
2: No, ci sarà una presentazione in Puglia, in un piccolo paese, dedicato a un quadro di un altro pittore sconosciuto, un leccese che si chiama Geremia Re, che è sparito da qualsiasi, anche proprio localmente, che ha fatto un quadro bellissimo che si chiama Del Teatro della Vita. Poi ci saranno due presentazioni a Palermo a giugno, al Museo Riso e all'Accademia, e poi riprenderemo dopo l'estate con Book City a Milano, col Museo del Novecento, la Galleria d'Arte Moderna di Torino, insomma si riallineano, perché in genere il libro va dove sono i quadri.
0: Bello.
2: Oppure nelle accademie, così, anche perché è un libro dedicato anche un po' idealmente agli studenti, se vogliamo.
0: Bello.
2: O forse a tutti quelli che vorrebbero essere studenti o approcciarsi alla pittura in maniera semplice o con un linguaggio semplice.
0: Bene, questa cosa che dici mi piace molto, a tutti quelli che vorrebbero essere studenti o magari approcciarsi alla pittura. Soltanto vi lascio un piccolo assist per tornare restare ad ascoltarci, perché chiuderemo la puntata di Calcio News proprio parlando di questo, no? della creatività che c'è in ognuno di noi, e se è giusto che sia così. Però adesso c'è la pubblicità, quindi restate qui con noi, a tra pochissimo.
1: stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
9: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
10: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
11: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
12: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
0: Ecco la nostra sigla di oggi. E vai. Bene, siamo tornati qui in diretta. Io sono Flavia, in regia e al microfono. Dall'altra parte del vetro c'è con me Flavio De Marco. Grazie per essere qui. Bene.
2: Grazie a voi.
0: Allora, vi ricordo i contatti 333-180-9494 per partecipare alla diretta e per mandare sms e whatsapp, anche vocali, e farci sapere che cosa ne pensate di questa puntata, ma anche, insomma, qualsiasi cosa vi venga in mente, e soprattutto rispondere alla domanda: quanto tempo dedichi all'arte? Che è la domanda appunto di oggi. Bene, entriamo nella seconda parte di Cult News, dove parliamo di musica e andiamo a parlare di Tonino Carotone, che domani 23 maggio si esibirà in Piazza Lucio Dalla con ingresso gratuito, e poi il 26 giugno a Bergamo al Next Festival. E ovviamente ci ascolteremo la canzone più famosa per cui insomma è conosciuto, ma prima di farlo ho ripescato una recensione uscita su Rockol.it, che appunto recensiva nel 2000 Mondo Difficile, che è l'album da cui è uscito Me Cago e Nell'Amor. Quindi nell'introduzione, fortunatissimo singolo Me cago nell'amore, e all'album intero c'è tutto lo spirito con cui lo stesso Tonino Carotone è stato ha pensato, concepito e registrato. La consapevolezza di un percorso irto di difficoltà e privo di sbocchi per chi non ama le regole, per chi segue valori umani autentici non mediati da retorica e da impostazioni mentali. Antonio Della Cuesta, Tonin da ragazzo e Tonino da musicista, è cresciuto in un quartiere popolare di Pamplona, ascoltando la radio, guardando la TV e assimilando tutte le melodie degli spettacoli e degli spot televisivi più ignobili. Poi è iniziata la carriera musicale. Durante gli spostamenti in furgone ascoltava cassette di quelle che sono le sue vere passioni musicali: Luis Aguilli, Trini Lopez, Perè e soprattutto cantanti leggeri italiani come Mina, Rita Pavone, Albano e Romina, Adriano Celentano, eccetera, eccetera. Dopo l'incontro e l'inizio di una frequente collaborazione con Manu Chao, Tonino ha preso il cognome d'arte del napoletano Renato Carosone e il look da Fred Buscaglione, le sue guide spirituali. Il suo album è dunque un vero e proprio omaggio alla canzone italiana, ma a quella ormai passata che faceva da colonna sonora alle commedie italiane degli anni 60 e dei primi 70. Con tanto di mandolino sempre presente a sottolineare la melodia Mondo difficile, assume così una valenza particolare e gli arrangiamenti sono volutamente essenziali, le sonorità decisamente retro. Il cantato sghembo è un po' stonato, dall'ascolto deve emergere un'immagine di periferia e di squallore. Ed è cominciata mentre, insomma, vi leggevo questa recensione su Rockall.it degli anni 2000, finiamo di ascoltarci insieme Tonino Carotone.

0: Nostra piccola vita e nostro grande cuore, eh? Tonino Carotone, Me cago en el amor. È ancora molto attuale questa canzone, devo dire. Futuro incerto, mondo difficile, insomma le cose sono tanto
1: più
0: cambiate.
1: Attuale.
0: Più che attuale, esatto. Ok, allora bene, continuiamo, lasciamoci sotto traccia questo brano che dura ben 6 minuti e 4 secondi, quindi insomma siamo arrivati praticamente a metà, con il secondo album. È un album italiano che è uscito da pochissimo e abbiamo già iniziato a ascoltare qualcosa di questo album nelle puntate precedenti di Cult News, e l'album è quello di Di Martino, Che improbabile piena del Loreto. Ho recuperato una recensione di Cristiano Orlando su ondarock.it e c'è una bellissima introduzione che rivela il significato della parola cantautorato in questa nuova visione, appunto raccontata, e racconta l'esperienza musicale di Antonio Di Martino, e introduce un po' quello che spesso si pensa male nel cantautorato, o comunque si dà per scontato. E devo dire che ultimamente fra lui, Cosmo, ma anche Silvestri, insomma tutti i nuovi album che stanno uscendo e che sono già usciti, hanno questa dimensione spirituale. Ne abbiamo parlato anche con Iacampo quest'inverno. Secondo me abbiamo bisogno un po' di questa dimensione spirituale. La scorsa volta parlavamo del Padiglione del Vaticano, ha fatto una performance dedicata proprio a questo, a un cammino in qualche modo. Quindi ecco, non, questa nuova visione del cantautorato non viene per caso, mi viene da dire. Quindi niente, vi condivido questa recensione su Onda Rock, appunto, di Cristiano Orlando. L'improbabile piena del Loreto, nuovo album solista di Di Martino, è il suo disco più autobiografico, 10 brani lontano dal centro radiofonico e dall'idea di trasformare il successo in una formula replicabile. La definizione più efficace l'ha data lui stessa, un disco folk senza hit. Vero, disco folk senza hit. Tutto nasce attorno alla chitarra acustica, vero scheletro del disco, ma il pianoforte ha un ruolo altrettanto decisivo quando entra in scena, essenziale, intenso, dilatato. Attorno a questi nuclei si innescano un coro femminile, archi che ampliano la profondità del racconto, e un'elettronica delicata, sinuosa, mai prevaricante, un lavoro di cesello che amalgama e impreziosisce la materia acustica. Loreto, il fiume che attraversa Palermo, è il principio che organizza l'intero album. Canzoni che scorrono una dentro l'altra, le code diventano introduzioni, le pause nette scompaiono. Nato, pulito e poi sporcato dal contatto con la città, il fiume assume un valore morale e poetico, penetra la storia, accumula detriti, si compromette e continua con ostinazione a cercare il mare. La sua voce, segnata anche dalle ferite del sacco di Palermo e da una cementificazione feroce, aggiunge alla metafora una dimensione concreta, quasi civile. L'articolo è molto più lungo di così e noi ci ascoltiamo di Di Martino, Contemplare il cielo attraverso le dita.

0: Flavio, ho visto che annuivi, ti è piaciuta questa canzone?
1: Sì, bellissimo quest'album, l'ho ascoltato la settimana scorsa e stavo pensando, adesso riascoltando questa canzone che è veramente molto bella, che questo verbo contemplare, no? E sembra quasi un verbo che va contro i tempi che stiamo vivendo, un verbo che è sempre più difficile utilizzare, perché lo spazio di contemplazione che si apre nel mondo oggettivo in qualsiasi cosa, il cielo piuttosto che anche gli oggetti che abbiamo di fronte, sembra essere anche lì una zona di fuori registro rispetto ai ritmi di esattezza, di efficienza, di incastri,
0: di performance continua,
1: del performativo continuo, dello scaricare file e aggiornare e aggiornare e aggiornare prima ancora di essere, aggiornare. Poi forse dovremmo anche domandarci, no, un attimo, allora proprio questo verbo contemplare, insomma, bisognerebbe forse fare delle magliette. Delle magliette, la mattina ognuno si mette una maglietta con scritto contemplare, così per ricordarcelo.
0: Dai, ma
1: per ricordarcelo.
0: Ti giuro, non mi aspettavo minimamente questa cosa delle magliette, mi piace
1: ma
0: un sacco.
1: Mi è venuta adesso.
0: Hai fatto benissimo.
1: È venuta adesso perché poi in realtà anche i quadri sono questa cosa qui, sono delle zone in cui tu ti arresti.
0: Certo.
1: Allora uno si mette la maglietta e dice: vediamo se oggi riesco a contemplare qualcosa.
0: Bello, mi piace. Faremo le magliette contemplare. Cult News, Flavio De Marco. Mi piace.
1: Io ci sto.
0: Bene, ok. Allora, entriamo nell'ultimo album di oggi, che in realtà si avvicina un po' alla coda di questa spiritualità musicale di cui abbiamo parlato. Lei è Martina Basta con la Y ed è la recensione del nuovo album Winged and Collapse di Antonello Comunale, e lo trovate su sentirascoltare.com. È molto molto intensa questo album ed deve insomma ricavarvi, cercate uno spazio ecco per ascoltarlo tutto. Leggo appunto alcune parti della recensione. Cracovia, una stanza, un laptop, la cetra e il primo strumento che entra, viene processata fino a perdere la propria identità acustica per diventare materia plastica, qualcosa di più vicino a un clavicembalo trattato. Sopra si appoggia una voce sussurrata in inglese che a tratti smette di significare e diventa puro tessuto. Terzo disco per Martina Basta, primo per 7K insomma di visualizzazione. A proposito, come sempre nella musica dell'autrice polacca si lavora per accumulo di microeventi sonori, pizzichi di corda, fiati registrati di traverso, percussioni piccole e secche, droni armonici che tengono l'aria mossa, poi a intervalli precisi una scheggia metallica perfora il tessuto, un suono digitale tagliente che non chiede permesso. È il principio compositivo del disco, un gusto retro rinascimentale che accetta dentro di sé la corruzione della propria modernità. Le canzoni della Basta sono oggetti devozionali, piccoli e danneggiati, custoditi con cura proprio nella loro frattura. La sua non è un'autantologia generica, né gotica da scenografia. E quindi adesso ci ascoltiamo insieme questo pezzo bellissimo e regaliamoci questo momento contemplativo, Sob and Moan di Martina Basta.

Sono consapevole che non è un pezzo radiofonico, però insomma ci siamo presi degli spazi in queste ultime puntate proprio per ascoltare la musica in tutti i suoi momenti, in tutte le sue forme. Bene, allora sono qui per leggervi praticamente l'ultimo articolo che chiude la puntata di oggi e lo faccio però con una condivisione. Sono tornata da poco dall'iWeek, che è una fiera a Milano dedicata interamente all'intelligenza artificiale. Ci sono grandissimi nomi che, oltre a stand, insomma, di aziende che si occupano di questo, e poi ci sono tanti interventi sul palco a distanza di un quarto d'ora l'uno, quindi sono due giorni, diciamo, veramente full immersion. E sono rimasta colpita dallo speech di Massimo Ciociola, che è il CEO dell'azienda Music Match, e che appunto si occupa di musica, di testi musicali prevalentemente, e lui ovviamente elogiava l'intelligenza artificiale all'interno del contesto artistico, in questo caso nel contesto musicale, perché in qualche modo liberalizza l'accesso e la fruizione a diversi tipi di musica, ma anche la produzione della musica stessa. E per ricollegarmi, Flavio, a quello che dicevi prima, no? Ognuno di noi può avere dentro di sé una voglia.

0: attore o vuoi essere dietro le quinte? Molti dicono: io voglio essere dietro le quinte, voglio lavorare le scenografie o semplicemente aprire e chiudere il sipario. E quindi questa richiesta di performance continuativa martellante, secondo me, insomma, non aiuta neanche gli artisti, no?
1: No, io credo che tutti performano perché tutti sono creativi, ma questa cosa si avviene a vari livelli. Anche un giardiniere con le sue piante performa in un certo senso.
0: Vero.
1: Dipende solo dalla scala d'impatto.
0: È vero, è vero. Ma tra l'altro, ecco, appunto, per dimostrare la mia tesi, ho portato un articolo che trovate su cultblatt-magazine.com ed è un parla di un brand di occhiali tedesco che risiede a Berlino, che in realtà ha inventato questa residenza, ok, dove invita artisti e musicisti a creare una compilation. Il volume 2 è uscito da poco e secondo me è un'idea veramente molto molto interessante, e quindi la residenza si chiama Sound Residency, e dice: rappresenta l'idea di contemporaneità in un certo momento infinito secondo i nostri molteplici punti di vista, è uno spazio di sperimentazione e coesistenza tra generi che rifiuta il genere stesso come scelta politica. La contaminazione regna sovrana. Ecco, questa contaminazione non potremmo farla se lavorassimo da soli con l'intelligenza artificiale, mi viene da dire. Quindi ascoltiamoci una parte di questo brano con Lucrezia Dalt, che tra l'altro suonerà al Locomotive la prossima settimana, e Alex Lazaro. Questa è Symphony Mask.

0: Synonym Mask di Lucrezia D'Alto e Alex Lazzarro per Cubo Raum Sound Residency. E appunto andatevi a cercare la traccia. Ricordo che c'è la playlist di Tidal sul nostro canale Tidal Cult News, sono tutte le playlist pubbliche, quindi anche questa la potete trovare lì. Flavio, noi siamo arrivati alla fine, è durato pochissimo anche oggi.
1: Brutto,
0: ti ho visto che ti eri preso un sacco di appunti, volevi dire tutto tu.
1: Io prendo appunti per poi dire altre cose.
0: Ma è giusto così, uno
1: per tradire.
0: Elabora, prende appunti ed elabora. Bene, allora io vi ricordo che potete trovare gli articoli sul sito di Radio Città Fujiko, che racchiudono e raccolgono quello che ci siamo detti con i link degli articoli che abbiamo letto. Abbiamo i social, la pagina Instagram, la pagina LinkedIn, per non farvi mancare nulla. E noi ci vediamo la prossima settimana, ci ascoltiamo la prossima settimana. Flavio, ci vediamo in giro a questo punto.
1: Noi ci vediamo anche quando non ci vediamo. E quindi grazie per avermi ospitato, grazie molte.
0: Grazie a te per essere stato qui. E adesso andiamo in pubblicità e dopo c'è appunto il Jazz Live con William, perciò restate sintonizzati su Radio Città Fujiko. Grazie mille, ciao.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
1: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Entriamo subito in diretta 11:35 minuti, venerdì 22 maggio, quasi estate, non proprio, però azzardo una conduzione con la finestra aperta, tanto c'è la crisi del carburante a quanto dicono, ed è veramente così, per cui magari non ci saranno tanti aerei nel traffico mattutino anche sullo studio di Via Zanardi per Radio Città Fujiko. Buongiorno Alfredo.
1: Buongiorno Willy, siamo alla penultima trasmissione. Sabato prossimo saltiamo e venerdì prossimo saltiamo per trovarci poi a giugno.
0: Quindi... Sì, perché abbiamo tanti appuntamenti per l'estate, lì abbiamo tempo per raccoglierli, faremo in modo di portare un almanacco estivo 2026 tra 15 giorni per il Jet Fly.
1: Però partiamo subito con Fun of by Jet Thieves 2026 con la musica.
0: E con la musica iniziamo questa ampia rassegna a Fano.

0: Beh, questo l'originale Stevie Wonder, intanto, ed è subito riconoscibile, molto bello tra Latin Soul e Jazz. E beh, una bella sigla post sigla, Alfredo Perfano.
1: Lui, Alfredo Rodriguez, al piano con Rivera, batteria e Mbappé al basso, ed è un cubano che ha vinto anche dei premi col suo Guantanamera, che è un classicissimo, che è questo eclettico musicista, sarà il 21 luglio appunto a Fano, gestire uno di tanti ospiti con un calendoscopio veramente di stili e musiche impressionante. E allora, per, come facciamo ogni anno, per sapere di più, abbiamo raggiunto Adriano Pedini, che è il direttore artistico di questa iniziativa, per chiedergli maggiori lumi, e lui ce l'ha dati.
2: Come ogni anno a luglio, nell'ultima settimana, abbiamo questo importante appuntamento del jazz internazionale a Fano, col Fano Vice Festival. Come sempre un programma molto variegato, con diversi luoghi e diverse anche tematiche. Ne parliamo con Adriano Pedini, che è l'animatore di questo festival. Ciao Adriano.
3: Buongiorno, buongiorno a Fede, buongiorno ai radioascoltatori.
2: Quindi una formula vincente non si cambia, più o meno io leggo i luoghi, Exodus, l'Arena Centrale, quella dei giovani, rimane tali, ma chiaramente cambia cartellone.
3: Sì, diciamo che dal 2017 ormai il format rimane lo stesso, perché abbiamo rodato e abbiamo visto che funziona, e naturalmente mantenendo queste le sezioni poi naturalmente i contenuti cambiano. E come sempre sarà un festival che prenderà diverse giornate, saranno 9 i giorni, sono 40 saranno i concerti, abbiamo più di 150 musicisti e, come dicevi, le location saranno diverse, saranno 6. Partiamo dalla 400 Rocca Malatestiana, la Stage alla Rocca Malatestiana, la Pinacoteca San Domenico, dove ci sarà Exodus Stage, alla Chiesa di San Francesco, anche qui un appuntamento con Exodus Stage, poi il Largo Rastatt in riva al mare per i concerti all'alba, il Green Jazz Village, che è il nostro segno identitario, e poi questo concerto finale al Parco Golena del Furlo. Quest'anno sono 34 gli anni, quindi ce li sentiamo tutti addosso, sono anni in cui abbiamo limato molto sul festival e farlo di diventare un festival aperto, un festival inclusivo, un festival che non solo sia un momento per ascoltare musica, ma un festival che possa anche essere una festa di una scoperta per chi viene, un festival di impegno, insomma un festival dove si può anche celebrare la diversità artistica. Questo è
2: che sulla noi... cultura, Fano è un po' stato al centro, attenzione, avendo scoperto la Basilica Vitruviana.
3: Esatto, quest'anno c'è un motivo in più per venire a Fano oltre al festival, perché sei stato qui proprio al centro di Fano, proprio nel cuore di Fano, sono emersi questi resti della Basilica di Vitruvio, questa basilica che viene celebrata appunto nel saggio di architettura dell'architetto Vitruvio, e quindi sono dei lavori che stanno andando avanti, quindi ci sarà un motivo in più per visitare questi resti della basilica, che sono un unicum in tutta Italia, un ritrovamento molto importante.
2: Poi ricordiamo che by the sea, perché c'è il mare di Fano, molto accogliente, e anche la cucina, però cioè, rimanendo alla musica, c'è molto Africa, cominciando con Fatoumata Diawara.
3: Sì, sì, come sempre rivolgiamo uno sguardo verso quelle che sono le musiche che vengono dal mondo, e quest'anno abbiamo posto l'accento questa straordinaria musicista che è Fatoumata Diawara, insomma, che è una musicista che è molto carismatica e tra l'altro, oltre a avere una sensibilità musicale spiccata, è anche portatrice di valori interessanti. Non è solo musicista, ma è anche un'attivista per la libertà delle donne, per l'identità delle sue istanze, insomma è un personaggio che va oltre la musica e quindi sarà molto interessante. Tra l'altro i suoi concerti sono sempre concerti molto partecipati, e quindi sarà interessante, e per noi è un piacere aprire questa 34esima edizione proprio con un concerto di così tanta portata.
2: Il 18 luglio, ricordiamo.
3: Il 18.

0: bello, esteso, bello il posto, i contenuti, come ho detto prima, un ampio festival che sono di impegno oltre che dell'arte, di cultura e quant'altro. Quindi grazie a Adriano Pedini, direttore artistico di Fano Jazz 2026. Grazie anche a Alfredo che ha portato questo servizio.
1: Fatuano Diavara, peraltro, un musicista che oltre che come si sente, sta Afrobeat, è veramente efficace, infatti, canta bene, ha anche una presenza scenica davvero colorita, quindi è sicuramente una serata estiva di grande impatto. Vorrei ricordare, si parlava della Jessica Vitruviano, ho letto che il ministro Giuli porterà a Fano anche l'uomo vitruviano leonardesco, quindi se uno va lì, visto che si parlava prima nella trasmissione precedente il tempo dedicato all'arte, tra musica e arte, ecco, insomma ce n'è. E poi procediamo allora, procediamo un po' con la scaletta dei concerti principali, perché il 19 luglio c'è il concerto, c'è tanta musica, ma tutto fatto nel spazio Giovani con Antonio Scannapieco, Cristo Benbenende, Jordi West, e quindi si va direttamente al 20 luglio.
2: Il concerto successivo sarà di questo di Mono Neon, questo bassista visionario, giusto, di Memphis, che fonde un po' il funk con il jazz, sperimentazione, uno stile abbastanza unico, ha collaborato con grandissimi musicisti, tra l'altro con Prince, insomma è una delle voci innovative del basso elettrico contemporaneo. Invece Alfredo Rodriguez vedremo il 21, Alfredo Rodriguez è, come sai, è un pianista cubano, è stato scoperto da Quincy Jones, ha ottenuto anche delle nomination, insomma è un pianista molto interessante che tra l'altro fonde un po' il jazz con le sue radici cubane, ma anche con del virtuosismo classico, col jazz contemporaneo, insomma è un musicista tutto tondo che si diverte a reinventare i ceri di brani pop in chiave jazz afrocubana, tra l'improvvisazione. Insomma è un musicista straordinario dentro del nostro tempo.
1: La sera successiva abbiamo Hamilton Dolanda Trio, questo mandolinista che io ho già avuto modo di apprezzare dal vivo assieme al pianista africano Macchettini e anche nel bellissimo disco con Bollani.
2: Piacere per la sua partecipazione con Bollani. Sì, questo è una vera chicca perché è un musicista unico, è rivoluzionario del mandolino, questo mandolino a 10 corde, una fusione tra il choro, il jazz, il improvvisazione, insomma, cioè, poi è un virtuoso incredibile, insomma, verrà con questi altri due musicisti straordinari che sono Salomà Suarez e Chango Big Rabello, insomma, ne avremo da ascoltare tra virtuosismo e musica brasiliana, sarà molto interessante.

0: Beh, Willy, ti ricordi, eravamo insieme a sentire questo concerto tra Macatini, pianista africano, cantante, e De Hollanda al mandolino. Fu naturalmente, De Hollanda in particolare, fu una sorpresa importante.
1: Sì, fu un bellissimo concerto. E a tale proposito ricordo, visto che siamo Jazz Live e media partner anche di Paradiso Jazz Festival, che ci sarà lunedì 25 maggio alle ore 21 con ingresso libero nella corte del Palazzo Comunale di San Lazzaro My Five Funky Jazz Machine, il Paradiso Jazz, terminati i concerti, regala per così dire alle appassionate e agli appassionati anche questa formazione con Diego Frabetti tromba, Luca Cervelli al sax, Felice Cosmo al piano e Giuliano Dal Bosco al contrabbasso, Michele Carletti alla batteria, alle ore 21 alla corte del Palazzo Comunale di San Lazzaro, un'estensione di Paradiso Jazz con questa formazione My Five Funky Jazz Machine. Mi hai fatto venire in mente
0: con... No, hai fatto benissimo a dirlo, a sottolinearlo. Quello che stiamo ascoltando poi in realtà è il citato bellissimo duo tra Bollani e De Hollanda, che ha fatto un disco che è un tema importante. Il 23 luglio entriamo invece nella ricerca con Tania Giannulli dalla Grecia, con Michele Rabbia, italiano di stanza a Parigi.
2: Sì, esatto, Tania Giannulli viaggia sempre con il suo trio ed è un trio molto interessante perché combina degli elementi etnici tra l'Oriente e l'Occidente, lei essendo greca, quindi venendo da quella parte, insomma, ha tutto il carico di tutta questa musica che viene dall'Oriente. Ma io ho chiesto per questo concerto, ho chiesto espressamente a Tania di inserire Michele Rabbia, con il quale lei già ha collaborato, ha fatto degli altri concerti, perché mi sembrava interessante aggiungere una pulsione percussiva in più al suo straordinario trio, e quindi sarà un concerto speciale proprio in occasione del nostro festival, quindi sarà interessante ascoltarla.
0: Parliamo di Giacomo Carzon, che è un pianista che ha anche tradizioni classiche, ma che poi non disdegna chiaramente l'elemento jazzistico, ma anche le intromissioni elettroniche.
2: Sì, pianista svedese, noto per la sua versatilità, che fonde poi, dicevi, elementi jazz, ma anche elementi classici, improvvisazione elettronica, cioè ha delle influenze anche sperimentali. E tra l'altro il suo progetto, che si chiama Questar, significa proprio ricercatore, quindi è un musicista che le cui composizioni sono frutto di una ricerca, ma tra l'altro non disdegna l'improvvisazione, non disdegna questo dialogo che c'è fra l'acustico e l'elettronico, insomma è un musicista che viene dal nord e quindi si porta un po' quei groove profondi, i ritmi tipici dei paesaggi sonori di ispirazione nordica, insomma questo è il suo mondo. E anche qui sarà interessante ad ascoltarlo, perché non conoscevo, devo dire, per me è stata una scoperta, non conoscevo questo pianista, ma appena l'ho ascoltato sono subito interessato per portarlo qui al festival.
0: No, è un po' la vostra tradizione far conoscere i musicisti ancora non troppo noti, che invece meritano completamente.
2: Sì, questo è anche il compito del nostro festival, insomma, non solo musicisti che sono noti, ma insomma andare a vedere quello che si muove nel panorama contemporaneo, proprio per dare spazio a queste nuove musiche che si stanno affacciando. D'altra parte il jazz ha questa aspirazione, no? Di essere sempre al passo coi tempi, di essere innovativo, di essere di ricerca, quindi mi è sembrato che questo musicista potesse rappresentare bene quel jazz contemporaneo che è fatto di ricerca, di innovazione, di sguardo verso il futuro.

0: Bello bello, buon ascolto.
1: E questa è Tania Giannulli che appunto Adriano prima presentava, chiaramente al piano, con Giacomo Banks, bravo alla tromba, Kriakos Tapakis alla oud, al liuto,
0: questo strumento, questo liuto medio orientale.
1: E Michele Rabbia alle percussioni. Michele Rabbia è davvero un musicista bravo. È di quei musicisti che ne è un profeta in patria, perché lui come Roberto Negro al pianoforte, sono di stanza a Parigi, perché l'ampio possibilità di lavorare, incontrare, e sono delle glorie italiane che molto spesso in Italia sono magari meno conosciute, ma Rabbia comunque frequenta i nostri palcoscenici ed assai apprezzato. Quindi bravissima Tania Giannulli, è sicuramente, non per svilire altri concerti, tra le cose che più creano aspettative tra gli appassionati.
0: Sì, vanno sottolineate, al che noi procediamo con questo radio catalogo, è veramente molto interessante anche per la scoperta di queste voci.
1: E poi la vostra attenzione al funky è risaputa, abbiamo la Fusion Experience.
2: Non poteva mancare nel nostro festival un momento dedicato alla Fusion, alla World Music, insomma lo facciamo però, devo dire, ad altissimi livelli, perché nomi come David Wagner alla batteria, Richard Bonat al basso, Kelly Koch alle tastiere, il nostro italiano Ciro Manna alla chitarra, insomma sono dei musicisti che ben rappresentano quella che è la fusion odierna, che è la world music, insomma sarà un'esplosione di virtuosismo, di ritmo, di coinvolgimento, sono musicisti straordinari e non mancheranno poi di divertire il nostro pubblico.
1: Si conclude la gola del furlo quando ormai tutta la regione ci conosce, questo grande momento di ballo, di divertimento, oltre che di un posto meraviglioso.
2: Sì, concerto ormai dal 2010, concerto finale del festival, si conclude appunto alla Golina del Furlo, questo splendido scenario naturalistico, 20 minuti da Fano, e quest'anno abbiamo intercettato un gruppo marocchino, un straordinario gruppo che si chiama i Tasuta in Imal, che vuol dire generazione futura, ed è un collettivo, anzi è una famiglia musicale, di 6 artisti che hanno questo desiderio di preservare un po' quella che è l'eredità dei loro luoghi. La loro musica custodisce un po' quelle che sono le tradizioni, ma proiettate verso il futuro, tanto è vero che lo stile viene un po' definito groovy, folk, rock, amazing, questo è un po' il timbro della loro musica. Le loro canzoni trasmettono anche qui valori di solidarietà, d'amore, di pace, insomma è anche un modo per trasmettere valori importanti.
1: E Dio sa quanto ce n'è bisogno in questo momento.
2: Che in questo momento ce n'è proprio tanto bisogno.

0: questi suoni così eterei li riconosco.
1: Ovvio che non siamo dentro il funky, non siamo nella musica da ballare, ma no. Siamo in quell'atmosfera rarefatta un po' ICM. Jacob Carlton, prima ne parlava Adriano, questo musicista che lui ha scoperto il pianoforte, con lui Mars Latcour alla tromba, Tobias Gabrielson al basso, Robert Keith alla batteria elettronica, perché è tutto rarefatto elettronico. Noi con questo esempio ci lasciamo al poi la pubblicità per ritrovarci dopo per continuare questo Radio Cronaca, tutto fanno minuto per minuto.
0: Radio Catalogo, a tra poco.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.

0: Oh, con questa ballad alla chitarra Grant Green torniamo in diretta. Siete all'ascolto del Jazz Live, è uno speciale radiocatalogo Fano Jazz 2026 curato da Alfredo Pasquali.
1: Però adesso facciamo un inciso, prima di passare ancora all'ascolto appunto di elevare proposte di Fano, e andiamo a vedere cosa propone domani Salpina.
0: È last minute Jazz Live.
1: Domani alle ore 11 come sempre, il sabato abbiamo tre dischi con protagonista Leo Genovese. Leo Genovese è un musicista pianista argentino, già in età, bravissimo, che ha passato molta parte della sua attività artistica e di vita seguendo musiche pop, colonne sonore, poi adesso invece si concentra sul jazz e dimostra tutta la sua capacità, l'ha dimostrato tra l'altro all'ultimo festival Jazz di Bergamo, è stato una delle grandi cose notevoli sono ascoltate. Di Leo Genovese abbiamo tre dischi, uno in trio con Francesco Marcocci e Alexander Petrov, Before You Fly, e un altro invece solo Brooklyn, per il pianoforte lui mette in luce chiaramente come dei solisti al pianoforte le sue capacità. Il terzo invece è un disco che va a nome del Willy Rodriguez, che è un batterista, In the Unknown, I Will Find You, questo è il titolo, e lui con il trio, con Rodriguez a batteria, Leo Genovese al pianoforte, anche l'organo Hammond che ne fa largo uso, e poi una grandissima esecutrice di sax tenore soprano, Ingrid Ladbrook, che è davvero notevolissima, anche molto estroversa. L'altro personaggio è, tu l'hai già ascoltato, Fortunello al Torrione, Aaron Barragon.
0: Ah sì.
1: E quindi sul disco è Focus Out, e lui con Matt Mitchell, poi Chris Light Up al basso, Matt Mitchell al basso, Light Up al basso, e poi abbiamo Dan Bass alla batteria, poi con degli ospiti, che questi non li hai sentiti, con Dave Ballo alla tromba, Ozuki alla chitarra.
0: Se lo porta dietro Aaron Barragon, sì. Sì, è bravo.
1: Donny McCaslin al tenore e Marcima al tenore, un effetto molto spesso di ensemble,
0: così, sì.
1: Un po' l'Ascension, come dire,
0: dei
1: momenti. Ecco, questo è il Salpinus domani. E allora direi che fatto questo inciso, un po'
0: io
1: di chitarra.
0: E faccio un brevissimo passo indietro, per chiarezza.
1: Vai.
0: Abbiamo ascoltato un medley prima,
1: sì.
0: Tra ACM e qualcosa invece di più funky jazz.
1: Sì.
0: E come abbiamo concluso per portare presentazione a tutti i brani che hai avuto in playlist, perché prima della pubblicità c'è stato un cambio di sonorità,
1: sì, l'abbiamo
0: importante.
1: Siamo passati dalle musiche di Jaco Cazzon, molto ICM,
0: sì.
1: E poi questo ACZ che tu hai proposto, quindi con uno stacco salutare, ogni tanto uno scosso ci vuole. Beh, torniamo allora a parlare degli altri settori. Questi erano fino adesso i concerti principali, ma ci sono dei concerti, come tantissime volte succede nei festival, quelli a latere, tra virgolette, quelli pomeridiani, che non sono da meno. Ascoltiamo.
2: Così come c'è, anche questa è una tradizione importante, questa fase Exodus, quindi andiamo nel pomeriggio dalla Pinacoteca San Domenico con musicisti solo che in qualche modo con la musica corredano il ragionamento assai che triste e malinconico delle migrazioni.
3: È il nostro pallino fisso di dedicare una sezione speciale alla migrazione, anche perché, come sappiamo sempre, lo ripeto sempre, ma è cosa ben nota, se c'è una musica che ha a che fare con la migrazione, questo è proprio il jazz, quindi è proprio giusta la sezione. Quest'anno avremo diversi musicisti, italiani ma non solo, voglio segnalare il trombonista Massimo Morganti, che farà una straordinaria performance dialogando con un'altra migrazione, questa volta di animali, con le balene, che sono degli animali migratori per eccellenza. Con il canto delle balene Massimo Morganti dialogherà in questo dialogo con questi canti, sarà una cosa molto interessante. Ma voglio segnalare anche questa suonatrice di oud, questa cantante suonatrice di oud, che è Negar Bouban, che è iraniana, che è una compositrice, interprete, una didatta, ricercatrice, insomma una musica che nasce un po' tra l'incontro tra la tradizione musicale persiana e anche la sensibilità contemporanea. Con lei, prima del concerto, avremo modo anche di parlare della situazione iraniana, questa situazione drammatica sì. che si sta delineando, avremo modo, anche perché lei è una vive da immigrata, e quindi per capire un po' com'è la situazione iraniana, qual è il rapporto fra i musicisti iraniani e il potere, insomma avremo modo di approfondire questa tematica.
2: Le date di questi appuntamenti?
3: Massimo Morganti sarà il 20, mentre la Negar Bouban sarà il 23. E segnalo un altro immigrato d'eccezione, che è questo Kamberk Ulash, il 21, porterà sul palco della Pinacoteca San Domenico una musica composta con il duduk. Il duduk è un flauto turco di millenaria tradizione, lui è un maestro di questo strumento, che comunque, anche se ha radici antiche, lo trasforma inserendoci anche degli elementi elettronici, degli elementi contemporanei. Una musica veramente straordinaria, ho avuto modo di ascoltarlo, è una musica che trasmette profondità, spaziosità, calma, molto, insomma, sono melodie millenarie con uno spirito moderno, sarà molto interessante. Poi avremo anche Achille Succi, il clarinettista, il 22, e termineremo Exodus terminerà con Matteo Paggi il 24, Matteo Paggi trombonista, tra l'altro marchigiano, vincitore del Top Jazz 2025. Ecco, questa è la sezione dedicata ad Exodus.

0: questo che state ascoltando è il suono del duduk, che è un flauto che proviene dal legno del ciliegio. La tradizione è che ogni musicista si costruisca il proprio. Un grande esecutore, interprete, ne è Javan Gasparian. Ecco, qui abbiamo un altro esempio, chiaramente.
1: Sì, a vedere è esattamente un flauto dolce come struttura, più grosso, sono un po' più grosso, con lancia. Quindi naturalmente poi qui, come sentite, sotto la rielaborazione anche grazie all'uso di strumenti elettronici che lo ripetono, fanno il loop e creano questo clima da favola.
0: Come spesso capita nella tradizione, con le radici che danno adito a uno studio per un percorso di contemporaneo e oltre, tutto ciò rende estremamente affascinante il percorso dei cartelloni in jazz e dell'ascolto.
1: E poi è chiaro che stai nella bellissima Pinacoteca San Domenico, quindi tu considera la location, la situazione, il clima che si crea, l'aria così che in qualche modo trasmette le vibrazioni, sono veramente esperienze che magari nel disco rendono, ma rendono meno. Dal vivo sono da potenti,
0: sono suggestive, grazie anche appunto al palcoscenico. Ho sentito in citazione anche Achille Succi,
1: sì,
0: grande
1: che
0: talento, che è nostra conoscenza. Forte
1: no sì. No, ma c'è personaggi in questi concerti pomeridiani di rilievo.

0: i giovani italiani davvero interessanti come cartellone.
1: Come sezione a cui noi dedichiamo una parte importante all'interno del Jazz Village, quest'anno avremo dei musicisti che due formazioni sono bolognesi, adesso non vorrei sbagliarmi, ma sono, credo che siano bolognesi. Comunque ci sarà il meglio del jazz italiano, i giovani italiani. Inizieremo con domenica 19 con Tio di Scannapieco, poi il 20 luglio con questo gruppo appunto bolognese, Sais, e il 21 con Federico Calcagno, questo straordinario
0: bravissimo.
1: Mercoledì 22 altro gruppo bolognese, Taurn, 23 con Miriam Fornari, pianista, cantante, insomma straordinaria, il 24 altro pianista vincitore di premi importanti che è Federico Nuti, e poi per celebrare quella che è la nostra attenzione verso i giovani avremo il grande concerto della Mosaico, che ricordo è l'orchestra composta di 60 bambini con 10 musicisti preparatori, durante tutte le giornate del festival faranno questo campus musicale e appunto l'ultimo giorno, il 25, faranno questo grande concerto al Jazz Field. Quindi questo è un momento importante in cui i giovani, non solo i giovani e i giovanissimi, perché sono
0: il festival che sarà.

0: Questo è Federico Calcagno, che è un musicista tra i più interessanti, non solo a livello italiano, di più, sia clarinetto e clarinetto basso, che qui troviamo con Simone Baron alla fisarmonica, perché vogliamo insistere, è il valzer di Gaza. Scusate se siamo testori, ma quella cosa proprio non ci va giù. In realtà è al Jet Village, molto accogliente, molto ben organizzato, di Fano, sarà con questo gruppo The Dolphins, perché lui, Calcagno, è un figlio il suo nome tutelare ovviamente è Eric Dolphy, quindi Creto basso clarinetto, Gianluca Zanello sax alto, Luca Ceribelli sax tenore, Andrea Mellacci vibra, Stefano Zambone contrabbasso, Stefano Grasso alla batteria.
1: E fortunatamente c'è l'arte, la musica, la letteratura, la poesia, il teatro e non solo, che arrivano incontro in momenti oltre che difficili, per cui noi siamo quasi arrivati alla conclusione. Che festival, mamma mia, quanti
0: sì, è molto ricco, e poi c'è anche dell'altro, come ci dice adesso Pedini, infine.

0: tutta l'attività dei collaterali, avremo il concerto all'alba, avremo il jazz bike, sì, questo, percorrendo la città con le biciclette, avremo una mostra fotografica, tra l'altro importante, una mostra fotografica interattiva di Polillo, insomma ci saranno tante...
1: Polillo, ricordiamo, tante grande magister di musica jazz, grande critico italiano, esatto, della musica.
0: Esatto, esatto, e il tutto naturalmente il pubblico verrà ospitato in questo Green Jazz Village, che è il nostro segno identitario, dove che noi dedichiamo anche per sensibilizzare il pubblico alle buone pratiche ambientali, che non fa certo male.
1: E noi ci salutiamo con le crescentine marchigiane, che sono deliziose. Vai, ci vediamo a Fano.
0: Ci vediamo al festival, grazie. Ciao, invito tutti a venire, naturalmente a vedere sul nostro sito fanojazzbythesea.com.

0: Insomma, si chiude con una grande festa.
1: Sì, si va su al Golo del Furlo, c'è un bellissimo spiazzo, tra l'altro è impressionante quanta gente ci arriva. E allora, per non intasare nel traffico, per non creare un'area atmosfera di gas di scarico insopportabile, sono dei pulmini che portano su e giù. Si parlava delle biciclette per Fano, ma non sono biciclette qualsiasi, sono musicisti che suonano sulle biciclette, quindi in giro per le cittadine, che poi Fano, chi la conosce, è molto carina,
0: sì,
1: dal
0: certo.
1: centro storico. Quindi, e questa è la musica finale, appunto, tutta da ballare, di questo gruppo che arriva dal Marocco, dall'Atlante, montagne del Marocco.

0: Dal 18 luglio al 1 agosto, quindi una buona estate con Fano Jazz. Beh, direi che
1: a me il jazz non piace perché è tutto uguale.
0: Svoltiamo ancora perché, come ben sapete, a breve, dal 27 maggio al 28 giugno, non è la montagna dell'Atlante in Marocco, anche se è un territorio tanto caro a Carlo Maver, che sentiremo a breve, ci sarà la 27esima edizione dello Zola Jazz and Wine. Comprende Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, ovviamente Zola Predosa. È un insieme di attenzione all'enologia in jazz, è un viaggio tra i grandi interpreti, le nuove sonorità e ovviamente eccellenze per quanto riguarda il gusto. Di tutto ciò Sergio Fanti ne ha parlato con Carlo Maver e Claudio Carboni, co-direttori artistici di Zola Jazz and Wine.
2: Siamo molto felici di questa nuova edizione perché è un'edizione molto molto ricca di concerti e di artisti ai quali teniamo molto. Per avere un'idea, l'apertura in un luogo meraviglioso come Palazzo Alberghi con lo Spiritual Trio di Fabrizio Bosso, che è uno dei più importanti musicisti della scena jazz internazionale. Siamo davvero contenti di averlo nel nostro programma.
3: Mai già sold out,
2: ahi noi, perché era l'unico programma.
4: Una lista d'attesa, però,
3: nel senso. C'è una lista d'attesa, quindi sì, si può essere ripescati.
2: Si può essere ripescati in caso che qualcuno dovesse rinunciare. Gli altri eventi invece sono tutti ingresso libero fino all'esaurimento dei posti, soltanto che a Palazzo Albergati, essendo una location molto particolare, abbiamo dovuto in qualche modo contingentare il pubblico e avere una certezza dei numeri.
3: Ecco, sabato 6 giugno, Carlo, parlavi prima di Boris Cevapcic.
4: Sì, è un progetto, è un nuovo progetto di Paolo Prosperini che è uscito proprio adesso con questo nuovo disco, ed è un progetto molto interessante perché un artista che considero molto poetico e prolifico fra vari mondi, fra cui il son cubano e l'afro-cuban jazz, un concerto che consiglio veramente.
3: Il giorno successivo, domenica 7, Jacopo Fagioli Quartet, che avete scoperto praticamente che era un pischello, se ho ben capito.
2: Lo conosciamo da quando era un pischello e siamo davvero felici che quest'anno abbia vinto il Top Jazz come migliore nuovo talento di musica jazz, altrettanto felici di averlo nella nostra programmazione, perché appunto è già venuto diverse volte a suonare per noi nelle nostre varie rassegne, perché con Carlo insomma ne curiamo diverse di programmazioni artistiche. È un musicista sul quale abbiamo investito molto fin da quando era davvero un pischello, appunto, e adesso siamo contenti che sta crescendo e mantenendo quello che erano le promesse.
3: Altro grande nome è Federico Califano, che si presenta col suo trio.
4: Federico Califano, un giovane musicista fra i più affermati del jazz bolognese oggi, fra i più attivi anche con collaborazioni, crossover con altri generi, quindi siamo veramente contenti di ospitarlo in rassegna.
3: Saltando qualche data, arriviamo anche a venerdì 26 giugno, dove c'è Carlo Maver Trio.
4: È un nuovo progetto che è un po', diciamo così, una costola ridotta e un po' più sperimentale di un progetto che esisteva, che era Flute Fever, con il compianto Stefano De Bonis. Quindi è un progetto così un po' crudo, con flauto, basso elettrico e batteria, con Andrea Grillini alla batteria, Andrea Taravelli al basso e Carlo finalmente Maver ai flauti, per un viaggio così un po' psichedelico fra funk, soul e improvvisazione.

0: Carlo Maver, co-direttore artistico dello Zola Jazz and Wine, che stiamo ascoltando con un progetto di qualche anno fa, però mantiene queste note di ricerca in un etno-funk, senza dimenticare l'aspetto dell'impro che qui è in dialogo con Pasquale Mirra. Beh, tutto quello che appunto può mettere insieme un paesaggio collinare ma estremamente suggestivo, i palcoscenici che sono il più delle volte le cantine o i vigneti, la bellezza anche di ritrovarsi con un buon bicchiere di vino, scusate la retorica ma è anche già 12:22 minuti, quindi dopo tanti impegni di diretta qualche distrazione ci sta, e l'impegno soprattutto che hanno preso queste cantine ad essere presenti per dare valore a questi straordinari musicisti. Parlavamo assieme prima di Jacopo Fagioli, che anche a me ha impresso. Sì, dopo sì. Chiudiamo il format con un brano della formazione di Jacopo Fagioli, giovane trombettista.
1: Sì, davvero,
0: molto...
1: che stiamo seguendo con attenzione, e poi non solo noi, evidentemente. E quindi direi di salutarci con un cin cin.
0: A questo punto sì, sentiamo la seconda parte di intervista. Jacopo Fagioli, e poi dopo un buon appetito oltre che un cin cin.
2: A Claudio Carboni vorrei chiedere due battute su domenica 28 giugno, Latin Music Band.
3: Allora, domenica 28 giugno ritorna una collaborazione che noi utilizziamo spesso nei nostri festival con il Conservatorio del Tolima. Il Conservatorio del Tolima è il conservatorio colombiano dove c'è la sede della città della musica, Ibagué, la città in Colombia, e a proposito di questo abbiamo una collaborazione che ci permette ogni anno di avere delle band per portare i migliori talenti colombiani in Italia, in Europa in generale, e quest'anno abbiamo questa grossa band che eseguirà musiche latin con ovviamente una grande influenza jazz, dove, come ho detto in conferenza stampa, ci sarà la possibilità anche di un jazz un pochino più rilassato, divertente, cosa alla quale noi non ci estraniamo, anzi ci fa molto piacere. L'anno scorso avevamo avuto un'altra band sempre latina ed era finito veramente con l'intera sala di Cala Gironda che ballava.
2: Occasioni più uniche che rare poter vedere un'intera band colombiana.
3: Sono occasioni uniche e oltretutto fatte da talenti selezionati da questo conservatorio, quindi abbiamo il meglio dei musicisti che sono in Colombia in questo momento.
2: Ricordiamo che i palcoscenici saranno le cantine, e in particolare vorrei citare sabato 13 giugno alla cantina Gaggioli ci sarà Vito Bassi Quartet.
4: Vito Bassi è, come diciamo a Bologna, veramente un manico del basso elettrico, un ragazzo molto giovane ma veramente estremamente talentuoso, che suonerà con musicisti del calibro di Daniele Santimone e Simone Zanchini. È un concerto dove, diciamo così, non si leserà.

0: canto del jazz italiano fra sassofoni e clarinetto basso, appunto interpreterà questo spazio verde al tramonto che è subito sotto la parte dei gessi bolognesi che è del comune di Zola Predosa, in questo parco che si chiama appunto il Parco dei Gessi. Prima del concerto ci sarà questa passeggiata per vedere l'ingresso di una grotta che purtroppo non è visitabile, però per darsi l'idea di cosa abbiamo dietro casa.
1: Benissimo, io ringrazio ancora Carlo Maver e Claudio Carboni di EGE Records.
0: Grazie
1: a te. E buon festival.
0: E viva Radio Città Fujiko.
2: Beh, noi allora abbracciamo Carlo Maver per questa forza che andiamo a condividere.
3: Ogni tanto ci vuole.
2: Arte, musica e cultura. Zola Jazz and Wine, stiamo ascoltando l'appuntamento, un anticipo per quello che sarà la stagione 2026. Come vi ho detto, chiudiamo con Jacopo Fagioli alla tromba, che anticiperà la linea al GR di Popolare Network. Noi ci sentiamo. Abbiamo bisogno di preparare un attimo la lunga estate, quindi tra 15 giorni. E per adesso vi auguriamo un buon jazz, un buon appetito e un buon weekend. Ciao!

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
1: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
5: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
6: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione. Griglia americana, cucina emiliana.

0: e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
1: Cuba, manifestazioni a sostegno di Raul Castro dopo l'incriminazione dell'ex presidente da parte degli Stati Uniti. Il contesto è quello di un'isola sempre più strozzata dagli americani tra l'embargo e minacce di un'operazione militare. Bruxelles sembra aprire le richieste italiane di avere più flessibilità sui conti. Il tema al centro dell'Ecofin, mentre a Roma il governo oggi rinnova il taglio delle accise. Ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale. È morto nella notte Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni.

0: 12:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A poche ore dall'annuncio di Donald Trump sull'invio di 5.000 soldati americani in Polonia, si è aperto un importante vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Arriva dopo le dichiarazioni degli ultimi mesi del presidente statunitense su un parziale disimpegno americano in Europa e con diverse questioni internazionali sul tavolo, come la situazione in Medio Oriente. Per gli Stati Uniti c'è il segretario di Stato Marco Rubio, che ha detto poco fa: siamo qui per mettere le basi per un vertice storico, e ribadito la delusione di Trump nei confronti dell'Alleanza Atlantica, soprattutto per il mancato sostegno contro l'Iran. L'incontro è cominciato, lo dicevamo, con l'ordine a sorpresa di Trump di un invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia. Come possiamo interpretarlo? Si tratta davvero di un dietrofront da parte di Trump? Ascoltiamo Gianluca Pastori, che insegna scienze politiche all'Università Cattolica di Milano.
1: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali. Con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. Se ci saranno delle riduzioni di forze, deriveranno più che dalla volontà di indebolire l'alleanza atlantica in sé per sé, dalla necessità che gli Stati Uniti avranno di schierare forze in altri teatri. Non mi sembra casuale che da un lato si parla di ridurre la presenza in Europa, dall'altro di aumentare la presenza nel Golfo. C'è un altro particolare da tenere in conto: le forze europee nell'ottica del dispiegamento americano sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
0: L'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri Tajani dopo le dichiarazioni di ieri del cancelliere tedesco Merz sul fatto che la Germania è pronta a guidare l'Alleanza Atlantica nel continente. Sul nuovo attivismo politico in campo militare, dal riarmo alla leva volontaria annunciata negli scorsi mesi, ascoltiamo di nuovo Gianluca Pastori.
1: È chiaro che nel momento in cui si crea un vuoto di potere qualcuno cerca di occuparlo. L'attivismo tedesco io lo interpreto secondo tre linee. Da un lato l'ambizione di avere un ruolo guida in Europa, che è un'ambizione che la Germania bene o male ha sempre avuto e che da qualche anno a questa parte si esprime anche in campo militare. Dall'epoca dell'invasione dell'Ucraina questa dimensione è diventata importante. Punto numero due: leadership militare si traduce anche in un sostegno all'industria nazionale. Le eventuali ambizioni militari europee passano attraverso la formazione di una credibile industria della difesa, e la Germania in questo ambito è uno dei paesi leader. Questo significa anche, molto banalmente, commessa ai produttori nazionali. In un momento in cui l'economia tedesca non sta attraversando una delle sue fasi migliori. Punto numero tre, strategia più rischiosa: mostrare leadership all'opinione pubblica interna. La posizione di Merz, la posizione del governo, è una posizione in questo momento piuttosto fragile. Abbiamo visto i voti in alcuni länder nelle scorse settimane, e questa potrebbe essere una delle ragioni che spiega l'attivismo tedesco.
0: Oggi a Cuba le organizzazioni giovanili e studentesche scendono in piazza a sostegno di Raul Castro dopo l'incriminazione dell'ex presidente da parte degli Stati Uniti. Castro è stato incriminato per l'abbattimento di due aerei civili statunitensi che sorvolavano le coste di Cuba nel 96. Il contesto però è quello di un'isola sempre più strozzata dagli americani. L'obiettivo è di far capitolare Cuba, stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington, senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari. Su come viene vissuto questo momento a La Habana, ascoltiamo Marco Boriglione, project manager dell'Arci Culture Solidali a Cuba.
2: Le opinioni sono molto differenti, però mi sento di dire che tendenzialmente, per quanto ci siano dei malumori e dei risentimenti verso il governo cubano, sicuramente l'orgoglio di riuscire a continuare ad autodeterminarsi è la strada principale. Quindi ovviamente molte fazioni un po' più estremiste, diciamo filo statunitensi, stanno spingendo anche in modo, diciamo, strumentale questo tipo di prospettiva, ma tendenzialmente la volontà è quella invece di continuare ad essere una popolazione e un paese indipendente e di costruirsi da soli delle alternative di qualsiasi tipo, che a partire dallo stato attuale, su cui però insomma una necessità di qualche cambiamento almeno per migliorare la vita quotidiana.
0: Il governo tratta per avere più flessibilità sui conti pubblici. La partita non sembra ancora chiusa, se è vero che questa mattina il commissario europeo Dombrovskis ha detto che se ne può parlare. Alla riunione c'è il ministro dell'economia Giorgetti, incaricato di spingere per avere una deroga sulle regole europee sull'energia. A Roma l'altro tavolo del giorno, quello del Consiglio dei Ministri, che deve rinnovare il taglio delle accise sui carburanti. Da Roma Anna Bredice.
3: Oggi nuovi provvedimenti tampone, ciò che accadrà a Palazzo Chigi nel pomeriggio e poi quasi in serata, quando intorno alle 19 dovrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio delle accise fino all'8 giugno. Prima di questo appuntamento il governo incontrerà invece i rappresentanti degli autotrasportatori e anche per loro sarà pronta un'altra proroga del taglio dei costi del carburante, del gasolio, per scongiurare uno sciopero a fine maggio. Il governo quindi avanza con provvedimenti che provano a tamponare le emergenze, nella speranza, quella di Giorgetti, di poter avere ascolto e poi una risposta positiva alla richiesta di una deroga al patto di stabilità per l'emergenza energetica. La lettera di Meloni a von der Leyen attende ancora una risposta, forse per la prossima settimana. L'aspetto economico, le ricadute sui prezzi di energia, del bene di consumo è la preoccupazione più forte del governo, che cerca di nascondere in qualche modo con i temi della sicurezza, creando allarmi per poter parlare d'altro, cosa che riesce molto facile a Salvini, che però soffre di una competizione ancora più a destra, quella di Vannacci. Il suo è un dire e non dire riguardo alle elezioni anticipate, ma se si considera che per Meloni uno degli obiettivi più urgenti è quello di approvare la nuova legge elettorale, sembra chiaro che quasi nessuno nel governo, a parte forse Forza Italia, vede come scontato il traguardo naturale della legislatura. Per Salvini addirittura ad ottobre di quest'anno, Meloni ad aprile dell'anno prossimo, prima però delle amministrative, Milano, Roma, Napoli, città come Roma e Napoli che potrebbero andare all'opposizione, visto come si sono espresse con il referendum, ma l'attenzione già per questo fine settimana, molte città al voto, a cominciare da Venezia. Linea allo studio.
0: In Libano nelle ultime 24 ore ripetuti attacchi israeliani contro il personale medico. Una serie di raid nel distretto di Tiro, nel sud del paese, ha causato la morte di un paramedico e ne ha feriti altri 4 durante operazioni di soccorso. Nella notte l'IDF ha colpito una struttura sanitaria, ha ucciso 4 persone. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere in mattinata che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco dell'IDF contro l'ospedale di Tibnin. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco, in vigore almeno sulla carta. Il ministro degli esteri Tajani questa mattina ha detto che è in contatto con tutti i colleghi dell'Unione Europea per approvare in tempi brevi sanzioni contro Ben-Gvir, il ministro israeliano che ha diffuso il video in cui deride e umilia gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Gli attivisti italiani sono rientrati ieri sera e hanno confermato le violenze e soprusi subiti durante la detenzione. Le immagini diffuse da Ben-Gvir sono state criticate anche da alcuni esponenti del governo Netanyahu. Sull'effetto che quelle immagini hanno avuto in Israele ascoltiamo Meron Rapoport, giornalista e fondatore del magazine israelo-palestinese 972.
4: Questa volta quello che ha cambiato un po' il tono è quello che ha fatto Ben-Gvir, dal momento che ha fatto quello che ha fatto a umiliare in modo così brutale i partecipanti. Questo sembrava un po' troppo. È da dire che siamo vicini alle elezioni e questo può anche spiegare la critica dalla parte del ministro degli affari esteri Gideon Saar e anche una critica un po' più moderata da parte di Netanyahu stesso. Israele è senz'altro, senza dubbio, in un momento difficile sulla scena internazionale e per questo quello che ha fatto Ben-Gvir è stato concepito abbastanza male. Non il fatto che hanno arrestato partecipanti lontano dalle acque territoriali israeliane, non c'è critica in Israele.
5: Quindi è più le critiche alla condotta di Ben-Gvir sono più che altro per il danno d'immagine che Ben-Gvir ha creato, più che per il fatto in sé.
4: Sì, senz'altro. La critica è sul danno che può creare quello che ha fatto e il fatto che lo ha fatto in modo così così umiliante sotto le telecamere. Sì, è questo.
0: Cordoglio e attestati di stima per Carlo Petrini, morto ieri sera all'età di 76 anni, stanno arrivando in queste ore dalla politica, dal mondo della cultura e da tutte le associazioni di agricoltori e ambientalisti. Lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così lo ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giornalista e gastronomo, fondò nel 1986 Slow Food, solo la prima delle tante iniziative che lo hanno visto protagonista instancabile della difesa della terra, della cultura e del buon cibo. Nicolò Vecchia.
6: Carlo Petrini è stato l'uomo che ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale prima ancora che gastronomica. Nasce a Bra nel 1949, dove nel 75 fonda Radio Bra Onde Rosse, ma l'intuizione che lo accompagnerà per tutta la vita arriva a metà degli anni 80. La cultura popolare passa anche dalla tavola, il cibo industriale è uno degli strumenti dell'omologazione capitalista. Nel 1986 fonda l'associazione Arcigola, in risposta alle prime aperture di McDonald's in Italia. Nell'89 il fast food si contrappone l'idea di Slow Food, che poco dopo a Parigi diventa un'organizzazione internazionale. Tre le parole d'ordine destinate a diventare un lessico universale: buono, pulito e giusto. Il piacere come diritto di tutti, la sostenibilità ambientale, la giustizia per chi il cibo lo produce. Da lì il movimento si allargerà a oltre 160 paesi. Nel 2004 Petrini fonda l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dà vita a Terra Madre, che si accosta al Salone del Gusto già fondato nel 96. Una rete che riunisce a Torino contadini alle allevatori, pescatori e comunità indigene di tutto il mondo, di fatto un internazionale della terra. Nel 2022 lascia la presidenza di Slow Food all'agronomo e attivista ugandese Edward Mukibi. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava ripetere. Carlin Petrini ha seminato per 40 anni e il modo in cui oggi pensiamo al cibo, alla terra e a chi li lavora, in gran parte lo dobbiamo a lui.
0: Ascoltiamo ora il ricordo di Michele Antonio Fino, professore ordinario di fondamenti del diritto europeo all'Università di Pollenzo, che ha collaborato con Petrini dai primi anni 2000.
7: Ma per chi l'ho conosciuto come me più di 25 anni fa, e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica, alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore. Cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee, anche alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi, in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15:30, redazione Omar Caniello, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Asciuto pazzo padrone!
1: Psicoradio! La radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: Progetto Youngol,
4: in collaborazione con ASL di Bologna
5: e Regione Emilia Romagna.
6: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, io sono Elga.
7: Io sono Vittoria.
6: E siamo delle studentesse dell'Istituto Veronelli di Casalecchio di Reno. Stiamo partecipando al progetto Youngol. Le altre due ragazze oggi non sono presenti, Aurora Stiano e Sara Docci.
8: E noi parleremo del tema sull'abuso degli psicofarmaci, perché è appunto un tema molto delicato per questa gioventù, perché ci sono molti giovani che ne fanno abuso.
9: Abbiamo raccolto le riflessioni delle ragazze intorno al tema dell'abuso di psicofarmaci tra i giovani e tutta la puntata è dedicata a questo, al consumo, al di fuori quindi di percorsi terapeutici e senza prescrizione medica.
7: Oggi non se ne parla molto ed è un argomento molto, cioè molto comune tra magari noi giovani.
9: Tra voi ne parlate? Tra voi studenti?
7: Dipende. Tra amici c'è più probabilità. Magari una mia amica ne fa uso, sente il bisogno di parlarne, magari ne parla con me, però non sempre succede.
10: È un argomento di cui non si parla e se si parla tra amici.
7: Una ragazzina o un ragazzino della metà, parlare con un genitore, una persona un po' più grande, si può sentire un po' giudicata, quindi è un po' più difficile da parlarne.
10: Certe volte si entra dentro questa cosa degli psicofarmaci senza volerlo, forse perché un amico ha cominciato, l'altro vuole provare, solo che poi per uscirne è difficile e quindi non se ne parla abbastanza.

0: quanto è diffuso secondo voi?
1: Beh, sì, al giorno d'oggi ormai sì, tanto, molto.
0: Se ne accorgono i genitori?
2: Non se ne accorgono sempre.
0: Voi ve ne accorgete?
2: Io personalmente, se c'è un amico che fa uso di queste cose, sì, me ne accorgo. Perché quando fai uso di queste cose sembra proprio che sei un'altra persona in un'altra realtà.
0: Secondo voi?
3: Sì, anche io me ne accorgerei se
1: Sì,
3: avessi un amico.
1: esatto.
0: Voi ne avete mai parlato con degli adulti prima di oggi, prima di questo progetto?
2: No, no, no. Io sì, ne parlo spesso con i miei genitori perché conosco gente che ne fa uso e proprio apposta ne parlo con i miei genitori per raccontargli questa nuova realtà che tipo ai tempi loro non c'era.
0: Quindi sei tu che informi i tuoi genitori?
2: Sì.
0: Le informazioni che persone giovani come voi hanno sull'abuso di psicofarmaci, da dove arrivano? Dov'è che vi informate?
1: Beh, secondo me da esperienze, magari non personali, però vicino a noi, tipo per esempio magari amici
0: Amici, sì.
1: che...
0: Non cercate online delle informazioni, per esempio sui pericoli, sui rischi?
2: No, sinceramente i miei genitori mi hanno insegnato fin da piccola che comunque fare abuso di medicine è sempre sbagliato, quindi non mi sono mai ritrovata a cercare online. Io invece penso che la gente sì sa gli effetti che fa. Però forse si trova in un momento di malessere e quindi prende quelle medicine, oppure in un momento di troppa gioia le prende per stare ancora più felice. Però sì, secondo me si sanno gli effetti che fanno.

0: Sempre dalla vostra esperienza, si mescola lo psicofarmaco con altro, tipo le canne o altre cose?
1: Sì, certo, non solo canne, anche alcol, poi ogni tipo di droga che si può trovare, penso.
2: Sì, perché io suppongo che quando prendi uno psicofarmaco lo prendi per stare in un momento proprio dove ti distacchi dalla realtà, quindi se tu mischi tante cose ovviamente ti senti molto distaccato dalla realtà e la gente che lo fa è proprio quello che vuole.
0: Si spacciano gli psicofarmaci?
2: Tante persone spacciano psicofarmaci, cioè secondo me ci sono sia ragazzi che comprano sia ragazzi che comunque viene prescritto e comunque ne fanno uso, cioè abuso.
0: Secondo voi è facile comprare in giro da persone psicofarmaci?
1: Sì, molto.
0: Costoso?
1: No. Dipende da chi, dove.
2: Per quel che so io, gli psicofarmaci molte volte costano ancor meno del fumo, quindi sono molto reperibili.

0: Vi viene da dire alle persone che abusano?
1: Beh, che sicuramente non porta niente. Ne abusi, suppongo che te stai male, hai un malore interno, non saprei. Ci sono tanti altri modi per star meglio.
2: Sì, possono dare quel momento di euforia, però anche se non si vedono gli effetti, cioè i riscontri che ti danno nel tempo subito, da grande ti arrivano tutti.
0: La voce che sentirete tra poco è quella di Fabio Bernardi, psicologo e psicoterapeuta che segue diversi giovani che abusano di psicofarmaci. È anche direttore sanitario della cooperativa sociale Open Group.
2: Salve, dottore Fabio Bernardi, oggi siamo qui per chiedergli più informazioni sull'abuso degli psicofarmaci. Le volevo anche chiedere che cosa sono.
3: Allora, i psicofarmaci sono dei farmaci che agiscono, diciamo, primariamente sul sistema nervoso centrale, quindi sul nostro cervello, e mediano tutte quelle che sono le funzioni del nostro cervello.
1: Chi li può usare?
3: Come tutti i farmaci, devono essere utilizzati sotto controllo medico. In particolare, una serie di psicofarmaci possono essere prescritti solo da medici psichiatri, cioè che non sono medici che hanno fatto la specializzazione in psichiatria, mentre altri possono essere prescritti da qualsiasi medico. Quelli che sono più conosciuti, più usati sono i farmaci antidepressivi, che sono quelli che cercano di aiutare la persona a uscire dalla depressione. Ci sono gli ansiolitici, che sono le benzodiazepine, che sono uno di quelli più abusati, che servono per il controllo dell'ansia. E poi ci sono gli antipsicotici, che invece diciamo, lavorano sulle problematiche psichiatriche più gravi, tipo schizofrenia e patologie simili alla schizofrenia.
1: E cosa comporta se una persona ne abusa senza prescrizione?
3: Se io sono ansioso, per cui mi vivo male l'idea di dover andare a dare un esame all'università, posso pensare che prendendomi un po' di qualche farmaco che sia antiansia, quindi una benzodiazepina, io riesco a essere più tranquillo. Il problema qual è? Che il farmaco normalmente agisce sul sintomo, non sulla causa del sintomo. Utilizzando i psicofarmaci fuori da una prescrizione medica e fuori da un piano di recupero, il rischio è che purtroppo, diciamo, noi diventiamo sempre più incapaci di rispondere al sintomo e diventiamo schiavi del dover prendere qualcosa per riuscire a non avere l'ansia, mentre invece noi dobbiamo imparare a gestire l'ansia. Per cui le difficoltà più grandi sono queste, che uno si abitua a utilizzare qualche goccina per gestire l'ansia e così va. Più c'è un altro problema, che quasi tutti questi farmaci danno tolleranza, per cui dopo un po' non funzionano più. E quindi se io voglio controllare l'ansia non devo prendere 10, ma ne devo prendere 20, poi 30 gocce, poi 50 gocce.
4: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: sopra un cofano.
1: Può dare dipendenza l'abuso?
2: L'abuso di psicofarmaci dà dipendenza, sì.
1: Quali sono le reazioni avverse?
2: Dipende moltissimo da farmaco a farmaco, ma ancora di più dipende da persona a persona. Mentre diciamo nei farmaci normali le reazioni avverse sono abbastanza codificate, le troviamo anche nel famoso foglietto illustrativo dentro le confezioni dei farmaci. Per i psicofarmaci non è così semplice, perché si parte dalla consapevolezza che comunque le reazioni avverse sono estremamente personalizzate. La reazione avversa normalmente è una reazione che va nel senso opposto a quello che dovrebbe essere l'indicazione del farmaco. Faccio degli esempi: le benzodiazepine abusate provocano più ansia di quello che dovrebbero gestire. Per cui uno si trova in una situazione in cui prende un farmaco per calmare l'ansia e l'ansia invece di calmare diventa di più, quindi aumenta, perché abbiamo questo effetto paradosso. Poi ci sono psicofarmaci che possono essere molto pericolosi, perché possono indurre degli stati alterati di coscienza, tipo avere delle allucinazioni visive, uditive, con tutto quello che ne può

0: Le studentesse hanno intervistato Dolores Celona, medico psichiatra del SERDP Pepoli dell'azienda USL di Bologna.
1: Le persone che usano il farmaco effetto stupefacente vanno a usare dei dosaggi molto alti. I rischi sono disturbi cognitivi, quindi deficit della memoria, l'abilità emotiva, disturbi dell'umore, quindi sia un tono dell'umore troppo alto che un tono dell'umore basso poi nel momento in cui magari finisce l'azione dello psicofarmaco, e anche conseguenze gravi sullo stato di salute generale se magari questi farmaci vengono combinati per esempio con alcol o anche con altre sostanze. L'abuso di psicofarmaci compromette la capacità di ragionamento, di memoria, di capire anche le proprie emozioni e quindi di essere se stessi nel momento in cui si compie un'azione. Molti psicofarmaci vengono utilizzati, iniziano a essere utilizzati in particolare dai ragazzi per aumentare le prestazioni o come fattore disinibente magari in delle situazioni che si fa fatica a gestire. Magari può essere utilizzato inizialmente a scopo ricreativo, viene consigliato da un amico dicendo questo mi fa stare tranquillo, questo mi fa stare bene, questo mi fa partire con la testa, no? Ma spesso vengono utilizzati in realtà per aumentare performance su vari aspetti, sia scolastici che sociali, soprattutto sociali. E quindi i giovani tendono ad assumerli andando a sfuggire anche un po' al controllo in famiglia, partendo magari anche da qualcosa che hanno già in casa.
0: Torniamo a Fabio Bernardi, psicologo e psicoterapeuta.
2: Che esperienza ha di ragazzi che ne abusano?
3: Io, che mi occupo soprattutto di dipendenze patologiche, ne ho di due tipi. Quello che vedo più frequente sono persone che utilizzano gli psicofarmaci per aumentare, diciamo, gli effetti di alcune sostanze stupefacenti o inizialmente per cercare di gestirle. Persone che prendono cocaina e che è un eccitante, che a un certo punto hanno bisogno di calmarsi perché dopo un po' uno può rimanere eccitato per troppo tempo, usa delle benzodiazepine per cercare di calmare l'eccitazione. E lì si forma un circolo vizioso per cui le benzodiazepine deprimono, quindi abbassano il livello eccitatorio e poi quindi uno dopo torna a prendere la sostanza per ritrovarsi in quella situazione. Altri casi che mi capitano invece di vedere sono soprattutto ragazzi che iniziano a prendere qualche psicofarmaco perché o magari gliel'ha consigliato qualcuno appunto per gestire la tua ansia, o ti vedo molto triste, provo a prendere una pastiglia di questa roba qui. Iniziano a prendere delle pastiglie così, o addirittura perché magari in casa la mamma o il papà prende quelle pasticche lì, quindi ha disponibilità, iniziano a prendere queste pasticche che hanno chiaramente degli effetti e poi si forma quel circolo vizioso che vi dicevo prima, per cui uno che si disabitua a far fronte alle difficoltà e cerca di bypassarle prendendo un farmaco, si trovano in situazioni che dopo poi non riescono più a gestire. Negli ultimi 5-6 anni questo problema è aumentato, un po' perché la disponibilità di questi psicofarmaci è aumentata, se ne usano di più, sono più in giro, le persone ne parlano di più e quindi c'è un ricorso maggiore.

0: tempo.
1: Ancora Dolores Celona, medico-psichiatra del SERD Pepepoli dell'azienda USL di Bologna.
2: Vengono reperiti appunto in luogo sicuro, anche in strada costano poco, quindi c'è una larga facilità di accesso. Vengono comprati anche sul web, che è una sede di spaccio molto più moderna e altre anche molto meno controllabile. Non bisogna pensare che l'uso di psicofarmaci, ecco, è contingentato a dei fenomeni di devianza in piazza, perché non è così. In realtà è un fenomeno che si sta spargendo un po' dovunque.
3: Quali sono gli psicofarmaci tra i giovani più usati?
4: Dal mio punto di vista, quelli più usati in assoluto sono le benzodiazepine. Fino a qualche tempo fa anche le anfetamine, nella mia pratica clinica ne vedo meno. Le anfetamine sono dei farmaci eccitanti, mentre le benzodiazepine sono i farmaci che servono per controllare l'ansia.
3: Da che età incominciano e qual è l'età media?
2: In questo momento stiamo vedendo un aumento dell'utilizzo di psicofarmaci piuttosto che di sostanze e nella popolazione giovane / giovanissima, ovvero in particolare nei minori. Questo fenomeno è ancora più elevato nei minori stranieri non accompagnati. E abbiamo visto anche una riduzione dell'età media di inizio di abuso, e se prima era in media adolescenza, quindi intorno ai 15-16 anni, adesso vediamo un inizio del consumo anche di psicofarmaci tra i 12-13 anni.
3: Ne abusano più maschi o femmine?
2: Questa è una domanda molto interessante, perché storicamente i servizi per le dipendenze hanno un'utenza prettamente maschile. Invece quello che stiamo riscontrando nell'approccio con i giovani, quindi in un servizio dedicato, è che la maggior parte delle prese in carico che abbiamo sono per le ragazze. Cambia lo stile di abuso, la maggior parte del consumo è spostato più sull'alcol e sulle sostanze legali.
3: Secondo lei perché i ragazzi di oggi ne abusano?
4: Credo che ci siano due considerazioni. La prima è che comunque dal punto di vista generale a questi ragazzi viene chiesto tanto, quindi di avere delle performance sempre al top, perché se non hai la performance al top non vali poco. Questo è il messaggio che spesso giunge ai ragazzi, e stare sulla cresta dell'onda. Alle volte le persone devono darsi degli aiuti, perché uno non è sempre al top. L'altro motivo è quello di fare quello che fanno gli altri, cioè di imitare quello che fanno gli altri. Quindi se tutti fanno così, perché non devo farlo anch'io? E un'altra cosa è quello di rispondere alle problematiche che faccio fatica a fare. Quindi se io fatico nella gestione dell'ansia, piuttosto che mettermi lì e cercare delle strategie, farmi aiutare, preferisco, diciamo, la via più breve senza mettermi i problemi di quello che sarà dopo. L'ansia è una modalità che è utile all'uomo, perché l'ansia ci dice attento, c'è qualcosa di importante o di difficoltoso, devi stare concentrato. L'ansia non è una cosa negativa di per sé, è la non gestione che diventa negativa, o la gestione fatta così, cioè rapida e basata sul sintomo e non sul motivo che quel sintomo l'ha causato.
3: Come si fa ad aiutare i ragazzi ad uscirne?
4: Il lavoro psicologico è centrale, educativo psicologico, cioè capisco che rispetto a una situazione, una difficoltà, un problema, io posso trovare la capacità di risolverlo attraverso un lavoro psicologico, un lavoro educativo che mi permetta di guardare bene quali sono i problemi e capire come posso fare, come posso attivare quelle che sono le mie capacità o le mie potenzialità ed espresse. E questa cosa, secondo me, rispetto a quello che era anche solo 5-6 anni fa, c'è di più. Cioè, i ragazzi chiedono di più l'intervento dello psicologo. Soprattutto i ragazzi, comunque, a un certo punto chiedono aiuto.

0: come si smette se si fa abuso senza prescrizione?
1: Innanzitutto rivolgendosi ai servizi. Quindi il primo passo per smettere l'utilizzo è rivolgersi a qualcuno di competente che ti può accompagnare nel percorso. Se una persona è in difficoltà, la prima cosa da fare è confidarsi con chi sente che in quel momento lo può aiutare. Tante volte le persone accedono al servizio tramite un amico, è molto frequente, perché si fa fatica magari a condividere con i genitori questa problematica. Viceversa, se un genitore si accorge dell'abuso da parte di un figlio, può comunque iniziare a rivolgersi al servizio e capire come indirizzare il figlio nei confronti del servizio.
0: Secondo lei le famiglie se ne accorgono che i propri figli fanno abuso di queste sostanze?
2: Normalmente sì, fra accorgersene e fare qualcosa però c'è una differenza enorme. Alcuni se ne accorgono, si attivano e cercano di aiutarli, altri non se ne accorgono e altri se ne accorgono ma preferiscono, diciamo così, non rendersene conto. Spesso nella mia pratica clinica quello che succede è che i problemi già ci sono a livelli familiari. Quindi l'utilizzo di una sostanza stupefacente o di uno psicofarmaco molte volte è la manifestazione di un disagio che il giovane vive nel suo ambiente e quindi purtroppo molto ancora nelle proprie famiglie.
0: E potrebbe essere anche tipo una forma di chiedere aiuto?
2: Sì, questo in generale potrebbe essere, quindi non chiedere aiuto alla famiglia ma chiedere aiuto in generale. Normalmente io arrivo all'utilizzo degli stupefacenti o degli psicofarmaci abusati perché non ho i mezzi per chiedere aiuto in un'altra maniera. Non riesco ad avere una comunicazione efficace con quelle che sono le persone che mi stanno vicino.
0: Secondo lei come si può prevenire l'uso?
2: Intanto avendo una giusta informazione, questo è basilare su tutto, ma in questo caso è importantissimo. Bisogna cercare di far capire che ci sono delle possibilità che i farmaci che si prendano diano delle reazioni avverse pericolose.

ha un'interfaccia con il comune, quindi ha un'equipe integrata in parte del comune e in parte sanitaria, che si chiama Area 15. Questo servizio si occupa sia dell'aspetto di prevenzione dal consumo, sia poi dell'aspetto della consulenza presa in carico per tutti i ragazzi sotto i 24 anni che usano sostanze, farmaci, alcol. Nel 2024 ci sono stati circa 190 prese in carico in Area 15. Area 15 offre anche la possibilità ai genitori che hanno bisogno di chiarimenti circa il consumo di sostanze da parte dei figli di avere comunque del sostegno.

0: E a questo punto vi salutiamo, psicoascoltatori e psicoascoltatrici. Ci piacerebbe dire quello che ci è piaciuto di più del progetto. A me personalmente è piaciuto molto entrare nel mondo magari di uno psicologo o di una psichiatra che si occupano di questi casi di abuso di psicofarmaci, e mi è piaciuto molto scoprire cose nuove. Anche a me è piaciuto molto scoprire cose nuove e slanciarmi appunto su magari intervistare delle persone, dato che sono una persona molto timida e non mi ero mai esposta così. Un saluto a tutti e a tutte.
1: Ringraziamo la professoressa Anna Gervasi dell'Istituto Veronelli di Casalecchio di Reno.
2: E per ultimo vogliamo ringraziare Maura Vagliano, Gerardo D'Astorino della ASL di Bologna, lo psicologo Giorgio Antoniazzi e Marco Grana, responsabile dell'ufficio stampa della ASL di Bologna, per la bella esperienza che abbiamo fatto assieme a loro, alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato a questa edizione di Yangol 2025.
3: Progetto Yangol,
1: in collaborazione con ASL di Bologna
4: e Regione Emilia-Romagna.
5: Psicoradio.
6: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
5: Psicoradio, la radio della mente.
7: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
8: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
9: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
8: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
10: Ci sono gesti che migliorano il presente.
11: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
10: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
11: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
10: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
12: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto.

0: Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
2: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
7: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: A qualcuno piace altro, format dedicato al vivere naturale. You were only waiting for this moment to arrive. Amici di Radio Città Fujiko, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze 103.1 in FM. Oggi abbiamo con noi un graditissimo ritorno perché c'è la nostra dottoressa Chiara Croce. Ciao Chiara!
1: Ciao Camilla e ciao a tutti gli ascoltatori, sono proprio contenta di essere tornata qua.
0: Ci sei mancata. Allora, oggi siamo qui perché so che c'è il tuo ultimo libro, La strada del cuore.
1: Sì, esatto.
0: Ok, allora di cosa parla questo libro?
1: Allora, parla di capire chi sei per realizzarti nella vita e nel lavoro. Che cosa vuol dire capire chi sei? Capire quali sono i tuoi talenti, quali sono le tue capacità, quali sono i tuoi valori, qual è la tua vera vocazione, che cosa è davvero importante per te, e liberarsi, diciamo, di tutte quelle false aspettative che magari ci portiamo dietro dalla famiglia, dalla società, per capire che cosa veramente sei venuto a fare e che cosa davvero ti può rendere felice fare nella tua vita.
0: Sì, perché non tutti sanno che prima di nascere la nostra anima sceglie proprio con cura tutti i dettagli dai genitori, ma soprattutto sceglie anche ciò che vuole sviluppare sulla Terra.
1: Esatto, allora ovviamente questa è una teoria, non è che abbiamo la certezza matematica, però in tantissime sapienze, tantissimi anche medium, tutte le persone diciamo che si occupano di queste cose, anche varie sapienze antiche, varie come ad esempio che ne so il buddismo che parla di reincarnazione, ci dicono più o meno tutti la stessa cosa, cioè che noi ci incarniamo in tanti corpi con uno solo scopo, che è quello dell'evoluzione dell'anima, ok? Che attraverso le varie esperienze impara di volta in volta, di vita in vita, nuove cose, e quindi a seconda della vita in cui siamo incarnati la nostra anima ha un diverso scopo, un diverso obiettivo, e quindi sia di imparare, di superare magari delle paure, dei blocchi, delle limitazioni, sia anche di fare, creare delle cose speciali e uniche. Io dico sempre che mi piace fare la metafora del puzzle, no? Come se l'umanità fosse un grande puzzle o puzzle, come dicono certi, che è con un grande disegno unico in cui ognuno di noi rappresenta un tassello preciso che è unico e speciale, che va solo in quel posto lì e che è importante che sia esattamente quel disegno, quella figura lì, perché si possa incastrare nel grande disegno divino, se vogliamo chiamarlo, o dell'umanità. Quindi è importante che ognuno di noi segua veramente quello che è la sua strada del cuore, il cammino della sua anima, per se stesso ma anche per tutti gli altri, mentre invece molto spesso non seguiamo poi quello che la nostra anima ci porterebbe a fare, per paura, perché ci dicono che è possibile, perché i nostri genitori o la società si aspettano da noi altro, per vari motivi. Quindi io in questo libro ho cercato di aiutare le persone a capire appunto qual è la strada che la loro anima prima di nascere ha voluto, diciamo, incarnare in questa vita, e soprattutto come poi nella pratica viverla al meglio, perché ci sono anche tanti esercizi pratici, ci sono dei test proprio per poter incarnare al meglio la strada del cuore, perché quando siamo sulla strada del cuore, Camilla, siamo proprio felici, realizzati, diamo il massimo. Quando invece siamo su una strada che non è la nostra, facciamo una fatica tremenda e ogni giornata diventa veramente un peso.
0: Esatto.
1: Sei d'accordo?
0: Sì, procediamo a rilento, si capisce quando siamo sulla strada, quella che ti apre il flusso, quindi tutto accade senza quasi sforzo.

0: Allora, Chiara, quindi questo libro ci aiuta a renderci anche indipendenti nella nostra ricerca interiore e ci fa capire anche qual è il nostro livello di anima, nel senso che il livello di anima non dipende da quanto tu sei brava oppure no, ma da quante volte ti sei rincarnata.
1: Esatto, perché c'è questa teoria che ho preso da questo spiritista scozzese che si chiama Ansley MacLeod, che mi piace molto, che ha fatto un vero e proprio, diciamo, schema dei livelli dell'anima, cioè a seconda di quante volte l'anima si è incarnata su questa terra, a livello di evoluzione della persona. E questo per me è stato molto utile, perché mi ha fatto capire perché ci sono delle persone che magari, appunto, vogliono la guerra o sono piene di odio, sono razziste, sono chiuse, e poi ci sono invece persone che vogliono solo pace, amore, e che capiscono che tutti siamo uno. Non è cattiveria o bontà, ma è semplicemente che più volte tu hai vissuto e ti sei incarnato in questa terra, e quindi ti sei incarnato in tutti, bianchi, neri, gialli, donne, uomini, oppressi, oppressori, e hai visto veramente tutti i punti di vista, allora, diciamo, a quel punto la tua anima capisce che cosa è migliore, che cosa è più efficiente e più adatto, che è sempre l'amore, la comprensione e l'apertura. Se invece ti sei incarnato poche volte e vedi soltanto un piccolo pezzettino, un piccolo punto di vista, allora lì nasce la paura, nasce l'odio, nasce la diffidenza per l'altro, ma semplicemente perché ancora non conosci e non vedi, no? È un po' come le persone che sono sempre nate, cresciute in un stesso posto, rispetto magari a una persona che ha viaggiato in tutto il mondo, no? Perché viaggiare apre la mente? Perché vedi tanti posti diversi, tanti modi di vivere diversi, e capisci che il tuo non è per forza il migliore e l'unico possibile. Quindi la stessa cosa per l'anima: più l'anima si è incarnata, più, diciamo, è aperta e avanzata, e più quindi magari la sua strada del cuore sarà anche connessa con cose come l'aiuto degli altri, altri, migliorare il mondo. Invece più l'anima è giovane e quindi chiusa e concentrata su se stessa, più ci sarà invece individualismo, pensare solo al proprio bene, ad accumulare, al potere, il denaro. Infatti Ansley dice che adesso la Terra è più o meno a livello 5, che è quello di denaro, potere, successo, e lo stiamo vedendo, direi, ampiamente. Un'anima di livello 5 tipica è Trump, quindi bene, che pensa solo ad ottimo accumulare, al suo bene, al potere, al denaro, e se ne frega se nel frattempo altre persone o la Terra ne risentono.
0: A questo punto la domanda è: quando arriva al livello 6?
1: Ci sono già tante persone, tantissime persone. Siamo in un momento veramente di transizione. Sì. Infatti c'è questo grande casino che c'è nel mondo, è proprio anche una guerra tra due differenti modi di vedere il mondo. Sì. Però già secondo me si vede che comunque adesso, se pensiamo magari rispetto a 100 anni fa, dove i giovani non vedevano l'ora di arruolarsi per andare in guerra a difendere la patria, adesso penso che se intervistiamo 100 ragazzi chiedendo se avrebbero voglia di andare in guerra, forse ti direbbero di sì uno o due, e sì, tutti gli altri non ne avrebbero nessuna voglia. Quindi c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista, e c'è sempre di più, e magari non in tutti i luoghi della terra, perché ci sono luoghi della terra dove ci sono anime più avanzate e luoghi della terra che sono ancora con anime tanto giovani, però diciamo che il trend è positivo, anche se adesso non sembrerebbe.
0: Ottimo. E dunque, tutti i nostri ascoltatori adesso si staranno chiedendo: ma qual è il mio talento? Quindi ognuno di noi ha il proprio talento e ognuno può scoprirlo.
1: Allora, ognuno di noi ha tantissimi talenti, Camilla, non abbiamo uno solo. Sì. Possono essere talenti di cose pratiche, come, che ne so, il talento per la musica o per l'arte o per cucinare o per spiegare le cose, però possono essere anche talenti interiori, come il talento di sapere ascoltare, il talento di saper fare sentire gli altri a proprio agio. Quindi ognuno di noi ha tantissimi talenti e nel mio libro spiego proprio come scoprirlo. Uno dei modi carini in cui l'ho fatto è stato fare un elenco di archetipi. Gli archetipi sono i tipi umani, no? Sì. E c'è proprio anche il test nel libro per farti capire quali sono i tuoi archetipi principali, e ogni archetipo ha i suoi talenti e le sue capacità. Per esempio c'è l'archetipo del sovrano, che fa parte delle persone che guidano, che sono leader, che portano avanti i progetti. O magari ho messo l'archetipo della formica, che sono quelle persone che fanno il loro dovere, il piccolo quotidiano, e che però poi alla fine sono quelli che reggono il mondo. Poi c'è l'archetipo del ribelle, c'è l'archetipo dell'innocente, che magari è il fotografo reporter di viaggi. Ci sono tanti archetipi e per ogni archetipo ci sono le sue capacità, le sue sfide, perché c'è anche un lato ombra di ogni archetipo, e poi anche una lista di possibili professioni per poter poi imboccare la migliore strada del cuore. Quindi mettendo insieme, diciamo, i livelli dell'anima, gli archetipi e tante altre cose che spiego nel libro, poi si trova qual è idealmente la strada che ci renderebbe più felici.
0: Ok,

0: parli anche nel libro di Ikigai. Che cos'è?
1: Allora, l'Ikigai è una filosofia giapponese meravigliosa che praticamente riassunta è trovare la gioia nelle piccole cose, ok? Quindi si può viverlo facendo un lavoro o anche semplicemente occupandosi del proprio gatto, ok? Significa fare quello che tu fai con immenso amore, immensa attenzione e immensa presenza, ok? Che è una cosa molto bella. Poi dopo questo concetto dell'Ikigai, quindi mettere amore e tutta la propria attenzione, la propria presenza nel fare quello che fai, è una cosa importantissima da fare, soprattutto quando magari siamo costretti a fare un lavoro o vivere una vita che in quel momento non sentiamo nostra. Magari la mia strada del cuore sarebbe fare la fotografa, però in questo momento devo lavorare in comune per mantenere la mia famiglia. Però se io porto il mio ikigai, quindi il mio modo di lavorare, ci metto tutto l'amore possibile per aiutare le persone, per fare al meglio il mio lavoro, anche lavorare in comune può diventare comunque una cosa che mi dà una grande soddisfazione.
0: Allora Chiara, se io il mio sogno e il mio ikigai è essere una cantante, ma ho paura a presentarmi, diciamo, ai provini di X Factor, cosa devo fare?
1: Allora, certo, perché tante volte succede che magari sappiamo qual è la nostra strada del cuore eppure non abbiamo il coraggio di intraprenderla. E allora nel mio libro ho proprio parlato delle varie paure, quindi nel tuo caso di cantante magari potrebbe essere la paura del rifiuto o la paura del fallimento. Quindi ho elencato nel mio libro le varie paure e come si possono affrontare. Allora, così ti faccio uno spoiler: il miglior modo per superare la paura è fare quello che ti fa paura, un passino alla volta, okay? Perché quando lo fai e ti accorgi che poi dopo alla fine in qualche maniera non muori, piano piano acquisti il coraggio. Quindi il miglior modo per costruire il coraggio è fare quello che ti fa paura, un passino per volta, un giorno dopo l'altro, e la paura passa. Quindi scrivi subito X Factor, Camilla.
0: Ok, poi votatemi, mi raccomando, da casa. Va bene. Bene, allora Chiara, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, perché ogni volta ci dai consigli e ti ringrazio e spero di riaverti qui.
1: Certo, e spero che tutti compriate il mio libro, quindi nelle librerie, e poi se mi volete seguire su Instagram, il mio profilo è dot.chiaracroce. Ah, tra l'altro c'è anche una meditazione in omaggio nel libro, c'è un QR code con la meditazione per trovare la tua strada del cuore, Camilla, se la vuoi fare.
0: Certo. Allora, grazie mille Chiara, e te mi raccomando, non lasciarci a piedi.
1: Mi raccomando, scrivi a X Factor oggi.
0: Va bene. Ciao Chiara, grazie. Ciao,
1: grazie a tutti, grazie Camilla.
0: E invece l'appuntamento con tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko sarà per venerdì prossimo 13:30. Saremo qui con Chantal Dejean, che presenterà il suo nuovo libro La mappa della vita, volume 1. Alla prossima.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
8: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGEOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
7: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
0: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
8: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo. La Costituzione va

0: Cedere nuovamente la linea da media, Deric, Tutino, e per un soffio davanti al portiere non entra sulla palla Benini per dare il colpo di grazia.
1: Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, è il trentesimo minuto,
0: quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al ventesimo sempre Rush, e al trentesimo Favero sempre per la Juventus. Linea Ciocchi.
2: Mancano 9 minuti. Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
3: Eh sì, siamo proprio noi, quelli di Scusa Mary, oggi compagnia di Roberto Raspadori qui presente e di Piero Domenico invece là presente, che è presente però in via telefonica, vero Piero?
4: Per mia utilità.
3: Per tua utilità, esatto.
4: Non per altri,
3: no, è chiaro.
4: Che mi era utile essere a distanza, oggi prendere un po' le distanze.
3: Hai preso un po' le distanze. Senti, siamo così giunti, adesso Scusa Mary andrà avanti ancora per diverse settimane, però
4: anche ricordiamo che ci sono i mondiali che non ci vedranno protagonisti, anche se l'ultima del nostro amico, l'amico di Trump, che non molla, che proprio vuole che l'Italia ci vada a tutti i costi, adesso se l'è presa col Congo, perché c'è il virus di Ebola e quindi la Repubblica Democratica del Congo insomma potrebbe essere sacrificata. Appunto, dopo l'Iran c'è un altro tentativo di far andare l'Italia, ma insomma io credo che anche questo è tramontato, sarà o comunque tramonterà, anche perché i giocatori del Congo non sono rientrati in Congo, cioè sono rimasti in Europa proprio per sbeffeggiare Paolo Zampolli, che ricordiamo è l'inviato speciale italo-americano di Trump per le partnership globali, che appena vede una sfiga di un qualunque paese è subito pronto per lanciare l'Italia come alternativa.
3: Infatti sta tenendo monitorati tutti i paesi che partecipano ai mondiali, che sa che c'è anche la Nuova Zelanda, vero?
4: C'è anche Nuova Zelanda, anzi la prima partita dell'Iran sarà Iran-Nuova Zelanda, che è quella che ha tutto i biglietti di tutti venduti,
3: per
4: a differenza delle altre.
3: Sta puntando a mandare qualcuno ad avvelenare, che ne so, le acque della Nuova Zelanda in modo da creare una pandemia.
4: Tra l'altro ti ricordo che l'Iran ovviamente è in attesa, fra l'altro, del lascia passare del governo americano, cioè nel senso che l'Iran si sta preparando fuori dall'Iran, però ancora non ha il permesso di arrivare negli Stati Uniti, e quindi Zampolli, che ricordiamo è un ex agente di Modelle, figlio di imprenditori di giocattoli, nato a Milano, amico di Trump, è lì come un avvoltoio.
3: Ma come ha fatto a diventare amico di Trump? Sai?
4: Perché gli ha presentato Melania, la moglie. Tanto è bastato. Quindi a volte basta, no? È stato un po' il cupido. E quindi adesso, capito, grazie a questo suo interessamento, si bea di questo ruolo. Però basta, insomma, adesso l'Italia che pensi invece a trovare, a rifondarsi un po' e a pensare ai prossimi mondiali futuri, ecco.
3: Esatto.
4: Anche perché appunto c'è il vecchio detto, non c'è tre senza quattro. No, volevo invece salutare, ma veramente è una bellissima impresa, ovviamente così come noi ovviamente tiferemo in Conference League nella finale il Rayo Vallecano contro il Crystal Palace di Londra, ma insomma il Rayo Vallecano è la terza squadra di Madrid, una squadra incredibile, quindi ovviamente ha tutta la nostra simpatia, ma c'è un'altra squadra che ha il marchio di Scusa Mary, è l'Elversberg. Allora, Elversberg è un paese con meno di 13.000 abitanti, è nel sud-ovest della Germania, al confine con Belgio e Francia, e non ha niente, non c'è la stazione ferroviaria, non c'è un cinema, non c'è un teatro, non c'è un centro commerciale, non c'è un hotel. Ma c'è uno stadio e c'è un club che è arrivato in Bundesliga, cioè che è stato promosso, l'anno prossimo quindi giocherà il campionato massimo della Germania. E soprattutto è un club pazzesco, e questo ci piace tantissimo, perché la proprietà di un'associazione di 7.500 soci.
3: Ah beh.
4: Quindi la base veramente è una squadra democratica, si potrebbe dire, fondato nel 1907, nelle ultime 5 stagioni ha conquistato 3 promozioni e quest'anno ce l'ha fatta, insomma.
3: Anche in Italia abbiamo avuto casi simili, non so, penso al Chievo, lo stesso Sassuolo, no? Che...
4: Certo, però lì la differenza qual è? Che il Chievo era di Campedelli, quindi sì, il panettone, il Sassuolo era di Squizzi, quindi le ceramiche. Invece qui c'è una base sociale molto ampia. E quindi questo ovviamente insomma fa sì che l'Elversberg diventi la nostra squadra di riferimento per la Germania.
3: L'hanno fatto apposta, gli hanno tolto il cinema, i teatri, le discoteche,
4: tutto gli hanno tolto, tutto.
3: Che deve fare?
4: Quindi uno che deve fare? Va a vedere la partita, è l'unica cosa che può fare, anzi spera che giochino più spesso. Fra l'altro c'è il problema perché adesso lo stadio, ovviamente, ripeto, sono 7.500, i soci sono 7.500, sono 13.000 abitanti e sei a uno stadio di 10.000 abitanti, tolti gli anziani, quelli che non si possono muovere, i bambini neonati, in realtà è previsto perché vadano tutti, ma la Lega tedesca richiede uno stadio di almeno 15.000 posti.
3: Come facciamo?
4: E quindi sarà il primo caso, credo, al mondo... In cui loro metteranno più seggiolini, ci saranno più posti allo stadio che residenti. guarda, dimmi tu se non è una metafora bellissima, no?
3: Ma anche il Rayo Vallecano ha uno stadiucolo mica tanto, che deve fare anche la Coppa, poi c'è, cioè, dire, no?
4: Il Rayo, infatti, l'ho citato perché ovviamente anche lui, però qui siamo veramente oltre, cioè nel senso che loro devono invitare gli abitanti di altri dei comuni limitrofi ad andare per fare il pieno, perché non ce la fanno, capito?
3: Lì non c'è il campanilismo che c'è in Italia, comunque, vedrai che ci andranno qui.
4: No, questo sì. Lo stadio del Rayo Vallecano, che è il campo del football del Vallecas, che appunto è nel sud-est di Madrid, tra l'altro vi dico anche le vie perché mi sono andato a studiare, tra la via Fofoclown, bellissima, la via Fofoclown, a Fofoclown è dove c'è la sede del Rayo Vallecano, e Avenida de la Albufera dove c'è il negozio ufficiale della squadra, capito? È tutto lì, cioè nel raggio di 100 metri il Rayo Vallecano, diciamo, a tutto il suo mondo, e lo stadio del Rayo Vallecano ha 15.500 posti, quindi
3: appena sufficienti per poter giocare in Coppa.
4: Esatto, sì, è proprio il minimo etico, ecco. Insomma, queste sono le squadre che ci fanno ben sperare nel futuro del calcio.
3: So che c'è una battaglia in corso tra i tifosi e il presidente che vorrebbe costruire uno stadio nuovo da un'altra parte, fuori dal quartiere, e i tifosi, che sono tutti appunto del quartiere, non ne vogliono sentire neanche parlare, giustamente.
4: Sì, no, i tifosi sono contrari, ovviamente, ma sai, io li capisco anche perché loro hanno tutto, come uno che c'ha casa, bottega, no, cioè tutto insieme. Certo. Loro nel raggio di 100 metri hanno tutto, no, e quindi adesso se gli sposti lo stadio, è chiaro che diventa un problema. Sì. E c'è anche il punto che diciamo che questo campo è un campo che ha un po' di problemi nel prato, perché ci sono molti funghi. Ci sono i funghi. E questo non aiuta, insomma, a parte gli spogliatoi, insomma, che ci sono i tubi a vista, capito? Vabbè, insomma, la stadio
3: architettura moderna.
4: Architettura un po' postmoderna, direi. però, insomma, ovviamente la soluzione più logica sarebbe la ristrutturazione, invece appunto c'è la proprietà che spinge per un nuovo stadio. Vediamo, insomma. Tra l'altro, sai che si racconta, non so se insomma l'ho letto, che il giorno c'è stata l'ispezione dell'UEFA per insomma verificare la conformità ai parametri europei l'estate scorsa, e dentro lo spogliatoio avevano trovato dei resti di pizze dell'ultima partita casalinga della stagione precedente. E questo per dire come è vissuto, capito, lo stadio, come casa, capito? Uno lascia pezzi di, cioè, mozziconi di pizza ovunque, capito, lattine, cioè è così, no, è come casa, ecco. Adesso vogliamo pulire.
3: Ci riporta un po' a una dimensione casalinga, appunto, più artigianale che non industriale, come è il caso.
4: Esatto, vogliamo penalizzarli per questo? Non lo so, mi sembra veramente impossibile. Ecco, queste sono un po' quello che succede in Europa, ecco, certo. A parte Guardiola che dà l'addio al City, dove arriverà invece un italiano, Enzo Maresca, e insomma è un po' di cambiamenti qua e là.
3: Ce ne sarà, perché adesso...
4: Speriamo che non ce ne siano a Bologna, perché tu sai che io sono un italianista,
3: sì.
4: E spero che questo colloquio atteso tra la proprietà e Vincenzo Italiano insomma porti bene, perché no, ci sono ancora qualche sirena partenopea, ancora c'è. Certo. Insomma, io spero di no, ecco, spero che Italiano resti, e ovviamente poi è chiaro che il futuro del Bologna è sempre un po' legato, no, alle offerte che arriveranno, perché di fronte a certe offerte giocatori anche di pregio sono destinati a partire, ma questo ci sta. L'importante è quelli che poi andare a pescare, no, dei giocatori giusti, ecco, per sostituirli. Insomma.
3: Bisogna sempre confidare nel tocco magico di Sartori.
4: Ma io ho fiducia, fiducia sia in Sartori che in Italiano.
3: Tu sei un sartorista anche.
4: Io sono un sartorista e un italianista. Fra l'altro, devo dire, un anno come questo, che uno dice, è un anno, no, che è andato male, no? Cioè, nel senso rispetto... però, insomma, è andato male. Oh, se è andato male, vuol dire comunque...
3: Andato male, io avrei da dire qualcosa, ma proprio malissimo.
4: No, però dico, rispetto, insomma, alle ultime stagioni, no? Ecco. Uno dice, qui c'è una stagione, insomma, non allo stesso livello, ma è un livello degnissimo. Cioè, insomma, io sono più che soddisfatto, per cui...
3: E poi sentiremo, dopo la pausa musicale, sentiremo cosa ne pensa anche l'altro ospite di oggi, che è, lo annuncio, è il Tosco, e che credo anche lui sia abbastanza soddisfatto dell'annata del Bologna, ma lo sentiremo dalla sua viva voce. Nel frattempo,
4: fra l'altro, ci sarà anche poi questo finale... No, fra l'altro anche un bel finale con l'Inter campione d'Italia, no? Quindi insomma anche una partita di lustro, ecco. Ma Orsolini, ho visto che si è fatto male, no? Ho visto che Orsolini si è fatto male.
3: Sì, è in dubbio.
4: Ma temo che non sia più che in dubbio, perché c'è lesione, c'è lesione.
3: No, la partita,
4: Orsolini, peraltro, ecco, che no, anche lui c'è il rinnovo, no? Ecco, beh. Vediamo, ecco, perché insomma, il mercato, sarà un po' ricco, credo, quest'anno.
3: Esatto. Va bene, Piero, dai, ci sentiamo venerdì prossimo.
4: Sì, assolutamente, non si può mancare per tutto l'oro del mondo.
3: Esatto. Bene, grazie dell'intervento.
4: Buon proseguimento, a presto. A tutti.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Bene, a questo punto piccola pausa e poi torniamo col Tosco.

0: E questi sono i Talking Heads da un bellissimo album, Remaining Light. Questo è Crossier Than Painless. E questo è sempre Scusa Mary, naturalmente. Seconda parte che vede protagonista un altro ospite che è il Tosco. Sicuramente molti di voi lo conosceranno perché, diciamo così, è un po' il frontman di Canale 88. Dico bene?
1: Sì, sì, di spera, amico mio. Frontman è una parolona. Prima, arrivare dopo David Byrne del Talking Heads.
0: Meraviglioso. Sapevo che i Talking Heads sono una delle tue band preferite.
1: È difficile per noi che abbiamo i capelli, quelli che hanno ancora. Come quelli... noi abbiamo, i Talking Heads sono stati, sì, anni 78, 79, 80, David Byrne. Sì. Con la sua banda di... ero veramente avanti.
0: Non lo so. Infatti, guarda, un po' mi dispiace non poter parlare con te di musica perché abbiamo anche i tempi ristretti. Tra l'altro, un giorno che non sarai più a Canale 88, ti proporrò qua per una trasmissione musicale. Sei contento?
1: Io sarei contentissimo. È quello che cerco di fare da una vita con il nostro editore, che tra l'altro è Next DJ. Anche lui è molto da disco music, ma lui dice che devo parlare di calcio. Ci devo pensare degli altri.
0: Esatto. Quindi ti tocca parlare di calcio ancora per qualche minuto, perché così volevo sapere anche da te intanto se anche tu ritieni questa stagione del Bologna non così fallimentare come molti la dipingono.
1: Ma sì, guarda, dobbiamo uscire anche dalla discussione di quelli della nostra generazione che hanno visto tanta B e tanta C, per cui ci possiamo andare bene tutto. Io cerco di capire anche quelli più giovani, no? I quarantenni, i trentenni, che non hanno il nostro vissuto, però quando tu fai un anno di quattro competizioni e le fai tutte e quattro con tanta dignità, soprattutto quella, la Coppa, l'Europa League, abbiamo visto poi la Aston Villa come ha strapazzato in semifinale il Nottingham Forest e in finale il Friburgo. La Coppa Italia ci ha visto andare fuori solo comunque ai rigori, sì, abbiamo perso in casa con la Lazio, e il campionato lo chiuderemo all'ottavo posto avendo fatto la finale di Supercoppa. Io credo che avercene di stagioni del genere, vedrete che la prossima probabilmente non sarà così piena, così farcita, perché noi quest'anno abbiamo fatto veramente tutto. Poi magari la prossima, facendo soltanto Coppa Italia e campionato, arriveremo un po' più avanti, allora saremo più contenti. Però questa è una stagione certamente indimenticabile, anche perché il Bologna ha quattro competizioni, non so quando le farà.
0: Sì. Tra l'altro quest'anno comunque qualche bella soddisfazione ce la siamo poi tolta, perché vincere a Roma 4-3, battere il Napoli due volte, insomma, non sono cose che ci dimenticano
1: in fretta. Alcune partite anche di alto livello, sì, a Vigo abbiamo fatto una delle partite che erano almeno a occhio nudo una delle partite più belle che io ricordi nella mia ormai lunga militanza di tifoso. E poi ha ragione te, abbiamo avuto comunque dei picchi, ma ricordiamoci che siamo la terza squadra per vittorie in trasferta, per punti in trasferta, 34 quest'anno, siamo dietro soltanto a Inter e Milan, credo.
0: Sì.
1: Inter sono sicuro, sul minimo dei dubbi. È chiaro che c'è purtroppo questo neo delle partite in casa, soprattutto quelle perse, ad esempio, non so, quella con la Fiorentina, la combo Juve-Fiorentina, una dietro quell'altra.
0: Veramente.
1: È stata fastidiosa anche per il livello degli avversari che a noi danno fastidio.
0: Certo, cioè, no, è indubbio che questo lascia un po' di amaro in bocca, perché guardando adesso la classifica con poco sforzo in più forse ci si poteva anche togliere un'altra soddisfazione, ma vabbè, è andata, pensiamoci quest'altro anno. E quest'altro anno, quindi, tutte queste voci di mercato, secondo te, insomma, vedi anche tu una squadra rivoluzionata per il prossimo campionato?
1: Per me dipende dall'allenatore. Se dovesse rimanere italiano, per me sarebbe opportuno fare alcuni cambi, parecchi cambi. Parecchi vuol dire, attenzione, non come fanno la PlayStation, fanno uscire 15, fanno entrare 15. Non funziona così il caso. Dietro all'uscita non entrate il giocatore, sono famiglie, bambini che vanno a scuola, sono procuratori che devi mettere insieme un sacco di cose. Però è chiaro che l'italiano in questi due anni ha comunque creato, immagino, qualche giocatore che viene preso a Camero come Dominguez o come Odger l'ultimo anno, come Pobega, che magari potrebbero avere altre idee, e se invece arrivasse un allenatore nuovo, è chiaro che l'allenatore nuovo mette a posto tutto, perché perché potrebbe tornare a dare stimoli a quelli che sono meno, virgolette, impiegati da italiano. Poi che l'italiano rimango meno, io sono assolutamente tranquillo per il semplice motivo che l'italiano, se va via, è un allenatore che dopo 2 anni ha dato tanto, e quindi io sarei anche contento di arrivare a uno nuovo. Se dovessi rimanere, sono altrettanto contento, perché trovare uno migliore italiano è un po' un problema. Quindi io comunque vado, sono sereno, perché uno nuovo mi stimolerebbe.
0: Ecco, ma uno nuovo chi potrebbe essere secondo te? Chi c'è di papabili in giro?
1: Noi abbiamo alzato un po' il livello. Adesso so che Bologna storgerebbe il naso per tanti, però è stato così per tutti, perché
0: certo,
1: quando è arrivato italiano molti non erano così, perché dopo Motta sembrava che Bologna dovesse venire il calcio.
0: Sì.
1: Dopo Motta non si poteva più giocare a pallone. E invece abbiamo visto che italiano nel giro di 3 mesi ha catturato comunque bolognese con il suo calcio, se vogliamo, anche sfrontato il primo anno, no? Un
0: Sparagnino,
1: molto, molto, molto, come posso dirti, no, coraggioso.
0: Sì, sì, certo.
1: Bisognerebbe andare a vedere, sfogliare un po' la Margherita. Io credo che il Bologna dovrebbe avere il coraggio di ripetere una situazione tipo morte, cioè avere il coraggio di osare. E quindi, perché no, qualche nome anche da recuperare fra quelli che hanno qualche anno che non sono andati bene, ma anche perché avevano una squadra non all'altezza, mi riferisco a Di Francesco è un signore allenatore. Poi salì di Lecce con Rignone, lotti per la salvezza, questo è chiaro. Oppure andare a pescare dalla B, dove quest'anno almeno un paio di allenatori hanno fatto decisamente bene, che hanno idee in testa, come Aquilani e come Abate. Oppure ridare fiato a qualcuno che è stato un po' dimenticato, però lì ci vuole un pochino più di coraggio, perché anche quando eravamo a sinistra era stato dimenticato,
0: sì, è vero.
1: Visto che aveva avuto un'esperienza brutta in Portogallo, che praticamente non lo fecero partire causa cambio di una proprietà. Sono tanti gli allenatori bravi, ci sono. L'importante è dargli una squadra. A Bologna ha fatto bene gli ultimi anni, Sinisa ha fatto bene, Thiago Motta ha fatto bene l'italiano, probabilmente la società che fa bene,
0: certo che da lì qualcosa
1: nascerà. Io con una società così credo che arrivi un allenatore più o meno bene farà.
0: Senti, siamo proprio in chiusura, però 2 parole anche sul basket, che so che sei anche appassionato di basket e soprattutto della Fortitudo, ti ho anche visto al Palazzo recentemente. ci sarai stasera?
1: No, stasera purtroppo non riesco a esserci perché ho impegni di altro familiari. Però la Fortitudo si è messa nella situazione che adesso devo andare a vincere una là. Sarebbe bello arrivare a gara 5. Se arriviamo a gara 5 vuol dire che abbiamo tenuto stasera e abbiamo vinto 2 là.
0: Beh, va
1: questo
0: bene,
1: è fondamentale.
0: Certo, ricordiamo che gioca anche la Virtus gara 3 a Trento, dopo che ha perso incredibilmente in casa contro Trento, e quindi insomma serie apertissime per entrambe le bolognesi. Io, Tosco, ti ringrazio tanto della tua partecipazione, poi ci sarà modo di risentirci in altre occasioni.
1: Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Fucico, che è una delle radio che ascolto con più volentieri.
0: Grazie mille, a presto.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Ciao. Bene, anche il Tosco così lo salutiamo, e siamo arrivati in conclusione, e quindi non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana, e a tutti il più cordiale a risentirci.
2: E per un soffio davanti al portiere non entra sulla palla Benini per dare il colpo di grazia.
3: Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il trentesimo minuto.
2: Quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20° sempre Rush, e al 30° Favero sempre per la Juventus. Linea a Cioppi.
4: Mancano 9 minuti. Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
5: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
6: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
9: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
11: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: Ed eccoci qui, buongiorno a tutti. Per le prossime due ore sarete in compagnia, se non intendete abbandonare le nostre frequenze, sia che state in casa ascoltando, sia che state in macchina per tutto questo tempo, sia che girate con cuffie, auricolari, eccetera eccetera, non intendete lasciare queste frequenze, è comunque una buona pratica. Ascolterete Pandemonium, il contenitore musicale del venerdì pomeriggio condotto dal sottoscritto, cioè Pier Tosi. Sono le 15:05, come al solito, per comunicare con noi potete usare un numero di SMS, il 333 180 9494. Oggi avremo un ospite tra una mezz'oretta qui in studio, il chitarrista che risiede a Bologna, chitarrista di ambito jazz, Giulio Capurso, che ci parlerà del suo EP 51, quindi un ospite in presenza che si occupa di black music, un gradito ospite. Per il resto la solita scaletta. Oggi, vista la presenza in studio di Giulio e questa parte monografica, non avremo l'approfondimento musicale del disco Pandemonium alla fine. Per il resto invece avremo tra una ventina di minuti abbondanti le notizie di Popolare Network che inframmezzano il programma, e avremo anche la consueta lettura dei consigli musicali per il weekend a partire da quest'oggi su Bologna e anche il resto delle zone coperte dalla radio, anche tra l'altro qualcosa che riguarda Lombardia e Toscana, dove arriviamo con il protocollo DAB. Ok, oggi andiamo nel 1954 per incominciare, qualcosa che apprezzeranno i cultori del blues. Lui è Elmore James con i suoi Broom Dusters e questa è Standing at the Crossroads.

0: digging down.
1: Standing at the crossroads, il crocevia, l'incrocio, che sia un incrocio in campagna di viottoli rurali nel sud degli Stati Uniti, nelle zone del blues acustico, o invece un incrocio, un ventoso incrocio di strade a Chicago, nel freddo del nord, dopo la diaspora dei neri che trovarono lavoro e benessere faticando nelle fabbriche del nord industriale. Elmore James, quindi, Standing at the Crossroads. Cominciamo a vedere quello che succede quest'oggi in termini musicali a Bologna. Siamo in un momento in cui sono alla chiusura tutti i locali al chiuso e incominciano invece a fiorire tutte le situazioni all'aperto. Lo scorso weekend abbastanza tragico in termini meteorologici, questo weekend pare andare invece decisamente meglio. Al Vaniglia in via del Pratello, un posto al chiuso, reggae music con il Vinyl Club più o meno dalle ore 20, Joe Dischetto e Mikey Taff alle selezioni. Purtroppo io sono a giustificato questa sera. Al Circolo Ex di via di Corticella, come al solito, concerti punk hardcore con Astio, Loia e Ghastly Beat, mentre la cantina Bentivoglio, la band resident Bentivoglio All Stars, siamo in via Mascarella in un dinner club abbastanza leggendario nella storia del jazz italiano. A Eretica in via Tiarini uno spettacolo dedicato alla cantautrice sicula Rosa Balistreri, intitolato In forma di rosa, e poi il DJ set di Sara Mu. Al Bravo Caffè di via Mascarella il concerto dei Latin Tremors. Al Gallery 16 di via Nazario Sauro uno dei format del Gallery, lo Mo, vinili privati suonati in pubblico. Non so bene chi sia il DJ che porta i suoi vinili e offre gli ascolti agli astanti del Gallery. A Montagnola Republic nell'ambito della manifestazione Birrai Eretici il concerto di Sulabu. Alchemica in via dei Lapidari una cover band dei Cure molto accreditate, cioè i Carnage Visors, tribute band dei Cure di Robert Smith. Al Covo Club di Viale Zagabria credo sia il secondo giorno di questa rassegna curata da Manuel Agnelli con il contributo della SIAE, che si chiama Suoni dal Futuro, in cui vengono presentati giovani talenti, e abbiamo i concerti di Mars on Suicide, Wailos e One Hour Left. Al Locomotive di via Serlio hip hop con Vacca, Inoki e Zibba, che presentano il loro album Fondazione Strada. A Frida nel Parco, tra l'altro per errore questo annuncio è andato anche la settimana scorsa erroneamente, c'è a Frida appunto il chitarrista e vocalist dei Calexico, che porta sul palco il suo album solista Tidal. Lui è Brian Lopez e a supporto suoneranno prima i Dirty Waters. Al Camera Jazz and Music Club in Vicolo Alemagna sempre jazz con John Di Martino Trio e Fiona Ferguson Quartet, e questo concerto avrà un ulteriore set invece domani sera. Alla Casa di Quartiere Scipione del Ferro di via Sante Vincenzi musica in vinile, il format Tropical Scipio, che vede in azione Bologna Calibro 7 pollici e i Sinners, abbiamo reggae e soul e funk. A Villa Pini in via del Carpentiere il concerto di musica sperimentale ambient che si lega comunque alla musica antica dei Pleiades. All'Arci Ribalta di via Zenzano a Vignola in provincia di Modena la cantante, danzatrice e coreografa Barbara Zanoni mette in scena il suo spettacolo. Allo Splinter Club in piazza Mora a Parma, un gruppo che ho nominato varie volte nelle ultime settimane, psichedelia rock dalla Francia con gli Ulan Bator, mentre andando a Milano al Legend Club di via Fermi, un nome leggendario del prog italiano, e cioè Banco del Mutuo Soccorso nella sua incarnazione attuale. 15 e 12 minuti, rimaniamo sul blues. Willie Dixon, The Big Three Trio, questa è Hard Notch Boogie Beat.

Willie Dixon strumentale, Willie Dixon con il suo The Big Tree Trio. Vediamo invece che succede in termini musicali a Bologna domani. Ho già nominato il concerto del Camera Jazz e Music Club di John Di Martino Trio e Fiona Ferguson che replica, alle serre dei Giardini Margherita in via Castiglione il concerto di Colla Bart e Pinacotec, alla Cantina Bentivoglio di via Mascarella il quintetto del chitarrista ferrarese Daniele Santini Timone, al Bravo Caffè di via Mascarella Eric Cocci Band, mentre all'Eretica in via Tiarini Noma più una jam di Gypsy Jazz, al Gallery 16 di via Nazario Sauro la cantautrice Stella Burns e Lorenzo Godot, e poi le selezioni di Mars Valentine, il format è quello del disco Bolotomi, Sghetto Club di via Zago, DJ set di Full Hard, mentre in piazza Lucio Dalla il cantautore spagnolo Tonino Carotone porterà in scena il suo spettacolo etilico romantico, Viaggio attraverso la sua follia, artista abbastanza noto dalle nostre parti, all'Alchemica in via dei Lapidari concerto di The Amnesia, questo è un club con sale prove dedito ad hard rock e heavy metal, al Montagnola Republic la birra artigianale di birrai eretici e lo spettacolo di punta di sabato vede il cabaret musicale di Sibode DJ featuring Troppo Kimberly, a Circolo Ex di via di Corticella grande attività questo weekend, ancora concerti punk hardcore con Oslo Tapes, Ultra Kelvin e Burning Teslas, al Covo Club di Viale Zagabria altra serata della rassegna del format che porta Manuel Agnelli di nuovi gruppi indie rock, suoni dal futuro con Dirty Noise, Grida e Macca Pinkleton and the Great Sumo Slam. Al Nassau di via di Griffoni abbiamo Wise Koala Data to Sound, a Frida nel Parco all'aperto in Montagnola l'oscuro collettivo Volkwerk Folletto composto dall'aspirapolverista e artista visivo Andrea Renzini e dell'operatore elettronico chitarrista Gianluca Pattini, alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro di via Sante Vincenzi musica brasiliana con Tiago San and Friends, e al Locomotive di via Serlio il concerto di La Jung, siamo in ambito di Urban Fusion, a Fondo Comini in via Fioravanti c'è una festa dedicata alla comunità sudanese e alla libertà in Sudan che si chiama Festival Hurria e domani c'è un concerto di musica sudanese. Ultime segnalazioni a Villa Beatrice in via degli Aceri a Argelato, nell'ambito della rassegna Sfavilla in musica c'è l'orchestra Senza Spine che paga tributo a Ennio Morricone, al Clandestino a Faenza in Viale Baccarini il concerto dei Bad UHF, al Teatro Comunale Asioli in Corso Cavour a Correggio continua il Correggio Jazz Festival con l'Archipel Orchestra che incontra Enrico Rava. Ultima segnalazione per il Magnolia a Milano a Circonvallazione Idroscalo il DJ set di Fatboy Slim, ancora blues, una terza traccia di blues, Big Bill Brunzi e questa è la sua Hattie Blues.

Un saluto ancora agli appassionati di blues. Chiudiamo la rassegna delle cose da fare a Bologna che riguardano la musica, ma non solamente a Bologna. Nel weekend con domenica, e ovviamente ci sono meno cose perché poi lunedì è un feriale, e domenica 24 maggio alle Serre di Giardini Margherita in via Castiglione il concerto di Moi Gea. Al Locomotive di via Servio il power trio bolognese Leroy più ospiti. Questa formazione formata da Chiara Antonossi, Riccardo Ceccacci e Francesco Zocca festeggia 15 anni di attività, e insieme addirittura ad altre 5 band di amici e compagni, quindi una serata molto piena per ciò che riguarda il rock bolognese al Locomotive. A Eretica in via Tiarini il concerto di Nostromo Bonelli e Er Popone e il DJ set di Saturnino. A Porta Pratello in via Pietralata canta autorale con Mazzoli e Lumiero. A Sghetto Club di via Zago c'è la session informale della domenica pomeriggio per musicisti di ogni livello. Federico Chiusti, il batterista, organizza e coordina e chiama ogni volta un ospite, e questa settimana c'è Cosimo Buoni. A Frida nel Parco in Montagnola c'è un concerto di band giovanili, di mini bands, e il vincitore suonerà al Cotechino d'Oro 2026, nota rassegna un po' demenziale, dilettantesca, sempre molto amata. A Montagnola Republic finisce Birai Eretici con il concerto folk di Jimmy and the Scots Folk Band. A Frida nel Parco in Montagnola il concerto di Disaccordi. A Nassau via De Grifoni in Tegerimo Late Night Show. Alla Cantina Bentivoglio in via Mascarella Ada Flocco e Saverio Zura. Al Rathaus di via Giordania Piacenza Moonrise. E chiudiamo con la Romagna, riapre l'Ana B a Marina di Ravenna in Viale della Pace sul mare, e c'è il concerto di G-Wiz. Questo è quanto. Io vado avanti questa volta con un grande duo, organo e chitarra, Jimmy Smith e Wes Montgomery, disco che si chiama The Dynamic Duo, e si apre con questa bellissima versione di Down by the Riverside. Poi arriverà il notiziario di Popolare Network.

0: noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Al punto it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Secondo la Global Sumud Flottiglia, circa 50 attivisti sono stati ricoverati a Istanbul a causa del trattamento subito nei giorni scorsi dalle autorità israeliane. Tra loro ci sarebbe un cittadino italiano. Anche da Germania e Spagna nelle ultime ore è arrivata notizia di persone che hanno partecipato alla missione che una volta tornate nei due paesi hanno avuto bisogno di cure mediche. A Roma la procura ha aperto un'inchiesta su quello che è successo e oltre al reato di sequestro di persona potrebbe indagare anche su quelli di tortura e violenza sessuale.
2: La TV Al Arabiya sostiene che nelle prossime ore sarà annunciata una bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti. Tra i punti centrali ci sarebbero il cessate il fuoco e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, mentre non sarebbe citato il tema del programma nucleare di Teheran, che potrebbe essere affrontato in una trattativa a parte, da avviare entro una settimana dall'entrata in vigore del patto. Stamattina il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, aveva parlato di lievi progressi nei negoziati.
1: Secondo le autorità russe, un attacco di droni ucraini avrebbe colpito un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk, causando almeno 4 morti. I responsabili di questo crimine devono essere puniti, ha detto il portavoce di Putin, mentre da parte ucraina finora non risulta una risposta ufficiale a queste accuse. Da parte loro, le autorità di Kiev denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore.
2: Il Consiglio dei Ministri, che prolungherà il 9 giugno il taglio delle accise, si terrà alle 19. Arriveranno anche sussidi per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale e un nuovo prestito per tenere in vita l'ex Ilva di Taranto. Resta il problema di quali risorse usare per finanziare il decreto. Secondo Milano Finanza, che cita proprie fonti, il ministro dell'Economia Giorgetti avrebbe chiesto nuovi tagli di spesa ai ministeri dopo quelli chiesti nel primo decreto che avevano colpito istruzione, sanità e cultura. All'Eurogruppo a Cipro intanto continua la discussione su cosa fare rispetto alla crisi energetica. Ad oggi la posizione non cambia. Gli stati che possono permetterselo sono invitati a prendere provvedimenti mirati senza intaccare gli equilibri di bilancio. Posizione condivisa anche dalla presidente della BCE, Lagarde. L'Unione non intende muoversi in modo diverso fino ad una crisi conclamata. Il commissario all'economia ha ribadito che con l'Italia si stanno valutando opzioni rispetto alla richiesta di flessibilità, senza però intaccare il patto di stabilità. Settimana prossima è attesa la risposta della Commissione alla lettera di Meloni.
1: Intanto

0: Meloni è intervenuta dopo le parole violente arrivate da una consigliera comunale della Lega a Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore, ha scritto sui social network la consigliera Deborah Piazza, auspicando di fatto un attentato contro Elly Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Esprimo la mia solidarietà a Schlein per il gravissimo commento con cui un esponente locale della Lega ha evocato la strage di Modena. Sono parole inaccettabili che superano ogni limite, che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato poco fa Meloni. La consigliera comunale leghista è stata sospesa dal partito, ma rimane al suo posto nell'assemblea cittadina di Lecco.
1: La prescrizione salva Nichi Vendola dal processo bis per disastro ambientale dell'ex Ilva. La Corte d'Assise di Potenza ha deciso per l'ex presidente della Regione Puglia ed altri 14 imputati il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Era quanto temevano i legali delle parti civili e delle parti lese. In primo grado Vendola era stato condannato insieme ad altre 25 persone per 270 anni complessivi di carcere. La sua condanna era a 3 anni e mezzo per concussione aggravata in concorso. La sentenza era stata annullata perché alcuni dei giudici, togati e popolari, essendo tarantini ed avendo quindi subito anch'essi l'inquinamento, non sono stati ritenuti idonei ad un giudizio imparziale. Il processo, denominato Ambiente Venduto, è stato così trasferito a Potenza, dove ora è in corso.
0: Il PM di Milano Paolo Storari critica l'inazione della magistratura sullo sfruttamento del lavoro. Ci sono troppi spettatori che guardano senza far niente. Il primo è sicuramente la magistratura o parte della magistratura, perché non dico nulla di nuovo se affermo che solo la procura di Milano si sta muovendo, forse un pochettino quella di Prato, ma per il resto poco o nulla. Storari, che negli ultimi anni ha portato avanti inchieste su caporalato e sfruttamento, ha parlato a Firenze nel corso di un convegno alla Scuola Normale. Nel suo intervento ha anche risposto alle critiche secondo cui la Procura di Milano fa la sindacalista, sottolineando come nel momento in cui il nostro ordinamento tutela la dignità del lavoro e queste sono le norme, non c'è nessuna esondazione, anzi tutt'altro, e ricordando che attraverso le inchieste sono stati regolarizzati 60.000 lavoratori e recuperato 1.200.000.000 di evasione fiscale e contributiva. La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.

0: Abbiamo incominciato col blues, intanto vi ricordo, salutando i nostri colleghi di Milano di Popolare Network, che li ritroverete alle 17.30 con un altro notiziario flash. Abbiamo cominciato con il blues, siamo passati a un classico del jazz, Oliver Nelson con la sua band stellare, questa è Stolen Moments, e l'ho scelta perché il nostro ospite che è di là dal vetro, Giulio Capuso. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao Pier.
0: Ben trovato qui in studio, è un piacere.
1: Grazie.
0: Averti. So che è un brano che anche tu, è uno degli standards che anche tu interpreti nei tuoi spettacoli.
1: Sì, esatto, è uno dei brani che ho in repertorio, assolutamente sì, perché è un bellissimo pezzo, quindi merita di essere riproposto.
0: Senti, ci siamo conosciuti perché da, tra virgolette, anche ascoltatore della radio di Pandemonium, mai sottoposto il tuo materiale, che ho trovato veramente molto molto interessante.
1: Grazie.
0: E quindi è anche un piacere averti qui. Raccontami un po' come hai incominciato a fare il musicista e come ti sei approcciato a quello che fai adesso, che è molto vicino al jazz, diciamo.
1: Sì, guarda, io ho iniziato prestissimo a farlo come, diciamo, musicista che si esibiva in pubblico. Ho cominciato a 21 anni, però verso i 14 ho avuto il mio primo approccio al mondo della chitarra, e come tutti ho iniziato con delle chitarre a 6 corde, prima classica, poi poco dopo sono passato alla versione elettrica, e poi pian pianino negli anni, studiando chitarra da autodidatta, e diciamo che le esigenze sono un po' cambiate, perché ho cominciato ad ascoltare autori come per esempio anche Stanley Jordan, e quindi mi sono affacciato ad altre tecniche chitarristiche come per esempio il tapping, e da lì ho cominciato verso i 30 anni a studiare questa tecnica sempre da autodidatta. Poi pian pianino le esigenze sono cambiate, ho disegnato inizialmente questa chitarra doppio manico elettrica a 14 corde, che sono due manici a 7 corde, che quindi hanno nel complesso un'ampiezza armonica pari a quella di un pianoforte, che è di 8 ottave.
0: Uh-huh.
1: Utilizzando sempre questa tecnica del tapping, ma anche
0: Giulio, scusami, per chi non conoscesse, il tapping è una sorta di tecnica percussiva che genera un effetto sonoro molto percussivo sulle corde.
1: Sì, praticamente è il corrispettivo della tecnica pianistica, perché comunque si tratta di mettere le dita a martelletto, mm-hmm, si dice in termini tecnici, dello stesso movimento identico a quello che fanno i pianisti sulla tastiera,
0: okay,
1: del pianoforte.
0: Uh-huh.
1: Ecco. Quindi quello lì è il tapping. Però ovviamente non uso sempre solo questa tecnica, uso anche la tecnica più old school che conoscono un po' tutti i chitarristi, che è il finger picking. Quindi alterno le due cose a seconda delle esigenze del brano, magari a volte sono solo in tapping, a volte sono solo in finger picking, a volte sono entrambe le due tecniche assieme. Ripeto, dipende dalle esigenze del brano che sto suonando.
0: Certo, hai già menzionato Stanley Jordan, quindi anche un musicista che anche lui è abbastanza autosufficiente, cioè è in grado da solo di fare spettacoli con una pienezza armonica,
1: sì,
0: mirabile. Ci sono altre influenze che hanno giocato un ruolo importante per te?
1: Tantissime. Io diciamo che in prevalenza vengo dal mondo della black music, quindi qualsiasi genere che ne faccia parte, come può essere il jazz, il soul, il reggae, il blues, il funk, l'R&B, tutte queste cose qua sono pane per i miei denti, ecco.
0: Invece tornando, quindi tu hai progettato una chitarra molto particolare,
1: sì,
0: e penso esistano già, cioè esistevano delle chitarre, delle doppie chitarre che però davano la possibilità di suonare un musicista la 6 e la 12 senza bisogno di dover cambiare chitarra in corso d'opera. La tua invece è proprio diversa, è tua unica,
1: sì,
0: perché ha 7 corde per ogni manico.
1: Sì, e ti aggiungo anche questo, che è fatta proprio come un vestito dal sarto, è fatta proprio su misura, nel senso che per esempio se un altro chitarrista provasse a suonarla ma avesse le mani più grandi delle mie, probabilmente si troverebbe male, perché gli spazi sono stati proprio costruiti in base alla, certo, alla, alle mie misure.
0: No. Ok, ma senti, e come sì, si è intuito da quello che dicevi prima che evidentemente per la musica che avevi in mente non bastava una chitarra tradizionale, ma entrando più nello specifico, com'è successo che hai sentito inadeguata la chitarra a sei corde a un certo punto?
1: Perché? Perché è proprio bella domanda questa, perché c'entri proprio una cosa importante per me. Perché mi sono accorto che studiando questa tecnica del tapping, appunto, una sei corde era un po' limitante, usare una semplice sei corde, ma anche per una questione numerica, perché comunque le dita da che utilizzi sono tante e le corde che hai a disposizione sono solo sei. Quindi ho trovato molto più logico fare la stessa cosa su due manici separati di sette corde, e per esempio nel momento in cui io mi trovo a fare una traduzione di un brano scritto da un pianista sul mio strumento, certamente non è facile, incontro le mie difficoltà, però è sicuramente più semplice che per un chitarrista che sta suonando una sei corde normale. Mi permette di fare queste traduzioni da piano a chitarra in maniera molto più easy, ecco.
0: Senti, tu nel tuo spettacolo approcci molti standard, intanto passa l'aereo qui, siamo vicini, dà un po' una suggestione, un po' di esotismo, sembra da un po' un'idea del viaggio.
1: Sì, sì.
0: Senti, so che fai molti standards, ma componi, hai materiale tuo,
1: sì.
0: E stiamo per arrivare al primo ascolto di questo tuo EP che si chiama 51 e che tra l'altro è disponibile su Bandcamp. Un'altra cosa che volevo accennare è che il 10 luglio ci sarà una festa di Radio Città Fucico nell'ambito dei festeggiamenti dei nostri 50 anni ai 300 Scalini, quindi sui Colli, e tu hai accettato di essere l'ospite musicale,
1: sì.
0: E suonerai, ti esibirai in One Man Band in quell'occasione. Intanto anticipiamo questo. Senti, farei ascoltare la title track dell'EP. Vuoi parlarmi un po' del brano? Innanzitutto il perché del titolo, che vabbè, stupida potrebbe far venire in mente uno 051, quindi legato anche al, ma secondo me non era il tuo intento.
1: No, infatti, no, 51 perché l'ho composto quando avevo 2 anni fa,
0: okay,
1: 51
0: okay,
1: anni,
0: okay.
1: E anche perché l'età in cui mio padre è praticamente scomparso per via di una malattia, e fondamentalmente infatti il pezzo è dedicato proprio a mio padre. Però a livello musicale si ispira al mitico Jimi Hendrix, perché diciamo il basso ostinato che suono nel brano è proprio, prende spunto da un brano di Jimi Hendrix, appunto.
0: Volevo anche ricordare che per tutti i commenti, domande eccetera eccetera 333-180-9494 anche con WhatsApp e Telegram, e quindi ci ascoltiamo Giulio Capruso con questa 51 title track dell'EP che ascolteremo integralmente.

0: Fino all'ultima nota, scusatemi, questa 51 Giulio Capusso qui con noi, penso sia sempre una bella opportunità avere artisti qui con cui chiacchieriamo, che ci raccontano la loro creazione, la loro arte. E, hai registrato il disco collaborando con altri musicisti, direi.
1: Sì, assolutamente.
0: Sto sentendo che c'è un sax. Sì,
1: adesso in questo brano e anche nei prossimi che sentirete, alla batteria c'è Giovanni Tita Maraschini, il batterista. E poi forse negli altri, non so se dirlo adesso o dopo quando trasmetteremo i brani, comunque negli altri brani ci sono presenti anche due sassofonisti, che sono Andrea Zucchi e Tim Trevor Briscoe, non so se, spero di averlo detto bene con la pronuncia. Sono due ottimi sassofonisti di Bologna, ottimi veramente.
0: Ok, e tu ti occupi di tutte le corde?
1: Sì, esattamente. sì.
0: Quindi basso, chitarre con effetti che si sentono.
1: Sì, il bello di questo strumento che suono è che lo puoi utilizzare in molteplici maniere, cioè puoi per dire simulare una linea di basso su un manico con la mano sinistra e poi invece con la mano destra fare accordi, melodia, soli, oppure affrontare degli argomenti anche più interessanti, che sono le poliritmie, quindi fare ritmi diversi con le mani, e anche a livello armonico fare degli accordi molto complessi avendo a disposizione tutte queste corde. Quindi sì, argomenti veramente interessanti per i musicisti.
0: Senti, immagino sia anche una questione logistica di possibilità di suonare, anche tra virgolette di costi, perché i tempi sono quelli che sono, non è facile portare avanti un discorso musicale come si vuole, quindi so che tu ti esibisci spesso da one man band, sì. Per cui un ambito in cui ci sono in registrazione altri musicisti lo devi ricreare,
1: sì.
0: Tutto da solo, oltre che con la chitarra anche con altri,
1: sì.
0: con altri strumenti tra virgolette,
1: esatto.
0: Che penso suoni con i piedi, credo.
1: Esatto, sono questa foot drum scusate. Che anche questo è uno strumento che in commercio non si trova, che sono praticamente 5 stomp box, che sono dei campionatori digitali,
0: okay.
1: Che ripropongono i suoni essenziali, diciamo, di una batteria acustica, quindi grazie a questi suoni posso riprodurre, diciamo, un beat abbastanza scarno, però comunque l'essenziale di quello che sarebbe un beat fatto da un batterista, grazie anche a questi supporti in legno che ho disegnato, anche quelli come la chitarra, e poi fatto costruire da un falegname, che mi permettono di utilizzare più di una stomp box per ogni piede, quindi.
0: Okay.
1: E infatti alla fine sono 5.
0: Quindi lo spettacolo è molto originale, perché hai curato tu personalmente questi strumenti, questi.
1: Sì, assolutamente.
0: Praticamente quindi le stone box sono l'equivalente elettronico digitale di quelli che una volta si vedevano i chitarristi che suonavano la cassa col pedale,
1: esatto.
0: Fisicamente, adesso invece è ricreato elettronicamente,
1: sì.
0: E ovviamente tu puoi settare i suoni come vuoi.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Sì, molto interessante.
0: Senti, invece un'altra cosa che ti chiedo è ovviamente, quando si parla di jazz si parla di improvvisazione, e quindi immagino che ogni volta che suoni ci sono cioè nessun concerto è uguale a se stesso, immagino che c'è una forte componente di improvvisazione.
1: Assolutamente sì, io in tutti i brani lascio sempre una parte del brano alla completa improvvisazione, quindi quello che mi esce in quel momento lì e basta. C'è una struttura ovviamente prefissata, che sono memorie, e poi c'è un momento in cui appunto mi esprimo improvvisando.
0: Anche perché poi, tra l'altro, gli stone boxes non sono sequenze che tu azioni, ti danno la libertà quindi di allungare, accorciare il pezzo e anche addirittura di farlo più veloce o più lento a seconda delle tue,
1: sì.
0: esigenze del,
1: sì,
0: momento.
1: Sì, e soprattutto anche questa cosa che non mi piace tanto, l'idea, sai, di suonare con una base quindi anche per questo, cioè, mi piace l'idea che qualsiasi cosa faccio sia fatta in tempo reale, gli errori compresi, quindi insomma tutto onesto come deve essere, insomma.
0: Ok, senti, abbiamo un altro brano, se ci vuoi dire, anzi abbiamo una doppietta di brani, perché abbiamo Il Soldato Senza Bandiera, poi avremo la pubblicità, sì. E rientreremo direttamente con l'altro brano che abbiamo scelto, che è Boogie Blues, esatto. Ci vuoi dire qualcosa?
1: Allora sul Soldato Senza Bandiera dico subito che è un brano dedicato a Marco Berti, che è un mio amico fraterno, che è, oltre a questo, è anche un grandissimo bassista. Anche lui, come me, ha affrontato questo discorso della foot drum, ottenendo dei risultati veramente ottimi. Devo dire, veramente un grande musicista.
0: Quindi in un certo senso i Soldati Senza Bandiera sono anche musicisti che portano avanti hanno una dedizione di soldati, ma ovviamente non sono al soldo di nessuna bandiera, che
1: esatto.
0: Non sia l'arte o la musica.
1: Come poi è questo ragazzo, questo Marco Berti, okay. Di cui ho parlato, è proprio così, una persona proprio estremamente libera.
0: Ok. E invece Boogie Blues che sentiremo dopo.
1: Boogie Blues invece è un pezzo che è dichiaratamente.
0: Già il nome dice parecchio, già il titolo dice parecchio.
1: Sì, diciamo è un blues che vuole essere, diciamo, più un funky forse che un blues. Sicuramente mi ispiro in questo brano in particolare alla musica di Herbie Hancock.
0: Ok.
1: Lo potete vedere, ascoltare anche voi e rendervene conto, prende molto spunto da questa musica.
0: Ok, quindi Giulio Capusso, nostro ospite, stiamo sentendo il materiale da questo EP disponibile su Bandcamp, si intitola 51 e niente, andiamo avanti col programma, ci sarà la pausa pubblicitaria prima di quella Il Soldato Senza Bandiera e a seguire Boogie Blues.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: due tracce di seguito, quindi, da questo 51, cioè Il Soldato Senza Bandiera e Boogie Blues. Abbiamo Giulio Capurso qui con noi, con cui stiamo chiacchierando amabilmente anche sul contenuto della musica. Parlavamo qui off microphone delle tue esperienze, Giulio, fuori dall'Italia. Sì. Mi raccontavi un po' che hai passato dei periodi da musicista fuori dall'Italia.
1: Sì, ho sempre cercato di esplorare anche altri mondi che non fossero solo quello italiano. E ultimamente, intorno al 2015-2016, ho passato 2 anni a Barcellona, dove ho conosciuto questo altro musicista che poi è diventato anche lui un fratello, è Rocco Papia, che anche lui, tra l'altro, suona la chitarra a 7 corde, però nel suo caso parliamo di una chitarra classica, non elettrica.
0: Okay.
1: È un ottimo musicista, e una sera mi invitò a questo concerto che faceva in solo in un locale di Barcellona in centro, e come ospite io andai e suonai un pezzo assieme a Rocco. E il caso vuole che in quell'occasione ci fosse il direttore artistico del Premio Tenco presente con sua moglie, che purtroppo, tra l'altro, ci ha lasciato questo febbraio, se n'è andato, e Sergio Sacchi, Sergio Secondiano Sacchi si chiama, e ci vide suonare, rimase entusiasta di quello che facevamo assieme, ci invitò come ospiti al Premio Tenco del 2018.
0: Okay.
1: In questo caso. Quindi io da Barcellona, assieme a Rocco, prendemmo un aereo e finimmo a Sanremo, al Teatro Ariston, con 2000 persone davanti ad ascoltarci su questo enorme palco bellissimo dell'Ariston. Tra l'altro, se non ricordo male, era lo stesso giorno in cui suonarono anche Zucchero, Elisa, Neri Marco Re.
0: Okay.
1: Queste persone qua, sì.
0: Mi stavi dicendo che, insomma, tu che volevi andare via dall'Italia, in realtà questa cosa ti ha riportato poi in Italia.
1: Sì, c'è una specie di calamita che in qualche modo ti riporta sempre all'ovile, no? Insomma, quindi sì.
0: E hai avuto altre opportunità di suonare a Barcellona, che era diverso rispetto a qui a Bologna?
1: Ma io a Barcellona ho fatto tantissimo bascheraggio, ho suonato moltissimo in strada, dove appunto vendevo anche il mio CD, ed era anche lì tutto fatto da solo, assolutamente proprio artigianale. Però devo dire che, fatto nei posti giusti, dava le sue soddisfazioni e anche il suo ritorno economico. Indubbiamente è una maniera molto, molto buona di mettersi alla prova, perché comunque il pubblico che ti viene a sentire in strada non ha un secondo fine, un secondo interesse, perché non sei in un locale che la gente viene per la birra o per intortare, capito? Magari se si fermano solo ed esclusivamente perché apprezzano quello che tu,
0: certo,
1: stai facendo.
0: Sì.
1: Quindi hai un rapporto molto sincero col pubblico.
0: E poi immagino che sia una grande palestra, perché se catturi qualcuno nel momento che si ferma, poi la scommessa è tenerlo lì 10, 15, 20 minuti,
1: esatto,
0: a sentirsi tutto il set,
1: esatto.
0: Quindi immagino che sia anche molto importante.
1: Importantissimo.
0: Come...
1: anche per capire proprio nel tuo repertorio cos'è che funziona poco, cos'è che funziona bene, insomma, tante cose.
0: E a questo punto ne approfitto per fare un saluto speciale a tutti coloro che fanno questa pratica, il busking, vanno in giro.
1: Assolutamente.
0: Suonando a volte qui in Italia, rischiando anche di incorrere in multe, in fogli di via,
1: in quant'altro,
0: esatto,
1: perché...
0: in incontri con vigili urbani, forze pubbliche, eccetera, eccetera, quando poi in realtà, insomma, nei centri urbani un po' di musica in giro fa solamente bene, ecco.
1: Sì.
0: Chiunque incontra musica, quasi tutti quelli che incontrano musicisti, al di là del genere, è comunque qualcosa. di inaspettato e di bello, ecco, che arricchisce, sì, arricchisce la giornata. Senti, un'altra cosa a proposito dell'opportunità di distribuire, far conoscere la musica, hai fatto una scelta precisa, quella quindi di non essere su piattaforme in streaming ma sì, su Bandcamp, che vabbè, sì, è anche lì c'è la possibilità dello streaming, e, sì, e a quanto so è una modalità che è molto più rispettosa, sì, nei confronti degli artisti. Penso che è per, sì, questo che ti ho fatto questa scelta.
1: Sì, sì, perché comunque trovo che le piattaforme streaming come Spotify o Apple Music e così, secondo me funzionano se il tuo prodotto è molto commerciale, funzionano benissimo, ma se la tua è una musica di nicchia non funzionano proprio. Questa è l'idea che mi sono fatto io, quindi trovo molto più coerente mettere le mie cose su un sito come per esempio Bandcamp piuttosto che su questi altri siti qua.
0: Hai avuto dei feedback, dei commenti sulla tua musica magari attraverso la rete?
1: Sì, sì, soprattutto dalle radio americane e canadesi, sono già state trasmesse da delle importanti radio che si occupano poi specificatamente di jazz. Io comunque ci tengo a dire che non mi identifico in nessun genere musicale, non sono un jazzista, un bluesman, niente. A me piace tutta la black music, quindi di qualsiasi genere si stia parlando, basta che per me comunichi qualcosa e basta, non mi identifico in un genere musicale specifico, ecco.
0: Sì, hai già fatto dei grandi nomi, insomma dei nomi, dei personaggi veramente straordinari, sì, come prima Herbie Hancock, Hendrix, eccetera eccetera.
1: Jimi Hendrix per me rimane un marziano, ecco. Come può essere stato anche Art Tatum o Wes Montgomery. Siamo parlando di gente che veramente aveva un talento che è incontenibile.
0: Senti, andando avanti con gli ascolti, siamo alla penultima traccia che hai scelto ed è Armonico, e anche qui ti chiedo un commento, un'introduzione.
1: Allora, in Boogie Blues avete ascoltato Andrea Zucchi al sassofono, mentre invece in questa traccia c'è questo ottimo altro sassofonista inglese invece, che si chiama Tim Trevor Brisco, e che ha registrato una vera e propria sezione di fiati. Non c'è solo una voce, ce ne sono più voci di fiati. Ha fatto un lavoro ottimo che secondo me rimanda anche un pochino a Mo' Better Blues di Branford Marsalis.
0: Ok.
1: Quindi sì, ascoltatelo perché ne vale la pena.
0: E quindi ce l'ascoltiamo, quindi sempre da 51, Giulio Capusso qui con noi, ospite graditissimo, questa è Armonico.

0: e anche in questa occasione fino all'ultimissimo secondo era armonico, e il tempo che abbiamo a disposizione con Giulio sta per arrivare alla fine, e mi raccontavi che oggi c'è un'altra opportunità radiofonica per te fuori da Bologna.
1: Sì, c'è un punto radio che è quella di Pisa, mm-hmm. che trasmetterà anche stasera questi altri brani miei che comunque fanno parte sempre di questo EP. E cosa volevo dire? Sì, stasera appunto radio per la, trasmissione che si chiama Anima Jazz.
0: Quindi una trasmissione di jazz, anche se sì. Poi ovviamente è chiaro che tu dicevi prima che ti piace l'idea di libertà, di contaminazione sì. dei generi, sì. Purtroppo quando uno deve cercare di far capire a qualcun altro che tipo di musica è, le barriere, le caselle le devi utilizzare, ma molto spesso sì. effettivamente che sono abbastanza limitanti, capisco soprattutto anche per chi fa musica, perché si sente incasellato in un...
1: Sì, sì, sì, perché... Come dicevamo prima, parlando fra di noi, insomma, per me l'importante non è tanto i miei gusti musicali e la musica che propongo io, quanto piuttosto la strumentazione che uso. Cioè, io penso che sia importante farsi due domande e cercare di, se è possibile ovviamente, di personalizzare il più possibile anche la strumentazione che si utilizza.
0: Cioè tu intendi l'originalità della proposta?
1: Sì, esatto. Okay. Sì, sì, sì. Quindi insomma non accontentarsi per forza di andare in un negozio di musica a comprare gli strumenti che il mercato ti propone, ma cercare di fare qualcosina di più, ecco.
0: Anche se sì, capisco che possa essere anche un sacrificio, che la cosa più immediata, vedi, una è... E poi ovviamente è un percorso, perché a parte che dipende certo. anche dalla musica, però certo. dipende, tu hai avuto esigenza sì. di elaborarti, di elaborare un certo discorso, di elaborare anche gli strumenti che usavi, e sei arrivato sì. a questi risultati. Senti, volevo ribadire il fatto che sarai sul palco a una delle nostre feste il 10 luglio ai 300 Scalini, quindi sì. tutti invitati, lo stiamo dicendo per tempo, siamo ancora a fine maggio, ma ne riparleremo tante volte. Senti, abbiamo tenuto per ultimo un brano il cui titolo parla chiaro e parla sì. di un altro gigante sì. della black music, molto particolare, tra l'altro una vicenda di talento enorme, una stella cometa pazzesca, ma anche comunque un personaggio dall'ipersensibilità sì. e anche dalla sofferenza, che poi purtroppo ha concluso la sua vita in questo modo assurdo, prematuramente.
1: Sì, sì, per me Jaco Pastorius è il corrispettivo nel mondo del basso di Jimi Hendrix nel mondo della chitarra, cioè sono stati veramente due giganti proprio della musica. Io ho studiato tantissimo la musica di Jaco Pastorius, per me è veramente di grandissima ispirazione, trovo le sue composizioni moderne e contemporanee ancora oggi, un grande veramente.
0: Tra l'altro la percezione che ho è che magari molto spesso qualcuno si sofferma agli elementi più esteriori sia di Hendrix che di Pastorius, sì. che erano tra l'altro anche molto spettacolari a vedere dal vivo, non andando invece dentro una grande profondità e veramente alla creazione di un sì. universo musicale sì. e entrambi.
1: Sì, io penso che ricordare Jimi Hendrix perché suonava la chitarra coi denti sia veramente una grandissima stronzata, ecco,
0: era un po'
1: detto.
0: Quello che intendevo io in altre parole, esatto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E sì, effettivamente poi c'è anche Jaco Pastorius, ricordarlo per le mille note che era in grado di fare sul palco, per la tecnica, per la velocità, in realtà poi è stato anche un compositore straordinario. I suoi dischi magari che sono dischi di culto, ma che meriterebbero forse una diffusione più ampia.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo.
0: Senti, volevo salutare Alessio che manda un messaggio, manda anche complimenti, un caro amico che ascolta sempre Pandemonium. Niente, hai altre esibizioni in vista? C'è qualcos'altro che bolle in pentola?
1: Allora, al momento, fammici pensare un attimo, no, non ho altre esibizioni in vista, perché è un periodo in cui mi sto concentrando tantissimo sulla pubblicità tramite internet, quindi radio e... quant'altro.
0: Ecco. Anche perché poi mi dicevi che essendo one man band, sì, tu hai grande libertà, ma hai anche grande responsabilità, perché devi fare tutto, sì, tutto da, sì, solo, soprattutto questi aspetti adesso importantissimi, i social, in cui devi comunque essere, sì, per ottenere visibilità.
1: Sì, sì, è come dicevo prima, devi essere un'azienda in cui devi fare tutto, quindi inevitabilmente devi dedicare 2-3 mesi a fare qualcosa, poi altri 2-3 mesi a fare qualcos'altro, e cioè non riesci a fare tutto contemporaneamente. Perché ci sono troppi aspetti da curare.
0: Senti, continui comunque a comporre in vista qualche altro materiale? Cioè...
1: Sì, adesso la mia idea è di continuare a comporre brani originali, perché ho passato tantissimi anni appunto nel riproporre invece cover reinterpretati di grandi autori, e quindi adesso la mia idea è di portare avanti un discorso personale, ecco. Cioè, ci è voluto moltissimo tempo, perché comunque prima di avere la confidenza per, con una strumentazione così complessa, e quindi di poter comporre qualcosa di nuovo, ci vuole veramente molto molto tempo, molto studio, molta dedizione, sacrificio.
0: E immagino comunque all'occorrenza, adesso non so se ci sono organizzatori di concerti in ascolto, tu potresti esibirti anche con una formazione?
1: Sì, volendo sì, però sai, questi musicisti con cui mi è capitato di collaborare a loro volta sono iper impegnati, hanno 1000 progetti, quindi anche per questo cerco comunque di portare avanti il discorso da one man band, perché è anche più pratico in un certo senso, no?
0: Certo, assolutamente.
1: Sì.
0: E ovviamente ti dà anche più libertà.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: insomma, ti vedremo in questa veste il 10 luglio. Io sto per mandare fuori Giacomo, il nostro tempo è finito, e ti ringrazio molto di essere stato qui con noi.
1: Io ringrazio te, Pierre, Radio Città Fujiko, per avermi ospitato qui e per avermi dato questa opportunità. Siete dei grandi.
0: È un grande piacere, e spero ci sia in futuro occasione di riaverti e di parlare della tua musica. Quindi questa è fuori Giacomo, con cui abbiamo ascoltato integralmente
1: con Andrea Zucchi,
0: okay, in questa oretta di chiacchiere abbiamo, sì, sentito integralmente questo tuo EP che è acquistabile legalmente su Bandcamp, che si intitola 51. Ok, grazie ancora,
1: grazie
0: Giulio,
1: a voi.
0: Un abbraccio, questa è For Giacomo.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini

Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

non saprei come catalogare. Intanto ancora un saluto a Giulio Capuso, che è stato con noi per un'ora, abbiamo ascoltato la sua musica e parlato appunto della sua vicenda artistica, della sua musica. Giulio Capuso, questi sono The Olympians, un super gruppo di, dei musicisti della etichetta Daptone, etichetta newyorkese famosa per aver avuto nel suo organico artisti soul al momento purtroppo scomparsi come Sharon Jones o Charles Bradley. Loro sono un ensemble strumentale. All'inizio il nome faceva pensare, anzi anche loro giocavano con il discorso dell'Olimpo e degli dei. Il primo loro disco aveva tutti i titoli che richiamavano a questo immaginario. Non è il caso invece di questo In Search of a Revival. Questa traccia che stiamo sentendo si chiama Here Comes Ben, quindi musica strumentale che arriva dagli Stati Uniti, da Brooklyn, etichetta Daptone. Invece andiamo a Londra, andiamo avanti, non c'è il disco Pandemonium, vi dicevo, abbiamo già avuto una lauta monografia ascoltando la musica di Giulio Capuso. E andiamo a Londra per una ragazza, una batterista, autrice, musicista. Lei è Momoko Gill e ha debuttato su album con questo disco che prende il suo nome, e cioè Momoko, un pensiero alla Palestina nella traccia che si intitola When Palestine Is Free. Momoko Gill.

E ascolteremo ancora in futuro la musica di Momoko Gil che abbiamo sentito prima, When Palestine is Free. Musica dall'universo femminile, un saluto a tutte le donne in ascolto. Questa è Jill Scott, Gilly from Philly, cantante che faceva capo alla cosiddetta scena del neo soul dei primi anni 2000. Ha realizzato un ultimo album piuttosto lungo, 19 tracce spalmate in un doppio vinile o in un singolo CD. E il titolo è To Whom This May Concern. Questa che stiamo sentendo è Pressure. 16:46, ancora una decina di minuti abbondanti in mia compagnia, Pandemonium. Incomincio con augurarvi un buon weekend. Continuiamo a suonare musica dall'universo femminile con una grande ambasciatrice della musica africana. Lei è Angelique Kidjo e anche lei ha pubblicato un nuovo lavoro uscito nelle scorse settimane, si chiama Hope. Questa che sentiamo in compagnia di Da Ju è Superwoman.

Incidente registico che ha fatto ripartire da capo questa Superwoman che abbiamo sentito fino alla fine. Io sto per un paio di brani per finire, vi ho già fatto gli auguri di buon fine settimana. Andiamo avanti con Roberta Fleck. È stato pubblicato da poco un cofanetto che racchiude 8 suoi album che si intitola With Her Songs, The Atlantic Album 1969-1978, grande artista soul partita da giovane dalla musica religiosa, dal gospel. Questo è What a Woman Really Means, quello che una donna veramente significa. Roberta Fleck.

album del 1978 che portava il suo nome, Roberta Flack, What a Woman Really Means. Noi siamo alla conclusione, grazie dell'attenzione, finisce in questi minuti Pandemonium a cura di Piero Tosi, come ogni venerdì pomeriggio per Radio Città Fucico. Ho scelto per chiudere un altro classico di Eumir Deodato, con personaggi nell'organico come Billy Cobham, Ayrton Moreira, Ray Barretto, Stanley Clarke, Ron Carter e la chitarra di John Tropez. Il disco si chiama Prelude e, visto che il clima è già estivo, ho scelto questa Spirit of Summer. Ciao a tutti e ci sentiamo presto.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Ci sono gesti che migliorano il presente.
8: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
7: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
8: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
7: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
10: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
11: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
12: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
15: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
16: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Venerdì 22 maggio, ultima puntata della settimana per What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 arriverà un notiziario curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. In questa prima parte oggi torneremo ad approfondire il tema della Palestina, lo faremo attraverso la questione della Global Sumud Flottiglia, che già avevamo trattato anche ieri nei giorni precedenti. Questa volta l'approcciamo da un'altra prospettiva, approfittando del fatto che sono rientrati in Italia e in particolare a Bologna gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, alcuni rapiti da Israele e tenuti in condizioni inumane e altri invece scampati per puro caso al sequestro da parte di Israele. Ma al di là di questo parliamo della flottiglia tenendo presente che la stessa missione umanitaria non vuole tenere al centro le sorti e le condizioni degli attivisti occidentali, ma contribuire a far parlare di Palestina, di Gaza, di quello che continua a succedere nonostante questa tregua farlocca. E sarà un'occasione per capire quali sono le reali motivazioni che spingono persone ad andare incontro a dei rischi che sono noti fin da prima di partire e quale contributo possono dare alla stessa causa palestinese. In particolare sentiremo le parole di Ilaria Riccardi, una medica bolognese di 31 anni che è rientrata ieri proprio nella nostra città. Tutto questo però fra poco, dopo un po' di musica.

Human. Se lo traduci in inglese, così, senza pensarci troppo, il motto di Vittorio Arrigoni può ricordarti un altro slogan, più famoso

sei foolish. Capiterà, di sicuro è già capitato, che qualcuno li metta fianco a fianco, magari tra le pagine di un diario o incise nel legno morbido di una panchina o accolte dall'abbraccio di un muro.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e, come anticipato, torniamo a occuparci della Global Summit Flottiglia. Sappiamo quali erano gli obiettivi della missione umanitaria, cioè quella di portare aiuti concreti e materiali a Gaza e di rompere invece simbolicamente e politicamente il blocco navale illegale israeliano e l'assedio nei confronti della striscia e del popolo palestinese. Ma al di là di questo, come dire, ci sono altre questioni che possono essere affrontate se dobbiamo leggere questa missione umanitaria. Intanto cominciamo dalle notizie. Appunto, abbiamo appreso che sono stati liberati tutti gli attivisti della Global Summit Flottiglia, anche quelli che non sono cittadini di paesi molto forti a livello mondiale, e questa non è una cosa scontata, perché abbiamo visto come in seguito all'azione di pirateria del 29 e 30 aprile scorso Israele abbia trattenuto per diversi giorni Tiago Avila e Saif Abukeshek. Ma evidentemente il fatto che siano circolate le immagini del ministro israeliano Ben-Gvir e delle sue azioni insieme all'esercito israeliano ha accelerato anche le procedure di rilascio. Per quanto riguarda la nostra città, sono stati rilasciati tutti gli attivisti bolognesi e sono rientrati in città. Erano 4, 3 sono stati rapiti e sequestrati, quindi hanno subito questi trattamenti inumani e degradanti, e sono Alessio Catanzaro, Francesco Gilli e Ilaria Mancosu, che sono atterrati ieri all'aeroporto, e anche un'altra attivista che è Ilaria Riccardi, che è scampata per caso all'arrembaggio israeliano e al sequestro perché l'imbarcazione su cui si trovava ha avuto una avaria poche ore prima dell'assalto di Israele. Proprio con lei noi abbiamo parlato. È una dottoressa, una medica, e faceva parte di Doctors to Gaza, proprio questo, diciamo, questa sezione della Global Summit Flottiglia che prevedeva l'intervento di personale sanitario come medici e infermieri che dovevano sbarcare e rimanere per prestare supporto appunto alla popolazione palestinese, visto che Israele ha praticamente distrutto il sistema sanitario palestinese. Noi l'abbiamo raggiunta per farci raccontare un po' la sua esperienza personale, ma soprattutto la situazione sanitaria a Gaza e la ragione di imbarcarsi quando si sa che, come accade ormai da molto tempo a tutte le missioni della flottiglia, sia che si chiami Global Summit Flottiglia come le ultime due che Freedom Flottiglia come le precedenti, insomma il destino è già abbastanza segnato, e nonostante questo appunto gli attivisti si imbarcano. Abbiamo chiesto anche le ragioni di questo gesto, qual è il senso, a cosa serve. Quindi direi di ascoltare l'intervista a Ilaria Riccardi.
1: Io sono partita con una missione diciamo che stava all'interno della Global Summit Flottiglia, che era quella dei Doctors to Gaza. Il nostro obiettivo, eravamo proprio una barca di medici, infermieri, operatori sanitari, era quello di rompere l'assedio, portare medicina, attrezzatura sanitaria, e però eravamo anche l'unica barca che poi poteva sbarcare il personale una volta arrivata a Gaza. Infatti avremmo dovuto poi raggiungere gli ospedali per aiutare i nostri colleghi nella striscia di Gaza e lavorare lì per qualche settimana, quindi diciamo c'era anche questa doppia valenza. In più, nell'ultima parte di missione, proprio quindi nel viaggio dalla Turchia a Gaza, col fatto che non c'erano più le navi di appoggio, quindi Open Arms e Greenpeace, perché ci avevano salutato per continuare poi le loro altre missioni, la nostra barca serviva anche come nave per le emergenze mediche, e quindi diciamo abbiamo supportato a livello sanitario la navigata. Qualche ora prima delle intercettazioni, nella notte, abbiamo avuto un problema al motore, c'era anche un mare molto mosso e abbiamo provato in tutti i modi a ripararlo, però non ci siamo riusciti. Abbiamo saputo che appunto poche miglia nautiche più avanti stavano iniziando le intercettazioni, e in realtà, dato che noi avevamo l'avaria al motore, avevamo già lanciato un SOS per poter arrivare a terra, ripararlo e ripartire insieme alle barche della flottiglia. Purtroppo nel frattempo l'esercito sionista le ha intercettate una ad una, e quando noi siamo riusciti a riparare il motore erano rimaste solo una decina di barche e erano molto lontane da noi, quindi cioè strategicamente non aveva molto senso ripartire, ed era più utile invece supportare da terra, anche perché ovviamente il nostro obiettivo è raggiungere Gaza, non è farci intercettare, quindi abbiamo fatto questa valutazione. Per cui sì, non sono stata rapita per un puro caso.
0: Hai ribadito all'inizio quali erano gli obiettivi della Global Summit Flottiglia, tra cui quello sanitario. Qual è la situazione sanitaria a Gaza?
1: La situazione sanitaria a Gaza è terrificante, nel senso che gli ospedali sono proprio dei target di bombardamenti, più del 80% degli ospedali sono stati distrutti. Quelli che ancora funzionano funzionano in condizioni estremamente precarie e con un'enorme carenza di personale, perché i medici e gli infermieri sono proprio dei target. C'è una strategia di guerra che Israele sta mettendo in atto, che è quella di impedire alla popolazione palestinese di potersi autosostenere, e all'interno di questa strategia bombardare gli ospedali e imprigionare, torturare e uccidere medici e infermieri è appunto una delle azioni che Israele sta facendo. In più ha vietato a 37 ONG di prestare servizio nella striscia, quindi diciamo che l'unico modo per poter arrivare ad aiutare a livello sanitario è imbarcandosi. Non quelle pochissime associazioni, ci sono due associazioni palestinesi che ancora possono, hanno l'autorizzazione per richiedere dei volontari, ma molto spesso proprio all'ultimo momento Israele nega il visto. E comunque anche a livello proprio politico noi non vogliamo essere autorizzati da Israele per andare in Palestina, vogliamo essere autorizzati dai palestinesi per andare in Palestina, e effettivamente il ministro della salute palestinese ci stava aspettando.
0: Tutte le missioni, anche la precedente della Global Summit Flotilla, prima della Freedom Flotilla, sono state bloccate, e come dire, il trattamento riservato agli attivisti è molto simile a quello che abbiamo visto, che adesso ha scatenato indignazione anche di Meloni e Mattarella. Come dire, sui social, vabbè, si legge di tutto, però una delle domande è: ma perché, se sapete che quello è il vostro destino, partite lo stesso?
1: Allora, in realtà ti correggo subito, perché c'è una missione che è arrivata a Gaza, c'è una missione che ha rotto la sedia ed è arrivata, ed è quella del 2008, che tra l'altro ha portato a Gaza il nostro Vittorio Arrigoni. Quindi noi dobbiamo ricordarci sempre che non è vero che tutte le flottiglie sono state bloccate, cioè si può fare, abbiamo un precedente, e poi se anche non ce l'avessimo, ovviamente ci piace sognare e soprattutto ci piace combattere le ingiustizie. Il blocco navale che Israele pone nel Mediterraneo è del tutto illegittimo, e se anche noi non portassimo degli aiuti umanitari sulle nostre barche, dovremmo poter navigare liberamente in quella zona, anche senza, diciamo, la missione umanitaria di portare aiuti a Gaza. Sappiamo quello che sarebbe potuto succedere, eravamo consapevoli, lo sapevamo prima di partire, anche dell'escalation possibile della violenza, perché era stata annunciata. Lo facciamo anche per dare voce, per essere testimoni di quello che succede appunto anche lontano dalle telecamere, perché se il trattamento che è stato riservato agli attivisti della flottiglia è quello, non osiamo immaginare cosa succede tutti i giorni nelle carceri della Palestina occupata con gli ostaggi palestinesi. E l'ho detto anche ieri all'arrivo, la Meloni che si indigna mi fa un po' ridere, considerando che sono recentemente usciti i dossier e le testimonianze che l'Italia negli ultimi 2 anni comunque ha continuato a fornire ad Israele armi e carburante. Quindi il carburante delle navi prigione su cui sono stati stipati e torturati gli attivisti della flottiglia gliel'abbiamo dato noi. Le armi puntate contro gli attivisti e le armi puntate contro i palestinesi tutti i giorni le finanziamo anche noi. Quindi l'indignazione solo quando ci sono degli italiani da difendere ovviamente è ridicola.
0: Si aprirebbe appunto anche il capitolo delle sanzioni che non sono mai arrivate, di cui abbiamo parlato anche ieri qua in radio, però sulla scia, insomma, di quello che dicevi, ad esempio Greta Thunberg nella precedente missione, una volta liberata dalla detenzione, ha detto: non importa quello che hanno fatto a me, la storia è quella del popolo palestinese. Pensate che rendere evidente, sfruttando anche il fatto che la stampa parla di più degli occidentali rispetto dei palestinesi, possa essere utile per accendere i riflettori presso l'opinione pubblica?
1: Sì, sicuramente. Diciamo che il primo obiettivo della missione è quello di rompere l'assedio, ma simbolicamente è anche di rompere l'isolamento che il popolo palestinese prova e che vive. Ed è chiaro che noi ci possiamo imbarcare perché abbiamo un privilegio, e mettiamo il nostro privilegio di occidentali con i passaporti forti a servizio di una lotta e di una causa che ha bisogno anche che ci siano dei testimoni che se ne parli e che si alzi la voce, insomma, e che queste cose non rimangano nascoste e non vinca la propaganda di Israele, per cui è una lotta contro i terroristi. Non si tratta di terrorismo, ma si tratta di un popolo oppresso che rivendica il diritto di vivere, niente di più.
0: Hai notizie di altri, appunto, tuoi colleghi, diciamo, compagni di viaggio?
1: Sì, so che sono tornati quasi tutti ieri sera in Italia, alcuni sono ancora in Istanbul perché hanno deciso di rimanere lì per qualche altro giorno, e li ho sentiti, sono molto provati. L'escalation di violenza che c'è stata questa volta, che, insomma, testimoniata sotto gli occhi di tutti, è stata davvero forte, Io ho tirato un sospiro di sollievo vedendo che sono tornati tutti, in particolare anche persone non italiane, ma magari di paesi appunto anche qui con passaporti un po' più deboli, come la Tunisia, il Marocco, l'Indonesia. So che stanno tutti abbastanza bene, diciamo, sono molto molto provati dalle violenze, però sono liberi.
0: Lo rifaresti?
1: Sì, lo rifarei ogni volta che è necessario farlo, perché appunto ho un privilegio e posso metterlo a servizio. Non è l'unico modo per attivarsi per la Palestina, non è necessario per forza imbarcarsi, ci sono tantissime altre azioni che anzi sono quasi più importanti e che vanno fatte quotidianamente, che è boicottare i prodotti che contribuiscono all'industria della guerra, che è parlare di Palestina, che è scendere in piazza, quindi non è necessario arrivare ad imbarcarsi. Io personalmente sì, lo rifarei. Finché i governi non fanno niente, ci tocca farlo a noi.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Nella seconda parte ci risentiremo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
2: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival. Festival.it.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. La guerra tra Stati Uniti e Iran, mediatori del Pakistan e del Qatar sono partiti per Teheran in vista del possibile annuncio di una bozza di accordo svelata oggi dalla TV all'Arabia. Tre punti centrali ci sarebbero il cessate il fuoco, che di fatto è già operativo da tempo, e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, mentre non sarebbe citato il tema del programma nucleare iraniano, che potrebbe essere affrontato in una trattativa a parte, da avviare entro una settimana dall'entrata in vigore del patto.
2: Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha parlato di progressi nei negoziati, pur aggiungendo che serve anche un piano B. Dobbiamo cominciare a pensare a cosa faremo se tra qualche settimana l'Iran decidesse di tenere chiuso Hormuz, ha detto Rubio, che è in Svezia per una riunione della NATO e ha dichiarato che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando succederà. Il segretario di Stato di Trump ha detto che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione statunitense di avviare la guerra all'Iran.
1: Vladimir Putin ha dichiarato che 6 persone sono morte in un attacco di droni ucraini che, secondo le autorità russe, avrebbe colpito un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin parla di attacco terroristico, mentre da Kiev finora non ci sono commenti ufficiali. Le autorità ucraine però denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore.
2: I capogruppo delle opposizioni al Senato hanno firmato una lettera comune per chiedere al ministro dell'economia Giorgetti di venire a riferire in aula sulla situazione economica del paese. I dati Istat e della Commissione europea delineano un quadro di oggettiva emergenza nazionale, è scritto nel testo inviato al presidente del Senato La Russa. Alle 19.30 è previsto il Consiglio dei Ministri, che prolungherà al 9 giugno il taglio delle accise. Arriveranno anche sussidi per l'autotrasporto e il trasporto pubblico.

0: locale e un nuovo prestito per tenere in vita l'ex Ilva di Taranto. Resta il problema di quale risorse usare per finanziare il decreto. Secondo Milano Finanza, che cita proprie fonti, il ministro dell'economia Giorgetti avrebbe chiesto nuovi tagli di spesa ai ministeri dopo quelli chiesti nel primo decreto, che avevano colpito istruzione, sanità e cultura.
1: E all'Eurogruppo a Cipro intanto non cambiano le posizioni. Giorgetti ha chiesto nuovamente flessibilità, il commissario europeo ha ribadito che con l'Italia si stanno valutando opzioni senza però intaccare il patto di stabilità. Poco fa la presidente del Consiglio Meloni, che attende la risposta alla lettera inviata alla presidente della Commissione von der Leyen, ha parlato di circostanze straordinarie che necessitano di risposte ed è tornata sul contenuto della lettera, che chiede di poter scorporare dal deficit le spese per la crisi energetica come per le armi. Non si tratta di far più debito, ma di allocare al meglio ciò che è già previsto, le sue parole.
0: A Istanbul centinaia di studenti e alcuni professori hanno protestato contro il decreto del presidente Erdogan, che ordina la chiusura di una delle università più prestigiose della città e dell'intera Turchia. L'Ateneo è di orientamento liberale e la manifestazione si è radunata con slogan contro il capo dello Stato e contro il suo partito. La protesta è avvenuta nel campus universitario di fronte alla polizia in assetto antisommossa, accompagnata da mezzi blindati con cannoni ad acqua. Ieri un tribunale di Ankara aveva annullato il congresso del 2023 del principale partito di opposizione, causando la rimozione dei suoi dirigenti. Una sentenza dopo cui la Commissione europea è tornata a parlare di preoccupazione per lo stato di diritto in Turchia.
1: Il diritto di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni è tutelato dalla Convenzione sulla libertà sindacale e sulla protezione del diritto sindacale del 1948. È il parere della Corte Internazionale di Giustizia per dirimere un conflitto nato tra sindacati e associazioni padronali all'interno dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. La CGIL definisce storica la pronuncia della Corte, che rafforza il ruolo dell'ILO nel monitoraggio e nella tutela del diritto di sciopero. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Riferisce inoltre che i due operai non riceverebbero lo stipendio da mesi e che dopo le rivendicazioni avanzate a maggio, la titolare dell'azienda avrebbe anche aggredito fisicamente la lavoratrice. Dopo l'inizio dello sciopero, ai due sarebbe stato revocato anche l'alloggio collegato al lavoro. Per questo Sudcobas ha organizzato un supporto temporaneo e ha avviato una raccolta fondi solidale per sostenere le spese essenziali dei manifestanti. A Firenze circa 350 studenti della residenza universitaria Calamandrei vivono da giorni senza acqua ai piani alti per il guasto alle pompe idriche. Per usare bagni e docce devono uscire dal cortile dove Arzu ha installato container e servizi chimici. Gli studenti denunciano disagi e problemi di sicurezza, soprattutto di sera. I tempi di ripristino stimati sono di 10-15 giorni. L'ente valuta trasferimenti temporanei in altre strutture. UDU denuncia carenze strutturali e taglia i finanziamenti, mentre gli studenti segnalano muffa in filtrazioni e continui problemi manutentivi.
4: Topico.
3: Spostiamoci in Emilia-Romagna. Una fuga di gas avvenuta questa mattina nei cantieri del tram ha causato la chiusura di un tratto di via Matteotti nella zona della stazione di Bologna. Il problema si è verificato intorno alle 8 all'incrocio con via Carracci durante i lavori collegati alla nuova linea tranviaria cittadina. Il tratto compreso tra via Niccolò Dall'Arca e piazza 20 Settembre è stato chiuso al traffico. In via precauzionale è stato evacuato anche il vicino liceo Sabin. Secondo ERA non si sono verificati disservizi nella fornitura del gas alle utenze. La chiusura della strada ha però provocato rallentamenti e deviazioni nella trafficata area attorno alla stazione centrale, già fortemente condizionata dai lavori del tram. Farà tappa a Ravenna domani, sabato 23 maggio, la carovana Emilia-Romagna diritti e rovesci di Rete Emergenza Climatica Ambientale e Assemblea dei Movimenti Ambientalisti e Sociali per accendere i riflettori sulle vertenze del territorio. Nel capoluogo romagnolo si parlerà soprattutto di energia. Le parole di Pippo Tadolini.
5: A Ravenna il tema principe è sempre quello dell'energia. Ravenna è una delle capitali del gas ed è uno degli imperi di Eni. I punti principali su cui dobbiamo focalizzare la nostra attenzione attenzione sono il rigassificatore che sta a largo della costa di Punta Marina. Noi speriamo venga dismesso il più presto possibile, però purtroppo gli accordi che le istituzioni hanno preso con Eni, con Snam, insomma con tutto l'insieme dei colossi energetici, parlano del 2050. Poi abbiamo il tema del gasdotto della linea adriatica che viene da sud, da sud-est, attraversa l'Appennino e poi attraversa il territorio ravennate. In molte zone del Ravennate ha già prodotto dei notevoli impatti sul territorio, con sventramento vero e proprio di terreni agricoli. Teniamo conto che c'è anche un pregresso, perché Ravenna è sede dei depositi di gas naturale liquefatto, è sede di siti di trivellazioni. E poi c'è l'altro progetto che è già da qualche tempo in fase operativa, anche se per ora sperimentale, che è quello dell'impianto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, che viene spacciato come una struttura adatta a un processo di decarbonizzazione. In realtà è una struttura che ci lega ancora di più al sistema fossile.
3: Nella stessa giornata la carovana farà tappa anche a Rimini, dove il focus sarà sull'eolico offshore. Le parole di Federica De Lorenzo.
2: Abbiamo deciso di affrontare l'argomento clima, tant'è vero che lo facciamo in concomitanza con Ravenna. Siccome insieme a Reca c'è il discorso della transizione energetica sulle fonti rinnovabili e noi qui abbiamo una questione calda anche per quanto riguarda l'eolico offshore, abbiamo pensato appunto di trattare questo argomento. Come lo abbiamo deciso di fare? Insieme al gruppo locale di Greenpeace Rimini, di cui sono anche referente, dove manderemo il docufilm Il prezzo che paghiamo, che è un documentario fatto da Greenpeace e Recommon, dove parla praticamente di quello che hanno fatto i giganti del oil and gas dagli anni 70 arrivare a oggi, ed erano consapevoli di quello che avremmo affrontato, le crisi climatiche che avremmo affrontato in questi anni, anche negli anni 70, e in più facendo intervenire degli ospiti a Oc a parlare sia del documentario tramite la campaigner di Greenpeace. Poi delle possibili soluzioni abbiamo invitato Leonardo Setti, che qui in Emilia Romagna ha creato le comunità solari, e in più anche Cesarino Romani, che parlerà sia di quanto riguarda l'eolico offshore, perché è un personaggio che l'ha seguito più da vicino rispetto ad altri, perché poi ha promosso l'iniziativa appunto dell'eolico. E per finire con una cosa anche importante, come la finanza possa influire su questi investimenti, invitando anche un referente di banca etica, perché ci spiegherà anche la finanza etica come fare i migliori investimenti. Un'osservazione a 360 gradi.
3: A Bologna i cittadini della birra Rione di Borgo Panigale hanno raccolto le firme per chiedere di attivare e rendere fruibile alla cittadinanza la stazione ferroviaria. Domani pomeriggio si terrà un'assemblea pubblica sul tema. Le parole di Vincenzo Marzano.
6: Per quanto riguarda la zona, la birra al quartiere Borgo Panigale è un quartiere appunto che non ha praticamente nei servizi, molto pochi o quasi nulli, ed è sfortunatamente interessata dall'aeroporto, dal people mover, dalla ferrovia appunto, quindi rumore e inquinamento sia acustico che appunto dell'aria, e però in cambio non ha praticamente nulla. Ad un certo punto abbiamo deciso di passare dalla protesta alla proposta, cioè c'è una stazione situata sopra la via Triunvirato, che è la strada che porta all'aeroporto dalla via Emilia, che è sulle direttrici che portano da Bologna fino a Vignola, e Vignola, Porretta, Modena, Verona, insomma, per dire, cioè su quattro direttrici, e quindi abbiamo pensato che quella potesse essere una valida alternativa a una stazione che attualmente è di servizio, diciamo, per le ferrovie, che però potrebbe diventare appunto un punto in cui dare questo servizio ai cittadini della birra.
4: Topico.
3: Infine la Lombardia, il Tribunale di Varese ha dichiarato nullo il licenziamento di una dipendente 35enne che nel 2023 era stata allontanata dall'azienda dopo essersi addormentata durante la pausa pranzo nell'infermeria interna. La donna, impiegata amministrativa assunta a tempo indeterminato, era rientrata anticipatamente dalla pausa e aveva timbrato il cartellino prima di sdraiarsi su un divanetto per riposare. Alcuni colleghi e superiori l'avevano trovata addormentata, facendo partire un procedimento disciplinare culminato nel licenziamento. La giudice Federica Cattani Cattaneo ha però stabilito che il comportamento non configurava una giusta causa di licenziamento, ma al massimo una condotta sanzionabile con un provvedimento conservativo. Determinante anche un altro aspetto: la lavoratrice era rientrata da poco dalla maternità e il figlio non aveva ancora compiuto un anno. In base alla normativa italiana, il licenziamento in quel periodo è vietato salvo casi eccezionali di colpa grave, che il tribunale ha escluso.
4: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess che torna lunedì. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto. Vi ricordo che per riascoltare l'intervista andate in onda nella prima parte e potete andare sul sito radiocitafujiko.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Fra poco in onda All You Need Is Ska con Peter Skanking. Non mi resta che augurarvi una buona serata e un buon weekend.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro-oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro-oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Sfumature di lavanda, ronzì di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
7: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
8: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
9: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
10: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Un buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko, un saluto da parte del vostro Peter Skanking, voce regia di questa rubrica chiamata All You Need Is Ska, in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19 per farvi iniziare il weekend in levare. Nella puntata di oggi non sono solo, sono venuti a trovarci in studio degli ospiti, non è la classica band che ospitiamo sempre, ma sono dei amici, colleghi, compagni della nostra radio, quindi giocano in casa. Stiamo parlando di una trasmissione che va in onda qui sulle nostre frequenze, ovvero Balla e Difendi, tutti i lunedì dalle 22 alle 23. Abbiamo deciso di ospitarli per fare due chiacchiere con loro del loro programma e non solo, poi entreremo più nel dettaglio. Diamo intanto il benvenuto ai componenti, due terzi mi pare, della trasmissione. Esatto. Chi abbiamo dei Balla e Difendi qui?
1: Allora, innanzitutto ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di All You Need Is Ska, fra cui contiamo anche qualcuno dei nostri sostenitori, supporter, nonché mentori. Allora, io che sto parlando sono Albertino, quello che qualche volta viene definito la voce narrante.
2: Qualche volta, sempre.
1: All'interno della trasmissione, mentre di fianco a me...
2: Siamo alle presentazioni come se fossimo in radio.
1: Anche stavolta alla mia sinistra.
2: E infatti, sempre comunque, e di là dal vetro non abbiamo Walter.
1: Ma Peter Skanking.
2: Esatto.
1: Che ringraziamo per l'invito, ovviamente, grazie mille.
2: Ci fa piacere un casino, davvero.
0: Ci mancherebbe, un grandissimo piacere per me avervi in studio. Tra l'altro vi farà piacere sapere che questo mio programma va in onda dal 2012, sono la 15ª stagione, però è la prima volta che ospito qualcuno, un collega radiofonico.
2: Grande, bello.
0: Quindi siete i primi, entrerete nella storia di All You Need Is Ska come i primi colleghi della radio a essere ospiti qui nel nostro programma. E salutiamo anche il vostro terzo collega che non è dei nostri, ma
1: ancora
0: ci ascolterà sicuramente, spero.
1: Non ne siamo sicuri perché è presumibilmente
2: era ancora
1: al lavoro. Allora il nostro Walter, che è il presidente del nostro committee, della nostra crew sostanzialmente.
2: Presidente senza elezione.
1: Cioè, come diciamo, ha degli orari, come dire, alquanto dilatati in alcuni giorni della settimana, per cui vabbè, se casomai fossi in ascolto, un grande saluto a Walter e soprattutto un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio a quello che è il nostro quarto uomo, nonché mentore di Balla e Difendi, nonché grande supporter di All You Need Is Ska,
2: esatto,
1: e dell'Italian Ska. 1, 2, 3, lo facciamo piano.
3: Fulvio Devil Pinto,
2: lo sappiamo,
0: infatti,
2: che lì che sta
0: ha già scritto un saluto a tutti. D'altronde Fulvio non può mancare, uno dei nostri più fedeli ascoltatori. Allora, prima di addentrarci nel mondo di Balla e Difendi, iniziamo ad ascoltare subito un po' di musica, perché oggi parleremo non solo del vostro programma, ma ho tratto ispirazione dal nome del vostro programma per parlare anche di due stupende compilation che furono pubblicate negli anni 90 dalla Gridolo Forte Records, che è un'istituzione delle etichette nel nostro settore, e ascoltiamo quindi un po' di brani da queste compilation. Come primo brano ho selezionato questo, che direi quello più, come posso dire, quello più ACAB di tutti, per stare un po' nel nostro mood. Partiamo con Il Filo da Torcere con Scarabiniere.
1: Dai, allora.

0: E questi erano i Filo da Torcere con il brano Scarabiniere, questo contenuto nel primo volume di Balle e Difendi, che fu pubblicato nel 92.
1: E ci fai tornare giovani, Peter.
2: Sì. Assolutamente.
0: Ma io ero ancora bambino, quindi figurati. E questo è il primo brano che abbiamo ascoltato oggi da queste compilation di cui poi parleremo. Vorrei iniziare però parlando un po' con voi del vostro programma, se ci volete raccontare come e quando è nato Balle e Difendi.
1: Sì, comincio io. Peter, posso rubare 10 secondi?
0: Certo, ma anche 20.
1: Allargo i saluti, oltre che al nostro diavolaccio Fulvio, anche a tutta la balotta dell'Italian Ska, che è una realtà preziosa qui da noi, nel nostro paese intendo, e anche agli scienziati
2: di
1: genovesi
2: Genova,
1: che sono, oltre che dei nostri fiancheggiatori, anche dei tuoi supporters, insomma.
0: Sì. Salutiamo Rino, non so se è già in ascolto, di Italian Ska, che è un grandissimo, organizza un sacco di eventi ska, e ne approfitto perché sono arrivati un paio di messaggi di saluti. Uno scrive: ciao, finalmente riesco ad ascoltarvi live, sono Andrea da Pavia, vi sto ascoltando da un evento al Super Studio di Milano, bellissima trasmissione, viva lo ska. Questo era il primo. E poi ci ha scritto anche Alle da Modena: cari salutini Albertino e Otto, quando farai una serata, Peter, così vengo ad ascoltarti. E ne ho fatta una ieri, caro Alle, spero prossimamente di farne un'altra, ti farò sapere. Intanto ciao anche a voi.
1: Bene, tornando invece alla domanda che ci hai fatto, dunque la trasmissione, perché appunto qui raccontiamo un attimo della trasmissione. La trasmissione inizia nel settembre del 1993 sulle frequenze di Radio Città, che è, come dire, la
2: novembre.
1: Lui è il più preciso e dopo ti spieghiamo anche perché. E di Radio Città 103, che ovviamente è l'antisegnana di Radio Città Fujiko. Ovviamente il nome è preso dall'ispirazione, dalla compilation Balle e Difendi, non a caso, perché appunto i presupposti erano quelli. La trasmissione in realtà inizia non con noi due, ma con Oddo e un altro nostro amico di nome Maurizio, che se mai fosse in ascolto salutiamo, ma non credo, che ai tempi curava, fino a quel momento lì curava Radio Città, una trasmissione dedicata al punk hardcore nella sua versione più do it yourself, quindi quella più, diciamo, anarchica, autogestionaria, protestataria, così. Si chiamava Vetri Infranti, no? Che era una trasmissione molto seguita da noi, e Balle e Difendi è un po', come dire, la prosecuzione di Vetri Infranti, no? E a un certo punto Maurizio, quindi dopo l'inizio, dopo qualche trasmissione,
2: circa. Aveva anche lui, perché lui fra l'altro trasmetteva anche in una radio sindacale in quel caso, perché si stava evolvendo col tipo di professione che faceva, e ha abbandonato appunto la radio, e quindi ho trovato il mio alter ego che di piazza, in realtà, perché noi ci beccavamo sempre, sì, soprattutto in piazza, nelle manifestazioni,
1: o al Disco d'Oro, era un altro dei,
2: esatto,
1: sì, no, i nostri punti erano piazze, Disco d'Oro, Casalone, qualche volta i Giardini del Brevo, Fratelli Rosselli,
2: esatto,
1: insomma, queste
2: il giro skin di
1: quei tempi là. E quindi subentro io a Maurizio, insomma, e quindi poi andiamo avanti da lì in poi per un'altra decina d'anni, ecco. E trasmettevamo il martedì sera, prima di Soul Shedown Party, di JPR,
0: che lui non ha mai interrotto, qui tutti i martedì sera.
1: Lui
0: cascasse
1: è
0: il mondo,
2: è una macchina.
1: Il nostro fratello Pierre è una figura incredibile, insomma. Lui trasmetteva già da un annetto quando Balle e Difendi è iniziata, no? Quindi noi trasmettavamo un'oretta e mezza prima di lui, e poi dopo subentrava Soul Shedown Party, per cui questi martedì, diciamo, diventavano dei martedì molto molto belli, no? Molto belli.
2: Decisamente.
1: È inutile dire quanto noi abbiamo imparato e siamo cresciuti di fianco a DJ Pierre. Merche, appunto, ne approfittiamo anche per salutare, per salutare lui e per invitare tutti ad ascoltare appunto la sua grandissima Soul Shadown Party. Quindi questa è, diciamo, la genesi della trasmissione.
2: Sì, c'è da aggiungere che all'epoca, quando uscì questa compilation, abbiamo avvertito, in questo caso io, perché in realtà le balotte col quale uscivamo, facevamo cose eccetera, abbiamo avvertito la necessità di poter diffondere un tipo di musica alternativo e dargli voce, diciamo, nella maniera più forte possibile, più diffusa, per diffonderlo il più possibile. E da qui che nasce un po' l'idea della trasmissione, perché era all'epoca ci si spacciava le cassette. Senti questo pezzo, senti questo gruppo. E quindi abbiamo, l'idea nasce proprio, basta spacciarci le cassette, anzi continuiamo, però diamoci qualcosa di più. E Maurizio ci ha dato un grosso supporto a quel punto di vista lì. Infatti la nostra sigla originale poi fra l'altro raccoglie le passioni che erano, banalizziamoci, sono, iniziano i Ramones, dopo ci sono i Negu Urriak, che era il nostro amore verso il Paese Basco, e poi c'erano gli UA
1: e Radio Clash,
2: e Radio Clash che lo usavamo come sottofondo. Adesso nella nuova versione abbiamo deciso di aggiungerci anche il padre putativo di punk bolognese, che sono gli Skiantos, e quindi Freak Anthony, però nasce da questa esigenza proprio.
1: A dire la verità, Peter, negli ultimi tempi abbiamo avuto un'evoluzione dance.
0: Infatti le ultime puntate ho sentito una sigla un po', quando ho iniziato a sentire ho detto ma ho sbagliato il canale.
1: Sono uno di quelli che ha
0: sbagliato il canale, però
2: no, ma questo però da là poi ovviamente faremo sentire qualche brano, no? Da là un po' alla nostra peculiarità. Ballet di Fendi non è una compilation ska, come non è una compilation punk, come non è una compilation hip hop, è una compilation militante.
0: Esatto.
2: Quello che noi abbiamo sempre cercato di trasmettere alle altre persone tramite la musica è il senso di militanza, quindi dire qualcosa con la musica è la cosa più importante. Quindi noi non ci vogliamo assolutamente legare a un genere, ma vogliamo, utilizziamo la musica meticcia, no? Usavamo dire all'epoca. Chiaro che la sigla nuova
0: spiazza molto, un po',
2: diciamo,
0: però
2: esplora panorami, no, ma evolutamente così. Okay.
1: Ci sta, nel senso che, se posso dire un'altra cosa, è questa. In realtà Ballet di Fendi, parliamo della compilation e quindi poi anche della nostra trasmissione, è il coagulo messo su disco di tutta una serie di tensioni e sottoculture che erano presenti negli anni 80, nella seconda metà degli anni 80, quando noi eravamo ragazzi, no? E quello che è stato veramente importante per noi, fondamentale, che continuiamo a cercare di propagandare, tra virgolette, è che quello che è importante non è lo stile, no, ma è l'attitudine. C'è un nostro caro amico che è una figura, come dire, geniale e importante del punk bolognese, Modi, degli Entusiasmi Baobab, che tanti anni fa ha scritto un pezzo bellissimo che si chiama Sottoculture Unite, no? Ecco, questo è diciamo quello che muoveva la roba, che la muove ancora, ecco, questo era. Quindi insomma, importante è l'attitudine con cui fai le cose, poi dopo che lo fai con dei fiati, con una macchinetta o alla vecchia, certo, no? Basso, chitarra, batteria, l'importante appunto è quello che dici e come lo fai.
0: Bene, allora facciamo un break, ci ascoltiamo un brano che ci sta perfettamente con quello di cui stavamo parlando, dove alla fine si cita anche l'etichetta Gridalo Forte, ovvero il brano della banda Bassotti, All Are Equal For

0: Banda Bassotti con All Are Equal for the Law, con la voce di Sigaro. Tra l'altro c'è scritto Fulvio groppo in gola alla voce di Sigaro. E per collegarci a quello che dicevamo prima, tra l'altro sulla compilation Balle e Difendi, dietro c'è scritto proprio Ad Auro e Ciechi a chi lotta e vive nella strada. Infatti è appunto una compilation militante dedicata proprio alle persone che lottano quotidianamente. E prima, siccome tra un po' dobbiamo andare in pubblicità, volevo chiedervi proprio della Gridalo Forte Records, l'etichetta che ha prodotto queste compilation, com'è nato il vostro legame con questa etichetta?
1: Allora, Gridalo Forte è una creazione dei collettivi romani che hanno poi portato alla compilation e altre attività, come un centro di documentazione che esisteva fino a primi anni 90 in quel del quartiere di San Lorenzo, ed era appunto un centro di documentazione che era attivato in senso antifascista e antirazzista, no? Nucleo portante della Gridalo Forte Records erano la Banda Bassotti, che in quel momento, da diciamo collettivo di quartiere di strada, no, presente in alcuni spazi sociali romani come ai tempi il Forte Prenestino, si stavano trasformando anche in un gruppo musicale. Banda che noi conoscevamo già, nel senso che conoscevamo le loro attività negli spazi sociali romani e soprattutto la loro fortissima attività internazionale a costruire scuole in Nicaragua con le brigate di solidarietà internazionale, no? E diciamo, saputo che loro stavano diventando un gruppo musicale, ci arrivano le prime cassette, perché come ti dicevo, a quei tempi appunto molte cose giravano così. Decidiamo di andarli a vedere a una Resto Wave 90, 91, forse 91,
2: 92, perché era in Neguria che avevano le magliette 91 più 1, per non rifare la scoperta dell'America, ti ricordi?
1: Ok, insomma, comunque primi 90, e da lì insomma nasce un amore, li andiamo a ribeccare a Padova, un altro concerto, li portiamo a Bologna a suonare a Bologna in una bella serata fatta al Gorky a Corticella con gli Stab e con uno steno special guest alla fine della serata. Quei tempi Nabat erano sciolti, quindi con tutti sul palco, sarà una serata molto importante per tutta la scena bolognese, non solo, per tanti motivi quella. E niente, dopo insomma noi continuiamo ad organizzare cose oltre la trasmissione radiofonica, quindi concerti, iniziative varie qua sul territorio, e a un certo punto Gridalo Forte di Roma ci chiede di entrare a fare parte dell'etichetta, come noi, altri che erano a Milano, altri compagni che erano a Firenze, chi in Sardegna, chi a Genova, cioè c'era tutta una rete diciamo abbastanza diffusa. Noi siamo stati, come dire, uno dei nuclei più longevi, ecco, e quindi eravamo come dire la filiale
0: bolognese,
1: tra virgolette. Esatto.
0: Va bene, e allora scusa se dobbiamo andare in pubblicità, poi riprendiamo dopo. Prima ci ascoltiamo questo brano delle Tremende, che non è incluso nella compilation Balle e Difendi, ma è incluso comunque nel loro album Accelerare e Rallentare,
2: che è incluso nella nostra storia,
0: esatto, che è comunque prodotto dalla Gridalo Forte Records, in cui c'è anche la partecipazione di Rude, il nostro concittadino, quindi ce l'ascoltiamo volentieri. Quindi vai, le Tremende con Rude.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
8: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucali.it.

tutti e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Yucalia PS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.yucali.it.

0: E rientriamo in diretta con la seconda parte di puntata di Oglioni di Ska, oggi in compagnia dei colleghi di Balle di Fendi. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Johnny Boy dei Riffraffo, questa band genovese degli anni 90. Questo era contenuto nella seconda raccolta di Balle di Fendi, il volume 2, che è stato pubblicato nel 96. Tornando a noi, c'è una cosa che volevo chiedervi, perché vedo spesso pubblicate sempre foto con la bandiera dei Paesi Baschi. Capito che è un posto a cui siete molto, molto legati.
1: Sì.
0: Per quale motivo, come mai siete così legati?
1: La questione basca è una questione che ci ha sempre interessato dal punto di vista politico, ok? E quindi questa è una delle prime, insomma, motivazioni. Poi dopo abbiamo avuto modo di separatamente, anche insieme, di andarci in vacanza, quindi a vedere un po' come erano le cose, e non ci si può che innamorare di quella terra, sebbene io sto parlando dei primi anni 90, quando ho iniziato ad esempio ad andare io. E poi c'è stata la conseguenza di scoprire anche un mondo veramente vivo politicamente e musicalmente, ovviamente. E tra l'altro c'era anche questa trasposizione fra la Gridolo Forte, che poi nasce, e il mondo dei Cortatu all'epoca, di questa band che aveva, diciamo, travalicato i Pirenei ed era arrivata in Europa con il suo ska abbastanza grezzo, punk ska, definiamolo così, ed è nata un'amicizia molto forte fra i romani e appunto i Cortatu, che si è tramutata in trasferte in America Latina, si è tramutata in concerti fatti appunto a Roma. Cioè, memorabile una cassetta fatta al Forte Prenestino dei Cortatu, dove c'è anche un bandiera rossa, ti ricordi?
2: 1988, presumibile, sì, 87-88.
1: Dopodiché, niente, nasce un'amicizia forte anche quindi con i baschi, di fatto, con Fermin Muguruza principalmente, e con tutto quel mondo e i vari rivoli che ci sono nel Paese Basco. Tant'è vero che c'è la traduzione di Gridolo Forte è Esno Zenki. Esno Zenki è la etichetta che crearono i Negu Gorria, che per fare sostanzialmente quello che i romani hanno fatto successivamente a Roma e in Italia, no? Sostanzialmente. Per cui sono fratelli, sono, sì, fratelli, sono realmente.
0: Un gemellaggio in tutto e per
1: come,
0: tutto.
1: Assolutamente.
2: Come Gridolo Forte Records ha dato voce ed è stata megafono di tantissime band. Se pensi che nell'arco della sua esistenza Gridolo Forte ha fatto uscire, adesso non mi ricordo esatto, comunque tra 70 e 80 dischi.
1: Ah, lavori, sì.
2: Stessa cosa più o meno ha fatto l'Esno Zenki, no? L'Esno Zenki è stata anch'essa una cosa molto forte per la scena underground basca e non solo,
0: spagnola in generale.
2: In generale, sì, assolutamente. Aggiungo io una cosa, oltre a quelle che ha detto Marco, tutte puntuali e giuste, che non puoi non innamorarti di quel pezzo di mondo anche per questo motivo qui. Non molti sanno che Euskadi è il paese che ha il più alto numero di associazioni e cooperative rispetto alla popolazione. Cioè è una popolazione che ancora adesso, ancora oggi, nonostante, voglio dire, il sistema iperindividualista in cui viviamo, ha un fortissimo senso di appartenenza e di comunità. Questo fa sì che le scene, le sottoculture siano permeate di questo. Tant'è che in Euskadi oggi, ancora oggi, esiste una scena, per dirti, per fare un piccolo esempio, una scena street punk che non ha uguali in nessun'altra parte del mondo.
0: Sì, infatti,
1: con anche
0: molto
1: una
0: viva,
1: professionalità molto alta, tra le altre cose, sia
2: un
1: dal
2: seguito
1: punto di vista musicale che dal punto di vista anche dei video. Sì. Cioè, tu vai a vedere qualche video di qualcuno di questi gruppi, ci resti bocca aperta, i nostri non ci arrivano.
2: Sì, così, ecco, questi così, diciamo, elencati velocemente alcuni fra i tanti motivi di innamoramento nostro.
0: Bene, allora ascoltiamoci qualcosa qualcosa proveniente da quella scena. Ci ascoltiamo questo brano dei Negu Gorriak da quell'album del 93 che di sicuro lo pronuncerò male, correggetemi voi,
1: Borreroak, Baditu Milaka Orpegi.
0: Bravissimo, ci ascoltiamo un brano che quell'album fu appunto pubblicato in Italia dalla Gridalo Forte e in Spagna da Lesan Ozenki. Ci ascoltiamo il brano Colore Bizia.

0: Bizia dei Negu Gorriak, prima ho detto Bizia, mi perdoneranno Bizia. I Negu Gorriak per la mia pronuncia poco basca, e questo era appunto un esempio dello ska basco, di quella bellissima scena musicale che c'era, che c'è in quei paesi lì.
1: Tra le altre cose, scusa se ti rubo un attimo battuta, è che per farti rendere conto della scena com'è così collocata all'interno della società basca, io e quelli lì stavamo parlando adesso nel 93 più o meno, io ero in vacanza in un paese lungo il mare della costa basca, si chiama Zumaia, ero in panetteria a fare colazione, radio normalissima, radio Zumaia non so che cosa, è partita questa. E tu immaginati una radio nostra commerciale, non Radio Città Fujiko ovviamente, una radio commerciale che fra le varie cose ti mette su, non so, mi viene da dire Rude.
0: Sì, no, no, impensabile.
2: Okay, l'equivalente di Radio Bruno, per dirti, o di Radio San Luchino, no?
0: Sì.
2: Ovviamente.
0: Sì, sì, è molto radicata, non solo nella
1: questa
0: scena alternativa.
1: Proprio per farti capire com'è la situazione del paese basco.
0: Sì, non puoi
1: non innamorarti.
0: Esatto. E, tornando invece a voi, Balle di Fendi, il vostro nome, così come il nome delle compilation, appunto Balla a livello musicale, abbiamo già detto che comprende vari stili di musica, non è incentrato su uno, l'importante è che siano di lotta, che ci sia, insomma, che si difende, che si lotta, ma quali sono i temi per cui lottare? Uno su tutti viene ovviamente da dire la Palestina, che per noi è scontato, ma per non tutti lo è.
2: Sì, assolutamente sì, cioè in questo momento, in questo frangente più che mai. Poi nello specifico stai chiacchierando con due persone che appoggiano la lotta del popolo palestinese dalla prima intifada, sostanzialmente, quindi dal 1987, in vari modi, a vario titolo e in varie forme e in vari contesti, cioè per cui è una roba che sentiamo tantissimo, come abbiamo sempre sentito, come diciamo dimensione importante la solidarietà internazionalista con gli altri popoli, con chi lotta le giuste cause lontano da noi ma che sono le stesse nostre. Aggiungo che uno dei fondatori della Gridalo Forte Records in questo momento è in Libano a documentare le distruzioni dei bombardamenti dell'esercito genocidiario israeliano, per dirti. Quindi questa è una cosa che ci ha sempre caratterizzato e sempre ci caratterizzerà. Poi ovviamente l'attitudine antifascista e l'attitudine anticapitalista, scusate, non trovo parole, diciamo, no, più, come dire,
1: più
2: sintetiche, no? Quindi insomma, per dare un così alcuni elementi su come siamo posizionati, ecco.
0: Tra l'altro nella canzone della banda Bassotti che avevamo sentito nella prima parte del 92 c'era la frase che dice ancora fuoco in Palestina, volano pietre contro Israele, quindi già volavano tanti anni fa. Speriamo, come nella canzone, l'occupazione finirà, speriamo che un giorno finisca per davvero.
1: Ma noi, guarda, scusami, anche qua ti rubo una battuta, noi ci meravigliamo moltissimo da tutti i detrattori di quelli che loro chiamano Propal, che arrivano a dire che abbiamo scoperto la Palestina adesso. La Palestina non l'abbiamo scoperta adesso, assolutamente. La Palestina è nelle nostre corde da
2: quando eravamo ragazzini,
1: da sempre praticamente. I nostri genitori lottavano per la Palestina, per cui
0: anche perché l'occupazione è iniziata appena è nato Israele,
1: esatto, infatti, quindi nel 47,
0: esatto,
1: per cui, cioè, non
0: è una cosa di ieri, purtroppo,
1: no.
0: Purtroppo sembra non finire mai.
2: Sì. Tra l'altro anche qui ti rubo io un altro minuto, appunto, uno dei fondatori insieme ad altri compagni, no, che come ti stavo dicendo, che uno dei fondatori della Gridalo Forte Records, tra le altre cose che ha fatto in Libano, che sta facendo in Libano in questo momento, è andato anche a portare dei fiori sulla tomba di un compagno bolognese che si è voluto fare seppellire in Palestina. Lui faceva Fontana di cognome, era il compagno Joseph, ed è un compagno che ha combattuto per dei decenni insieme al Fronte Popolare di Liberazione Nazionale della Palestina, cioè, quindi questo per dire quali sono i legami stretti nostri, della nostra città e delle nostre situazioni con la Palestina, ecco.
0: È arrivato intanto un messaggio da Fulvio, ha scritto: Balle difendi una filosofia del vivere, questa musica e la politica, e resiste ancora tanto, grandi. Siamo ovviamente d'accordo con Fulvio, e adesso ci ascoltiamo un brano che parla invece di un'altra terra, dove appunto storicamente di lotta, che adesso è minacciata da quell'altro psicopatico della Casa Bianca, ovvero Cuba. Ci ascoltiamo questo brano tratto dalla prima compilation Balle difendi dei Red House, band romana, se non ricordo male,
1: sì, sì.
0: Il brano si intitola Fidel.

0: Questi sono i Red House con il brano Fidel, l'ultima che ascoltiamo oggi. Purtroppo non c'è più tempo, io avevo tantissime altre cose da chiedervi, quindi magari faremo una seconda.
1: Verrai tu da noi,
0: volentieri, è solo che poi lì mi fate voi le domande a me, non è che ve le faccio io a voi. Quindi
2: interagiamo,
1: intanto continuiamo la chiacchierata.
0: Esatto, quindi sicuramente ci ritroveremo. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in nostra compagnia.
1: Grazie a te, Peter. Io approfitto di 20 secondi del nostro tempo per, a proposito di ska appunto, per invitarvi tutti e tutte domani sera al Gallery 16 via Nazario Sauro alle ore 21 suonano le nostre sisters tremende, quindi non mancate, sorelline nostre sempre. Un saluto anche a Rude, nostro caro Rude, lavoratore immigrato che ci ha appena poco tempo fa detto che ha in serbo qualche chicca e qualche sorpresa musicale prossimamente,
2: quindi, e speriamo bene,
1: e quindi ovviamente saluti anche a tutti quelli che sono rimasti in ascolto.
0: Bene, grazie ancora.
1: Grazie a te, Peter.
0: Con Oglioni di Ska ci risentiamo venerdì prossimo dalle 18 alle 19. Poi nei prossimi giorni troverete playlist e podcast sul nostro sito della radio e sulla nostra pagina Facebook Oglioni di Ska. E ci salutiamo, un buon weekend in Levare, una buona serata a tutti e a tutte.
1: E la puntata 2 sarà un lunedì sera
0: ricordiamo,
1: a Balle di Fede con Peter Skanking, poi lo diciamo.
2: Dai, esatto, ciao,
0: lunedì alle 22 alle 23, ricordiamo, esatto. Ascoltate Balle di Fede oltre che Oglioni di Ska, ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Peter, grazie. Ancora, ciao a tutti. Oglioni di Ska, Oglioni di Ska, Oglioni di Ska, Oglioni di Ska.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
9: Beer Quake Festival 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
11: Radio Città Fujiko 103.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

0: Popolare Network.
1: La guerra all'Iran, dai media arabi l'annuncio di una bozza di accordo con gli Stati Uniti, al suo interno lo sblocco di Hormuz, ma non il programma nucleare di Teheran. Il segretario di Stato USA Rubio parla di progressi nei negoziati. In Svezia la riunione della NATO, al centro dell'attenzione è proprio Rubio. Trump è deluso da alcuni alleati, ridurremo le truppe in Europa, ma non è una punizione, dice il segretario di Stato. Il sequestro della flottiglia, la procura di Roma potrebbe indagare anche per tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverate 50 persone che hanno partecipato alla missione. In questi minuti il Consiglio dei Ministri che prolungherà il taglio delle accise e i sussidi ai TIR potrebbe essere finanziato da altri tagli di spesa. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità dell'Italia. Le opposizioni parlano di emergenza nazionale e chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Oggi è stata svelata una possibile bozza di accordo che potrebbe essere annunciata ufficialmente nelle prossime ore. Da capire se le indiscrezioni saranno confermate e se si andrà verso una conclusione definitiva del conflitto. Sentiamo Michele Migone.
2: Una girandola di incontri e contatti per tentare di evitare la ripresa dei bombardamenti. La diplomazia si muove ed è soprattutto quella dei paesi del Golfo e dei mediatori del Pakistan. Non c'è intesa, ma chi vuole arrivare a un accordo punta sul bicchiere mezzo pieno nella speranza poi di riempirlo per intero. Nel pomeriggio prima la televisione saudita Al Haddad e poi quella degli Emirati Arabi hanno affermato che esisterebbe una bozza finale dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. 9 punti tra cui il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Dall'intesa restano però fuori al momento i nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, che sarebbero oggetto di ulteriori negoziati che dovranno iniziare entro 7 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo. Accordo che scatta con l'annuncio ufficiale. Le indiscrezioni vengono diffuse dopo che il capo dell'esercito del Pakistan, maresciallo Munir, uomo chiave delle trattative, è partito per Teheran. Nella capitale sarebbe giunta anche una delegazione qatariota con l'obiettivo di finalizzare l'accordo. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, nelle scorse ore ci sarebbero state 3 telefonate separate dei vertici del Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a Donald Trump per convincerlo a non riprendere i bombardamenti. Di fronte a queste notizie sono scarse le reazioni o le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che sono stati fatti lievi progressi nelle trattative, ma non ha voluto enfatizzare oltre. Soprattutto ha citato ancora la questione del nucleare iraniano. In sostanza c'è un forte pressing dei paesi del Golfo su Trump, il quale è molto sensibile ai loro richiami, ma la bozza sembra essere ancora insufficiente dal punto di vista statunitense. Dimostrerebbe che Trump non ha ottenuto alcun risultato con questa guerra.
1: E nel tardo pomeriggio il presidente degli Stati Uniti ha parlato dell'Iran. Sentiamo il servizio.
3: L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Warsh alla presidenza della Fed. A volere disperatamente un accordo sono oltre all'Iran altri attori sullo scacchiere, in primis la Cina che agisce dietro le quinte, ma andando avanti il Pakistan. Così nel caso in cui l'accordo non ci fosse non ci sarebbe alcuna responsabilità della diplomazia di Pechino. Di fatto in questi mesi la diplomazia cinese ha assunto un ruolo di primissimo piano in Medio Oriente, di pari passo, in prima linea, nel tentativo di un accordo tra Teheran e Washington, ci sono Qatar, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Oman. Gli Emirati no, non ci sono perché alleati di Israele che non vuole un accordo. Il coinvolgimento di tutti questi attori regionali è fondamentale. Se l'accordo ci sarà, potrebbe essere un capolavoro di diplomazia superiore alla firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, quando al tavolo dei negoziati c'erano i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Iran. Questa volta, se l'accordo ci sarà, il grande assente sarà l'Unione Europea. Assente nel fermare il genocidio a Gaza, assente nel fermare la mano di

0: Netanyahu contro il Libano, assente nel fermare le aggressioni israeliane e statunitensi contro l'Iran a giugno 2025 e quest'anno, un'assenza a cui ormai l'opinione pubblica internazionale si sta abituando. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Le dichiarazioni sull'Iran del ministro degli esteri degli Stati Uniti, Rubio, sono arrivate dalla Svezia, dove ha partecipato a una riunione della NATO. Il segretario di Stato di Trump ha detto che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando, e aggiungendo che non è una punizione. Rubio però ha anche dichiarato che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione di avviare la guerra all'Iran. Ieri sera Trump aveva annunciato l'invio in Polonia di 5.000 militari, motivandolo con la vittoria elettorale del presidente Navrocki, suo sostenitore. Nei giorni precedenti da Washington erano arrivate notizie di segno opposto, in direzione appunto di un indebolimento della presenza militare statunitense in Europa. Gianluca Pastori insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America e Europa all'Università Cattolica di Milano.
2: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali. Con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no.
1: Oggi le autorità russe hanno accusato le forze ucraine di aver attaccato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin in persona è intervenuto parlando di 6 morti e di attacco terroristico e annunciando di aver ordinato una rappresaglia. Possibile quindi che nelle prossime ore ci sia un attacco massiccio contro l'Ucraina. Le autorità di Kiev, da parte loro, denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore e finora non hanno risposto alle accuse arrivate oggi da Mosca. Una 50 di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni, c'è anche un italiano. Nel frattempo la Procura di Roma, che si occupa dell'abbordaggio della missione, potrebbe indagare per tortura e violenza sessuale, oltre che per sequestro di persona. Da domani le avvocate della flottiglia inizieranno a raccogliere le testimonianze di chi è tornato in Italia dopo la detenzione in Israele. Sentiamo Tatiana Montella, che è una delle avvocate.
3: Sono sotto gli occhi di tutti e tutte quello che è avvenuto in questi giorni. Da ieri hanno fatto rientrare in Italia anche gli attivisti che erano stati detenuti. Sono emerse, diciamo, già delle prime dichiarazioni, seppur appunto non dettagliate, di quanto è avvenuto in questi giorni, durante, in particolar modo durante la detenzione nella nave prigione e poi nel posto in Israele. Quindi noi, diciamo, ovviamente con i nuovi spunti che ci sono stati a partire dall'abbordaggio che sta avvenendo appunto sotto la luce del sole, spari che ci sono stati e quant'altro, adesso inizieremo ad ascoltare, a ricevere i nostri assistiti al fine di ricevere indicazioni, elementi che ci possono permettere di costruire poi una querela a tutto tondo, a partire dall'ipotesi appunto di tortura, ma non solo, diciamo, anche su tutti gli altri reati rilevabili nel loro narrato. Quindi in questi giorni inizieremo le operazioni d'ascolto, contemporaneamente li ascolterà, penso, anche la procura, che ha già fatto delle dichiarazioni in questo senso.
1: E oggi dall'Italia e da una serie di altri paesi è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, mentre i Paesi Bassi hanno vietato l'importazione di prodotti da quei territori. Il servizio da Bruxelles.
4: In Europa si ingrossa il fronte dei paesi favorevoli a misure più dure contro Israele come conseguenza diretta del trattamento dei membri della flottiglia da parte delle autorità di Tel Aviv. Il video del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir sembra poter spingere a considerare un atteggiamento più risoluto anche i governi che finora sono stati resti a prendere misure in risposta al genocidio a Gaza, Germania e Italia su tutti. E sono proprio Germania e Italia, insieme a Francia, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, a firmare una dichiarazione congiunta che intima il governo israeliano di mettere fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e revocare le restrizioni all'economia palestinese. Spicca in particolare la ferma opposizione ai membri del governo Netanyahu, che sostengono l'annessione e lo sfollamento forzato dei palestinesi. A fare un passo in più sono i Paesi Bassi, che hanno deciso di vietare l'import dei prodotti dagli insediamenti in Cisgiordania per non contribuire al mantenimento di questa situazione illegale, spiega il ministro del commercio olandese. Proprio su questo tema i 27 ministri UE degli esteri non avevano trovato una quadra alla riunione dell'11 maggio, quando erano state solo sbloccate le sanzioni contro i coloni violenti. Basterebbe la maggioranza qualificata, ma Roma e Berlino non avevano sentito ragioni. Molto però è cambiato in questa settimana e mezzo, tanto che l'alta rappresentante UE Callas potrebbe portare alla riunione del 15 giugno la richiesta di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir su richiesta del ministro italiano Tajani. Un primo confronto potrebbe arrivare già la prossima settimana al Consiglio Affari Esteri informale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: È iniziato il Consiglio dei Ministri che prolungherà al 9 giugno il taglio delle accise, che potrebbe essere finanziato da altri tagli. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità dell'Italia, mentre le opposizioni chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Sarà da leggere con attenzione tra le righe in piccolo quali fondi saranno usati per finanziare il nuovo taglio delle accise, diventato ormai caso di tossicodipendenza economica. Prima della riunione del governo, Giorgetti ha chiesto ai ministri nuovi tagli per i necessari 300 milioni a rotti, dopo i tagli del primo decreto che avevano colpito istruzione, sanità e cultura. I fondi serviranno anche al trasporto pubblico locale, soprattutto agli autotrasportatori, tradizionale bacino di consenso del governo per scongiurare uno sciopero più volte minacciato. Giorgetti insiste che senza flessibilità trovare i soldi è sempre più difficile. Il problema è che l'Unione vuole evitare proprio che con eventuali margini si finanzino norme come i tagli alle accise, recessive che spingono i consumi anziché limitarli. L'Europa sembra puntare o pregare perché la crisi non si allarghi, resta al punto che fin quando la recessione non sarà conclamata si sta così, massimo qualche aggiustamento mirato e temporaneo, posizione condivisa con la BCE, ma nel perimetro del patto di stabilità. Settimana prossima attesa la risposta alla lettera di Meloni, che ha abbassato le richieste. Non più sospendere il patto, ma usare ciò che è già previsto diversamente, cioè quanto è scritto nella lettera, scorporare dal deficit le spese per la crisi energetica come per le armi, facendo leva sul principio che anche l'energia è sicurezza. Per l'Italia è già una mediazione, Bruxelles non la pensa così. Intanto le opposizioni chiedono a Giorgetti di riferire in Parlamento sulla situazione economica del paese. I dati Istat della Commissione delineano un'oggettiva emergenza nazionale, scrivono i capigruppo al Presidente del Senato.
1: La Presidente del Consiglio Meloni è intervenuta dopo le parole violente arrivate da una consigliera comunale della Lega della provincia di Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore, aveva scritto sui social la consigliera comunale di Barzano, Deborah Piazza, auspicando quindi un attentato contro Elie Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato Meloni esprimendo solidarietà a Schlein, ma è stata tutta la politica, dalle opposizioni al ministro Tajani, a esprimerle solidarietà. Sarà domenica a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, la commemorazione funebre di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto ieri a 76 anni. La sua associazione era nata negli anni 80 come risposta ai fast food. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio di queste ore anche quello del Presidente della Repubblica Mattarella. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, ha detto il Capo dello Stato. Il ricordo di Michele Antonio Fino, professore universitario che ha collaborato con Petrini a inizio anni 2000.
6: Ma per chi l'ho conosciuto come me più di 25 anni fa e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica, alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore. Cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Massimo Alberti, Luigi Ambrosio e Matteo Lefons. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGEOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
6: Hello, I'm Russell from Editors, and editors always enjoy listening to Radio Cheetah for Gico. This wicked city.
7: Allora, innanzitutto non mi avevano detto che vabbè, sta qua non è paralitico, ma è

Già la strada è un'idiozia toponomastica, perché diventa quella via dopo solo un po', quindi ho fatto fatica un attimo a trovare la strada, arrivo in perfetto orario. Allora, la tal vecchia stava litigando ma selvaggiamente con, credo, quella che è la nuora. Cioè, voi non avete un'idea. Questa vecchia qua, che poi ho scoperto che è il marito della vecchia essere morto, poveretto, io vi giuro che tirava delle bestemmie.

Sei riuscito a scendere con sto cane senza attaccati i maroni, porco. Ma l'ha chiuso il cancello, ma l'ha richiuso lui. Ah, ma l'ha chiuso lei, ho detto sì, perché c'è il cane, se si scappa anche il cane, sa fa me. Sono stato imbecille, intanto il cane non mi sta.

0: la dinamite, la dinamite, la dinamite, la
1: scende, arriva un vecchio con la voce rotta, con la voce rotta, e mi inizia a parlare dentro. Perché? Come sta la clavetta? Io ti guardo, io il signore non l'ho mai visto, io non so neanche chi sia, io sono qua.
2: A maggio del 2012 io sono stata svegliata nel cuore della notte da un evento che non è stato particolarmente piacevole. Ma 14 anni dopo, in realtà, siamo al Beer Quake. C'è un collegamento tra queste due cose? Forse sì.
3: Forse sì. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Un saluto da parte di Peter e...
2: di Erika.
4: E anche di Mauro.
2: Esatto, siamo qua noi tre questa sera dal Beer Quake da Bosco Albergati per questa edizione 2026 di un festival che, appunto, già dal nome forse, da chi conosce la storia dell'Emilia, ecco, sa un pochino a che cosa è collegato, ma che unisce anche un'altra cosa bella, la birra.
3: La birra, direi che è la cosa principale per cui noi siamo qua. No, si scherza ovviamente. Siamo qui a fare questa diretta per questo evento dove non c'è solo birra, non c'è solo da mangiare, c'è tanta buona musica stasera, domani e domenica, tre giorni di questo festival con musica tutta varia, ogni serata ci sono stili musicali diversi, ovviamente andremo a scoprirli, a farveli ascoltare in queste tre ore che passeremo in vostra compagnia fino alle 11, ci dovrete sopportare, poi se siete da queste parti venite a trovarci, a farvi una birra, che ce ne sono 3.000 stand, 3.000 birre diverse, quindi se vi piace la birra, insomma, non potete
2: mancare. Non manca la birra e non manca la musica, perché appunto per queste tre serate, quindi stasera che è venerdì, ma sabato e anche domenica, la musica la farà da padrone. Ogni sera ci saranno almeno due band e questa sera abbiamo già iniziato ad ascoltare un pochino che cosa ci aspetta sul palco. Infatti prima, Peter, la canzone che abbiamo ascoltato prima era...
3: Si intitola Funerale Dinamite.
2: Ah, una bomba!
3: Boh, esatto, partiamo con quella dei Blaxitofodo, che è la seconda band che si esibirà questa sera. Niente diverso, adesso magari intanto ce li ascoltiamo e poi diciamo qualcosina, vediamo anche di intervistare dopo le band, fare due chiacchiere con loro.
2: Insomma, un sacco di roba in queste tre ore.
3: Sì,
2: potete
3: sì.
2: Anche farci sapere voi che cosa ne pensate collegandovi all'Instagram della radio e mandandoci un messaggio. Noi riusciamo a ascoltarvi da lì, non dal solito numero purtroppo, ma se avete voglia di da casa farci sapere come sta andando, appunto potete collegarvi e mandarci un messaggino.
3: Ok, ascoltiamoci adesso un brano dei Divulgator, Rivoluzione Occulta.

0: Rivoluzione Occulta, questo bel brano tranquillo, leggero, sì, molto, molto pop. Questo di Vulgator, la prima band che si esibirà questa sera sul palco Birthquake. Avete sentito lo stile che fanno, un bel punk core di quei tosti, al vivo sicuramente piaceranno anche più, quindi questo stile, questa sera, non solo, perché poi c'è anche l'altro che abbiamo sentito prima, quindi c'è un po' per tutti i gusti.
1: Esatto, quindi vi ricordiamo anche come funziona la serata di stasera, perché alle 9 saranno sul palco i Vulgator, alle 10 i Black Seed Pod. È una serata tranquilla, proprio non c'è posto,
0: sì,
1: concerti tutti proprio.
0: Li avevo invertiti, inizio il sound per iniziare col botto, gli altri più, però beh, succede, non stiamo con il discuter, ricordiamo innanzitutto che adesso è tutto, quindi venite.
1: Tra le strade, perché esatto. Oggi, domani e anche domenica qui a Birthquake a Boscol Bergati, zona Castelfranco Emilia, nelle campagne.
0: Sì, dove una volta si facevano i mondiali piratisti, non so se voi ci siete mai stati, io sì, diverse edizioni a giocare con la squadra della radio.
1: La
0: Dinamo Bucico,
1: ma è sempre una bellissima esperienza.
0: La mitica Dinamo Fujiko, non abbiamo mai vinto i mondiali antirazzisti, ci siamo andati vicini, un anno siamo arrivati alle semifinali, però un anno abbiamo vinto il torneo di basket, perché i mondiali antirazzisti non c'era solo calcio, c'era calcio, basket, pallavolo, c'erano tantissimi sport.
1: Io mi ricordo anche un torneo di un gioco in cui si faceva imbalzare la palla su un tappetino elastico, non mi ricordo assolutamente come si chiamasse, era una roba che era tipo di squadre, perché nessuno lo conosceva, però c'era anche il torneo di fare rimbalzare la palla sul tappeto, non lo so,
0: in quei giorni con tutto l'alcol che girava, ma sai quanti giochi venivano inventati sul momento dalla gente, con palloni eccetera, comunque insomma, per chi ci fosse stato era per dare un'indicazione del luogo, perché insomma, è molto famoso per questo evento che si teneva tanti anni fa, adesso lo si fa a Bologna, i giochi antirazzisti è un po' diverso, un po' più piccolo, qui molto in grande, vengono squadre anche dall'Australia, dall'estero, c'erano tantissimi, ogni anno più di 100 squadre che venivano qui a giocare, un ambiente, una situazione bellissima, ed è bello personalmente per me tornare in questo luogo dopo tanti anni, mi vengono alla mente tutti quei bei ricordi di quell'evento.
1: Devo dire che non sembra neanche lo stesso ad essere,
0: no,
1: adesso
0: è un po' diverso.
1: Cioè, è una festa bellissima del Birthquake, non fa il Bosco Alberti, ma il mondo chiaramente con tutti i campi, gli spazi, sì, aperti, sì, le tendate. Birthquake qua è un sacco di birre, dicevamo, birre artigianali, birre fitti da tutta Italia, dalla Germania, dal Belgio, dagli Stati Uniti, che hanno donato, perché anche questa è una cosa molto importante, che hanno donato dei busti di birre artigianali, ce n'è per tutti i gusti, tutti i tipi, dalla bianco giallognola alla nera scurissima, passando per la rosso sangue e rampinto.
2: Noi abbiamo appena provato tre, Peter, tu ne hai presa una che è molto particolare, sì, ce la consigli?
0: Sì, ho chiesto una rossa, mi ha portato a Mauro questo rosso sangue che sembra il sapore molto vino, sembra quasi un vino, però è una birra, perché non credo...
2: Allora, la questione però è questa, Peter, che ci sono 100 birre diverse, come la mettiamo se dobbiamo provarle tutte? Siamo tre.
0: No, è impossibile, è impossibile. Cioè, o che facciamo il cucchiaino con i sommelier e assaggiamo, però non mi sembra il caso, perché io più di due o tre non ne riesco.
2: Chi chiamerà il sommelier delle birre? Lo sappiamo, il birrier, non lo so.
0: Non lo so, proviamo a volarlo.
2: Lo
0: chiediamo
2: oppure magari fermo qualcuno dell'organizzazione, perché qua sono tantissime persone che partecipano in realtà a questo evento. Però vogliamo raccontare magari un pochino, perché è un evento che negli anni ha fatto tantissimi, cioè tantissimi obiettivi e ha aggiunto delle punte importanti. Adesso 100 birre è un numero importante, ma anche numeri di altro tipo.
1: Sì, hanno iniziato nel 2013, quindi l'anno immediatamente successivo a quello del terremoto dell'Emilia, perché era il maggio 2012, e l'obiettivo principale di Birthquake è la solidarietà, quindi la raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dalle associazioni che magari sono rimaste senza case distrutte, insomma, hanno raccolto negli anni più di 150.000 euro di donazioni per questa finalità.
2: E infatti, prima dicevamo delle 100 birre, la cosa importante è che i birrifici hanno donato la birra, quindi tutto quello che voi bevete, tutto ne prenda. E quindi, per una volta, diciamo, siete responsabilmente, ma pensate che...
0: Esatto, non vogliamo stimare l'alcolismo, però in questo caso abbiamo fatto un po' di bene, vi rinfrescate, perché è anche abbastanza caldino, inizia a arrivare l'estate, quindi venite per una bella birra Quake. Direi facciamo stare comunicati con tutti ascoltare qualcosa in questa memoria, direi, delle due band di questa sera, poi andiamo ad ascoltare anche le band che invece ci fanno parte nelle sere. Adesso ci ascoltiamo di Vigel, il sveglio del Dio Serra.

0: ma questo erano i tipi che ho bisogno di io sempre Mauro Eric a Bitquake Bosco Bernati per la passata Bitquake che ricordiamo molto importante che fa anche
1: la

0: capire se effettivamente ci possono un pochino spiegare cosa, che cosa fanno. Perché da come gli è venuta questa idea?
1: Ma
0: perché
1: mezzo di birre, probabilmente.
0: A me il TV Creator viene immediatamente in mente.
1: La
0: Cioè, se a Venturi avessero fatto una band con punk, probabilmente sarebbero stati dei cultori.
1: Non è musica elettronica, forse un po' più blanco che la band che suonerà invece un po' base, non lo so, io poi non so bene, con delle cose.
0: E poi in realtà, cosa che noi abbiamo detto, la scatola non lasciano andare così, no? Poi vedete la birra, come dicevamo, vedete responsabilmente farvela smaltire. C'è anche dei set di Goodbye Horses.
1: Goodbye Horses!
0: Sì, esatto. Ciao, ciao. E c'era la serata, quindi due bandi attaccati ancora avanti e c'era la baluca. Se voi per caso state arrivando, noi prepariamo, diciamo che ci sono 100 birre. C'è anche da mangiare.
1: Un sacco da mangiare.
0: Di roba.
1: La rocca che c'è il profumo di ciappo.
0: Non so se è adatto ai vegani, ai vegetariani.
1: Qualcosa
0: che troveremo sappiamo di perché sappiamo dire anche questo, ma troverete anche gli stand. E anche gli stand delle associazioni sono diciamo, le destinatarie di quello che tra l'altro da qui, perché quel che ha come obiettivo quello di raccogliere dei benefici e stanno sono beneficiari. Merci a disposizione.
1: Molto bene, vabbè, ho visto di quello con tutte quelle sangue. Non si dice così. Quello che dona il sangue lo faccio io, quindi donare il sangue che è una cosa importante. Due questioni civili, la protezione civile e l'altra
0: emergency.
1: Dopo che mi ha detto che hanno per le carte.
0: Ma non sa subito quello potrebbe essere un problema. Durante la serata in realtà riusciremo a farci vedere due parole alle varie associazioni per scoprire insomma anche perché vengono mandati i soldi voluto questi progetti che sono particolarmente importanti. In realtà tu hai parlato di supporto e io sono immersa nella tasca sulle zanne. Cioè, assolutamente il primo pensiero è andato quello perché il posto Alberti è un posto bellissimo e non si è stati questo weekend a raggiungere perché si spera bene. Oggi è stato un giornata con molto caldo e effettivamente si respira un pochino.
1: Ci sono un po' di zanzare che le hanno dalle scarpe perché un po' quando si inizia a fare le zanzare va così.
0: No,
1: spero di sì.
0: No, comunque vi ricordiamo che siamo a fare compagnia tutto dalla comunicazione 2023 vi contiamo qualcosa, se avete voglia sapete su Instagram per sapere se a voi se che vi contiamo qualcosa in particolare.
1: La materia di zanzare, so, quello che volete, ma
0: devo dire io che c'è la stalocca lì del bassa tenese per le zanzare a scalda e i fossi
1: fatti. Ok. Il fatto che sia le fatti fatti a casa.
0: Mi fa sentire oggettivamente a casa. Cioè, c'è la comp su tre c'è proprio a infanti.
1: La zanzare a zanzare.
0: C'è la cosa puoi dire.
1: Io da me le zanzare è freddo, quindi a me non tengo.
0: Da te c'è le zanzare.
2: No, io sono tutto un po' lì, ce ne sono pochissime zanzare, ma non come che emozione. No.
0: Fossi di banco.
2: Tutte cose se le lasciamo
0: pentire. Allora facciamo che adesso ci ascoltiamo una canzone mentre troviamo altre cose che invece sono tipiche e un po' più piacevoli di questa zona.

0: quando prima ho detto a chi avrei pensato, a tanti Vulieto, ho detto avrei pensato a Big Bang Theory. In realtà adesso abbiamo visto il fatto di Vapors e non assomigliate effettivamente a Big Bang Theory.
1: Niente, molto più barba.
0: Molto più barba, anche molto più stile, possiamo dirlo, dai. Allora, abbiamo qui con noi, se è stato unito il leader di Vulieto. Allora, come state intanto?
1: Abbastanza bene, dai. Ancora parecchio sobri, vista anche la situazione, però va bene.
0: Quante birre avete provato?
1: Ma io provo una, per quello di anni, perché se parlo a posto non c'è certo quello che mantenere un minimo di professionalità.
0: Mi sembra interessante.
1: Sì, cosa. È incredibile.
0: Perché tra un pochino, lì,
1: esattamente.
0: A 9, sarete fatto qui di Del Franco, e ti chiederei intanto qual è il vostro cavallo di battaglia.
1: A livello di calcio stiamo parlando del pezzo, come la simpatia, no, fingersi delle persone con un cartello di cultura

0: Fauci gode di geometra.
1: Ok, quindi nessuno di voi è uno scienziato in un altro modo.
0: Abbiamo solamente un logato che intervista è quello che è sul microfono.
1: Ok, quindi sì. Cioè, senza microfoni non potrà mai parlare durante i vostri...
0: Fortuna.
1: Quindi adesso non lo posso... Se mi no. Dici così, mi stai da tagliare un po' la... Vado, mi allontano anche un po' e ti chiedo, data questa molto sentito questa cosa, come è venuta l'idea di creare una band che si chiama così e che ha una connotazione in un qualche modo di divulgazione scientifica?
0: Guarda, io ti posso dire quello che mi ha detto Fausto per essere... ti dico come sono entrato io nel gruppo, con che idea mi è arrivata tramite Fausto, eravamo completi un nostro amico per quello che ho in una condizione abbastanza pietosa e mi ha detto, ma facciamo un po' qualcosa, proprio detto, ok, esatto, troppo
1: Quark
0: come Quark per Quark, proprio,
1: ah, ok, ok,
0: Angelo, infatti, e tutto questo, niente, semplicemente ho detto, sì, va bene, e il giorno dopo ritma per avere specificazioni di cosa effettivamente voleva fare per quello lì, ma credo che sia giusto per passare i documentari per dare il giusto peso a Piero Angelo.
1: Quindi voi in realtà avete il busto di Piero Angelo, immagino. Ok, perché qui anche in Sacro è quando Piero Angelo influisce sulla creazione dei vostri brani.
0: Ma quando Piero Angelo è influito, perché io mi ricordo era con la serie sui dinosauri dove si basava sulla morfologia proprio, cioè, io credo che sia stata che abbia dato un senso alla mia vita e anche proprio il piacere che ho per certe tematiche storiche scientifiche, per quello. E poi era sicuramente quello, cioè nel senso era fare comunque del metal, del punk, per quello, per comunque le tematiche avessero un certo tipo di interesse prendendo di spesso per quello.
1: Volta al pubblico, anche quelli, sì, che arrivano la prima volta che rispondono a questo tipo di musica, che è molto particolare.
0: Sì, sono tendenze, anche perché l'unico modo che puoi ripuntare è la simpatica, per quelli cercare di fare cose al meglio possibile, almeno poi scoprire qualcosa che è un attimo, non è veramente sfascio, perché ok, c'è anche quello lì, però almeno c'è una cultura, perché tendenzialmente scriviamo anche che parla e sì, che cosa.
1: E non tanto, voi siete tipo dal 2018, come
0: sì, esatto.
1: Ok, sull'internet c'è scritto questa cosa.
0: Ci diamo dell'internet.
1: L'internet anni, come è cresciuta la vostra musica e anche il vostro rapporto con i live, col pubblico?
0: Ma con live siamo diventati un attimo più grazie, quello lì, o c'è anche io, poi tipo come tanti altri gruppi, che non molto un po' fatta per quella dove ci riusciamo a organizzare un pochino meglio, diciamo, a gestire un pochino meglio quello di per musica, invece stiamo facendo il secondo album e dico che stiamo andando al punk per quello di un rimane, diciamo, non so, anche di sperimentazioni più magari sullo stone, alcuni si prendono proprio le tive un po' particolari.
1: Anche perché se ti allontani dal punk, il punk ti avvicina a te, cioè nel
0: senso, non puoi scappare.
1: Non puoi. Allora, voi, se non ho capito male, siete della zona più o meno,
0: siamo
1: per dare le fans vengano a sotto casa. Ma abbiamo pensato a qualcosa che è tipico della zona. Che okay. Io ho detto, Zare, nebbia e fosse. Cosa tu?
0: Essendo accanto a Pinola, credi, è tutto

0: questo mi divulgato con la traccia di Flagelli, che abbiamo appena intervistato, e dopo Vettor, associato all'altra band che si fa questa sera qui al Quack a Calargatti, siamo in compagnia di Blasito Fodo.
1: Ciao a te.
0: Ciao, ti abbiamo qui.
1: Allora, io sono Pillo, il pecore, mentre bene un po' anche di Matteo, che è il mastermind in realtà di tutto quanto, nel senso che ha composto tutti i brani. E poi abbiamo un ottimo gregario che salutiamo, che è figlio della Barriera, non abbiamo un partito.
0: Allora, io prima cosa che vorrei chiedere, perché non mi conosce, questo sincero, vi ricordate proprio per prepararmi per l'evento, ho sentito un po' di vostre canzoni e ho fatto un po' fare identificarvi in un genere musicale preciso. Voi come vi identificate? Ma cioè, vi chiedo che musica fate, voi rispondete?
1: Noi non ci identifichiamo perché noi ci... o meglio, noi ci identifichiamo con la frutta quotidiana, può assumere qualche forma, no? Come il demonio. E quindi noi evochiamo il demonio molto spesso, assumiamo tantissime forme diverse. Questo fa sì che possiamo passare dal country al hardcore, dal disco fino a musica.
0: Ok, mescolate la sensibilità, però la vostra particolarità è a livello di tattica.
1: Sì. Di testa, nel senso che andiamo giù di testa e i test non esistono, cioè sono dei miei vocali fatti al momento in macchina mentre lavoro, faccio il tassista, ovviamente se non tassista ho una intelligenza piuttosto limitata e sono costretto di situazioni veramente limite delle capacità umane e quindi io faccio questi vocali che mando agli amici dove dico di tutto e più, ma ho avuto la bella idea di metterli in musica, quindi ha avuto utilizzato questa melma informe per costruire un progetto.
0: Capisco quello che riferisce il nostro collega dell'altro, è un assistente, salutiamo Abs, è lo scritto proprio da lì la tua idea di questo progetto musicale.
1: In realtà è nata, appunto, io facevo il fogatoio tramite ci si vedeva e poi a un certo punto ho messo di ridere, abbiamo detto che fine fatto era dietro la console, abbiamo messo in un momento in cui aveva da fare musica, ma fatto sentire questo testo di musica, beh, fantastico, e poi lui ha continuato a spromare tutto e ho lui tutto. È una cosa in...
0: ok, tu sei la mente, lui è il
1: lui la mente, io sono il disagio.
0: Ok, e siete di questa zona?
1: Sì, no, sì, sì, siamo,
0: okay. Sì. Giocate in casa?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Okay. Da quanti anni è nato questo progetto?
1: Dal 2020, credo che diciamo che la spinta di Matte per mettere musica questa roba sia nel lockdown, che lui all'epoca lavorava in Polonia, quindi era in questo clima balco tremendo, solo ovviamente chi lavora nella musica in quel periodo là ne sono molto male, e quindi per trovare qualcosa da fare, come suol dire, dall'anima è nato uno fio. I fiorellini
0: ci siamo a te, poi vabbè, ci un'altra canzone che abbiamo pronta ad ascoltare dopo. Ma pubblico come reagisce la vostra musica? Non è come dice, vado a sentire un concerto punk, vado a sentire un concerto rock, difficilmente dice, vado a sentire un concerto di uno che fa i vocali.
1: Allora io credo che il segreto sia proprio avere questa sorta di diciamo esplicitare frustrazioni che possono essere di chiunque, no? Ovviamente ci sono dei diversi mood, noi abbiamo dei diversi mood, però il fatto che io mi trovo in cose, non riesco a gestire, ma sono costretto a starci dentro, direi franco, quanti, anche se non facciamo un genere definito, la gente arriva come un commento piccolo, diciamo, una cosa così, insomma ci si trova insieme, ed è molto divertente, e pare che a me è l'impressione, perché delle che sono state abbastanza che invece hanno creato una fanbase spettata, cioè di pezzi completi. Io ho visto della gente tatuata, la cucina del disco, tatuare il mio, una roba così imbarazzante. È successa, e se non imbarazzati alla fine imbarazziamo.
0: I nostri live come compongono, cioè tu metti questi vocali?
1: No, allora è impossibile, perché la gente è talmente focalizzata su momenti precisissimi del quale canzone che ripetere è impossibile, perché è fatto il momento. Quindi noi abbiamo
0: dei
1: basi, noi abbiamo dei basi musicali vocali registrate, messe a clic, abbiamo dei batteristi che riescono ad andare a clic, ci siamo trattiamo le cose che magari sintetiche invece in una maniera più analogica, così facciamo live in qualche zona, spieghiamo come vengono fatti, facciamo un po' di fra virgolette caffè e queste cose, se non è quello che per l'elemento del disco.
0: Ok, quindi sul palco una batteria,
1: batteria, chitarra, basso, delle volte tutto, e facciamo dei input vocali, però la base, la voce deve per forza essere entrata, perché altrimenti sarà prima possibile ricordarsela. Secondo, avere la stessa modalità di dire, perché la gente è proprio focalizzata su il modo e il contenuto, cioè, è impossibile uscire più presto, c'è sempre stato.
0: Sì, che è importante, è un uomo diverso, immagino, ecco, non no, semplice. No. Se vi registra la voce
1: sul basso, sul basso, e sì, le volte lascio andare comunque in questo momento, ricordo perché ero in stato, e quindi mi capo magari la butti.
0: Ok, okay. Per produrre così arrivare clienti che ti
1: pigliano, certo, ad esempio l'istruzione mentre mi vivo un paio di occasioni, ma
0: diciamo che fa un tipo
1: sì, così, poi facendo ore e ore e mezzo al bilancio e liberazione, ma
0: esatto, sì, ce n'è, c'è situazione,
1: sì, assolutamente
0: non fare, e poi suonerete poi
1: sì, esatto,
0: alle 10,
1: sì, esatto, esatto.
0: È ragionato da queste
1: no, parti. Da queste parti no, perché il progetto che ha visti da vivo in pochissime occasioni, sono andato due volte prima di questo, perché come progetto da portare è piuttosto complicato, e soprattutto i due professionisti che occupano di tutto, che sono io e poi anche Federico, lavorando nella musica, sono all'estero, i due impegnati, quindi è abbastanza complicato uscire da qua. Ma bisogna un po' insomma ogni tanto mettere qualcosa, perché abbiamo trovato fuori che tutto riusciamo a tenere fissa abbastanza bene, quindi insomma, perché no?
0: Appuntamento qui al Quake a Ospitati, Vulcate, subito dopo i tacchi di tutto, vi ringrazio
1: per essere ragazzi
0: la vostra compagnia, sono curiosissimo di sentire anche il vostro concetto, ma un giorno capita che montassi con più tantissimo no, o un nuovo
1: no, ma sei fatto un quadro
0: sono qui
1: per grammi
0: sì, non credo di quello che ti possono ispirare, no. Salutiamo, l'hai citato prima, ci ascoltiamo tutto io lì.

qualcuno.

0: qualche strada, ma in realtà si presta anche un po' come il territorio, insomma, sta contando queste proposte, ovvero quelli che hanno mandato ovviamente una persona che parlerà solo lei, perché è letta di parlare a eletta.
1: Direi che mi orgoglio proprio qui.
0: C'è lì spontanea, soprattutto.
1: Spontanea, proprio, ma io sono a casa, ma quanto okay.
0: Allora, ho un po' di tempo, ma soprattutto perché ma intanto ti dici quanto tempo è di iniziare.
1: I modelli sono in qualche anni e non tengo pochi punti. E adesso decisamente sono qua a radio.
0: Giustamente, il Beefcake in realtà si è arrivata 4 anni fa, il Beefcake nel 2013.

Basta mettermi perché

0: sponsor che ci sostengono. Mi dicevi prima da hub, giusto? Abbiamo sono chiesti di partecipare. La infittonale comunque come singoli e per e la nazione di tutti che saranno ricordati da la nazione. Ci chiedo per venire a detto che è la cosa più preziosa secondo me oggi che abbiamo la festa qua veramente
1: molto bella di fare storia
0: sì, io faccio sempre molto mi comuove tutte le volte che un po' mi guarda e vedere cosa stiamo facendo perché non siamo solo e fare più progetti concreti.
1: Quanti progetti ne avete tanti di più? Come che i progetti dovrebbero essere realizzati in altri modi?
0: Esatto, darvi parte del taglio e del proprio, quindi scambi altri film che magari hanno a finanziamenti pubblici sono e quest'anno hanno di appoggiare di e per noi
1: ora dove aspetto con tutto come virgolti tra
0: Grazie.

0: questa cosa che siamo qui a vivere, diciamo che io dico questa strada è oggi, quindi sarà la vostra e direi per dirvi cosa succede l'edizione del 6 di rete e ci aspettiamo le organizzatrici a mio obiettivo quello di raccogliere dei fondi che vanno poi evoluti a diversi altri punti. Non vogliamo
1: io presenza sono i dottori di sangue sono segretaria in AIS le due di nove il nostro gruppo è totalmente composto.

Le mie cose.

0: settimane dove andiamo qui, dove siamo disponibili a far conoscere le nostre attività, le cose, i e il nostro sono strano, sta andando nel 1960.
1: C'è qualcuno che dal 1960 ancora
0: sono stato dei fondatori e nel presidente, vicepresidente, nuovo presidente, e tutte le mattine lui fa le sue sono state
1: la tutti qua.

0: fondamentale se ti
1: associazione.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
5: Radio Città Fujiko 103.1

0: Radio Città Fucico e la storia continua.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagoni di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
4: Sfumature di lavanda, ronzi di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
5: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
6: Beer Quake Festival 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
9: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
0: Radio Città Fucico e la storia continua.

0: E ritorniamo in diretta da Bosco Albergati, in cui stiamo raccontando questa edizione 2026 di Beerquake, quindi un'edizione che è iniziata stasera e che andrà avanti per tutto il weekend. Abbiamo intervistato un po' le associazioni, un po' le band, è venuta la vostra PR, giusto? Però abbiamo qui l'uomo birra.
1: L'uomo birra addirittura.
0: Mi hanno detto che ti chiami così, giusto?
1: Beh, mi piace come, okay. Come
0: allora,
1: epiteto.
0: Prima hai detto, solo mia madre mi chiama Andrea.
1: È vero, è vero.
0: Io poi dopo ho sentito che ti dicono uomo birra, quindi ti chiedo Il tuo ruolo all'interno di Beerquake, qual è? E dimmi tu come vuoi essere chiamato.
1: Ma guarda, adesso, come voglio essere chiamato, tutti mi chiamano Gerro, rimaniamo così che è già abbastanza. Il mio ruolo all'interno di Beerquake, io faccio parte un po' dello zoccolo duro di Beerquake. Adesso il mio ruolo principale è quello di coordinare un po' quella che è la scelta delle birre e la tap list dei banchi spin.
0: Per quanto riguarda le birre, grandissima varietà. Prima leggevamo e abbiamo detto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che i birrifici donano, giusto, sia il loro tempo sia il materiale oggettivamente, che poi si traduce in un qualche modo in denaro che viene devoluto a associazioni, per questo anno ben 3 associazioni. Come è cambiato nel tempo il rapporto con i birrifici e l'organizzazione proprio di Beerquake, che ricordiamo dal 2013 è attiva come festa e poi anche come ABS?
1: Sì, quello che dice è corretto. Allora, Beerquake è nata come una festa dove 5 associazioni hanno deciso di fare un evento bello e dove spingevamo la birra artigianale con il proposito di fare beneficenza. Dal 2013 in poi tanti birrifici italiani, seguendo un po', hanno un po' seguito la nostra causa, un po' il nostro scopo, e hanno deciso di appoggiarci. Quindi noi al momento abbiamo un sacco di birrifici da tutta Italia che ci sponsorizzano, donano birra che noi spigniamo, birra di tanti stili diversi che la gente ha modo di sentire e di assaggiare durante la festa, e grazie a questi birrifici la festa esiste, ecco.
0: Prima, parlando, insomma, nella chiacchierata che abbiamo fatto prima di questa intervista, avete definito Beerquake come la festa della birra che volevate, che non c'era da nessuna parte in un qualche modo. Avete costruito la festa della birra che volevate voi.
1: Sì, è vero. Allora, noi, come ti dicevo, veniamo tutti da associazioni che facevamo birra in casa, eravamo un brewer. Quindi avevamo già la passione della birra artigianale già 15-20 anni fa, e all'epoca era molto difficile trovare birra artigianale perché comunque tante birre non venivano importate, tanti stili non venivano importati, noi viaggiavamo, andavamo in Belgio, andavamo in Inghilterra, e da lì comunque ci siamo fatti tutta una nostra idea di quella che è veramente la birra, come dovrebbe essere la birra buona. E noi vogliamo proporre le birre che piacciono a noi, quelle che secondo noi sono veramente le birre che rappresentano i vari stili che tu puoi trovare in giro per il mondo.
0: Ma sai che, allora, io sono andata in viaggio di nozze nel 2020, anno sfigatissimo perché non si poteva andare all'estero, e sono andata in giro in cerca di birrifici artigianali.
1: Davvero, dove?
0: In giro per l'Italia. Siamo andati da Ledro, sì, allora Mauro, che è in diretta con noi, in realtà mio marito, quindi anche lui era in giro con me, però anche noi amiamo la birra artigianale, no? Quindi quando abbiamo saputo che con Radio Città Fujiko saremmo stati qua, ci ha molto emozionato questa cosa, perché Beerquake è una sorta di piazza all'interno della quale tu puoi trovare tutte quelle birre che forse in questa zona non è così facile trovare. Sei d'accordo con me?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, nel senso, noi comunque spingiamo tantissimo i birrifici italiani, come ti dicevo, specialmente quelli che ci appoggiano, ma in generale la birra italiana in questo momento sta avendo ha avuto un grande boom, e tanti birrifici hanno aperto e la qualità sicuramente è aumentata tantissimo negli ultimi anni. Però non dimentichiamo anche che comunque la birra ha una radice storica, e quindi noi vogliamo proporre anche birre che vengono dalle regioni dove la birra è una tradizione che esiste da centinaia di anni. Quindi abbiamo birre dalla Franconia, birre dal Belgio, birre dall'Inghilterra e anche birre dall'America, non tante ma qualcuna, che l'America comunque è un palcoscenico dove la birra sta spingendo tantissimo, e quindi vogliamo proporre anche qui a Beerquake qualcosa che viene anche da un po' lontano e che comunque gli appassionati fanno fatica a trovare.
0: Allora, per quanto riguarda Beer Quake, ricordiamo che è un weekend a ingresso gratuito. Tutto il ricavato viene devoluto a tre associazioni: Avis, Emergency e Protezione Civile, tutte di Castelfranco Emilia, giusto?
1: Corretto.
0: Super local. E, a parte la parte ludica, qual è il messaggio che secondo te è importantissimo da far arrivare agli ascoltatrici, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fujiko?
1: Il messaggio da parte mia è che è una festa dove si sta bene. C'è bella musica.
0: E noi possiamo dire che è vero, siamo qua per dirlo.
1: Esatto, perché io sono di parte, però voi, voi siete esterni. Quindi per me è una festa dove si sta bene. È un bel ambiente, c'è buona birra, si mangia bene, c'è bella musica. Cosa devo dire?
0: Ma cosa ci manca?
1: Cosa ci manca?
0: Ma cosa ci
1: esatto,
0: manca
1: esatto.
0: Noi? Bene, allora Andrea, ti ringrazio. O uomo birra, come vuoi essere chiamato, ti ringrazio.
1: Dai, da
0: per
1: adesso
0: essere...
1: sarò l'uomo birra.
0: Da adesso sarai l'uomo birra. Ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Ricordiamo che vi aspettiamo qui a Bosco Albergati stasera, domani e anche domenica per Beer Quake.

0: cuffie.
1: E torniamo sempre in onda qui da Beer Quake, da Bosco Albergati, Castelfranco Emilia, insomma, nella bassa modenese, e siamo con Alessandro della Protezione Civile. Ciao Alessandro, intanto grazie.
2: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Allora, dicevamo, la Protezione Civile è sempre quella roba che viene nominata quando succede qualcosa. Quando succede qualcosa di brutto, possiamo dire così. Come funziona la Protezione Civile?
2: Sì, qualcosa di imprevisto, diciamo che quelle robe che arrivano senza raccontarci troppo quando possono arrivare, e noi siamo in contatto con quello che è l'Agenzia della Protezione del Territorio per la Protezione Civile, che ci attiva come volontariato in queste attività. E quando non siamo attivi durante le emergenze, facciamo in periodo di pace, comunemente detto, facciamo attività di

0: di divulgazione, incontriamo la popolazione, i ragazzi a scuola, per fare attività comunque per spiegare come, quali sono i corretti modi di comportarsi in base alle diverse calamità che succedono, il temporale piuttosto che il terremoto, piuttosto che l'alluvione. Il nostro è un territorio che in questi ultimi anni ha toccato diverse esperienze.
1: Ecco, dai, domanda un pochino polemica. Negli ultimi anni ci sono stati un po' di eventi anche discretamente negativi, diciamo, alluvioni, problematiche varie. Ecco, secondo te è più legato a il clima di per sé, che sicuramente è un problema, o c'è anche mancanza di tutela del territorio?
0: Allora, diciamo che il clima negli ultimi anni è cambiato tantissimo, fortemente, e questo è dimostrato da quelli che sono i numeri, perché più che i punti di vista, diciamo che la parte statistica è quella che ci mette in evidenza tutto, e quindi abbiamo dei numeri che non abbiamo evidenze in passato di cifre del genere. Chiaramente il territorio è cambiato rispetto al passato, perché l'uomo ha messo le mani un po' dappertutto, quindi la viabilità, i corsi d'acqua chiaramente non devono più rispondere alle esigenze che avevamo 50 anni fa, ma sono chiaramente cambiate, e quindi diciamo che è una concomitanza di effetti nella quale però l'uomo, mentre in passato era un po' più abituato all'autotutela, perché nel Medioevo c'era il fuoco e si scappava dal fuoco, oggigiorno quando c'è la calamità, diciamo che abbiamo il telefonino in mano e siamo pronti a voler filmare, voler vedere, voler documentare la cosa, mettendo in secondo piano quello che magari è la nostra sicurezza, la nostra incolumità. Magari facciamo fatica a valutare quelle che sono le criticità di casa nostra, del nostro territorio. Banalmente mi danno un'allerta arancione che potrebbe piovere, se ho un garage interrato, magari quella sera lì non metto la macchina in garage interrato, ma la metto nel parcheggio fuori o in qualche parte elevata. Banalmente mettono un'allerta arancione, debbo andare in ferie, prima di andare via magari stacco la luce, chiudo il gas, che sono banalità.
1: Sembrerebbero cose che dovrebbero fare normalmente chiunque, invece no.
0: E invece non è così scontato.
1: Ecco, e a proposito di Beerquake, appunto, che è un evento legato al terremoto dell'Emilia, tu dove eri quando c'è stato il terremoto dell'Emilia?
0: Io durante il terremoto dell'Emilia ero appena stato ricoverato. Il 29 maggio ero all'ospedale di San Giovanni, quando alle 9:30 del mattino avevo appena finito la visita con l'anestesista, perché dovevo subire un piccolo intervento, e c'è stata la scossa. Quindi in ospedale tutte le bottigliette di vetro hanno cominciato a ballare, si sentiva questo tintinnio. E nel giro di 10 minuti l'anestesista è rientrato dicendomi che chiaramente non mi poteva fare l'intervento, perché il prefetto aveva dato l'ordine di vuotare tutte le sale operatorie e finire gli interventi, perché c'erano Finale e Mirandola ospedali da vuotare. Quindi la mia foto del terremoto è questa, con i miei figli a scuola che non sapevo chi li sarebbe andati a ritirare perché i telefoni non prendevano. Altra riflessione che vi faccio, perché noi siamo abituati alla comunicazione via cellulare, che durante un terremoto o un evento abbastanza catastrofico sono le prime vie di comunicazione che andiamo a perdere. Quindi abituiamoci a comunicare anche con qualcos'altro.
1: Ecco, i piccioni viaggiatori, mi viene da dire.
0: La radio, voi siete un canale,
1: esempio,
0: importantissimo.
1: È vero, perché questo ce lo scordiamo ogni tanto. Però la radio è un canale che in un sacco di situazioni, basta pensare alle guerre, la radio era un canale con cui si comunicava tantissimo. Ti faccio l'ultima domanda, Alessandro. Come protezione civile qui a Beerquake, come siete stati coinvolti?
0: Diciamo che noi durante il periodo di pace siamo in quello che è il tessuto sociale delle associazioni di Castelfranco, che ne conta tante, e chiaramente abbiamo dei contatti di rapporto con tutti quanti, e quindi quest'anno i ragazzi di Beerquake ci hanno fatto questa proposta che abbiamo accolto chiaramente molto volentieri, perché per noi Bosco Albergati è una seconda casa. Noi qui fra 2 settimane faremo un campo di protezione civile per i ragazzi dai 15 ai 17 anni, sarà la prima nostra esperienza, dove li faremo dormire in tenda, gli faremo montare il campo, e quindi venire a Bosco Albergati per questa occasione del Beerquake per noi è stata una bellissima collaborazione tra associazioni, che penso che sia la forza, nel senso che la protezione civile ci insegna che da soli non si va da nessuna parte, ma l'unione fa la forza, e quindi lavorare insieme si raggiunge sicuramente un grandissimo risultato.
1: Grazie mille Alessandro, sono bellissime parole che scriverei in grassetto tipo dappertutto, e grazie davvero per quello che fai, grazie per il tempo che ci hai dedicato.
0: Grazie a voi, buona serata.

0: E ringraziamo ancora la Protezione Civile per questo intervento, ci ha spiegato un po' di cose, insomma cose importanti, come diceva giustamente, basterebbe fare attenzione a alcune piccole cose per evitare incidenti, situazioni brutte, poi quando ti trovi in certe situazioni è proprio... è difficile viverle e anche raccontarle.
1: Però devo dire, è stato molto interessante parlare, che tra l'altro mentre andava la banda Losca, Insalata Blues della banda Losca, che ci siamo ascoltati poco fa, anche per cambiare un po' genere rispetto alle canzoni di prima, abbiamo continuato a parlare con Alessandro e effettivamente, cioè, uno non sa tutto quello che fa la Protezione Civile, sì. Fanno un sacco di robe, tra l'altro come volontari, quindi... tanta roba, grazie mille Alessandro davvero.
0: Sì, grazie di cuore alla Protezione Civile per tutto l'aiuto che dà in situazioni in cui noi ci troveremmo a non saper cosa fare, a come poter aiutare le persone. È importante che ci sia gente che fanno da volontario, ricordiamole, perché non è che ci prendono dei soldi, quindi è importante quello che fanno e li dobbiamo ringraziare.
1: Assolutamente sì, ricordiamo per chi si fosse perso un attimo che siamo a Bosco Albergati, Beerquake, che è un evento che è da oggi fino a domenica, quindi stasera, domani e domenica qua a Bosco Albergati, con concerti molto belli tra l'altro, interessantissimi. Prima abbiamo ascoltato i Divulgator, che hanno finito poco fa dal palco principale, e tra poco dovrebbero iniziare i Blaxitofodo, ok? E ci sono 100 birre artigianali, quindi venite a provarle tutte 100, no, forse no, provatene un paio.
0: Ci comunque... vorrebbe un mese di festival forse, poi dipende uno da,
1: giorni,
0: quanto,
1: dai, dalle 19,
0: da quanto è
1: no,
0: alcolizzato.
1: È comunque troppo,
0: sì,
1: comunque
0: 100,
1: troppo.
0: Anche perché poi ogni birrificio ce n'ha non so quante.
1: Anche se prima parlavo con una ragazza che mi diceva, ah, io ho provato almeno queste 12 birre per poterle spiegare a chi poi viene a bere. Dico, cavoli, eppure stai ancora qua in piedi. Ma sì, no, ma un assaggino. Ah, ok. No, perché
0: vabbè, diventava così sobravi
1: complicato.
0: Tutti, sobravi tutti.
1: Però,
0: no?
1: Però è
0: vedere qualcuno che le beve, si beve una pinta di tutte le birre.
1: Secondo me, se qualcuno lo fa, poi cade steso a terra. No, però un paio di birre fanno bene, anche perché ricordiamo che i soldi raccolti con Beerquake vanno a Emergency, all'Avis e alla Protezione Civile, appunto per opere di beneficenza. Quindi venite qua a bervi un paio di birre, a mangiare un pulled pork, delle patatine, della polenta col gorgonzola, eh?
0: Sì, se volete, infatti c'è anche da mangiare, anche perché sennò solo la birra stomaco vuoto, insomma, un po' benissimo non fa. Vi riempite lo stomaco, vi sentite buona musica, venite a salutare noi che siamo qua di Radio Città Fujiko, insomma non è che li trovate ovunque quelli di Radio Città Fujiko, quindi approfittatene.
1: E adesso direi che ci ascoltiamo una, sì, band che sarà sul palco domenica sera, sempre...
0: Serata ska.
1: Serata ska, appunto, che a Peter piace molto,
0: sì,
1: lo ska, sappiamo.
0: Beh, sì, sì, io
1: ci ascoltiamo i
0: parte,
1: Troublemakers,
0: vabbè.
1: Cosa dici? London, Jamaica.
0: Vai, vai.

0: Sulle sonorità ska, quindi scusami Erika se mi sono permesso di intromettermi e di parlare io, che è una band che conosco bene, ho avuto anche ospite nel mio programma che non vorrei fare la marchetta, però
1: ma no, io te lo stavo per chiedere, ti stavo per dire, ma Peter, cioè raccontaci un pochino di cosa ti occupi a Radio Città Fujiko.
0: Allora, io faccio dal 2012 il programma All You Need Is Ska, che come dice appunto il nome, è dedicato esclusivamente alla musica ska. Ho iniziato appunto nel 2012, sono alla 15ª stagione, mi occupo principalmente di musica ska, la musica in levare, che ce ne sono diversi di generi di musica in levare, però nello specifico io mi occupo solo di ska, anche perché il reggae c'è già Piertosi in radio e quindi non vorrei mai togliere il lavoro a Piertosi, che ci potrebbe rimanere male, quindi mi occupo di questo stile di musica che nella nostra radio mancava. E quindi quando sono arrivato io 15 anni fa in radio, ho detto ma sai che c'è, qui manca un programma sullo ska, quindi se permettete mo lo faccio io. Esatto. E mi hanno detto sì, dai, vabbè, fallo.
1: Mi prendo il mio spazio, hai detto. Ma come ti sei appassionato allo ska?
0: Allora, lo ska, quando ero ragazzino, ho iniziato a sentire le prime canzoni, poi quando sono arrivato a Bologna, che avevo 18 anni, dopo le superiori, per fare l'università, ho scoperto molti altri gruppi. Io vengo da un paesino del sud dove questi stili di musica non arrivano, quindi l'ho principalmente scoperto a Bologna. Mi piace molto il ritmo, mi piace perché è danzereccio, è allegro, piacciono le tematiche, perché è molto uno di quegli stili molto antirazzista, antifascista, che per me è una cosa importantissima, e quindi è nata da lì la mia passione per lo ska, che ho appunto portato avanti e sto continuando a portare avanti con questa mia rubrica il venerdì dalle 18 alle 19, non so per quanto ancora andrò avanti, però per ora vado finché tengo botta, vado.
1: Beh, un ottimo orario, tipo il venerdì aperitivo con lo ska, che uno decomprime la settimana che esatto, magari è stata pesante.
0: Esatto, infatti diciamo il mood del mio programma è proprio far iniziare il weekend in levare, in allegria alle persone dopo la giornata di lavoro. Inizia il weekend, si inizia in questo modo positivo, allegro, andando avanti fino a lunedì.
1: Quindi tu per domenica, la domenica del Beer Quake.
0: Sì, mi piace. Un genere che non c'entra niente con me, però domenica qui ci sono un sacco di gruppi ska, proprio giornata a tema ska. Ci sono Londes, che è una band modenese, sono i Troublemakers che abbiamo appena ascoltato da Parma, ci sono i la banda Losca da Ferrara e gli S, che è una band invece romagnola, quindi sono ben quattro gruppi ska. Che insomma, per chi ama il genere, venisse, perché oltre alla birra c'è anche lo ska domenica, quindi
1: ricordiamo, oltre alla birra, per scopi benefici, perché ricordiamo che noi non vogliamo indurvi a bere, che non sia mai, bevete sempre responsabilmente, bla bla bla, però insomma tutto quello che berrete andrà a sostenere Avis, Emergency e la Protezione Civile. Fra un po' sentiremo anche Emergency per farci raccontare qual è la loro attività appunto a Castelfranco Emilia. Ti chiedo, alcune di queste band tu le hai mai intervistate?
0: Sì, Troublemakers sono venute un paio di volte in studio, anche Londes, le altre due no, le conosco ma non ho avuto il piacere di intervistarle, però essendo qui in zona sicuramente ci sarà occasione per fare due chiacchiere anche con loro. Poi più che altro c'ho la sfiga, il mio programma, quell'orario è bello perché inizia il weekend, però è un orario sfigato per me, perché quando capita il venerdì, quella sera, che c'è una band ska che vuole suonare a Bologna, gli chiedo, vuoi venire in diretta, facciamo un'intervista? Mi dico tutti, sì, mi piacerebbe, ma a quell'ora facciamo il soundcheck.
1: C'hai ragione, quindi un orario infausto.
0: Sì, per
1: forse
0: le band
1: dovresti tu spostare Radio Città Fujiko direttamente al soundcheck.
0: Lo so, però poi lì stanno comunque a fare il soundcheck, non è che posso
1: interrompere. Che stiamo a parlare, c'hai ragione anche tu.
0: Non è che posso interrompere, di scusa, no, lo fate dopo, quindi purtroppo è un po' sfigato da quel punto di vista, però quando capita insomma qualche band la ospito, la intervisto volentieri, anche perché non ce ne sono tantissime, diciamo, no? È un genere un po' di nicchia, lo ska ha avuto i suoi momenti di gloria inizio anni 2000, fine anni 90, inizio anni 2000, con la terza ondata, poi è andato un po' calando negli anni, però rimane comunque, c'è una fetta di gente a cui ancora piace.
1: Beh,
0: per
1: io
0: fortuna.
1: La mia università me la ricordo con lo ska.
0: Ma infatti è una cosa che tutti quanti quando dicono io mi occupo di ska o chiedo ti piace lo ska, la maggior parte tutti così mi rispondono sì, me la ricordo ai tempi quando ero giovane, facevo l'università, andavo alle feste, si ballava lo ska. Adesso però no.
1: È che tu parli solo con quelli che alla nostra età, Peter, sì, siamo probabilmente, settoriali.
0: Probabilmente, però c'è da dire che se chiedo a un ragazzo di 20 anni di oggi, difficile che anche lo conosca lo ska.
1: Sono
0: o che è qualcuno, diciamo, dell'ambiente nostro, ma la maggior parte dei ragazzi di oggi purtroppo ascolta quelle altre musiche su cui non faccio giudizi perché probabilmente mi beccherei una querela, quindi niente, lasciamo,
1: e quindi lasciamo stare questa cosa. Però ricordiamo anche che tutti i contenuti della nostra radio in realtà sul nostro sito radiocittafujiko.it possono essere recuperati e riascoltati, quindi anche le bellissime interviste a tutti i generi musicali, perché ricordiamo che a Radio Città Fujiko c'è un programma per ogni genere musicale.
0: Sì, esatto, il bello della nostra radio.
1: Potete trovare tutti i contenuti, ma a questo punto direi che cosa ci ascoltiamo?
0: Ci ascoltiamo un'altra delle band che suoneranno domenica, rimaniamo sullo stile ska, ci ascoltiamo un brano degli IS, che la band romagnola ha fatto questa cover di David Bowie.
1: Roba da niente
0: proprio,
1: poco impegnativa.
0: Questa versione ska punk di Starman.

0: E questi erano niente po' di meno che IS, una band che, Peter, tu mi dici anche che sono della zona, giusto?
1: Sì, sono romagnoli, non mi ricordo il posto preciso, tra l'altro vengono anche da altre band, componenti che hanno suonato in altre band. Prima abbiamo ascoltato anche una cover di David Bowie, stile ska punk, molto californiani nel sound.
0: Gli IS faranno parte della line-up musicale di domenica 24 insieme a Londres, Losca Losco, IS appunto, che sono loro che fanno del punk rock, The Troublemakers, che abbiamo ascoltato prima, e la banda Losca, quindi insomma tutto ska, una giornata all'insegna della ska. Ma nel frattempo, come vi dicevamo prima, abbiamo Emergency, abbiamo qui con noi due volontarie di Emergency che ci racconteranno un po' come sono finite qui a Beer Quake, fondamentalmente, no, e anche magari qualcosa su Emergency. Penso che bene o male sia conosciuta in tutto il mondo, quindi forse non ce n'è bisogno, ma noi vi chiediamo comunque. Intanto, ciao, come vi chiamate? Prima domanda.
2: Ciao, buonasera a tutti, io sono Valentina e con me c'è
3: Laura, ciao a tutti.
0: Ciao Valentina, ciao Laura. Allora, dicevamo, Emergency è conosciuta in tutto il mondo, ma di cosa si occupa Emergency, per chi non lo sapesse?
2: Ricordiamolo. Allora, Emergency ormai è nata ben 32 anni fa. Abbiamo festeggiato il compleanno settimana scorsa, perché è nata il 15 maggio del 1994, inaspettatamente in quanto nome straniero, mettiamolo così, perché Emergency è inglese, ma in realtà è un'associazione assolutamente italiana, perché è nata a Milano, grazie a un'idea del fondatore Gino Strada e di sua moglie Teresa Sarti Strada, che purtroppo non ci sono più, però ci hanno lasciato, diciamo, una bella eredità. Questa associazione si occupa di offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra, della povertà e delle mine antiuomo. In più, abbiamo come obiettivo quello di diffondere una cultura di pace, di solidarietà e di rispetto dei diritti umani grazie anche a questi eventi, quindi sfruttando gli eventi come può essere il Beer Quake o andando nelle scuole, parlando con i ragazzi dalle elementari, medie, superiori, anche nelle università, perché in questi 32 anni abbiamo visto quali sono le conseguenze della guerra. E quindi la guerra di sicuro non è una risposta alle problematiche internazionali, ma è il problema da risolvere, purtroppo. In questi anni abbiamo curato più di 14 milioni di persone, l'abbiamo fatto gratuitamente e bene, perché il diritto alla cura è un diritto di tutti. In qualsiasi stato del mondo, tutte le persone di questo mondo hanno il diritto di essere curati e devono essere curati bene, come si deve, non in strutture fatiscenti o in ospedali da campo o così arrabattati perché siamo nel terzo mondo. No, bisogna garantire cure medico-chirurgiche bene per tutti. E in particolare siamo attualmente in 9 paesi, in particolare siamo sulla striscia di Gaza con la nostra clinica e in supporto anche con una clinica locale. Siamo nel Mar Mediterraneo per il sostegno comunque per delle navi che attraversano il Mediterraneo con la speranza di trovare un futuro migliore in Europa. Siamo anche in Afghanistan, dimenticata da tutti, ma in cui la situazione purtroppo da qualche anno sta ritornando indietro. Siamo in Uganda, dove da 3 anni, siamo in Sudan, dove da 3 anni c'è una guerra civile che sta distruggendo la popolazione, ma poco se ne parla. Siamo in Uganda con uno degli unici ospedali di pediatria all'avanguardia in tutta l'Africa, che si associa con un progetto appunto di cure d'eccellenza con l'ospedale di cardiochirurgia in Sudan. E se volete approfittare per un po' curiosare le nostre realtà, i nostri progetti, in questi 3 giorni abbiamo un visore, quindi potete curiosare in 3D, abbiamo un visore per la realtà virtuale, dove si può appunto curiosare il nostro progetto in Uganda, appunto l'ospedale di pediatria, oppure un salvataggio, quindi una missione nel mar Mediterraneo. Attualmente, e diciamo quello che un po' ci interessa di più a livello italiano, perché in realtà Emergency è anche in Italia, abbiamo anche strutture in Italia, perché noi abbiamo un sistema sanitario nazionale, ma purtroppo anche in Italia le cure mediche non sono garantite per tutti. E in Italia, soprattutto in 2 anni fa, con lo scoppio di purtroppo della l'apoteosi della guerra in Palestina, abbiamo iniziato un progetto che si chiama Ripudia, perché vogliamo ricordare l'articolo 11 della Costituzione, dove appunto si dice che l'Italia ripudia la guerra, perché è una frase molto importante e molto forte, perché la particolarità dell'articolo 11 è che ha come soggetto l'Italia. L'Italia come soggetto nella nostra Costituzione viene utilizzato soltanto in un altro articolo, che è l'articolo 1. Quindi sono gli unici 2 articoli dove si utilizza l'Italia come soggetto dell'articolo, inteso come tutto popolo italiano. Ripudia è un verbo molto forte che indica proprio non prendere in considerazione, perché ricordiamo che la Costituzione è stata fatta da persone che erano uscite dalla guerra e che la guerra non la volevano neanche più prendere in considerazione. Il problema è che la guerra ritorna sempre a far parte delle nostre vite, fortunatamente noi non direttamente, ma nel mondo ce ne sono più di 50, cioè si parla di più di 50 guerre che purtroppo
0: non possiamo far finta che non ci siano, anche bellissimo. Se non sono esattamente qui. E un sacco di progetti molto importanti, ovviamente Radio Città Fucico, che è una radio possiamo dire, cioè dovrebbero essere delle banalità quelle che hai raccontato, il diritto alla cura per tutti, purtroppo non è così, sembra di fare dell'attivismo politico quando si parla di cose così semplici come il diritto alla cura, il diritto alla casa, il diritto al cibo, e invece purtroppo non lo è. Radio Città Fucico da questo punto di vista è sempre politicamente schierata per queste banalità, ecco, mettiamola così. E vi faccio un'altra domanda relativa proprio a Beerquake, cioè quindi a questo evento bellissimo a cui stiamo partecipando stasera, che è molto, sembra di stare a casa, sembra di stare in famiglia, quindi è un evento molto bello. Come siete stati coinvolti e come ci siete arrivati?
2: Allora, in realtà dobbiamo ringraziare colui che non c'è in questo momento, ma c'era prima al nostro banchetto, che è Paolo, un altro volontario, adesso referente del gruppo di Modena, che si è interessato e proprio si è speso tanto per prendere contatto con il gruppo del Beerquake, e ha presentato appunto la nostra associazione, quello che facciamo, perché appunto il Beerquake ha sempre questo interesse nei confronti delle associazioni. E mi è piaciuta molto la frase che ho letta nei social, appunto come per spiegare che la birra che fa la differenza, perché in realtà con un piccolo gesto, che è davvero come bere una birra tra amici, in famiglia, una sera, si può effettivamente fare la differenza, perché appunto con queste 3 serate i ragazzi del Beerquake aiuteranno davvero le associazioni qua presenti, ed è un aiuto concreto, ed è davvero quel piccolo gesto che può cambiare il mondo in positivo. Noi ci speriamo sempre, perché ci piace sempre ricordarlo, quello che diceva la moglie di Gino, Teresa Sarti Strada. Lei diceva sempre che se ognuno di noi facesse il suo pezzettino, anche piccolo, piccolissimo, ci ritroveremmo subito in un mondo migliore senza neanche accorgercene. E quindi quando una buona birra può fare questo pezzettino, direi che ringraziamo per questo grande aiuto.
0: Oltretutto le birre sono ottime, quindi esatto. Insomma. Ok, grazie mille. Insomma, speriamo che questa serata...
2: Posso aggiungere una cosa che mi sono dimenticata ed è importante, scusate. E vabbè, tra i progetti volevo anche ricordare che siamo in Ucraina, perché purtroppo si parla della guerra in Palestina, ma c'è sempre comunque molto vicino a noi la guerra in Ucraina. E volevamo ricordare, cioè in realtà questo è un progetto che è nato a maggio, quindi è proprio recentissimo. Nell'ambito di Ripudia stiamo lanciando la campagna Obietto alla guerra, perché in realtà non molti sanno che la leva militare non è stata abolita, ma è solamente stata sospesa. Quindi la sospensione non è una buona, non è un bel
0: io
2: un bel
0: potrei
2: verbo.
0: Anche essere chiamato e non ci tengo, eh?
2: Esatto. Quindi adesso con i comuni, comunque a livello nazionale, stiamo lanciando questa, questa campagna. Se volete appunto obiettare con noi, obiettare a fare questa obiezione di coscienza, potete andare sul sito di Emergency e firmare la petizione che abbiamo fatto a proposito. Noi vi aspettiamo al nostro banchetto in
0: grazie
2: questi giorni.
0: Mille.
2: Grazie a voi per l'intervista. Spero di non aver fatto figure.
0: Ah, direi che andava benissimo.
2: Questa è grazie alla birra.
0: Che ricordiamolo, la birra fa la differenza.
2: Assolutamente.
0: Grazie mille, grazie,
2: grazie a voi,
0: davvero.
2: Grazie, buona serata.
3: Grazie, grazie a voi.

0: E questa è una dedica d'amore alla birra da parte dell'Ondes, la band scamodenese che suonerà qui al Beer Quake domenica. Questa loro traccia si intitolava Birra Io Te Chiero, quindi appunto canzone che ci sta perfettamente.
1: Quale posto migliore,
0: dove potete innamorarvi di 100 birre diverse, tra 100 una di cui vi innamorerete la troverete sicuramente.
1: Guarda, io ho appena fatto un giro, Peter, e ne sono uscita travolta.
0: Sono troppe, in effetti sono difficile scegliere.
1: Non si può scegliere.
0: Dici dammi tu come...
1: Ma non si può.
0: Ristorante, mi consigli lei il piatto della casa.
1: Sai che tempo fa c'era un posto a Bologna nel quale tu andavi dal come si il brewer, non so in italiano come tra il birraiolo, l'oste delle birre.
0: L'oste, sì.
1: E ti diceva, dimmi come stai oggi e io troverò la birra adatta a te. Oh, ci beccava, questa era la cosa importante.
0: La stessa cosa nei coffee shop ad Amsterdam. Ecco. Tu, quei gestori dei locali ti possono consigliare in base al tuo umore anche la ganja migliore. Era una parentesi.
1: Come stai oggi, Peter?
0: Io sto bene, sono felicissimo di essere qua perché in effetti è un bellissimo ambiente, pieno di gente tra l'altro, non è una frase fatta di circostanza, veramente, cioè, i tavoli qua sono tutti pieni, nel parco c'è un sacco di gente, quindi fiumi e fiumi di birra staranno scorrendo in questo momento, saranno contenti anche gli organizzatori, e ricordiamo che comunque una causa anche benefica questo bere una birra.
1: Abbiamo sentito infatti tutte e tre le associazioni, giusto?
0: Esatto, già. Abbiamo intervistato le varie associazioni, i vari organizzatori, le band, insomma abbiamo fatto due chiacchiere un po' con tutti. E ci rimane solo che fare due chiacchiere con le persone comuni, a chiedere qualcuno
1: con
0: magari
1: i plebei.
0: Esatto, con la plebe chiediamo magari quale birra hanno preferito, possiamo fare un sondaggio magari per scoprire qual è la birra che è piaciuta di più. Però magari prima di andare a chiedere un po' le birre, volevo approfittare per chiedere a voi, che anche voi siete dei miei colleghi della radio, fate un programma diverso dal mio, Festival Backpack.
1: Esatto.
0: Di cosa tratta il vostro programma? Perché non ha un nome musicale, non ha un genere identificato, quindi nello specifico come lo descrivereste voi il vostro programma?
1: E io mi sfilo da questa domanda e la passo a Mauro, pensa che cattiva.
0: È lui l'ufficio stampa del...
2: Allora, noi si può dire facciamo un po' musica a 360 gradi?
0: Direi
2: nel
0: di
2: senso
0: sì.
2: Allora, intanto promozione, siamo in onda tutti i martedì dalle 15.30 alle 17 e non abbiamo un genere, è vero, abbiamo dei generi preferiti noi da cui attingiamo più che altri, però abbiamo delle sezioni, diciamo, quindi nella nostra trasmissione parliamo un po' di nuove uscite e di tutti i generi, perché passiamo dallo ska al rock al punk al pop al cantautorato, un po' di tutto in base soprattutto a quello che è il nostro gusto personale, questo va detto.
0: Certo.
2: Poi parliamo degli eventi a Bologna, degli eventi anche in Lombardia e in Toscana, quindi parliamo degli eventi e mandiamo musica sugli eventi di queste tre regioni e anche lì chiaramente attingiamo un po' a quelle che sono le cose che secondo noi sono più interessanti, ecco.
0: Sì, anche perché dover fare un elenco di tutti gli eventi che ci sono è impossibile.
2: No, è complicatissimo.
0: Poi, veramente... ci sono appunto eventi che a noi non ce ne frega un cazzo, detto proprio come va detto, quindi è inutile anche fargli pubblicità, cioè diciamo le cose come stanno.
2: Però sì, bene o male questo, poi intervistiamo, facciamo un sacco di interviste, lì anche lì di tutto e di più. Ho intervistato gli Atroci, che saranno domani qua, ho intervistato Vacca e Inocchi che fanno rap, intervistato dei gente che fa punk, gente che fa cantautore, quindi capita,
0: insomma,
2: di intervistare
0: spaziate,
2: un po'
0: non avete un genere preferito
2: comunque.
0: ok sì, no, infatti la cosa bella del vostro programma è che avete appunto questa rubrica dove date l'info su tutti, su molti eventi che ci sono in zona, perché adesso è anche difficile, cioè per me infatti spesso mi trovo che scopro un concerto che mi interessava dopo che c'è stato, perché
1: è male, Peter, non guardi la nostra rubrica.
0: No, lo so, però no, lo so, ma infatti dico in generale, uno basta seguire una rubrica del genere, già sai quali eventi ci sono in quella settimana, perché poi ce ne sono veramente talmente tanti che è impossibile scoprirli tutti, però insomma avere un aiutino come il vostro per chi segue i concerti, insomma, è molto utile, quindi seguite i ragazzi di Festival Backpack.
1: Sì, diciamo che noi siamo nati inizialmente come blog che raccontava gli eventi che ci piacevano, festival perché era...
0: I blog, la preistoria dei social.
1: Esatto, se torniamo, se fermo un ventenne adesso gli dico blog, mi dice che parolaccia sì. È? E noi siamo nati con quell'obiettivo lì, cioè come se fosse un diario di viaggio, diciamo, dei festival, perché io e Mauro ci siamo conosciuti e forse la prima cosa che ci ha legato è stata andare ai concerti, andare ai festival. E...

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti, Gianmarco Sicuro, le fumettiste Marchicca

0: Bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM. Radio Città Fujiko 103.1 FM.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Aude, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
7: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

0: di vino sul palco e si ascolava tutta, quindi diciamo stargli dietro mi verrebbe un po' difficile.
1: Forse sarebbe stato bene qua al Beer Quake, si sarebbe fatto tutte le 100 birre.
2: No. È più da vino, Cuccini.
1: È
2: però,
1: più da vino, è più da vino.
2: Vino rosso.
1: È vero anche quello.
0: Però c'è quella birra che ho bevuto prima che sapeva di vino, sembrava un vino frizzante, quindi secondo me quella gli sarebbe piaciuta.
1: Esatto, quindi possibilità per tutti, ricordiamo.
2: Cuccini, ma... Beer Quake dura fino a domenica, cos'hai da fare? Vieni?
1: Perché Guccini, noi sappiamo che il venerdì sera ascolta Radio Città Fugitiva.
2: Che altro, sta nel modenese. Cioè,
1: in effetti, no. Basta scendere dalle colline e venire
2: esatto.
1: Giù qua.
2: Ma parlavamo degli atroci. Intervistammo tra l'altro un bel po' di anni
1: strano,
2: fa. Abbiamo intervistato un sacco di gente, tra cui gli atroci.
1: Esatto. Allora, io qua ho raccolto un po' di informazioni perché qua mi stuzzicava.
2: Ho paura.
1: Hai paura? Fai bene ad averla. Allora, gli atroci non hanno curriculum. Gli atroci non si sono mai formati. Gli atroci sono sempre esistiti. In un tempo immemorabile, dall'alto della quinta dimensione, decisero di scendere sulla Terra per perseguire un preciso obiettivo. Qua c'hai paura?
2: Quale? Il metal demenziale.
1: Tutto ciò è avvenuto così tanto tempo fa che neanche gli atroci stessi sono sicuri che sia andata così. Il supremo scopo è convertire il creato al metallo, eliminando qualunque altro tipo di musica. Cioè proprio, vabbè, sterminando tutto. Okay.
2: Giusto, giusto.
1: Molti sono i nemici malvagi che si oppongono agli atroci, ma la loro immortale fede nel metallo li ha condotti nei secoli invincibili, sono iniziati negli anni 90, ma vabbè, nei secoli invincibili,
2: non dire cose contro gli atroci che poi si incazzano.
1: No, mai, però negli anni 90 in effetti due secoli li ha presi.
2: Decenni.
1: Beh no, era il secolo...
2: Ah beh sì, no, ok, ok.
1: Scusa, cioè, no, sì.
2: Il ventesimo e il ventunesimo.
1: Esattamente.
2: Anche due millenni volendo.
1: Addirittura due millenni, ma qua glielo dobbiamo dire. Nonostante tutto, nulla e nessuno ha potuto piegarli. La prima pagina scolpita è stata nel 1999, cioè appena prima che scattasse
2: il Millennium Bug.
1: Esatto, stavo dicendo, come si chiama il Millennium Bug? Loro hanno fatto il CD di esordio, Gli Atroci. E da lì hanno attraversato secoli e secoli e secoli. Io qua, se devo leggervi tutto quello che mi sono scritta, non finiamo più, cioè siamo qua fino alle 11, non possiamo andare avanti tutto il weekend, però sono arrivati fino a noi e domani sera saranno qui al Beer Quake, composti da Nano Merlino, che fa cori, coreografie e riti voodoo, voilà. L'oscuro alchimista, basso pozioni sbagliate, specifica, la bestia satanata, chitarre e seghe elettriche, il profeta a voce controllo delle masse, l'orco cattivo a batteria, spavento e crudeltà, il boia malefico a cori, coreografie e asce insanguinate, e l'infame crociato a chitarra, tortura e piedi sporchi. Piedi sporchi è quello che forse mi preoccupa di più.
2: Ma in realtà direi quello che mi preoccupa di meno. Comunque, no, sì, gli atroci sono la demenzialità nel metal. Che la demenzialità c'è in un sacco di generi. Mm. Ma c'è il pop punk demenziale, c'è il rock demenziale.
1: Vuoi dirci qualcosa, Mauro?
2: Io ho una band demenziale.
1: Ecco.
2: No, vabbè, però metal demenziale, cioè non ci sono solo loro, però loro sono quelli che hanno portato la demenzialità nel metal, che era invece un genere che ha sempre parlato di epica, di grosse tematiche, di cavalieri, di draghi. E allora hanno portato l'ignoranza, hanno portato.
1: Mm.
2: Quindi adesso ci ascoltiamo La Vendetta della Faraona, che è una canzone degli Atroci, che
1: c'è
2: domani...
1: La Vendetta della Faraona? A me viene in mente la Faraona che la investi in macchina. No, quello è il fagiano, che lo investi in macchina.
2: Beh, loro però parlano della Faraona inteso come... Ce li ascoltiamo. Gli Atroci, La Vendetta della Faraona.
3: Oggi però siamo sul chiamare il numero, chiamare il numero 666, che come già sapete è il numero del diavolo. Bisogna dire di non perderci in chiacchiere, di inserire il video, o anzi basta della luminosità, così potete vedere leggermente meglio il telefono. Dico il numero 666, ok, questo numero.
4: Telecom Italia, informazione gratuita, siamo spiacenti. Il numero da noi selezionato è inesistente.

0: E questi erano gli atroci con la vendetta della faraona, che non credo intendano l'uccello.
1: Forse no.
0: Cleopatra.
1: Chi lo sa.
0: Dovremmo chiederlo agli atroci. Magari domani sera, se veniamo di nuovo qua, proviamo a chiederlo. Noi purtroppo con la radio non saremo in diretta anche domani sera.
1: Però in borghese potremmo tornare.
0: Potremmo fingerci amanti della birra.
1: Fingerci, esatto.
0: Se no uno ci ascolta pensa che questi sono alcolizzati, però ricordiamolo.
1: Tra l'altro cito una canzone di Mauro, non sono un alcolizzato, diciamo che bevo.
0: È una canzone tua, del tuo gruppo? Come si chiama? Giusto?
1: Già che ci siamo, pubblicità occulta, fine puntata.
0: Non dalla radio non ci dicono niente, possiamo farla. Quindi.
1: Esatto, adesso devi solo schesciare un po' perché ti abbiamo fatto pubblicità.
0: Esatto, se ci offri una birra per ringraziarci non ci offendiamo. Poi magari vediamo, chiediamo agli organizzatori se l'anno prossimo fanno suonare anche voi, perché secondo me ci stareste bene, perché...
1: Esatto, perché no? Niente. Però il programma, dicevamo, bello vario qua al Beer Quake, no?
0: Sì, c'è un serate varie, c'è il metal domani sera, lo ska domenica, stasera abbiamo avuto il punk hardcore e quell'altro genere dei Black Sitofodo che... perché è un po' uno scioglilingua, non riesco a impararlo, a pronunciarlo direttamente, lo devo leggere ogni volta, con questo loro genere particolare. Adesso sta andando, tra l'altro mi sa, il DJ set, perché sento del metal, cose che non erano in programma, quindi c'è musica per tutti i gusti, insomma, e birre anche per tutti i gusti, perché fra 100 birre una che vi piace, insomma, non c'è la classica birretta del baretto, non facciamo nomi per non fare pubblicità.
1: Assolutamente no.
0: Avete capito tutti.
1: Però è proprio quello che ci ha detto anche prima Andrea, cioè il loro obiettivo è proprio trovare la birra di qualità e anche portare qui a Bosco Albergati, cioè in questo posto che per me, che sono della zona, è molto local, cioè nel senso mi sembra quasi casa, diciamo, portare delle birre che arrivano anche da molto lontano, ed effettivamente è così, cioè se fai un giro hai la possibilità di trovare ogni genere di birra, quella che assomiglia magari un po' al vino rosso, la birra IPA, l'APA, insomma tutti i generi che ti possono piacere. Abbiamo anche mangiato noi, va detto, cioè infatti eravamo in tre, fortunatamente ci siamo ruotati per riuscire a mangiare le porzioni abbondantissime possibilità anche di assaggiare delle cose particolari, no?
0: Soprattutto le birre che appunto, come dicevi, sono da tutta Italia e che non le assaggi ora, è difficile che le assaggi in un
1: mai
0: altro
1: più
0: posto, esatto, quindi approfittatene, venite ad assaggiare un po' di birre particolari, perché ho fatto io pure un giro, ce ne sono tantissime, in effetti c'è l'imbarazzo della scelta, perché c'hai tutti i colori, dal biondo chiarissimo quasi bianco fino al nero proprio africano, c'è un sacco di colori, di gusti diversi, gradazioni alcoliche diverse, quindi...
1: E da quest'anno i dolcetti anche, perché puoi abbinare anche la birra a diverse cose. Io l'ho abbinata alla polenta col gorgonzola, una roba proprio tipica da bel caldo, il caldo della Bassa ti porta a mangiare la polenta col gorgonzola. E poi c'è anche questo banchettino di fianco a noi, anche con questi colori molto particolari, col caffè cubano, con l'artigianato e con delle torte fatte in casa.
0: Sì, infatti
1: benefico.
0: Da prima che le guardo...
1: Lo so, io vedo che ti cade l'occhio, Peter.
0: Sono crostate, tenerine, sono un sacco di dolci, io sono un super goloso amante dei dolci, quindi prima di andare via qualcosa da portare per far colazione domani la prendo sicuramente.
1: E pensa che fai anche del bene.
0: Esatto, non vedo l'ora di mangiare dei dolci
1: non
0: e fare
1: vedo
0: del
1: l'ora
0: bene.
1: Di fare del bene.
0: Esatto. Mangi dolce e fai del bene, per me hai fatto bingo, hai capito?
1: Ma infatti, siamo nel posto giusto.
0: Esatto, il mio dietologo non la penserà sicuramente allo stesso modo.
1: E chi ascolta Radio Città Pugliese con il dietologo?
0: Chi se ne frega? Sono le 11 di sera, di venerdì sera, chi se ne frega? Andiamo avanti con un po' di musica. Cosa ci ascoltiamo, Mauro? Tu che sei in questo momento l'addetto... Mettiamo un altro brano di Ska a questo punto.
1: In onore tuo.
0: Grazie, troppo buoni. Meaningless.
2: What a desperation.

0: E con questo brano degli Yes noi siamo arrivati ai saluti finali, perché sono fatte le 11, si è fatta una certa.
1: Siamo
0: e dobbiamo, sì, ecco, ma non volevo dirlo, mi pare brutto, ma in no. effetti è così. Siamo un po' vecchi, quindi dobbiamo andare a dormire, quindi finisce qui la diretta di Radio Città Fujiko dal Beer Quake, questo bellissimo festival a Bosco Albergati. Vi invitiamo ovviamente a venire anche le prossime sere, perché non finisce qui la festa. Domani sera con gli Atroci e i Redneck Redemption, poi domenica con la serata invece ska con vari gruppi, l'Ondes, gli S, la banda Losca,
1: i
0: Troublemakers, esatto.
1: Insomma, è stato tre ore che sono volate. Qua sì. La situazione è veramente bella.
0: Tra una birra e l'altra,
1: esatto.
0: Il tempo vola.
1: Noi rinnoviamo l'invito a tutti quanti, perché qua si sta veramente bene. C'è un sacco di musica, c'è un sacco di gente, ci si diverte un sacco. E niente, noi direi che vi salutiamo qui. Quindi grazie Peter,
0: grazie Mauro, grazie Erika per avermi fatto compagnia.
2: Vi ricordiamo che tutto quello che viene raccolto in questi giorni andrà a Avis, Emergency e Protezione Civile. Vi ricordiamo anche che noi in realtà potete raggiungerci su Radio Città Fujiko, Peter al venerdì dalle 18 alle 19, io e Mauro siamo al martedì dalle 15.30 alle 17. Radio Città Fujiko è con voi tutti i giorni e vi invitiamo a rimanere con noi. Grazie.
0: Esatto, e noi vi salutiamo, ormai dobbiamo salutarvi perché qua il tempo stringe. Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, una buona serata da Radio Città Fujiko. Sexual hate, bigotry and more.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
4: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.

0: con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
2: Uh-huh.
3: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
5: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

fatto apposta.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
3: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.